0: dal rapporto di audit del controllo federale delle finanze pubblicato ieri sera. Sono comunque previste in totale 144 singole misure per adeguare alle situazioni di crisi e di conflitto i settori dell'approvvigionamento, della protezione dei servizi sanitari e delle infrastrutture. La società Navigazione Lago di Lugano ricorre al Tribunale Amministrativo Ticinese contro la decisione del governo cantonale di affidare alle FART il trasporto passeggeri sul versante svizzero del Lago Maggiore. La SNL ritiene di avere un diritto esclusivo di navigazione in base agli accordi con la società italiana, che è titolare della concessione rilasciata dall'Ufficio Federale dei Trasporti. L'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione nello stretto di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono terze parti. Il messaggio di Teheran a Washington accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. Il presidente Trump ore fa ha annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati colpi duri per Teheran. L'intesa prevede una tassa di servizio per transitare e un piano di sminamento. Intanto il canale CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato le scorte di missili, scatenando poi l'ira del segretario della difesa Exet, il quale ha annunciato il contrario. L'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato attacchi nel sud del Libano che hanno provocato morto e 11 feriti, secondo le autorità locali. Sarebbero una risposta a una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, il gruppo filo iraniano. Questi nuovi attacchi avvengono mentre Libano e Israele stanno tenendo colloqui a Roma sotto l'egida degli Stati Uniti riguardanti il dispiegamento dell'esercito libanese in zone pilota evacuate da Israele nel sud del paese. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina, un drone con esplosivo è stato trovato ieri vicino a un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco ha parlato di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità nella minaccia. Ricordiamo poi ieri i raid russi su Kiev hanno provocato 17 morti, col presidente Zelensky tornato a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump rivela al Financial Times che avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo dopo le crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote della competizione in FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione a suo sostegno. Le previsioni adesso di meteo svizzera per questo 6 agosto: sarà un'altra giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio in montagna rovesci non esclusi. Temperature massime 35 gradi al sud e 28 al nord. Isoterma di 0 gradi dai 4200 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. La consigliera federale Elisabeth Bomschneider ha aperto ieri sera la 79esima edizione del Locarno Film Festival, difendendo un cinema sinonimo di libertà, dialogo e diversità. Nel corso dell'inaugurazione, nel chiostro della magistrale di Locarno, ha elogiato un evento che lascia respirare l'arte e che resiste alle logiche della facilità. La responsabile del Dipartimento Federale della Cultura ha insistito sul ruolo del festival come spazio di incontro fra culture. In un discorso pronunciato in francese, italiano e tedesco, la giurassiana ha inoltre reso omaggio alla dimensione plurilingue della Svizzera e ha sottolineato che il Ticino ricorda l'importanza della padronanza delle lingue nazionali per la coesione del paese. A prendere la parola è stata anche la presidente del governo cantonale Marina Carobbio Guscetti e la presidente del festival Maya Hoffman. Vogliamo essere un luogo in cui il cinema diventa visibile prima di esserlo altrove, ha affermato, consegnato poi in Piazza Grande l'Excellence Award a Isabella Rossellini. Laragut Berami ha annunciato il ritiro dalle competizioni sciistiche. La 35enne ticinese si è espressa in un videomessaggio al termine di una carriera segnata da quasi 20 anni di successi, compreso un oro olimpico ottenuto a Pechino nel 2022. Per la cronaca regionale, un 25enne, ricordiamo, che ha annegato ieri mattina nelle acque del Ceresio in zona Ponte del Diavolo a Cassarate. La polizia ticinese ha fatto sapere che l'uomo era di nazionalità italiana, risiedeva nel Luganese. Ancora non è chiaro se sia stato colto da un malore mentre nuotava. È stato invece recuperato in tarda serata un uomo disperso dal pomeriggio sui monti sopra Brissago. Lo riporta Rescue Media, precisando che l'escursionista tardava a rientrare in una struttura turistica la quale ha lanciato l'allarme. La procura di Basilea Città ha aperto un procedimento penale per sospetto omicidio colposo nell'ambito del focolaio di legionellosi scoppiato nel cantone che ha provocato il decesso di una persona in seguito all'infezione. Il numero dei contagi è salito a 28, attualmente 6 persone sono ricoverate in ospedale. Quella che era in terapia intensiva è intanto stata dimessa dal reparto. La fonte di infezione sembra essere riconducibile a 2 torri di raffreddamento collocate sul tetto dell'edificio della Manor situato nel quartiere di Klein Basel. Dall'estero, secondo quanto riferito da Teheran, l'Iran e l'Oman, che si affacciano sullo stretto di Hormuz, sono vicini a un accordo su una nuova rotta di navigazione attraverso lo stretto. Una dichiarazione congiunta sarebbe ormai quasi pronta, a condizione però che nessuna parte esterna interferisca nel processo. Con la sola opposizione invece del Brasile, il Consiglio Permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani ha approvato la convocazione di una riunione dei ministri degli esteri per affrontare la crisi in Nicaragua dopo il progetto del governo di sopprimere elezioni competitive ed escludere de facto l'opposizione. La risoluzione promossa dagli Stati Uniti col sostegno di Argentina, Costa Rica, Panama e Paraguay punta a condannare l'ulteriore stretta autoritaria del governo di Managua. Argentina, il governo del presidente Javier Milei, ha subito una dura sconfitta in Parlamento su un controverso disegno di legge che mirava a liberalizzare la vendita di terre argentine a stranieri. Il Costa Rica ha aperto un'indagine a carico di un centinaio di agenti di polizia che li collegherebbe a trafficanti di droga. Le previsioni di Meteo Svizzera per questo 6 agosto: sarà un'altra giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Da pomeriggio in montagna, rovesci non esclusi.
0: Rete 1.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Il progetto di adeguamento della logistica dell'esercito, che comporta costi miliardari, è ritenuto sufficientemente maturo dal controllo federale delle finanze. Quest'ultimo richiede tuttavia miglioramenti in termini di finanziamento, coordinamento col settore civile, sicurezza e informatica. Per adeguare la propria logistica alle esigenze belliche, l'esercito sta attuando un fondamentale cambio di paradigma. Il progetto è complessivamente sulla buona strada, secondo quanto emerge dal rapporto dell'audit del controllo federale delle finanze pubblicato ieri sera. Sono previste in totale 144 singole misure per adeguare alle situazioni di crisi e di conflitto i settori dell'approvvigionamento, della protezione dei servizi sanitari e delle infrastrutture. La Procura di Basilea Città ha aperto un procedimento penale per sospetto omicidio colposo nell'ambito del focolaio di legionellosi scoppiato nel cantone e che ha provocato il decesso di una persona in seguito all'infezione. Il numero dei contagi è salito a 28. Attualmente 6 persone sono ricoverate in ospedale, quella che era in terapia intensiva è stata dimessa dal reparto. La fonte di infezione sembra essere riconducibile a 2 torri di raffreddamento collocate sul tetto dell'edificio della Manor, situato nel quartiere di Klein Basel. Si è aperta ieri sera la 79esima edizione del Locarno Film Festival, consegnato l'Excellence Award all'attrice, ma anche produttrice e regista, Isabella Rossellini. È stato recuperato in tarda serata un uomo disperso dal pomeriggio sui monti sopra Brissagolo, riporta Rischio Media, precisando che l'escursionista tardava a rientrare in una struttura turistica, la quale ha poi lanciato l'allarme. Cantonali 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato dopo il caso dell'eccesso di velocità. Il co-presidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS in Gran Consiglio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco straordinaria, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo dopo le crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno. Secondo quanto riferito da Teheran, l'Iran e l'Oman, che si affacciano sullo stretto di Hormuz, sono vicini a un accordo su una nuova rotta di navigazione attraverso lo stretto. Una dichiarazione congiunta sarebbe ormai quasi pronta, a condizione però che nessuna parte esterna interferisca nel processo. Con la sola opposizione invece del Brasile, il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani ha approvato la convocazione di una riunione dei ministri degli esteri per affrontare la crisi in Nicaragua, dopo il progetto del governo di sopprimere elezioni competitive e escludere de facto l'opposizione. La risoluzione promossa dagli Stati Uniti col sostegno di Argentina, Costa Rica, Panama e Paraguay punta a condannare l'ulteriore stretta autoritaria del governo di Managua. Argentina, il governo del presidente Javier Milei, ha subito una dura sconfitta in Parlamento su un controverso disegno di legge che mirava a liberalizzare la vendita di terre argentine a stranieri. E Costa Rica ha aperto un'indagine a carico di un centinaio di agenti di polizia che li collegherebbe a trafficanti di droga. Le previsioni adesso di Meteo Svizzera per questo 6 agosto: sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Dal pomeriggio in montagna rovesci non esclusi.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 5 con in studio Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. L'edizione 79 del Locarno Film Festival si è aperta con la consegna alla regista italiana Isabella Rossellini dell'Excellence Award, riservato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema. È stato invece recuperato in tarda serata un uomo disperso dal pomeriggio sui monti sopra Brissago. Si trattava di un anziano, poi smarrito, sì. Lo riporta a Rischio Media e, da nostre informazioni, l'escursionista tardava a rientrare in una struttura turistica alla quale ha lanciato l'allarme. Cantonali 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il copresidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del Partito Socialista in Gran Consiglio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo dopo le crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno. Dal Medio Oriente la notizia di un'intesa tra Iran e Oman per definire le rotte di transito nello stretto di Hormuz. Quanto annunciato nelle scorse ore da Teheran riapre pure le speranze per una ripresa nelle trattative fra la stessa Repubblica Islamica e gli Stati Uniti. Washington e Teheran si dovrebbero accordare per una triga di 60 giorni. Donald Trump ha intanto affermato che il dialogo prosegue con Teheran nonostante una smentita da parte dello stesso Iran. Il direttore dell'FBI Cash Parle ha creato nell'ultimo anno nuove collaborazioni con le forze dell'ordine di Cina e Russia nella speranza di trovare alleati nella lotta alla criminalità transnazionale, inclusi il traffico di fentanyl, le frodi informatiche e lo sfruttamento sessuale dei minori. Il governo cubano ha approvato nuove norme che rendono più flessibili l'importazione, la vendita e il trasferimento di veicoli, ampliando il ruolo dei privati nel settore automobilistico. Venezuela, l'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, principale scalo, ha ripreso le operazioni di trasporto merci internazionale dopo più di 40 giorni di chiusura causata dai danni provocati dal doppio forte terremoto del 24 giugno. In Italia la Camera dei Deputati ha approvato ieri sera il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Il fiume Reno è parzialmente in secca, conseguenza di un deficit di precipitazioni unito a temperature elevate, una realtà climatica che si sta rivelando un problema economico per un'industria tedesca già in difficoltà. Imprenditori e settore navale sono convocati oggi a Bonn dal nuovo ministro dei trasporti Steffen Bilger per individuare soluzioni. Al contrario, inondazioni e frane causate dalle piogge torrenziali monsoniche hanno provocato oltre 100 morti finora in India dall'inizio di luglio e costretto migliaia di persone a evacuare, secondo bilancio delle autorità. Almeno 87 persone hanno perso la vita nello stato dell'Assam nel nord-est del paese. Lo stadio superiore di un razzo SpaceX si è schiantato sulla Luna. L'impatto non intenzionale dovrebbe aver creato un cratere sulla superficie lunare. L'evento offrirà l'opportunità di studiare le nubi di polvere sollevate e di valutare meglio i rischi legati ai detriti spaziali di origine umana, questioni di particolare importanza dato che la NASA punta a stabilire una presenza umana duratura sulla Luna. Le previsioni di meteo svizzera adesso per questo 6 agosto: sarà un'altra giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Dal pomeriggio in montagna rovesci non esclusi. Adesso è tempo come consuetudine di Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1. stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon ascolto, buon risveglio e a più tardi.

quando comincia la nostra vita sociale. Non a scuola, non nel parco giochi, non nella culla. Secondo una sorprendente ricerca, potrebbe iniziare prima ancora di venire al mondo. Vittorio Gallese è uno dei neuroscienziati italiani più noti ed è fra gli autori di questa ricerca. Con lui affrontiamo un viaggio affascinante alle origini della relazione umana tra neuroscienze, filosofia e vita prenatale. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo, di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. La consigliera federale Elisabeth Bomschneider ha aperto ieri sera la 79esima edizione del Locarno Film Festival, definendo un cinema sinonimo di libertà, dialogo e diversità. A prendere la parola è stata anche la presidente del governo cantonale Marina Carobbio Guscetti e la presidente del festival Maya Hoffman. Vogliamo essere un luogo in cui il cinema diventa visibile prima di esserlo altrove, ha affermato. Consegnato poi in Piazza Grande l'Excellence Award a Isabella Rossellini. Un nuovo rapporto del Controllo Federale delle Finanze chiede di apportare correttivi al nuovo piano logistico dell'esercito svizzero, un piano dettato anche dalla situazione internazionale. Il conflitto russo-ucraino ne è un esempio. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato.
3: Kriegslogistik bedeutet robust, resilient und durchhaltefähig zu sein.
2: La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Per il Controllo Federale delle Finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi e i costi rientreranno nella gestione ordinaria.
1: Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030. Lo ammette al quotidiano Letton oggi il consigliere federale e responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti dal governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare 300-400 milioni supplementari necessari, osserva Rösti. Torniamo sul ritiro di Lara Gut Behrami, che lascia le competizioni ad altissimo livello dopo quasi 20 anni segnati da numerosi successi. 35enne gareggiava in Coppa del Mondo da quando ne aveva addirittura 16, è stata campionessa olimpica, campionessa del mondo, ha vinto classifica generale di Coppa del Mondo di specialità nello slalom gigante e nel Super G, sue specialità. L'ultima sua stagione si è però arrestata prima del previsto con un infortunio subito in novembre negli Stati Uniti durante un allenamento. Con un videomessaggio esclusivo per la RSE ha annunciato dunque la fine della sua avventura. Sentiamo un passaggio.
4: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie. La sensazione di libertà assoluta sulla neve non mi ha mai abbandonato. C'era da bimba, era presente da atleta e mi accompagnerà anche in futuro. Sono anche fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. È anche per questo che so che è arrivato il momento giusto.
1: Passiamo alle cantonali 2027. Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il co-presidente dei socialisti ritira la propria disponibilità a candidarsi in governo. La direzione del partito però gli conferma la fiducia alla guida del PS e anche in Gran Consiglio. Gianni Infantino rimarrà presidente, almeno per ora, della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione esclusiva in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo dopo le crescenti critiche per il suo tentativo poi fallito di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'Iran ha annunciato l'accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono terze parti. Il messaggio di Teheran a Washington accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Prima il presidente Trump ha annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati colpi dure per Teheran. L'intesa prevede una tassa di servizio per transitare e un piano di sminamento. Venezuela, buone nuove almeno per l'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maquetía, il principale scalo che ha ripreso le operazioni dopo più di 40 giorni dopo la chiusura causata dai danni provocati dal devastante terremoto del 24 giugno. È il 6 agosto e Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un giovedì ancora soleggiato e caldo in tutta la Confederazione. Dal pomeriggio in montagna qualche rovescio isolato, temperatura massima fino a 35 gradi al sud, 28 al nord. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata anche con la RSI.
0: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli. Alla fine di un'era per lo sport ticinese, dopo una carriera costellata di successi, Lara Gute Berami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, 2 coppe del mondo generali nel 2016 e nel 2024 e poi 6 coppe di Super G e una di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e probabilmente della storia. Il Lugano Calcio torna in campo in Europa dalle 20:30 all'AIL Arena. I bianconeri saranno posti ai faroesi del Runavik nell'andata del Q3 di Conference League. Già alle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noah, mentre il San Gallo dalle 19 è ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Víkingur Reykjavik. Il Tour de France femminile è giunto alla quinta tappa, ha fatto registrare il successo di Follering in volata davanti a Marlene Reusser, che ha però conservato la sua maglia gialla. Oggi sesta frazione di 153 km con arrivo a Tournon-sur-Rhône. Infine il tennis, per segnalare che Belinda Bencic ha raggiunto i 16esimi delle Master di Toronto dopo aver sconfitto la statunitense Stephens. Oggi toccherà a Victoria Golubic contro Swiatek.
6: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
7: Pronto per attivare ufficialmente questo nuovo giovenerdì che ha anche un numero, è il 6 di agosto del 2026. Buongiorno, ben svegliati, sono Daniele Oldani e anche questa mattina schiaccio il tastino numero 3, questo qui, schiaccio, vai.

Voi sapete che stiamo facendo da ormai diverse settimane una piccola rubrica dedicata alle parole che pian piano scompaiono. Ecco, questo inizio di programma lo vorrei dedicare ad un signore che ieri pomeriggio ho incrociato, non abbiamo chiacchierato, lui era al telefono, anzi avete presente gli aglietti che si mettono, come si chiama? Gli auricolari, sembra dei pezzi d'aglio se ci pensa. Comunque stava parlando con qualcuno, eravamo tavoli vicino al bar e a un certo punto evidentemente qualcuno gli ha posto una domanda e lui ha risposto sì ma io sono disponibile H24. E ho avuto quel tremore strano, ho detto devo andare al pronto soccorso, io sono disponibile H24. Perché diciamo così? Perché? Perché tutto questo dolore?

Che poi in questa frase, no? H24, ci sono due aspetti. Prima di tutto, che si può dire: no, sono disponibile, chiamami quando vuoi, 24 ore su 24. No, H24, vabbè. Ma è il concetto di dire sono disponibile H24, cioè non sei un'ambulanza, non sei, cioè avrai dei momenti in cui puoi dormire anche tu, caro signore, che bevevi il caffè accanto a me. Non lo so, ecco. Sappiate che ci sono molte persone che osservano. A me piace molto osservare, sento, poi ovviamente posso riferire a voi. Quindi ho qualcuno con cui parlare. Va bene, comunque per carità, se uno vuole essere disponibile H24, ma che problema c'è? Siamo mica qui, no? Appunto, ognuno fa quello che desidera. Come per esempio il signor Karl Gotthard, anzi, sì, Gotthard si chiamava. Sì, Karl Gotthard Langhans, che inaugurò in quanto architetto tedesco la porta di Brandeburgo a Berlino nel 1791. Abbiamo parlato dell'Arco di Trionfo, ci sono vari monumenti in giro per il mondo. Oggi si ricorda questo grande monumento, alto 26 metri, largo 65, ispirato all'ingresso dell'Acropoli di Atene, perché non si butta via niente, le cose poi si riciclano, per cui soprattutto i classici, ci mancherebbe altro. 1926 invece un'altra signora che oggi merita il nostro ricordo si chiamava Gertrude Ederle e partiva a nuoto dalla Francia alle 7:05 minuti e dopo 14 ore e 34 minuti raggiungeva l'Inghilterra. Ora voi direte, sono passati 100 anni. Ci ha messo 14 ore e 34 minuti. Io, siccome sono curioso, ho detto, ma oggi qual è il record? Quanto tempo ci vuole per attraversare a nuoto la Manica? Una di quelle cose che io mai e poi mai nella vita farò. Però intendo dire, ci sono persone che affrontano questo momento di grande brivido, no? L'8 settembre 2023 Andreas Waschburger ha completato la traversata da Inghilterra a Francia e ci ha messo 6 ore 45 minuti dalle 14:34 di 100 anni fa. E c'è una donna che anche lei ha il record, perché comunque si continua ad affrontare questa sfida, 7 ore 25 minuti, per cui in 100 anni hanno dimezzato i tempi per questa bella impresa, perché immagino che ci siano, no, tutte le correnti, le cose, i pesci, i gabbiani, qualunque cosa possa in qualche modo, no? Gente che ti passa accanto e dice sono disponibile H24, quelle cose. Magari uno col canotto mentre tu sei impegnato e senti questa roba e ti scatta un po' il battito, no? Ecco, appunto. Vabbè, comunque, complimenti a chi affronta anche la traversata della Manica a nuoto. Poi, per carità, c'è adesso l'Eurotunnel, tu sei lì comodino, tranquillo, ti leggi il giornale, mangi due rachidi e sei in Inghilterra in tempi rapidissimi. Ma va benissimo, se uno vuole fare tutte le nuotate, lo può fare. La fine di un'era, sono felice così. A 35 anni la ticinese annuncia il ritiro, lo avete sentito anche nel nostro spazio informativo, Lara Gutberami, 20 anni dopo, in un mercoledì a Foso, annuncia e spiazza anche tutti annunciando il ritiro. Ora so che non è più tempo di indossare un pettorale. La regione dedica a Lara la sua apertura. Mentre il Corriere del Ticino ha un'altra scelta a livello editoriale, Locarno Chuck si gira, quindi la prima giornata ufficiale della 79esima edizione della Kermesse si è aperta ieri sera con l'Excellence Award consegnato a Isabella Rossellini, oggi i primi due titoli del concorso internazionale, per cui grande spazio all'evento locarnese. Chiaramente anche il Corriere non manca di ricordare questo addio di Lara Gutberami. È il momento giusto per dire basta. Chiude a 35 anni una carriera costellata da davvero tanti trionfi. All'interno dei giornali, come sempre, c'è molto da leggere, molto da
da approfondire dal Corriere del Ticino. A proposito di cinema, Gli oscuri labirinti di David Lynch, il regista che ha reinventato la televisione, Locarno 79 rende omaggio al grande cineasta di Missoula scomparso lo scorso anno. Stasera in Piazza Grande, in seconda serata, arriva Cuore selvaggio, vincitore della Palma d'Oro a Cannes del 90. E poi, come dicevamo, Isabella Rossellini ha ricevuto questo importante premio. A livello internazionale, tra le notizie che non mancano ormai da mesi, cioè le notizie sul conflitto o il potenziale conflitto medio orientale, Trump si è detto indeciso sulla concessione di una licenza all'Ucraina per la produzione di Patriot. Potrebbe essere una conseguenza della chiacchierata carenza di sistemi difensivi nell'arsenale americano. Quindi il titolo: Stati Uniti, i missili scarseggiano, si cercano soluzioni in Iran. Abbiamo parlato di Lara Gutberami, passiamo alla regione con altre notizie all'interno. Anche in questo caso comincio con la pagina nazionale e internazionale. I Patriot avrebbero potuto salvare le persone uccise oggi, in questo caso è un articolo che riguarda la guerra in Ucraina, con il micidiale attacco russo, Zelensky che rimprovera i partner. Il Financial Times racconta che Trump ha opposto il veto alla fornitura di centinaia di nuovi missili intercettori. Sempre dalla pagina Mondo della regione, c'è l'accordo su Hormuz, ma non è quello con gli Stati Uniti, un'intesa preliminare Iran-Oman sulle nuove rotte di transito. Anche in questo caso la guerra è al centro dell'attenzione. Qui si parla ancora di Lara Gutberami, mentre in ultima pagina della regione c'è una vicenda di cronaca che vi leggo. L'ho letto sui social. La passione per la velocità e un ego smisurato sono stati fatali per un automobilista identificato dalla polizia bernese dopo che quest'ultima ha potuto individuarlo analizzando i video che postava sui social. Quindi in qualche modo ha raccontato in maniera diretta delle sue imprese. L'uomo, un pirata della strada seriale, ora dovrà vedersela con la giustizia. I video nei quali si vede il conducente sfrecciare a velocità elevata sono pervenuti alla cantonale dalla popolazione, si legge in una nota delle autorità bernese. Per cui non solo faceva questo, ma lo postava anche con un certo orgoglio, evidentemente. Sono le 6:20 minuti, torniamo alla musica, ma voglio ricordarvi che il sole è sorto alle 6:13, tramonterà alle 20:45, ciò vuol dire che abbiamo 14 ore 32 minuti di luce, facciamone buon uso. Non sono H24, ma sono H14:32. È la Rete 1, Biagio Antonacci. 20 anni fa o poco più cantava questo brano intitolato Pazzo di lei. Poi saluti ai valorosi.

momento non ho trovato neanche un messaggio che difende l'H24. Anzi, qualcuno mi fa notare anche altre piccole cose, ad esempio il ciaone. Ma secondo me il ciaone, no, è un po' andato. Come il minutino, dai, non si usa più. Adesso si usano altre cose. Adoro, questo è molto molto usato. Però ha anche le K, per dire 3000, 3K, 7K. È così, però per carità, ma è bella la libertà, è un momento di grande bellezza, quindi cioè, però noi osserviamo, abbiamo giusto il diritto di dire bello, brutto, interessante, eccetera. Allora, un po' di saluti ai valorosi che anche stamattina mi hanno contattato, mi mandano i loro messaggi. Buongiorno Laura. Samuele da Bellinzona, buongiorno. Antonio da Vernate, ah, buongiorno Antonio. Giuseppina che ci augura a tutti un buon giovenerdì. C'è anche Martino che commenta questo H24 come qualcosa di inudibile. In effetti fa un po' impressione. Vabbè, forse saremo un po' anziani noi, non lo so. Giovanna, buongiorno. Buongiorno Angela. C'è anche Giulio che ci manda i suoi saluti da San Gallo. Aspetta Giulio, ma tu sei quello che sta per andare in vacanza? Perché mi sembra di aver letto qualcosa in questi giorni. No, forse, non lo so. Comunque, buone vacanze Giulio, nel caso. C'è un caffè per voi, è il caffè di Rete 1 ed è il caffè con il quale possiamo tranquillamente ritrovare un personaggio che nel bene e nel male fa sempre parlare di sé. Sto parlando di Vasco Rossi. Qualcuno mi ha detto, ma ci sarà la settimana omaggio a Vasco Rossi? La risposta è sì, ci sarà anche la settimana di Vasco.

giustamente qualcuno mi fa notare, beh, insomma, un programma che si chiama Alba Chiara può non avere una settimana dedicata a Vasco Rossi, potrebbe anche non averla, ma siccome i voti per Vasco Rossi sono stati molti, ci sarà la settimana di Vasco Rossi. Oggi, a proposito di eventi lontani che voglio ricordare insieme a voi, beh, oggi usciva un album importantissimo per la carriera

Ogni tanto mi fate notare come il tempo vola, no? Dice, ma come? Era lunedì, siamo già arrivati a giovedì. Questa è un po' la magia del tempo con la quale ci rapportiamo. E l'almanacco, questa macchina del tempo che attiviamo tutti i giorni, ci fa anche dire che ogni tanto certi personaggi che dimentichiamo, così, arriva il giorno in cui diciamo, ma oggi se ne andava Domenico Modugno, Mister Volare. Il vento del tempo ci fa ritrovare un po' della sua voce.

0: Dopo tutta questa poesia ci riporta all'attualità e al tempo attuale, a quello che stiamo vivendo, Monica Fornasie, l'informazione, perché ovviamente viviamo...
1: Rovino questo momento.
0: No, non rovini, però ci dai attualità da questo punto di vista. Dobbiamo vivere anche del tempo presente. Cosa è successo in Svizzera e nel mondo, Monica?
1: Questa mattina nel nostro RG Radiogiornale delle 7 daremo spazio a due idoli, due donne celebrate per motivi diversi e in ambiti diversi. La prima è la Ragut Behrami, che ieri ha annunciato il suo addio alle competizioni. Le rendono omaggio oggi il mondo dello sci, dello sport, la stampa svizzera e non. Noi vi proporremo il commento del presidente di T-Ski, la federazione sci della Svizzera italiana, Marco Gut. L'altra donna celebrata oggi ha illuminato ieri sera Piazza Grande a Locarno nella serata di apertura del Film Festival. Le è stato consegnato il premio alla carriera. Tra le notizie invece che approfondiremo nella pagina estera c'è lo stato di allerta in cui si trova la Germania per la presenza di droni all'aeroporto di Lipsia, nelle vicinanze in particolare di aerei cargo. Uno di questi droni era carico di esplosivo ed è stato neutralizzato vicino ad aerei di trasporto ucraini. Nella pagina nazionale parleremo dell'esercito che per essere al passo con i tempi deve rivedere la sua organizzazione logistica e quindi non solo dotarsi di armi nuove, in particolare deve decentralizzare per esempio i processi di rifornimento o di manutenzione. Oggi sono tutti concentrati in pochi siti e questo chiaramente li rende più vulnerabili. Insomma, queste sono solo alcune delle notizie che approfondiremo.
0: Alle 7, radiogiornale con Monica e con i colleghi della redazione. Buon lavoro, le notizie per chi viaggia con noi. E sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi al momento da segnalare.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Da segnalare invece, tra poco, la 30ª puntata del nostro incontro ormai storico con Igor Meroni, che continua il suo viaggio in Africa verso il Sudafrica.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: quanto sono importanti gli alberi, lo sappiamo bene, sono alleati degli esseri umani. Ho anche una ricerca, uno studio internazionale che in realtà va un po' a sottolineare quello che ben sappiamo, cioè la connessione con i luoghi verdi e blu possono darci benessere, questo lo sappiamo, poi ve la leggo però perché è interessante. Oggi c'è un anniversario, nel 1964 venne abbattuto un albero che chiamavano Prometeo, un pino che aveva qualcosa come 4844 anni, avete capito bene, 4844 anni. E ci fu un errore, ecco perché evidentemente si sono messi poco d'accordo e il servizio forestale autorizzò questa azione. Era l'albero più antico sulla Terra, allora nel 64. Al momento l'albero più antico che invece dovrebbe essere ancora vivo e lottare insieme a noi è un pino che si trova in California e che chiamano Methuselah. A 4850 anni era già vivo prima della costruzione delle piramidi d'Egitto e voi direte: e dov'è questo simpatico pino? Ecco, ovviamente non lo dicono per proteggerlo da vandalismi e turismo eccessivo. Quello che arriva e dice: faccio un selfie con questo qua. Anche no, come dicono i ragazzi, anche no.
1: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Dal mese di dicembre, fine dicembre del 2025, stiamo seguendo il viaggio di Igor Meroni, che da Losanna ha deciso, si è messo in testa di raggiungere Città del Capo in Sudafrica con la sua bicicletta, e settimana dopo settimana vi stiamo raccontando i suoi alti e bassi, perché anche un viaggio come questo comporta dei momenti bellissimi e magari anche qualche momento di difficoltà. C'è stato un furto, lo ricorderete. Per il resto tutto va bene. L'ultima settimana com'è andata, visto che l'abbiamo sentito giovedì scorso? Aggiornamento di Igor.
2: L'ultima settimana è stata, ho fatto un cambio di itinerario all'ultimo, dovevo arrivare fino al nord, ma dato che voglio essere a Cotonou e entrare in Nigeria verso il 10 di agosto, alla fine ho cambiato idea, stavo pedalando troppo, ne stavo vedendo ben poco del Togo e Benin, vorrei visitarlo molto più lentamente. Gli ultimi giorni infatti in Benin sono stati stupendi, tra piantagioni di mais soprattutto, villaggi, e chiaramente mi sono allontanato dalla principale idea. Mi rendo conto che appena ci si allontana dalla principale diventa veramente interessante e mi piace molto di più. Lì la gente pensa che io venda qualcosa, vous vendez qua, cosa vendete, quindi diventano sempre interazioni interessanti. Adesso sono a Bumé, una delle città più importanti a livello voodoo, e adesso andrò a visitarla oggi in realtà.
0: Igor Meroni, ho pensato di fare quella serie di piccole domande brevi con risposte brevi, tanto per così alimentare anche un po' la curiosità. Lui ha già percorso migliaia di chilometri, non solo in questo viaggio, ma insomma è stato in Asia, ha girato la Svizzera a piedi, le Ande, adesso l'Africa. Allora ho chiesto, mi è venuto in mente di chiedergli: ma da qualche parte nella tua mente di viaggiatore c'è già anche il germoglio del viaggio che verrà? Sentite la risposta.
2: No, non ho nessuna previsione per il futuro a livello viaggi, quindi mi godo già questo viaggio, penso sia quella la bellezza, sto sul presente e poi vedrò quando tornerò, anzi probabilmente diminuirò un po' i viaggi, quindi vedrò, ma per ora non ci ho pensato.
0: È un viaggio, Igor lo dice sempre anche nella nostra sigla, lui è un po' introverso, quindi il viaggio diventa anche un elemento di trasformazione. Gli ho chiesto una riflessione su come questo viaggio lo sta cambiando e in generale gli incontri, le dinamiche del viaggio che diventa connessione anche con altri esseri umani.
2: Sì, per me io vedo il viaggio proprio come una maniera per io crescere come persona e non solo scoprire un paese. Chiaramente il paese che io attraverso mi darà una visione del paese, di vedere e vivere le cose, ed è in questo viaggio, forse il viaggio in cui più sto capendo quanto è importante approcciarsi a un'altra cultura staccandosi proprio dalla propria maniera di vedere le cose. Ed è difficile farlo, perché spesso si danno per scontate determinate cose, come un gesto, una parola che nella mia cultura è normale che abbia un significato, in un'altra può avere completamente un altro significato. Ed è importante, non per me, quello che sto facendo, cercare di non giudicare mai una cosa che vedo, una cosa che sento, con la mia prospettiva puramente occidentale, ma semplicemente dire: ok, qua è un'altra maniera di vedere, vivere le cose, può essere migliore, può essere peggiore, ma solo almeno scoprirla e poi ragionare su sta cosa, senza obbligatoriamente dire: ok, la maniera giusta è la nostra. E questa è la cosa che sto imparando di più in questo viaggio.
0: Come sempre vi ricordo che esiste un sito, chiaramente ci sono i social di Igor Meroni, ma se voi andate sulla pagina RSI Vado Verso il Capo trovate tutti gli audio di questo viaggio e le connessioni, i link per arrivare anche ai social di Igor Meroni, per cui questo è un aspetto importante. Giovedì scorso ci aveva raccontato Igor che avrebbe allungato di 1000 chilometri il viaggio in Togo per vedere qualcosa. In realtà non è andata così, lo ha già in qualche modo accennato.
2: Nel nord ci sarebbero delle Tata Tomba, ovvero sono queste tribù particolarmente animiste che in realtà erano nel Burkina e si sono, quando è arrivato l'Islam, sono scappate in questa parte del mondo, e sono un pochino più tradizionali, con queste costruzioni in terra però che hanno una forma molto più particolare, molto più allungata, e quindi speravo di vedere quello in realtà, però mi stavo rendendo conto che stavo appunto pedalando troppo, e quindi ho deciso di tagliare la metà del Benin per riscendere e rallentare adesso qua nel sud del Benin, dove la cultura voodoo anche è molto presente, quindi ne approfitterò qua per vedere questo aspetto culturale.
0: Quindi giornate in Benin in questo periodo, e poi la grande Nigeria è un paese estremamente grande, ma ne parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Ieri o l'altro ieri forse il 4, quindi oggi è il 6, sì, due giorni fa Igor Meroni ha compiuto gli anni. Allora abbiamo pensato di fargli gli auguri e gli ho chiesto: ma come hai vissuto il tuo compleanno, caro Igor?
2: Ma per il mio giorno del compleanno si è pedalato tutto il giorno e sono arrivato qua a Beaumont, dove ho potuto tra l'altro incontrare Arthur, un francese che ho trovato per puro caso qua, e con lui sono uscito poi a cena, abbiamo avuto una birretta, ho fatto una serata in compagnia di un altro turista, quindi è stato interessante, un po' diverso dal solito.
0: E se volete sapere quanti anni ha Igor Meroni, ve lo dico: 39. Molti auguri. Lo risentiremo giovedì prossimo. Ogni mattina a quest'ora andiamo a rispolverare i tormenti e i tormentoni che ci ricordano estati di un po' di anni fa. Adesso siamo nella fine degli anni 90 con la canzone che state per ascoltare, e ogni tanto, se ci fate caso, la musica cantata in spagnolo fa capolino, no? Cioè, ci sono le varie ondate, ecco. La canzone di oggi è proprio una canzone in spagnolo, uno dei brani più solari e romantici di una cantautrice che arriva dalle Canarie e che si chiama Rossana. La canzone fa parte di un album che si intitolava Luna Nueva. Eravamo nel 98 ed è stata una canzone che ha consolidato il suo successo internazionale. Caldo, estate, pa calor è il titolo della canzone. Il calore diventa la metafora dell'amore, il calore del corpo, dell'affetto, della presenza della persona amata, capace di scacciare il freddo e la solitudine. È una canzone molto allegra, ricca di influenze pop e latine, e anche questa canzone ha permesso a Rossana di aumentare la propria notorietà in Spagna e anche in America Latina. È una delle canzoni più richieste quando lei fa i concerti ed è diventato un classico del suo repertorio, ma nel 98 diventò anche un tormentone. E anche un tormento, ma più tormentone che tormento. Rossana, pa calor.

0: canzoni che attivano memorie. Questa canzone mi ricorda sempre tanto il mio ex collega capo Daniele, che vive da anni in Spagna, la metteva spesso in ufficio e sono quei momenti belli da ricordare. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie per i vostri messaggi. Che cosa è successo? Ah, la meteo. No, arriviamo subito alla meteo, giusto il tempo per ricordare e salutare anche alcuni ascoltatori, perché poi accade questo, no? Arrivano tanti messaggi, poi dopo magari mi scrivono mail, eccetera. Ma come mai non hai letto il mio messaggio, il mio saluto? Ne arrivano tanti, per cui non riesco a leggerli tutti. Però stamattina in particolare, siccome c'è un evento bello importante, Debora, che vive nel Canton Lucerna, oggi ha una cosa bella da celebrare, perché il suo bimbo, che si chiama Fabrizio, compie 10 anni e quindi merita sicuramente il nostro pensiero e il nostro applauso. Per cui molti auguri per questa giornata importante. Adesso sì che ci occupiamo del tempo che farà in questa giornata. Siamo arrivati a giovedì, è il 6 di agosto, ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina c'è Guido Della Bruna, che saluto e che ascolto insieme a voi. Guido, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Grossi cambiamenti non ce ne sono nemmeno oggi. In verità questa mattina una piccola variazione sul tema c'è, abbiamo avuto qualche goccia di pioggia qua e là a sud delle Alpi, a Locarno questa mattina presto, appunto 2 gocce le ho potute osservare personalmente. Nel complesso però la giornata di oggi a sud delle Alpi sarà abbastanza soleggiata, i rovesci mattutini sono praticamente terminati, poi nel corso della giornata avremo ancora il solito sviluppo di nuvolosità cumuliforme che localmente potranno dare origine a qualche temporale nelle ore pomeridiane serali, questa volta però soprattutto verso il sopraceneri e proprio sulla cresta alpina. Farà ancora caldo, le temperature raggiungeranno valori massimi attorno a 34 gradi, localmente come già nei giorni scorsi potremo toccare i 36-37. Nord delle Alpi abbiamo una maggior nuvolosità che interessa le regioni centro-orientali, ma nel complesso possiamo parlare anche al nord di una giornata abbastanza soleggiata, in prevalenza soleggiata verso la Romandia, con un'instabilità anche lì presente che potrà dare origine a qualche temporale isolato nel pomeriggio, in questo caso soprattutto sulla Svizzera centro-orientale e per lo più legate ai rilievi. Le temperature al nord sono un po' più basse rispetto a sud delle Alpi, saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi circa.
0: Ritroveremo Guido Della Bruna alle 7:20, come sempre, per il secondo bollettino del giorno. E adesso invece torniamo a parlare di Lucio Dalla, che come sapete sarà l'ospite speciale della prossima settimana. I giochi sono quasi fatti, perché sono arrivati molti altri voti, molte altre indicazioni di canzoni. Qualcuno mi ha scritto ieri commentando la segnalazione di un ascoltatore che mi diceva: ma sai che potrebbe essere una buona idea mettere Disperato Erotico Stomp? Non è una buona idea, lo dico anche agli altri che si sono uniti. Sì, dai, che bella, era una canzone particolare, molto particolare, molto particolare. Ma perché non segnaliamo anche altre canzoni, tipo questa?

con questi artisti c'è veramente l'imbarazzo della scelta. E lo so che 5 canzoni non sono sufficienti per rendere omaggio a questi talenti. Questa era Nuvolari, ma qualcuno mi ha segnalato anche questa.

Questa si chiamava Futura. E grazie a Sandra, perché Sandra mi ha ricordato una carezza musicale che meriterebbe un posto, ma insomma deciderete voi. Ve la ricordate? Apriti cuore di Lucio Dalla.

Io so solo che ci saranno molte emozioni la prossima settimana, come questa settimana con Renato Zero, come la settimana che abbiamo vissuto con Battisti. Insomma, è credo una bella idea quella di celebrare personaggi che sono entrati nel nostro cuore. A livello musicale e a livello di compleanni, oggi compie 54 anni Jerry Halliwell, una delle Spice Girls. 1972. Tanti auguri!

giorno numero 218 di questo 2026. Saluti puntuali che questa mattina vanno a chi vive a Bellinzona. Buongiorno, buongiorno anche agli amici del canton Neuchâtel. E sapete bene che con l'app Player RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo. Provare per credere, basta scaricarla, poi magari andate, che ne so, in Corea del Sud, vi viene quel momento di nostalgia, cliccate Play RSI e Rete 1 vi farà compagnia anche a Seul. Arriva il mattino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasier. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il mondo dello sci, dello sport, la stampa celebrano la carriera di Laragut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Premio alla carriera ad un'icona del cinema, della televisione e della moda. Nella serata di apertura del Film Festival di Locarno, Isabella Rossellini illumina Piazza Grande. In Michigan, nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e della lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili. Processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Stasera il Lugano torna in campo per il terzo turno preliminare di Conference League. Alle 20:30 alla IL Arena affronta il Runavik. In apertura torniamo sul ritiro dalle competizioni a 35 anni di Laragut Behrami, una carriera lunga 18 stagioni, la sua costellata di successi in Coppa del Mondo, medaglie olimpiche e mondiali, e che oggi il mondo dello sci e la stampa svizzera e non solo celebrano. Unica in pista e fuori, ha entusiasmato, stupito e spiazzato, sono alcuni dei commenti che si possono leggere oggi, li citiamo dal Blick e dal Tagesanzeiger. Ma quale eredità lascia? Elisa Fraccaroli l'ha chiesto al presidente di T-Ski, la Federazione Sci della Svizzera Italiana, Marco Gut.
2: Tantissima. Prima abbiamo avuto Doriste Agostini, Michela Ficini e adesso lei. Per noi chiaramente una perdita grandissima per il Ticino, per lo sci Ticino, per tutti. Io la conosco da quando lei ha 10 anni, diciamo, si allenava in Ticino, dappertutto. È una grande persona con dietro anche una grande famiglia che ha aiutato veramente per arrivare dove lei è arrivato. Ha vinto di più di quello che si può vincere quasi.
1: Cosa ha significato Laragut Behrami per lo sci ticinese e lo sci svizzero?
2: Per il Ticino chiaramente era un nostro idolo, diciamo, per tutti, specialmente adesso negli ultimi anni, perché era brava, io dico quasi in tutte le discipline, poteva vincere dappertutto. A livello svizzero, guardiamo anche lì i risultati, a livello svizzero lei era la, io dico, migliore svizzera negli ultimi anni. Ci sono anche altri, Corin Suter, e adesso abbiamo una Camille Draste e tutto, però fare una costanza come ha fatto lei è difficile a ripetere, molto probabilmente. Siamo fiero che abbiamo visto Lara in tutti questi anni e speriamo che abbastanza veloce arriva un'altra ticinese, un altro che può prendere i suoi valori che aveva lei.
1: Era il presidente di T-Ski, Marco Gut. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato il prossimo 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale, sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
3: Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
4: Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. è a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della Striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola, di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
1: Adesso un breve aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente. Niente tasse né pedaggi, ma il controllo dei transiti attraverso lo stretto di Hormuz sarà dell'Iran. Sono questi i termini essenziali dell'accordo che la Repubblica Islamica e l'Oman stanno finalizzando sulla base di una nuova definizione delle rotte sicure di navigazione nel Golfo Persico. La bozza dell'accordo è nota agli Stati Uniti e ai suoi alleati nel Golfo e su questa base Washington e Teheran si potrebbero accordare per una tregua di 60 giorni. Il viceministro degli esteri iraniano ha precisato che l'accordo con l'Oman non comporta automaticamente la riapertura dello stretto a meno che gli Stati Uniti non levino il blocco sui porti iraniani. In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino, Walter Raue.
5: Prima un drone con materiale esplosivo e un detonatore avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov e poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi i servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che, dall'aeroporto di Lipsia, trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
1: Il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione. Per l'esercito svizzero non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica laddove vengono definiti i processi di rifornimento, manutenzione, sanità militare, trasporto e la collaborazione con i partner civili. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronese.
6: Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato. La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. ed eccolo rappresentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi.
7: Wir erhalten keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen für das. Wir machen das unter dem Normalbetrieb.
6: Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
1: Passiamo alla visita ufficiale del consigliere federale Ignazio Cassis in Azerbaigian e Turkmenistan. È la prima volta che il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri si reca in questi due paesi, una missione che unisce diplomazia, sicurezza e approvvigionamento energetico. I dettagli nel contributo di Anna Valenti.
8: Il Caucaso meridionale e l'Asia centrale sono oggi tra le aree più strategiche del mondo, crocevia tra Russia, Iran e Turchia, dove si sovrappongono interessi e pressioni di potenze rivali. Apparentemente stabile, la regione resta attraversata da tensioni e dopo l'aggressione russa all'Ucraina è diventata una vera zona cuscinetto, fondamentale per la sicurezza europea. Ed è in questo contesto che è avvenuta la visita, la prima, di Ignazio Cassis in Azerbaigian e Turkmenistan, nella doppia veste di responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri e soprattutto di presidente dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La presidenza dell'OSCE porta quest'anno la Svizzera a confrontarsi direttamente con le regioni più sensibili per la sicurezza europea, sottolinea il portavoce del DFE Nicolas Bidou. La missione serviva a valutare sul posto le tensioni che marcano l'area, dai rapporti ancora delicati tra Azerbaigian e Armenia, nonostante un'intesa preliminare sulla delimitazione di un primo tratto di frontiera, a un contesto regionale segnato dalla vicinanza con Iran. Non solo OSCE, ci sono anche gli interessi elvetici. Questi paesi sono importanti per noi, sottolinea il portavoce Bidou, in particolare l'Azerbaigian, con cui intratteniamo intensi rapporti economici, soprattutto nell'importazione di energia fossile, in particolare il gas, importante dunque per la diversificazione delle fonti energetiche svizzere. Lo stesso però vale per il Turkmenistan, attore ricco di giacimenti energetici con cui la Svizzera vuole rafforzare la cooperazione economica e regionale. E in una regione così strategica, Bidou non nasconde l'ambizione della Confederazione, che è anche quella di far valere i propri buoni uffici ed essere un mediatore credibile nella regione, ma anche nei grandi dossier internazionali.
1: Gianni Infantino si è scusato per gli errori commessi durante il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati, ma rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco. La presidenza di Infantino era infatti in bilico dallo scorso fine settimana, quando la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha dichiarato di aver perso la fiducia in lui, definendo il suo piano un accordo squallido, opaco e concluso a porte chiuse. Ci spostiamo adesso in Amazzonia, dove si è conclusa l'operazione Scudo Verde supportata dagli Emirati Arabi Uniti insieme all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ben 5 paesi amazzonici si sono uniti per contrastare l'espansione del crimine organizzato nella regione. Sono stati sequestrati beni per un valore equivalente a circa 226 milioni di franchi. Ce ne parla Paolo Manzo.
9: È stata una vera e propria operazione di guerra contro i reati ambientali in Amazzonia. Ad essere colpite soprattutto le miniere illegali e i loro macchinari. Per due settimane l'operazione Scudo Verde 2026 ha effettuato un migliaio di interventi a difesa del polmone verde del pianeta, in collaborazione con le autorità di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. I delitti ambientali non hanno frontiere. L'oro e il legno illegali, il traffico di animali possono avere inizio in un paese e poi terminare in un altro, spiega una delle poliziotte coinvolte nell'operazione. 839 le persone arrestate con l'accusa di traffico di fauna selvatica, deforestazione ed estrazione mineraria illegale. Ma questa operazione è stata importante soprattutto per le comunità indigene, le prime a pagare il prezzo di questa espansione criminale.
10: Mercurio.
9: Il mercurio che è usato per estrarre l'oro finisce nei fiumi e viene ingerito dai pesci, danneggiando così la salute di chi quei pesci li mangia, spiega l'attivista brasiliano Paolo Pigno. Secondo l'organizzazione non governativa Amazon Conservation, a causa del boom dell'oro, oltre il 21% dei pesci venduti in Amazzonia supera i limiti di mercurio stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'emergenza questa che richiede adesso una cooperazione internazionale sempre più stretta.
1: Un film francese, Les yeux verts, di Fanny Liattard e Jérémy Trouil, è la consegna di un premio alla carriera ad un'icona del cinema mondiale della televisione della moda, Isabella Rossellini. Ieri sera il film Festival di Locarno ha fatto il suo debutto in Piazza Grande e grande è stato l'interesse per la premiata. Le voci e i suoni della serata li sentiamo nel contributo di Nicola Lund.
11: È di nuovo quel momento dell'anno meraviglioso, quel momento che dà vita a questo microcosmo tutto speciale, tutto nostro. E dunque, benvenute e benvenuti a Locarno 79.
12: Get out! Put your hands up! On your head! Do it!
13: Locarno, please welcome Isabella Rossellini, un'artista di una statura che definiremmo rinascimentale.
12: Il premio che ricevo è per l'eccellenza, cosa che non ho sentito spesso, quindi sono molto fiera di questo premio e sono soprattutto commossa perché questo premio l'ha ricevuto mio padre nel 1948 per il film Germania Anno Zero e poi 4 anni fa da mio fratello Renzo, che era un grande produttore di Fellini, di Scola. Quindi essere all'altezza di mio padre e di mio fratellone, anche questo mi riempie di una grande emozione. Grazie, grazie tante.
14: Ecco signora, ho visto che si è alzata, non guarda il film, è venuta per Isabella Rossellini.
15: Esatto, Isabella Rossellini perché, diciamo, l'ho sempre ammirata moltissimo e soprattutto ho ammirato tantissimo il papà, insomma, Roberto Rossellini, che era un grandissimo regista, e la mamma Ingrid Bergman, una coppia fantastica, anche lei una figlia fantastica, la ritengo una donna estremamente affascinante.
14: E che effetto le ha fatto ascoltarla sul palco?
15: Quasi un po' di nostalgia, ecco.
16: May I say that I've always thought yours to be one of the most beautiful faces.
1: E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.
17: Lo sport.
18: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. È la fine di un'era per lo sport ticinese, lo abbiamo sentito anche poco fa nel corso del radiogiornale. Dopo una carriera ricca e di successi, la Ragù Berami ha deciso di ritirarsi. La campionessa ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere nello sci alpino: 3 medaglie olimpiche, 1 oro, 2 bronzi, 9 medaglie mondiali con quei 2 ori in gigante Super G a Cortina nel 2021, 2 coppe del mondo generali 2016 e 2024, 6 coppe di Super G e 1 di gigante, numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le più grandi di sempre. David Conti.
10: Ci sono campioni e campionesse che si ricordano per le vittorie e poi ci sono campioni e campionesse che finiscono per segnare un'epoca. La Ragut Behrami appartiene a questa seconda categoria. Il suo addio non arriva del tutto inatteso. L'ultimo grave infortunio aveva già cambiato il finale della sua storia, cancellando il sogno delle Olimpiadi di Milano Cortina. Eppure, in fondo, una piccola speranza era rimasta, quella di rivederla ancora una volta sugli sci ai mondiali di casa di Crans-Montana. E non sarà così. C'è qualcosa di profondamente simbolico nel momento che ha scelto, proprio mentre le squadre tornano sui ghiacciai per preparare una nuova stagione, Lara ha deciso che la sua invece è finita. Mentre un inverno sta per cominciare, il suo si chiude per sempre. 20 anni ai massimi livelli non si raccontano solo con le medaglie, le coppe del mondo o i record, si raccontano con la capacità di rialzarsi ogni volta, dopo gli infortuni, dopo le critiche, dopo le stagioni difficili. Lara lo ha sempre fatto, trasformando ogni caduta in una nuova partenza. Ha diviso, perché non ha mai cercato di essere perfetta o di piacere a tutti, ha sempre scelto di essere se stessa, diretta, esigente, autentica, e forse proprio per questo è diventata molto più di una fuoriclasse dello sci. È stata il volto dello sport ticinese e uno dei simboli più grandi dello sport svizzero. Oggi resta inevitabilmente un po' di nostalgia, perché salutare Lara Ragut Behrami significa salutare un pezzo della nostra storia sportiva, ma resta anche la gratitudine per le emozioni che ci ha regalato, per il coraggio con cui ha affrontato ogni salita e per aver dimostrato che i grandi campioni non sono quelli che non cadono mai, ma quelli che trovano sempre la forza di rialzarsi. E per questo il suo nome continuerà a scendere con noi, curva dopo curva, anche quando sulle piste non ci sarà più.
18: Per il calcio, il Lugano torna in campo questa sera per il terzo turno qualificativo di Conference League dalle 20:30 all'AIL Arena. I bianconeri sono opposti a Runavik, squadra delle isole Faroe, di cui ci parla il tecnico bianconero Crocitorti.
19: Bisogna essere molto onesti, quando c'era la possibilità di guardare chi dovesse essere qualificato fra le due squadre, dopo il successo del Koper alle isole Faroe, davamo un po' per scontato tutti che il Koper, che era una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene nel campionato sloveno, un campionato che noi conosciamo molto bene per essere stati eliminati due volte di fila da una squadra slovena, dunque avevamo quasi dato per scontato questo passaggio del turno del Koper. Invece penso che Runavik ha dimostrato di essere una squadra che conosce molto bene i suoi limiti, però è molto consapevole su quello che è capace di fare, ossia squadra fortissima su palle ferme, squadra che negli ultimi 20 gol ne ha fatti quasi 16 sfruttando queste palle ferme, una squadra che sa difendere con pazienza, sa ripartire, ed è una squadra con un cuore incredibile, perché quando vai a vincere 3-1 a Koper vuol dire che hai un cuore superiore a quello degli avversari. Dunque questa comunque qualificazione ottenuta al 125esimo di un turno preliminare vuol dire che ci credi, che hai un cuore grande così, e dunque noi su queste sensazioni non dobbiamo essere attenti, e dunque benvenga il viaggio alle isole Faroe, pur consapevoli che se si sono qualificati vuol dire che qualcosa in più del Koper hanno messo.
18: E sempre in Conference League, dalle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noa, mentre il San Gallo dalle 19 è ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun, Víkingur, Reykjavik. Nel ciclismo, Marlene Reusser è sempre in giallo al Tour de France femminile, che oggi affronta la sua quinta tappa, in programma 153 km con profilo vallonato e arrivo a Tournon-sur-Rhône. Infine il tennis, Belinda Bencic, che ha raggiunto i 16esimi di finale a Toronto dopo aver sconfitto la statunitense Stephens. Oggi toccherà a Golubic contro Swiatek.
20: È il secondo buongiorno per questo giovedì 6 agosto. Siamo arrivati alle 7:23. Ciò vuol dire

0: pressione, con però la presenza di aria leggermente instabile. La maggior presenza di umidità e instabilità riguarda il sud delle Alpi, la Svizzera centro-orientale. Su queste regioni il soleggiamento non sarà completo, avremo comunque una giornata abbastanza soleggiata. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno poi i consueti cumuli sulle montagne che daranno origine a qualche rovescio o qualche temporale isolato. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, probabilmente avremo dapprima qualche fenomeno sulla cresta alpina. In serata potremmo avere qualcosina piuttosto verso il sottocenere, questo a causa di una leggera tendenza favonica che nelle valli potrà portare appunto un po' di vento da nord nel pomeriggio. Quindi ecco, le zone del Ticino centrale probabilmente resteranno all'asciutto durante tutta la giornata e le temperature sono sempre molto elevate, con massime fra 34 e localmente fino a 37 gradi. Al nord delle Alpi, appunto, menzionavo la Svizzera centro-orientale, un po' più toccata dalla nuvolosità e dalla tendenza a rovesci, meno instabilità e meno umidità invece verso la Romandia, dove trascorrerà una giornata prevalentemente soleggiata e il rischio di rovesci temporali è molto basso e riguarderà essenzialmente solo la fascia alpina. A nord delle Alpi le temperature sono un po' più basse, avremo delle massime attorno ai 28 gradi verso la Svizzera tedesca, fino verso i 31 gradi sulla Romandia.
1: Grazie, grazie Guido, buona giornata e alla prossima occasione. Grazie.
0: Buona giornata.
1: Le notizie per chi viaggia con noi. Sulla rete viaria ticinese la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Pochi minuti e sarà di nuovo Renato Zero.

Taylor Swift con la canzone Shake It Off. Siamo tornati al 2014. Adesso invece mi sono reso conto che non abbiamo salutato i nomi del giorno. Recuperiamo subito. Oggi si celebrano i nomi di Giusto, Ottaviano e Innocenzo, nomi antichi che però magari possono sorprenderci. Conoscete qualche Ottaviano? Giusto? Innocenzo forse più probabile. Comunque, auguri, auguri a voi.

continua il nostro omaggio a Renato Zero con questa formula dell'ospite speciale, 5 puntate per ogni ospite. La prossima settimana il protagonista sarà Lucio Dalla e andremo avanti così fino alla fine del mese di agosto. Abbiamo parlato degli anni 60, 70, 80, oggi cerchiamo di ricordare gli anni 90 e il primo decennio del nuovo millennio. Anni importanti, gli 80 decisamente, gli anni 90 sono anche anni da un certo punto di vista di risalita, e ci sono vari motivi per cui vi dico questo discorso, perché ci fu effettivamente una piccola crisi a metà degli anni 80. Alcuni album non arrivarono al pubblico nello stesso modo. Leoni si nasce, per esempio, viene sempre ricordato come un album particolare, ma gli anni 90 sono stati anni di grande rinascita. Lo vedremo con Spalle al muro, canzone portata al Festival di Sanremo proprio nel 1991, enorme successo, non vinse il festival ma fu il vincitore morale. E poi altri album, La coscienza di Zero, Passaporto per Fonopoli, una canzone appunto all'interno di questo album, L'imperfetto nel 94, uno degli album più amati della sua carriera, L'amore dopo amore. Qualche suono, 1994, ve la ricordate Felici e perdenti?

Il rilancio vero poi arriva con i migliori anni della nostra vita, ma avremo modo di parlarne sicuramente domani. Canzone del 1995. Nel 98 invece c'era questa canzone.

Ieri mattina abbiamo sentito la voce di un fan di Renato Zero che alla Ressega, prima di andare a vedere il concerto, disse: ho visto Renato Zero che passeggiava con Mina. Voi sapete che c'è stato un album che hanno realizzato insieme, si chiama Mina numero Zero, e questo accadeva nel 99. Ma nel 2000 Mina e Zero cantano ancora insieme. Ve la ricordate questa? Chi tra

0: Renato Zero e Mina, tutti gli zero del mondo. Ma torniamo al 91, torniamo a Spalle al Muro, la voce di Mariella Nava che ci racconta come si sono conosciuti e come è nata questa canzone.
1: Ci siamo incontrati perché facevamo parte del grande progetto RCA. Io facevo parte della nuova linfa della RCA, di tutti i nuovi autori e cantautori che nascevano agli inizi degli anni 90, tra fine anni 80 e inizi anni 90, e lui già era uno dei grandi artisti della stessa scuderia, insomma, quindi c'era un po' questa osmosi che ci riempiva anche di orgoglio, perché i grandi ponevano la loro attenzione, e l'ha fatto Dalla con scoprendo tanti talenti, e lo facevano anche altri artisti, tra cui anche Renato, con la voglia di ascoltare e di cantare i nuovi autori, insomma, e tra questi ci sono stata io, perché proprio incontrandomi e presentandosi a me e io a lui, mi chiese subito con grande fiducia di scrivere qualcosa per lui, insomma, quindi fu per me motivo di impegno ulteriore, perché insomma una grande firma come la sua, una grande voce che chiede a me appena nata, diciamo, artisticamente, di scrivere qualcosa, di pensare qualcosa per lui, potete comprendere quanto mi riempì di orgoglio, sì, ma anche di timore e di paura di non farcela, no?

ho scritto qualcosa di riferimento al suo momento già grande, cioè il carrozzone. Cioè io ho detto, quando Renato ha cantato il carrozzone, è piaciuto a tutti, non soltanto al suo pubblico, ai suoi fans, ai suoi sorcini. È piaciuto proprio perché era di tutti, insomma, aveva cantato un tema, quello della vita, quello della morte, che apparteneva un pochino a tutti. E quindi ho pensato di trovare un nuovo argomento che avesse la stessa valenza, cioè che contenesse lo stesso potenziale, la stessa tematica che in qualche modo tutti possiamo avere dentro. E ho pensato a questa parte della vita, la parte, diciamo, l'atto finale, no? E la parte però anche bella, perché avevo letto una frase che diceva che se riusciamo a vivere a lungo vuol dire che abbiamo vinto tutto quanto, abbiamo vinto la più grande lotteria delle cose.

trionfo al Festival di Sanremo, non vinse come abbiamo ricordato, però è stata una canzone davvero importante, con la voce di Mariella Nava che ha commentato questo brano. Le canzoni che ascoltiamo di settimana in settimana le scelgo grazie alle vostre preferenze e sicuramente sono arrivati molti voti al punto che lo piazziamo al secondo posto tra le vostre preferenze, la canzone di oggi. 1980, questa era Amico.

0: Gran finale domani mattina per la settimana omaggio a Renato Zero. Ascolteremo la canzone più amata dal pubblico di Rete 1. Appuntamento alle 7:30. Sono invece le 7:43, il momento di aprire la pagina dedicata ai quotidiani nazionali e allo sport. Mi aiutano in questo momento Giordano De Lucia e Johnny Canonica. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, cominciamo da Johnny, che ha sfogliato i quotidiani e mi sembra che la Ragut Behrami sia veramente al centro dell'attenzione.
1: Eh beh, non poteva proprio non essere così. Infatti ho portato con me tutti i quotidiani sì. Che sono arrivati in redazione, perché tutti ne parlano. A cominciare chiaramente dai due ticinesi, apertura per la regione, la fine di un'era, con il commento: cara Lara, quanto ci mancherai. Il Corriere del Ticino non apre con questa notizia, perché apre con il Festival di Locarno, però c'è l'editoriale, la più grande del Ticino sportivo, e niente, dedica un taglio medio alla notizia. Sul Blick abbiamo un ciao Lara a titoli cubitali, anche in apertura sulla Neue Zürcher Zeitung, come Neue Zürcher Zeitung oblige, il titolo è un po' più pacato: la Ragut Behrami tritt ab, quindi si ritira, punto. Di spalla un bel fototesto sull'Argauer Zeitung, in questo caso la Ragut Behrami sagt addio, anche qui un po' di italiano che appare,
0: che aiuta,
1: sui nostri quotidiani d'Oltralpe. Il Tagesanzeiger lancia la notizia in prima pagina: kein comeback. E qui piccola premessa: ieri il Tagesanzeiger aveva dedicato un lungo articolo al fatto che il giornale affermava la Ragut Behrami si stava preparando per il suo ritorno, e il giorno dopo purtroppo ha dovuto smentire se stesso. Cose che capitano a chi fa questo mestiere, e quindi kein comeback. E dello stesso tenore la Südostschweiz, sulla quale però si parla di Rückkehr, che significa anche in questo caso ritorno, però non in inglese, mettiamola così. E 24 Heures, pure un richiamo in prima pagina: la Reine Suisse quitte la piste, addirittura la regina svizzera abbandona le piste, in questo senso. E Le Temps, per concludere: fin de carrière d'une légende du ski alpin, quindi fine carriera per una leggenda dello sci alpino. Insomma, tutti i quotidiani, chi più, chi meno, chi con commenti, chi editoriali, chi no, ma tutti ne parlano. Era indubbiamente per lo sport nazionale
0: la notizia del giorno. Ecco, ci auguriamo che domani Lara non dica oh, scherzavo, facciamo finta che sia il primo d'aprile. Vogliamo aggiungere qualcosa, Giordano?
2: Ah sì, il suo palmarès eccezionale sì. Parla da sé, paragonabile a quello di una grandissima del passato, Vreni Schneider. Ha marcato Lara la sua epoca, lo abbiamo detto e ridetto, grazie ai suoi tanti successi, ma anche direi soprattutto per il suo temperamento, a volte anche un po' difficile con gli altri, a partire la sua personalità, a partire da Swiss-Ski, dove ha imposto suo padre come allenatore, vivendo in un mondo a parte all'interno della squadra rossocrociata, poi anche durante la sua carriera con i fan, i suoi tifosi, lei fuori dai social, e anche riluttante anche nei confronti dei media. Indiscutibile però, come detto, il suo talento da super dotata. Abbiamo commentato i suoi successi e soprattutto quelli olimpici e mondiali, che parlano da sé, insomma. Lei è una grandissima di questo sport, in gigante Super G ha fatto la storia a livello mondiale. Sul momento dell'annuncio, credo che proprio ci sia stato la consapevolezza che dopo l'infortunio dello scorso inverno ci sia stata la la conoscenza, ha maturato l'idea che è stato quello di troppo, quell'infortunio, e che non sarebbe più tornata al 100%. È stato decisivo appunto quel momento. Si chiude così la sua carriera, e aggiungo che prenderemo ancora più la misura della sua carriera, della sua straordinaria carriera e dei suoi straordinari risultati nei prossimi anni, perché veramente lei era il faro del nostro sci attuale e degli scorsi anni.
0: Torniamo sui quotidiani e parliamo un po' di ambiente, se ho capito bene. Ci sono un paio di spunti interessanti.
1: Sì, segnalo due spunti che ho trovato entrambi su quotidiani romandi. Le Temps ha intervistato il consigliere federale Albert Rösti, che è il capo del Dipartimento federale dei trasporti, telecomunicazioni e ambiente. Titolo in prima pagina, citazione dall'intervista: la Suisse en fait déjà beaucoup pour le climat, quindi la Svizzera fa già molto per il clima. Lo stesso Rösti relativizza, perché dice che molto probabilmente gli obiettivi climatici che si era fissata per il 2030, quindi la riduzione della metà delle emissioni di gas serra, non riusciremo a raggiungerlo, e questo avrà delle ripercussioni in seguito, perché se non raggiungiamo l'obiettivo del 2030 sarà necessario rafforzare le misure nel decennio successivo, afferma Rösti, e quindi sì, preannuncia una che metterà mano, se non già lo stanno facendo, alla legge sul CO2. Ecco, quindi attendiamoci dei cambiamenti in questo senso. E poi, secondo spunto, dal Nouvelliste, quotidiano vallesano, che ha dedicato un reportage con tanto di un enorme fototesto in prima pagina: Le cancer qui menace les forêts, quindi il cancro che minaccia le foreste. Si parla di bostrico, che ha una certa età, se lo ricorderà bene, perché negli ultimi 25 anni del secolo scorso il bostrico, che è un coleottero, aveva colpito massicciamente le foreste svizzere. Si parlava di morte delle foreste allora. E è tornato in Vallese, qui dicono è sotto controllo nell'Alto Vallese e nel Basso Vallese, mentre nel Vallese centrale, a luglio, dice un funzionario che si occupa di foreste, a luglio abbiamo appena superato il volume di interventi previsto per l'anno, appunto dei disboscamenti per tentare di abbattere le piante malate e cercare di arginare il fenomeno. Quindi sembra che ci sia un focolaio ben vivace, mettiamolo così. E oltretutto questo funzionario responsabile per le foreste del Canton Vallese dice anche che il cambiamento climatico non aiuta, anzi stimola la proliferazione del bostrico, quindi il bostrico non dovrebbe essere, ahi noi, un capitolo chiuso per i nostri boschi.
0: I contributi di Giordano De Lucia e Johnny Canonica per questa pagina dedicata ai quotidiani nazionali e allo sport. Buon lavoro a voi e buon ascolto a chi anche questa mattina ha scelto Rete 1. C'è una novità firmata Take That. L'avete già sentita?

si chiama proprio così, Sweet July, questa nuova canzone dei Take That che ascoltiamo e che ascolteremo in queste settimane. A proposito di Renato Zero, molti complimenti, la canzone Amico è sempre nel nostro cuore, mi hanno scritto. Sapete che c'è anche una versione cantata da Mina? È una curiosità, l'avete già sentita?

un po' strana sentirla, no? Con questo ritmo molto più lento, molto più intimo, però Mina è sempre Mina e ci mancherebbe altro. Andiamo verso l'informazione delle 8 e poi nella seconda parte di questo, anzi nella terza parte di questo programma, ritroveremo la nostra rubrica dedicata alla parola del giorno. Posso già anticiparvi di cosa parleremo? Parleremo di un trucco nascosto, di un ostacolo inatteso, di un imbroglio, di un dettaglio che complica una situazione apparentemente semplice. Qual è questa parola che inizia con I? Trucco nascosto, ostacolo inatteso, un I? Uni, uni!

0: No. Ve lo dico dopo le 8. È una parola particolare, anche le origini sono particolari, ma è una parola che qualcuno ha azzeccato, eh? Anche Luce, per esempio, che mi scrive in questo momento, dice molto bene. Ne parliamo dopo le 8, dopo l'informazione e dopo la meteo. Ecco il bollettino di Meteo Svizzera per questo giovedì 6 agosto. Previsioni per tutto il paese in prevalenza soleggiato, qualche banco nuvoloso a tratti più esteso a sud e all'est. In giornata sviluppo di cumuli, seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi. Temperatura massima a sud 35 gradi, a nord 30. Domani è venerdì e in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. Anche in questo caso nel corso della giornata ci saranno sviluppi di cumuli, seguito da alcuni rovesci o temporali sparsi, soprattutto a sud e nelle Alpi. Temperatura minima 21 gradi a sud, 16 a nord, massima 33 a sud, 29 a nord. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Monica Fornasie in Michigan. Nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica, oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili. Processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il mondo dello sci, dello sport, la stampa celebrano la carriera di Laragut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El-Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale, sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
3: Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
4: Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El-Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El-Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola. Di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
2: In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
1: Prima un drone con materiale esplosivo e un detonatore avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto, che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che, dall'aeroporto di Lipsia, trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
2: Il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione. Per l'esercito svizzero non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronelli.
5: Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato. La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi. Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
2: L'addio alle competizioni a 35 anni di Laragut Behrami, una carriera lunga 18 stagioni, la sua costellata di successi in Coppa del Mondo, medaglie olimpiche e mondiali e che oggi il mondo dello sci e la stampa celebrano. Unica in pista e fuori, ha entusiasmato, stupito e spiazzato. Sono alcuni dei commenti che si possono leggere, li citiamo dal Blick e dal Tagesanzeiger. Ma sentiamo il presidente della Federazione di Sci della Svizzera Italiana, Marco Gut.
6: Per noi chiaramente una perdita grandissima, era il nostro idolo, specialmente adesso negli ultimi anni, perché era brava, io dico quasi in tutte le discipline, poteva vincere dappertutto, era la, io dico, migliore svizzera negli ultimi anni. Ci sono anche altri, Corinne Suter, e adesso abbiamo una Camille Drast e tutto, però fare una costanza come ha fatto lei è difficile a ripetere, molto probabilmente. Siamo fieri che abbiamo visto Lara in tutti questi anni e speriamo che abbastanza veloce arriva un'altra ticinese, un altro che può prendere i suoi valori che aveva lei.
2: Infine segnalo per il calcio che il Lugano torna in campo questa sera per il terzo turno qualificativo di Conference League. Dalle 20:30 alla AIL Arena i bianconeri affrontano il Runavik, squadra delle isole Faroe.
0: Sulle strade ticinesi la circolazione è fluida, al momento non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio a tutti voi.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: È la vostra Rete 1, ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. Terza ora di Alba Chiara con la nostra rubrica dedicata alle parole da non dimenticare e tra poco vi rivelerò ufficialmente qual è quella parola che inizia con I e che rappresenta un trucco nascosto, un ostacolo inatteso, un imbroglio, un dettaglio che complica la situazione apparentemente semplice.

La musica di Shepherd con Geronimo. Allora, che bello quando possiamo anche avere conferma, no? A volte dagli articoli ci sono delle ricerche che ci sorprendono e ricerche che invece confermano quello che noi tutti percepiamo. Dicevamo prima, i luoghi verdi, i luoghi blu, e in Svizzera per fortuna ne sappiamo qualcosa, fanno bene alla nostra vita, migliorano la nostra vita. Uno studio internazionale condotto su oltre 50.000 partecipanti, quindi hanno davvero testato questo tema a persone di ogni età tra i 18 e i 99, provenienti da oltre 58 nazioni. 30 minuti all'aperto migliorano la vita. Questo è il titolo di un articolo che ho trovato sullo specchio della stampa qualche giorno fa e che riprende questo studio internazionale che mostra proprio come boschi, montagne, mare, luoghi verdi, luoghi blu possono riconciliarci con il nostro corpo. Che cosa accade? Accade che prima c'è la percezione, cioè immergersi nella natura significa spostare la nostra attenzione. Il corpo smette di essere un oggetto estetico e diventa una realtà fisica che si muove e interagisce con l'ambiente. Questa è una cosa molto sottile, molto intima, delicata, no? Si parla proprio di percezione. Poi si attivano due percorsi psicologici. Aumenta da una parte la cosiddetta self-compassion, cioè la gentilezza verso se stessi. Siamo di fronte a una immagine bella e stiamo facendo qualcosa di bello per noi. Cresce anche la sensazione di rigenerazione del proprio io. Poi c'è il filtro protettivo, terza fase. Lo spiega bene questo articolo, anche un po' complesso con termini e questioni che hanno coinvolto una delle ricercatrici di questo studio, la psicologa clinica Silvia Cerea, che lavora all'Università degli Studi di Padova. Tutte le esperienze in natura producono un beneficio, ma quando si ripetono nel tempo, ecco da qui l'idea di avere almeno 30 minuti al giorno all'aperto, a contatto appunto con i due famosi colori magici, il verde e il blu, quando si ripetono nel tempo, vi dicevo, questo può consolidarsi, scusate, e diventare una caratteristica stabile che promuove il benessere. L'ultima fase di questo benessere è legata all'universalità, cioè la rigenerazione nella natura è un processo umano fondamentale e transculturale, si mantiene ampiamente stabile tra identità di genere, fasce d'età e contesti linguistici differenti. Come dire, la natura fa bene davvero a tutti.

Elodie con la canzone 2. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Mi stanno offrendo troppo. Dov'è l'inghippo? Dov'è il trucco? Dov'è l'ostacolo? Dov'è l'imbroglio? Dov'è quel dettaglio che complica una situazione apparentemente semplice? La parola di oggi, che non vogliamo dimenticare, ma vogliamo anche capire quanto viene usata nella vostra, diciamo, quotidianità, è proprio inghippo. Abbiamo avuto molte parole derivanti dal latino, molte parole dal greco. Questa è una parola che, secondo il vocabolario Treccani, arriva dal gergo romanesco ed è probabilmente una voce però di origine ebraica, che in origine significava debito. Quindi l'inghippo in qualche modo deriva da questo. Col tempo il significato si è trasformato fino a indicare un imbroglio, una trappola. C'è qualcosa di poco chiaro. Alcuni studiosi ipotizzano invece un collegamento con il latino, perché comunque il latino è sempre il papà di tutto, implicare, aggrovigliare, avviluppare, un concetto che richiama bene l'idea di una situazione appunto intricata e difficile da districare, un inghippo. È un termine che compare nella lingua italiana già nella prima metà del Novecento, poi si è diffuso nel linguaggio quotidiano. Quindi abbiamo un po' capito cosa vuol dire: l'imbroglio, il trucco, il raggiro, l'ostacolo nascosto. E come si usa questa parola? Io vi ho fatto già un esempio, no? Magari arriva un'offerta particolare, dov'è l'inghippo, dov'è il trucco? Oppure è andato tutto bene senza inghippi? Ecco, questa è una cosa. Conosco Luca, se fa una proposta così conveniente, sotto c'è sicuramente un inghippo. Abbiamo trovato l'inghippo che bloccava il progetto. Ecco. Imbroglio, trucco, inganno. C'è un ascoltatore di Roma che mi dice: sì, in effetti a Roma è molto usato, ma è una parola del vocabolario di lingua italiana, quindi l'origine, come vi ho raccontato, arriva anche ha reso questa parola utilizzata. L'intoppo, l'impiccio, questi sono sinonimi. Molti di voi hanno scritto in effetti intoppo, complicazione, impedimento, cavillo. Anche cavillo è una bellissima parola. L'intralcio. Al contrario c'è la chiarezza, c'è la trasparenza, c'è la correttezza. Ed è una parola che in qualche modo continua a essere presente nelle modalità di espressione. Il suono stesso, se ci pensate, sembra, no, evocare qualcosa che si impiglia, si inceppa, un inghippo, cioè qualcosa che blocca lo svolgimento naturale. È molto usato in ambito giornalistico per descrivere cavilli burocratici. Nel linguaggio sportivo viene spesso utilizzato per indicare l'episodio che manda all'aria una vittoria, no? Stavano vincendo, poi c'è stato un inghippo e via. E poi in politica, in economia, gli inghippi sono spesso le clausole nascoste, le difficoltà tecniche, insomma è quel piccolo dettaglio che rovina i piani perfetti. Ecco, è così. Dov'è l'inghippo? Scoprire l'inghippo, trovare l'inghippo e andare avanti senza inghippo. In inglese si può tradurre, chiaramente sono parole intraducibili, non esiste una traduzione letteraria, ma si può dire catch o snack o trick anche. Piège potrebbe essere in francese, o complication, però è già un'altra parola. In spagnolo ostacolo o trampa. E dov'è il mio amato giapponese? Ecco, in giapponese c'è una parola che si legge otoshana e che vuol dire trappola nascosta, l'inghippo.

Ma questi ragazzi, Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, musicisti napoletani, ma hanno sviluppato il loro talento soprattutto a Berlino come produttori di musica tech house e poi hanno creato prima una band che si chiamava Nu Guinea e adesso è diventato Nuginia, quindi molto simile, e fanno questa musica funk, musica elettronica, musica disco, con Tom Misch in questo caso. Bravi ragazzi, quasi quanto i Pooh, che hanno diciamo una carriera leggermente più ampia, più sviluppata negli anni. Qui torniamo addirittura al 1980 con Canterò per te. Poi punto notizia delle 8:30. Ancora buongiorno.

I gloriosi anni 80 dei Pooh con la canzone Canterò per te. Alle 8:30 minuti, punto notizia per capire come aprono, cosa raccontano i siti e i portali che ogni giorno andiamo a consultare in questo momento. Beh, la prima pagina del sito rsi.ch, diciamo la parte alta del nostro sito, è decisamente dedicata a Lara Gut Behrami, la fine di un'era, così titola il nostro speciale, con vari articoli, la chiusura della sua carriera, un percorso splendido e ricco di successi, la sensazione di libertà sulla neve mi accompagnerà per sempre, una lettera con la quale Lara Gut Behrami ha dato appunto l'addio alle gare. Si parla ancora di sport, ma in un altro ambito, ovvero quello della FIFA, perché c'è questa notizia: Infantino rimane il presidente della FIFA. Alla riunione in Marocco i vertici hanno sostenuto il Vallesano, nonostante gli errori ammessi sulla proposta di cedere delle quote ai privati. Presentate le scuse e ci sono già le prime reazioni. Il caldo, la canicola riguarda tutti noi esseri umani, ma riguarda chiaramente anche altre forme di vita, ad esempio gli animali. Come le mucche svizzere affrontano la canicola? Vi segnalo questa ricerca, la trovate sulla nostra homepage. Dalle docce ai ventilatori, da pascoli alberati fino alla genetica, a Zurigo si cercano soluzioni per aiutare gli animali a far fronte alle ondate di calore. Questo per quanto riguarda la prima pagina. C'è anche una notizia legata ai pompieri. Pompieri FFS pronti in 5 minuti, il corpo ha aperto le porte al pubblico con un'esercitazione a Olten, 340 persone, 15 sedi, 10.000 interventi l'anno in tutta la Svizzera. Passiamo al Corriere del Ticino, che invece dedica la sua apertura in questo momento ad una grande fotografia di Maya Hoffman, da 3 anni presidente del Locarno Film Festival, e quindi c'è un'intervista. Restare immobili non significa sempre difendere la tradizione. La qualità del cinema, è sempre una dichiarazione della signora Hoffman, è quella delle persone. Mi interessano autori e produttori che non ragionano solamente in termini di ritorno immediato, ma che hanno il desiderio di costruire qualcosa insieme. Questa è l'apertura in questo momento del CDT, del Corriere del Ticino. .ch. I Lugano Tigers, si parla ancora di sport, hanno ottenuto la licenza in seconda istanza in un incontro con il municipio, hanno ribadito di voler proseguire in autonomia, quindi niente entità unica con la San Massagno, ma nei prossimi mesi se ne riparlerà. Il titolo di questo articolo è Squadra unica di basket, l'idea per ora è congelata. Ampio spazio anche sul Corriere del Ticino a Locarno 79. In questo momento c'è la fotografia di David Lynch negli oscuri labirinti della mente di questo regista. Il Locarno Film Festival rende omaggio al grande regista americano proiettando Cuore selvaggio e altre pellicole, altre storie che ben ricordiamo. Uno svizzero di 68 anni si è visto vietare l'accesso a tutte le filiali della cooperativa della Svizzera orientale, più 200 franchi di indennizzo. Il gigante arancione, stiamo parlando della Migros, dichiara comportamento irrispettoso in più occasioni. Il titolo è Litiga con la cassiera e Migros lo bandisce per 5 anni. La regione.ch è il sito che adesso guardiamo insieme. Speculazione edilizia a Lugano, non si vuole riconoscere il problema. Dopo gli immobiliaristi abbiamo interpellato l'associazione degli inquilini sul forte aumento di transazione che sta vivendo la città negli ultimi anni. Per Adriano Venuti bisognerebbe garantire il diritto di prelazione a cantoni e comuni, o almeno avere un maggior numero di fondazioni con capitale pubblico nel settore. Intanto a Berna è stata depositata l'iniziativa popolare per le pigioni accessibili. Si parla ancora di territorio sulla regione, in questo caso c'è un articolo che riguarda la Calanca, un nuovo tracciato per la strada della Calanca con dettagli di questa nuova via che in qualche modo viene evidenziato, mentre a Comano, o meglio Comano, mette un filtro ai tombini per proteggere il lago di Lugano. Il comune è il primo in Ticino a sperimentare cestini rete nelle caditoie. 5 dispositivi serviranno a monitorare quanto materiale viene fermato prima di raggiungere le acque. Anche Lara Gut Behrami naturalmente è presente sulla homepage della regione
e c'è in particolare un commento, un editoriale che viene ripreso anche dal giornale: ciao Lara, quanto ci mancherai. Corriere.it, il Corriere della Sera, in questo momento apre la sua edizione con un'immagine che arriva dal Parlamento italiano, dove ci sono alcuni deputati, credo, bendati, che praticamente partecipano ad un dibattito pubblico con gli occhi bendati. No all'uso delle chat di Del Mastro, deputati bendati e telefonini in alto alla Camera un giorno da corrida. Quindi questa è l'immagine che arriva in questo momento e che ha occupato la prima pagina. C'è una storia che riguarda un videogioco. Videogame, trappola e poi il ricatto. Fai scattare l'allarme bomba a scuola. Così è finito in cella il 15enne italiano a Malta. Sul cellulare del ragazzo italiano foto raccapriccianti inviate dai predatori. L'esca la piattaforma Roblox. E poi si parla anche qui di caldo, di canicola e di siccità, perché i fiumi sono a secco, il Po è a quota meno 8,4 metri, i mari sono bollenti, il Tirreno ha raggiunto i 32 gradi. Oggi è il giorno del picco di calore record. Bollino rosso, scrive il Corriere.it, in 27 città. C'è poi una notizia in aggiornamento dal fronte russo-ucraino: attacco ucraino contro una raffineria in Russia. E poi, sempre su questo fronte, Germania, il giallo dei droni nemici a Lipsia. Buona lettura col vostro sito o portale preferito.

I Pinguini Tattici Nucleari con la canzone Sorry Scusa Lo Siento è la loro canzone tormentone dell'estate 2026. Pinguini, animali, tra l'altro sto lavorando, ho già cominciato a preparare tutta una serie di cose che vi farò ascoltare da settembre. Dal 7 di settembre arriverà in Alba Chiara una nuova rubrica e dopo diversi anni, chi ascolta Alba Chiara da sempre lo ricorderà, abbiamo avuto una rubrica dedicata agli amici animali dove parlavamo anche del diciamo così, sentivamo i suoni degli animali. Bene, torneremo a parlare di animali perché ho pensato ad una rubrica dove celebreremo l'amore, il corteggiamento tra animali e devo dire che ne sentirete delle belle, ne sono certo. A proposito di animali, leggevo ieri sul giornale che un panda gigante è stato fotografato. Avete presente le fototrappole, no? Quelle cose che gli esperti mettono per monitorare l'ambiente, per capire chi passa, quali sono gli animali e magari anche per monitorare il numero di esemplari di una specie o di un'altra. Panda gigante solitamente vive non lontano dalla sua fonte di alimentazione, cioè il bambù, e normalmente non si muove mai sopra i 3500 metri. Ebbene, ne hanno beccato uno a 4000 metri d'altezza, un panda gigante che probabilmente avrà sbagliato strada, sai quelle robe che chiedi, scusi, per andare in piazza Conciliazione, no, dovrebbe andare di là, no, forse guardi se va su è meglio, e quindi è finito da quelle parti. Nel regno degli animali in effetti sono rari gli avvistamenti di leopardi, delle nevi, che ne so, ci sono animali che magari a volte sono anche più immaginati che reali, e a 4120 metri di altitudine sopra Yan in Cina, queste immagini consentiranno agli esperti di aggiungere un tassello in più rispetto alle abitudini di questa specie che, come dicevo, fino a poco tempo fa gli esperti erano convinti che non andassero oltre i 3500 metri. Beh, 500 metri sono tanti di differenza, no? Tra 3500 e 4100 sono anche 600 i metri. Vi ricordate di una band che nel 1960 si formò? Si chiamavano Four Seasons. Magari avete da qualche parte ancora qualche CD, qualche disco, qualche album, qualche 45 giri. Uno dei gruppi musicali più influenti e popolari della storia della musica. Hanno venduto 175 milioni di dischi e il loro leader era sicuramente Frankie Valli. Questa mattina li ritroviamo con un brano, caspita, 51 anni fa. Oh, what a night! Oh,

Four Seasons. La canzone in realtà si intitolava December 1963, ma la ricordiamo tutti come Oh What a Night, alle 8:46. Condivido un appello di Claudia, una nostra ascoltatrice, che invita a ricordarsi di mettere delle ciotole d'acqua, a proposito di animali, ciotole d'acqua piccole, importante che ci sia, che sia l'acqua che sia magari cambiata spesso, ogni due giorni, in giardino, sui balconi, per i selvatici, proprio perché in questo periodo, lo dicevamo, il caldo tocca tutti e non solamente noi esseri umani, per cui anche per un uccello che passa, un volatile o uno scoiattolo, ecco, magari trovare un po' d'acqua da bere può essere una buona idea. Claudia, condivido, hai fatto bene a ricordarlo. È il momento di giocare, se ne avete voglia e se vi fa piacere, se volete riattivare la memoria con noi. È un gioco senza premi, rigorosamente, quindi non è importante che uno risolva, dica la risposta esatta, certo dà soddisfazioni, però l'importante è partecipare e, essendo un gioco senza premi ma con regali, anche questa mattina abbiamo i nostri sventolini che piacciono molto, mi state mandando molti messaggi, fotografie e anche le nostre ciabattine, le infradito. Segnalatelo nella vostra risposta, mettete quale taglia preferite, la M o la L, e invece lo sventolino, c'è solo lo sventolino, non è lo sventolone. Un'ascoltatrice mi diceva: ma perché lo chiamate sventolino se in realtà si tratta di un ventaglio? Perché è proprio il nome di questo prodotto, si chiama sventolino, quindi è quasi una specie di nome ufficiale. Comunque sì, di fatto non è un ventaglio, perché non è esattamente un ventaglio, è proprio uno sventolino, però fa aria e questa è la cosa importante. Tre canzoni, tutti anni a cifra tonda, 70, 80, 20. Questi tre numeri e vediamo come ve la cavate. Non è difficile, secondo me. Oggi un 3 su 3 è molto probabile. Cominciamo da un grande classico degli anni 70. Questo folle, sì, sentimento. La canzone si intitola così. Voi dovete dirmi chi la cantava.

Pensate a un numero. Cosa accadeva, io già. Pensate. Cosa fanno i maghi? Hanno sempre le loro. No? Le loro magie, sì, però hanno anche delle. Delle formule particolari. Vedo che parecchi di voi stanno scrivendo la risposta esatta. Qualcuno scrive Luigi Tenco, l'Equipe 84, non me la ricordo. Equipe 84, se la giocano, eh? Fiorella Mannoia, no. Formula 3, ci siamo, è questa la risposta esatta. Formula 3 con questo folle sentimento, canzone degli anni 70, anzi era proprio l'inizio di quel decennio. La seconda dovrebbe essere molto facile, direi che è riconoscibilissimo la voce di questo artista che conosciamo tutti molto bene. Ci spostiamo in una città molto bella.

Andrea è il ghepardo di questa seconda canzone, velocissimo. Molto bene Monica, Rita, Ariella, adesso li dico tutti, vediamo. Patrizia, Monica, Angelo, Chica, Consi, Giorgio, Marisa, Antonio. Inconfondibile, e io l'ho detto che questo era facile, perché l'Oldani ogni tanto è anche buono, per cui sì, è proprio Pupo, Pupo con la canzone Firenze Santa Maria Novella. Successo del 1980. La terza canzone in realtà avrebbe diversi interpreti, però me ne basta uno. L'importante è che almeno uno riuscite a individuarlo e vediamo chi riconosce questa canzone del 2020. Chi la cantava? Almeno uno dei tre interpreti.

Maurizio nel dubbio li ha scritti tutti e tre, così non ci sono dubbi, ma ne basta uno. Chi è Johnny Catrame? Cos'è che scrive Johnny Catrame? Ah, ho capito, quel catrame in realtà voleva dire un'altra cosa, va bene, Johnny Catrame. Molto bene Marisa, sì, ci siamo. Canzone si chiama Ciclone. Gypsy King, sì. E poi, chiaro, la maggior parte di voi sta scrivendo Elodie a modo vostro. Elodie, Eloide, Eloidia. Elodie. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Allora, questo folle sentimento, Formula 3. Firenze Santa Maria Novella, la canzone di Pupo del 1980, e poi Ciclone, Tagagi e Chetra, e non Catrame, Elodie e Gypsy King. Buona fortuna con i nostri regali, lo sventolino, l'infradito e il gioco senza premi torna domani intorno alle 8:45, minuto più e minuto meno. Tra l'altro domani è venerdì, ma io ve lo dico. Metti che uno è un po' distratto da mille cose, sta preparando la colazione, deve uscire, arriva l'autobus, è distratto e dice: ma che giorno è domani? Ve lo dico io, è venerdì.

0: Credo di avervi detto tutto anche questa mattina, in realtà no, perché domani ho altre mille cose da raccontarvi. Iperbole, no? Stiamo parlando di queste figure retoriche meravigliose. Marcello ed Axel, due bravi ragazzi, stamattina staranno con voi, per cui buona continuazione d'ascolto. Casomai...
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso proprio.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un caro saluto. Prima dei due bravi ragazzi c'è anche l'informazione, per cui tra poco il radiogiornale delle 9. Alba Chiara torna domani dalle 6 alle 9. Alba Chiara, extra large, estate.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasè. Disoccupazione in leggero aumento in Svizzera e in Ticino. In luglio è salita al 3% a livello nazionale, al 2,8% in Ticino. Invariata la situazione nei grigioni. Primarie democratiche in Michigan in vista delle elezioni di metà mandato. Il candidato più progressista e pro-PAL batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. Gianni Infantino resta presidente della FIFA, ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco, dopo essersi scusato per la questione dei fondi privati. In apertura una notizia arrivata poco fa sulla disoccupazione in Svizzera. Nel mese di luglio è cresciuta di 0,1 punti percentuali, fissandosi al 3%. Il numero di persone registrate agli uffici regionali di collocamento è di 139.200. In Ticino il tasso è inferiore alla media nazionale, con il 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno, mentre nei grigioni la situazione è invariata con l'1,1% di disoccupati. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista Abdul El Sayed ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
2: Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
3: Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola. Di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
1: Gianni Infantino si è scusato per gli errori commessi durante il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati, ma rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione tenutasi ieri in Marocco. La presidenza di Infantino era in bilico dallo scorso fine settimana, quando la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha dichiarato di aver perso la fiducia in lui, definendo il suo piano un accordo squallido, opaco e concluso a porte chiuse. In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino, Walter Raue.
4: Prima un drone con materiale esplosivo e un detonatore, avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia, nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto, che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi i servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che dall'aeroporto di Lipsia trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
1: E il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione per l'esercito svizzero. Non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronelli.
5: Un esercito forte grazie a una logistica che sa adattarsi è quella delle forze armate elvetiche. Sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato.
6: Kriegslogistik bedeutet robust, resilient und durchhaltefähig zu sein.
5: La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi.
6: Wir erhalten keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen für das. Wir machen das unter dem Normalbetrieb.
5: Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
1: Torniamo in Ticino per una breve notizia sulle elezioni cantonali del 2027. Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato dopo il caso dell'eccesso di velocità. Il copresidente del PS ritira la propria disponibilità. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS e in Gran Consiglio. E infine ci spostiamo in Amazzonia, dove si è conclusa l'operazione Scudo Verde, supportata dagli Emirati Arabi Uniti insieme all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ben 5 paesi amazzonici si sono uniti per contrastare l'espansione del crimine organizzato nella regione. Sono stati sequestrati beni per un valore equivalente a circa 226 milioni di franchi. Ce ne parla Paolo Manzo.
7: È stata una vera e propria operazione di guerra contro i reati ambientali in Amazzonia. Ad essere colpite soprattutto le miniere illegali e i loro macchinari. Per due settimane l'operazione Scudo Verde 2026 ha effettuato un migliaio di interventi a difesa del polmone verde del pianeta, in collaborazione con le autorità di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. I delitti ambientali non hanno frontiere. L'oro e il legno illegali, il traffico di animali possono avere inizio in un paese e poi terminare in un altro, spiega una delle poliziotte coinvolte nell'operazione. 839 le persone arrestate con l'accusa di traffico di fauna selvatica, deforestazione ed estrazione mineraria illegale. Ma questa operazione è stata importante soprattutto per le comunità indigene, le prime a pagare il prezzo di questa espansione criminale.
8: Mercurio.
7: Il mercurio che è usato per estrarre l'oro finisce nei fiumi e viene ingerito dai pesci, danneggiando così la salute di chi quei pesci li mangia, spiega l'attivista brasiliano Paolo Pigno. Secondo l'organizzazione non governativa Amazon Conservation, a causa del boom dell'oro, oltre il 21% dei pesci venduti in Amazzonia supera i limiti di mercurio stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'emergenza questa che richiede adesso una cooperazione internazionale sempre più stretta.
1: Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
9: Lo sport.
10: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Alla fine di un'era per lo sport ticinese, Lara Gudberame ha deciso di ritirarsi. Ieri l'annuncio della campionessa ticinese è di mettere fine alla sua straordinaria carriera, ricca di successi, da quelli olimpici a quelli mondiali, fino alle due coppe del mondo generale e le sei di Super G e una di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le più grandi di sempre. David Conti.
11: Ci sono campioni e campionesse che si ricordano per le vittorie e poi ci sono campioni e campionesse che finiscono per segnare un'epoca. Lara Gudberame appartiene a questa seconda categoria. Il suo addio non arriva del tutto inatteso. L'ultimo grave infortunio aveva già cambiato il finale della sua storia, cancellando il sogno delle Olimpiadi di Milano Cortina. Eppure, in fondo, una piccola speranza era rimasta, quella di rivederla ancora una volta sugli sci ai mondiali di casa di Crans-Montana. E non sarà così. C'è qualcosa di profondamente simbolico nel momento che ha scelto, proprio mentre le squadre tornano sui ghiacciai per preparare una nuova stagione, Lara ha deciso che la sua invece è finita. Mentre un inverno sta per cominciare, il suo si chiude per sempre. 20 anni ai massimi livelli non si raccontano solo con le medaglie, le coppe del mondo o i record, si raccontano con la capacità di rialzarsi ogni volta, dopo gli infortuni, dopo le critiche, dopo le stagioni difficili. Lara lo ha sempre fatto, trasformando ogni caduta in una nuova partenza. Ha diviso, perché non ha mai cercato di essere perfetta o di piacere a tutti, ha sempre scelto di essere se stessa, diretta, esigente, autentica, e forse proprio per questo è diventata molto più di una fuoriclasse dello sci. È stata il volto dello sport ticinese e uno dei simboli più grandi dello sport svizzero. Oggi resta inevitabilmente un po' di nostalgia, perché salutare Lara Gudberame significa salutare un pezzo della nostra storia sportiva, ma resta anche la gratitudine per le emozioni che ci ha regalato, per il coraggio con cui ha affrontato ogni salita e per aver dimostrato che i grandi campioni non sono quelli che non cadono mai, ma quelli che trovano sempre la forza di rialzarsi. E per questo il suo nome continuerà a scendere con noi, curva dopo curva, anche quando sulle piste non ci sarà più.
10: Per il calcio, il Lugano torna in campo questa sera per il terzo turno qualificativo di Conference League. Dalle 20:30 all'AIL Arena i bianconeri saranno posti al Runavik, squadra delle isole Faroe, di cui ci parla il tecnico luganese Mattia Crocitorti.
12: Hanno giocatori di qualità, giocatori che comunque hanno ancora discrete esperienze internazionali, giocando magari anche con la nazionale delle isole Faroe, sempre in giro per l'Europa. Però quello che sicuramente ha sorpreso noi quando siamo andati ad analizzare tutte le partite è aver visto una squadra che accetta anche difendere, accetta di stare bassi, ma non lo fa mai con agitazione, con nervosismo. conoscono i suoi limiti e poi sono bravi a fare le due cose che gli hanno permesso di andare avanti. Col Coper hanno segnato solo gol su palla ferma, con l'Amro Spartans hanno segnato solo gol su palla ferma, hanno struttura, hanno centimetri, più di noi, e dunque dobbiamo stare molto attenti e poi soprattutto a non dare troppo campo nelle ripartenze, perché alla fine lì sono molto bravi. E dunque non sarà sicuramente una squadra materasso, non aspettiamoci una squadra che venga qui a fare una scampagnata, anzi sarà una squadra che cercherà di chiudere tutti gli spazi e cercherà di far male nelle poche occasioni che avranno, che sicuramente però avranno, perché come ho detto prima se le sanno costruire.
10: Sempre per la Conference League, dalle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noah, mentre il San Gallo dalle 19 ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Víkingur Reykjavik. Nel ciclismo infine Marlene Reusser è sempre in giallo al Tour de France femminile, che oggi affronta la sua quinta tappa, 153 km in programma, con un profilo vallonato e arrivo a Tournon-sur-Rhône.
8: Andiamo sulle strade, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code di 2 km con conseguenti attese fino a 20 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria del San Gottardo, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: puntuali come un orologio svizzero, 9:15 pronti a partire.
1: Una volta eravamo puntuali.
0: Dici, no, ma siamo puntuali, sono 9:15 puntuali. Secondo il nostro orologio, magari uno sta ascoltando in streaming, arriviamo alle 16. Comunque, puntuali, 9:15, partiamo con mille voci. Avete già sentito le nostre voci, una è quella di Marcello Fusetti, ben arrivato.
1: Ben arrivato, grazie. Anche a te, Axel.
0: Eccoci qua. Lui. Allora, oggi in realtà il mercoledì di mille voci lo dedichiamo il giovedì di mille voci lo dedichiamo da qualche settimana a questa parte al mondo della cucina. Questa mattina,
1: ne
0: tra l'altro,
1: ne approfittiamo, colazione
0: del campione.
1: Sì.
0: Possiamo
1: questa
0: dirlo.
1: Mattina la vedo benissimo. ho sbirciato nel contenitore che il nostro chef ha portato. Daniele Oldani non avrebbe apprezzato.
0: Dopo capirete perché. Tra l'altro, il cibo è un tema dell'estate. Questa mattina l'apertura del Blick era proprio su quel tema lì, cioè sul tema dei cibi che sono più richiesti durante l'estate e di conseguenza i cibi che mancano dagli scaffali durante l'estate.
1: Non era la ragù berabile l'apertura?
0: L'apertura del sito.
1: Oggi sono polemico, scusami.
0: Hai ragione. L'apertura cartacea era la ragù berami verso le 6:30, 7. Si occupavano di questo tema un po' più di secondaria importanza, ma sul quale ci concentriamo oggi. Dicevano le cose che vengono scontate dai supermercati perché d'estate non vengono vendute, per esempio i cioccolatini. Nessuno ha voglia di dolce durante l'estate, motivo per cui nei supermercati troverete tanti cioccolatini scontati in questo periodo. L'acqua minerale, quella in bottiglia, quella gasata, ma non solo, che proprio per queste ondate di caldo è uno di quei prodotti che sta parzialmente mancando in alcuni supermercati. E comunque tutto questo per arrivare a dire che anche alcuni giornali si stanno occupando di cibo e cibi consumati nel corso dell'estate, e anche noi in questa giornata di mille voci ci occupiamo di cibo. Lo facciamo, l'hai detto tu, con uno chef al quale diamo subito il benvenuto, Jeremy Gehring, ben arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Io ho subito una domanda, dici manca l'acqua minerale nei supermercati, ma in un cantone come il nostro la bottiglia d'acqua minerale tu probabilmente devi servirla ai clienti, lei la deve servire ai suoi clienti, ma abbiamo un'acqua meravigliosa, non c'è bisogno della bottiglia.
2: No, noi abbiamo, come tanti ristoranti adesso, la nostra acqua, fra virgolette, no? Che è l'acqua che ci arriva su dai monti, l'acqua di rete, che viene filtrata, gasata a seconda della scelta e raffreddata, quindi non c'è, è più, all'inizio era soprattutto per una questione di logistica, non c'è da fare un via vai, l'acqua c'è e viene comunque valorizzata.
1: È un prodotto a chilometro zero anche
2: quello. È un prodotto a chilometro zero, sì.
0: Tra l'altro ha detto, decidiamo subito, possiamo darci del tu,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: rendiamo
2: del
0: la
2: tu.
0: Cosa più facile. Jeremy Gehring è chef ed è gerente dell'albergo diffuso di Corippo, quindi quando si tratta di fare via vai, Corippo fantastico, Valle Verzasca fantastica, ma non è esattamente logisticamente facile sempre raggiungere, no? Quindi anche per i fornitori eccetera, penso che è un tema quello.
2: Sì, Corippo non è lontano, rimane da Gordola 15 minuti in macchina, quindi è raggiungibile nel tempo. È vero che ci sono la strada è stretta, sì. e poi è una via senza, sono esiste una via senza fuga, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Se arriva a
0: fondo cieco
2: e poi basta, non c'è un passo dietro per seguire. Ma è anche quello che ha preservato Corippo, che che l'ha fatto, diciamo, come si dice, che l'ha fatto,
0: sì, l'ha reso una particolarità, l'ha reso unico e gli ha permesso di essere conservato.
2: Esatto.
0: Come il progetto dell'albergo diffuso che gli ha ridato una seconda vita. Jeremy Gehring, dal Canton Friburgo, la prima volta che sei,
1: cioè, come ci sei finito,
0: esatto, come sei arrivato a Corippo, e la prima reazione quando hai visto Corippo lì arroccata di fianco al lago della diga della Verzasca?
2: La prima impressione era molto, cioè l'impressione che ci ha fatto è che Corippo era un villaggio molto tipico, molto rappresentante del Ticino, e dal punto di vista turistico per noi era proporre qualcos'altro che il lungolago, i spritz e i palmi, diciamo. Uh-huh. e quando si guarda il mappa del Ticino vediamo tanti montani, tanti paesi del genere, tanti sassi, ed è una cosa che non è stata tanto messa in avanti nel turismo questi ultimi 30 anni. E
1: abbiamo un po' cancellato, c'era l'immagine del Ticino col boccalino che è andata molto fino agli anni 70, poi abbiamo deciso di diventare più internazionali e quindi abbiamo fatto altre scelte, però sì, è vero, sì, ha perfettamente ragione.
2: Ma per me qualcosa è più l'identità del lago di Como, di George Clooney, quelle cose, invece il Ticino penso è molto più rustico, più alpino che quello che si pensa.
0: Tu conoscevi Giacomo Rippo prima di finirci con questo progetto dell'albergo
2: sì,
0: diffuso?
2: Sì, avevo sentito parlarne tramite un amico della Svizzera francese e poi ne ho sentito parlare alla radio svizzera francese sempre per caso, che cercavano dei gerenti e per quello che abbiamo poi mandato la candidatura alla Fondazione Coripo, che sono loro che hanno creato, ideato tutto il progetto già molti anni prima, e noi siamo entrati nel gioco nel 2020.
1: Io immagino la gente a casa che dice: abbiamo lanciato un bando di concorso e ha vinto un friburghese, non c'erano ticinesi.
2: Questo bisogna chiedere a loro, c'erano tanti candidati e noi eravamo già comunque stabiliti in Ticino, parlavamo già l'italiano, avevamo già un figlio nato qua, quindi un po' radicato in Ticino.
1: No, non volevo fare polemica, ma immaginavo che qualcuno a casa ci sa.
2: Poi non so, io sono sempre stato legato al Ticino dal militare, ho fatto anche la SUPSI un anno, cioè ho fatto un semestre a Lugano nella SUPSI, prima di essere cuoco ho fatto l'economia e volevo imparare l'italiano e Lugano era l'unica destinazione italofona. E sono spesso finito in Ticino.
1: Il militare dove? Così facciamo.
2: Isoni.
1: Granatiera, allora io non dico più allora niente, esco dalla polemica, sarò sempre d'accordo con Jeremy.
0: Allora, dal 2022 all'albergo diffuso di Corippo, che è una realtà, dal 2020 è cominciato questo progetto, hai detto c'è una fondazione. Se leggiamo l'etichetta per spiegare albergo diffuso, tra l'altro c'è quello del Monte Generoso nel Mendrisiotto. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva distribuita su più edifici di un borgo o un piccolo centro, si sviluppa su più edifici preesistenti vicini tra loro all'interno di un borgo o di un'area montana, coordinati da un ufficio centrale che gestisce per esempio le prenotazioni, i servizi comuni come reception, ristorante, spazi per la vendita o di prodotti locali. Questa è la definizione.
1: Come sei scolastico.
0: È scolastica. Adesso spiegacelo invece con le parole di chi ogni giorno mette le mani in un progetto del genere. Cos'è un albergo diffuso?
2: Ma è giusto, è un po' Corippo hanno avuto tanti diversi progetti, ma se si parte da un business plan si arriva poi a edifici un po' più grandi e Corippo non li poteva assumere architettonamente e poi è venuto un po' l'idea all'architetto Edi Qualia di usare gli spazi tale come sono, quindi sono delle case piccole con ogni piano avrà tra 10-15 metri quadri e la particolarità che le case non si può passare da un piano all'altro se non passando per fuori, quindi lui ha preso un po' di distanza, ha detto ma fuori sono i corridoi e ogni piano delle case diventa una camera d'albergo, quindi questo è già un po' una tipologia che si tiene quello che c'è e non si costruisce un edificio grande nuovo. E Corippo ci sono ancora tante case che si possono integrare a questa struttura. È importante fare la differenza cioè è una struttura ricettiva alberghiera, nel senso che c'è una ricezione, c'è un servizio, un'accoglienza, qualcuno che vi aspetta, qualcuno che vi prepara la colazione, qualcuno che se c'è un problema siamo sempre qua. Quindi nel senso non sono delle case di vacanza, c'è il servizio alberghiero completo e quindi questo per noi vuol dire anche avere una bella squadra dietro che...
1: Anche perché per fare le camere fai molti più metri rispetto a un albergo normale, che passi da una stanza all'altra, quindi sì, devi scendere le scale, andare nell'altra casa, risalire, è un lavorone.
2: È un lavorone, sì.
0: Tra l'altro il concetto dell'albergo diffuso nasce in Italia, in Italia ce ne sono diversi, circa 150 alberghi diffusi in Italia, nato negli anni 80, proprio per rivalorizzarlo, dicevamo prima.
1: I borghi che erano caduti
0: esatto.
1: In disuso.
0: Tu, Jeremy,

0: amici, quindi il tempo si deve prendere. Poi c'è sempre comunque l'inverno, che spero parleremo un po' dopo, dove c'è più tempo, e a noi piace sempre andare con Desiree in una città una settimana per staccare del tutto, diventare un nessuno e cambiare un po' d'aria. Invece noi accogliamo volentieri più gente che abitano in città, quindi è vero che
1: Ogni tanto bisogna andare a casa loro, sì, a vedere come stanno,
0: esatto, come vivono e cosa possono trovare da noi.
2: Anche perché voi avete girato tanto prima di arrivare a Corippo. Tra poco vogliamo raccontare anche un po' della tua vita prima di arrivare a Corippo. Ci ascoltiamo gli Spandau Ballet e torniamo.

0: Only when you leave Spandau Ballet, solo quando lasci puoi cambiare pagina, puoi cambiare vita. È anche un po' la storia del nostro ospite di oggi, lo chef Jeremy Gehring, che è il gestore, il gerente dell'albergo diffuso di Coripo, di cui parliamo diffusamente nel corso di questa prima ora di Mille Voci. Jeremy, però la tua vita professionale, mettiamola così, ha toccato la cucina, poi è andata in tutt'altra direzione per poi tornare alle origini. Ti va di raccontarci un pochettino come sei arrivato alla cucina e come a un certo punto poi hai deciso di studiare, se non sbaglio, economia, quindi qualcosa di totalmente diverso?
1: Sì, allora all'inizio da piccolo mi è sempre piaciuto mangiare, sempre piaciuto il cibo. Avevo un grande amico, cioè era un amico dei miei genitori, Laldo, che salutiamo, che non era cuoco ma era appassionato di cucina, era italiano, quindi ci ha imparato da piccolo a fare la pasta. Quindi avevo sempre il naso nelle pentole con lui, e penso lui mi ha dato questo amore, questo fuoco. E poi ho sempre avuto lì l'idea della cucina, ero un po' sempre indeciso e ho cominciato il liceo in economia per lasciare tutto più porte aperte, e a 16 anni ho fatto uno stage in cucina a Friburgo e ho detto: questo è proprio quello che mi piace davvero, mi è piaciuto il fuoco, mi è piaciuto l'ambiente, l'energia che c'era nella cucina e anche il cibo ovviamente. E però l'ho lasciato lì, io giocavo al basket, non ero forse ancora pronto per fare tutti i sacrifici che ci volevano per questo mestiere. Sono andati avanti con l'economia e ho fatto poi un anno nel commercio di cacao, in commercio internazionale di cacao, latte in polvere, che poi mi ha portato in Argentina ancora un anno e lì ho girato e sono tornato e ho detto: vado avanti con gli studi. Ho fatto la scuola, la SUPSI di Ginevra, in economia aziendale, e poi lì che ho fatto questo semestre a Lugano. E dopo lì, avendo già lavorato nel negozio internazionale, ho avuto l'opportunità di lavorare nel negozio di petrolio, e che era un po' strano per me, ma ho detto: boh, proviamo, perché non è che tutti hanno l'opportunità.
2: La compra vendita di petrolio.
1: Sì, sì, sì, è il commodity trading sì, che c'è tanto a Ginevra, Zugo, Londra, Singapore.
2: Tutto. Dove ci sono i soldi?
1: Dove ci sono i soldi? mi piaceva, è un lavoro molto interessante, molto anche creativo, perché si deve un po' capire, non si deve guardare le cose in due dimensioni, ma si deve un po' capire cosa c'è dietro, dove ci sono le zone di ombra. È un lavoro molto che ti prende tanto, per tanto tempo, tanta energia. Ma avevo dei cari amici e ho detto: ragazzi, mi prendo questa opportunità, è cosa che mi interessa. Magari non è fatto per me per tutta la vita, facciamo 2 anni minimo, 5 anni massimo. Gli avevo dato il compito di, dopo 5 anni, magari tirarmi fuori di là.
2: Salvatemi dal petrolio.
0: Tiratemi fuori dal petrolio.
1: E con sempre l'idea della cucina. E poi dopo 5 anni si è fatto naturalmente, ho conosciuto lo chef Ayer, che prima sono andato un giorno da lui.
0: Che diciamo è un ristorante stellato,
1: a Friburgo.
0: Boulevard Però, il super centro di Friburgo.
1: Sì. E con lui ho preso poi dopo un giorno, una settimana, e dopo lì ho detto: boh, se voglio fare di più devo dare la disdetta.
0: E così
1: sì, sono stati 5 anni molto molto belli, molto molto ricchi di viaggi, di esperienza, di folklore anche. Però alla fine, prima che sia troppo tardi, diciamo, sono tornato a quello che proprio volevo fare con una maturità, quindi ho fatto
0: punto lì. Quanti anni avevi della tua?
1: 28 anni.
0: A 28 anni hai deciso di cambiare, hai iniziato, immagino, anche un'altra
1: sì.
0: formazione.
1: Prima ho fatto 2 anni in Francia, vicino a Angoulême, dove ho conosciuto Desiree,
0: che è tua moglie,
1: che è mia moglie, che salutiamo, che ci ascolta. E anche lei aveva studiato diritto, era un po' nello stesso mood, e io facevo questi 2 anni per vedere se non era un capriccio, però non era, lo sapevo che non era un capriccio la cucina. E dopo sono tornato a 30 anni a Friburgo a fare l'apprendistato da Ayer, quindi au Perol. E lì era molto duro, molto
2: è evidente, 30 anni fare l'apprendista.
1: 30 anni perché lui mi trattava come un apprendista, ha detto: Jeremy, se tu hai la partita tu devi fare ça. Però era molto molto molto importante per me, perché cucinavo tanto prima, ma mi mancavano proprio le basi, mi mancavano le tecniche. Avevo costruito comunque con i viaggi il tempo un palato, che è fondamentale per un cuoco, però mi mancavano le mani, e mi mancano ancora le mani, perché imparo più veloce con la testa che con le mani, però andiamo avanti. E poi ho fatto quindi l'apprendistato da lui e sono riuscito primo apprendista del 2016 del Canton Friburgo, grazie anche a lui. E chiaramente quando, che era difficile, sì, però comunque con una maturità, sì, avevo facilità nei corsi, avevo comunque studiato in università, quindi certe cose andavano un po' più veloce e quindi sì.
0: E poi da Ayer a Coripo, anche lì ci sono alcuni altri passaggi. Abbiamo detto che hai girato parecchio prima per quell'altra attività professionale che faceva, ma facevi poi anche insieme a tua moglie, avete girato un pochettino sia in Svizzera, ma siete arrivati addirittura in Sud America.
1: Sì, lei era un po' a Meiringen, era po', faceva la scuola alberghiera in Vallese, poi sono stato dopo 8 mesi a Svito dallo chef Franz Wiget e ho imparato tantissimo da lui, un 2 stelle Michelin con una cucina molto semplice ma molto gustosa, molto regolare, molto, molto chiara anche da capire. E poi lì siamo stati 6 mesi in Perù, è una cucina che adoro per la freschezza, per il legame anche col Pacifico, nel senso col Giappone, tutte le fusioni con la cucina cinese e giapponese, era molto interessante.
2: Uno dei paesi con un maggior numero di ristoranti con le stelle Michelin, sì. Il Perù.
0: Com'è andata in quel caso? Cioè, come funziona il contatto con un paese così lontano, trovare un'opportunità di lavoro in un paese così lontano? Chiaro, tu conoscevi bene la realtà svizzera, eri formato e hai tutte le carte in regola per farlo. Poi un conto è prendere l'aereo e andare dall'altra parte, trovare un posto di lavoro.
1: Sì. Beh, Desiree aveva trovato uno stage lì per finire il master della scuola alberghiera e sono stato, ho detto vado con te, così viaggiamo insieme. Dopo abbiamo fatto il viaggio di nozze, anche primo matrimonio di là. E sì, era un caso, facevo l'apprendistato con un caro amico Ivo, che era lui peruviano di origine svizzera, aveva cresciuto in Perù e poi siamo stati dal suo papà, che è ancora un albergo a Huaraz.
0: E poi cioè, volo diretto Lima, Perù, Coripo, cioè Lima, nel senso, non ci sono, sì. O ci sono state altre tappe in mezzo?
1: No, c'è stato l'ultimo corso di ripetizione, poi ci siamo installati in Ticino per un altro progetto all'inizio, che mia sorella aveva ritirato col suo marito un pastificio, e all'inizio ho aiutato e poi da aiutare sono diventato socio del pastificio e lì è tornato un po' il capello economia, gestione aziendale, quindi era più gestione aziendale, gestione degli acquisti e adesso un'attività che abbiamo ritirato nel 2017 con 3 dipendenti ed è nata una squadra di circa 16 persone, 2 siti di produzione, quindi erfüllt tra virgolette. Nel frattempo si è presentata l'opportunità per andare su a Coripo.
2: Wow. Abbiamo una squadra fatta da sua moglie, scuola alberghiera, avvocato, lui in economia, i migliori ristoranti, li ha girati e adesso a Coripo con una squadra di 12 persone, mi diceva. L'obiettivo è tenere la squadra anche d'inverno, diminuirla un po', però avere sempre una squadra, le stesse persone che lavorano lì, anche per poter continuare a lavorare e ospitare e a servire anche durante l'inverno, perché diceva noi non vogliamo una stagione, noi siamo arrivati in Ticino per vivere in Ticino, vogliamo lavorare i 12 mesi, certo. Quindi questo è un bel obiettivo. Ci ascoltiamo una canzone, così li facciamo tirare fuori anche il ben di Dio.
0: Lo
2: che
0: so
2: ha portato
0: che vuoi aprire,
2: sì, perché il tempo passa, io non ho ancora stuzzicato niente.

0: dei Coldplay in versione Buena Vista Social Club, perché ovviamente siamo in quella parte del mondo, siamo a Cuba. Torniamo a Corippo, torniamo all'albergo diffuso con il nostro ospite di oggi che è Jeremy Gehring, che ci ha fatto fare un po' il giro del mondo, perché lo ha fatto di fatto lui con il suo lavoro prima, che era un tutt'altro ambito, e poi è tornato alla cucina e questo l'ha portato a Corippo. Marcello prima diceva la questione, poi arriviamo al piatto perché so che, però voglio farti soffrire ancora un attimo,
1: come il cane di Pavlo.
0: Esatto. Marcello diceva questa idea di tenere a aperto tutto l'anno l'albergo diffuso di Corippo è stato da subito uno dei vostri punti di, insomma, fissi. Voi avete, quando siete arrivati in Ticino, avete detto vogliamo insomma accogliamo questa idea dell'albergo diffuso, ma vogliamo che ci sia un turismo 365 giorni all'anno.
2: Sì, assolutamente, è uno per non vivere solo del turismo, rimanere anche un posto aperto ai locali, ad esempio proponiamo anche la fondue d'inverno per cambiare, portare maggior gente che non verrebbe solo al ristorante, quindi questo era importante, essere radicato anche non nel territorio, anche socialmente, e soprattutto anche per la continuità economica, la continuità della squadra, la sostenibilità. Quando parliamo di sostenibilità non è venire col treno solo e diminuire, diciamo, la carne, però c'è anche l'umano che lavora dietro le padelle, dietro le lenzuole, dietro di voi, dietro gli ospiti al servizio, e per noi è molto importante anche come datore di lavoro proporre dei posti annuali, sia per essere competitivo ma per creare una continuità nel servizio, nella qualità, eccetera eccetera. Quindi anche perché siamo una famiglia, abitiamo a Corippo, non vogliamo lavorare 6-4 mesi e poi cosa si fa? Si può trovare, però penso che Corippo comunque ha abbastanza argomenti culturali, storici, architettonici, paesaggistici, di attività col mulino, attività, corsi di cucina che possiamo ancora sviluppare. Per noi è solo l'inizio, quindi abbiamo ancora tante cartucce da sparare.
0: Allora, siamo arrivati a...
1: Poi diciamo anche, perché loro offrono una cucina anche a mezzogiorno, soprattutto per chi è di passaggio, quindi dei piatti forse freddi o più semplici, e poi la sera, soprattutto per gli ospiti, ma non solo per gli ospiti dell'albergo diffuso, lo chef fa lo chef, giusto?
2: Sì, esatto, sì. Questo abbiamo fatto primi tempi, avevamo anche la cucina calda sul pranzo ed era molto difficile starci dietro, e quando c'era poco, quando c'era maltempo, nessuno in giro. Poi con gli anni abbiamo capito che la gente veniva la sera per la cucina e abbiamo detto piuttosto di deludere chi arriva alle 3 e non trova più la cucina aperta, facciamo una cucina fredda in continuo, che chi arriva accolto può sempre stuzzicare qualcosa, un'insalata, una terrina di cervo, quelle cose, e la sera invece si accende. E anche questa è una misura fra virgolette dietro umana, perché ci permette di non dare più orari spezzati a nessuno della squadra, che è una cosa molto molto scomoda per chi lavora in ristorazione. Quindi abbiamo sempre orari continui, anche grazie a questa mossa c'è un servizio di colazione, un servizio continuo e poi un servizio di cena.
1: Hai detto terrina di cervo, tu sei cecchino, non sei tu però a
2: no.
1: Cacciare il cervo, però immagino che ci sia una buona relazione con i cacciatori della zona, piuttosto che con i raccoglitori di funghi della zona, piuttosto che con chi fa le verdure, chi ha un orto, ma l'avrete anche voi, però siete radicati e le radici vanno anche in questi settori.
2: Sì, abbiamo contatti con diversi che cacciano, che ci portano, spesso sentiamo il colpo, dopo 2 minuti manda il video, che non è sempre necessario, ma è anche quello, la caccia, e mezz'ora dopo ci porta gli interiori ancora tiepidi, quindi possiamo lavorarli. Possiamo fare degli anticuccios di cervo, che non diciamo che è il cuore, ma lo diciamo dopo. E la gente si rende conto che morbido com'è il filetto. E poi sì, poi ci porta, lo macella lui e ce lo porta dopo intero.
1: Frollato.
2: Usiamo tutte le parti, sì.
0: Da una parte la caccia, dall'altra parte, e così arriviamo a quello che ha portato, è uno dei simboli della Valle Verzasca. Ma prima di arrivare alla capra, simbolo della Valle Verzasca, andiamo con quello che hai portato. Tra un attimo Fusetti mi salta il collo. Ogni chef porta un piatto.
1: No, lui resta anche la seconda ora, se mi fai mangiare in 2 minuti. Lo teniamo anche la seconda ora.
0: Cosa ci hai portato, Jeremy? Raccontaci un po'.
2: Allora, questo è un piatto un po' che trovavo interessante, perché si parlava di stagionalità ho detto volevo portare una terrina di capretto e poi mi dicono ma il capretto è a Pasqua, sì ma spesso a Pasqua è molto presto e spesso non ci sono ancora i capretti, le capre spesso poi partoriscono un po' dopo, hanno calore dopo, legato al caldo e legato alle stagioni. E quindi chi segue questi capretti li abbiamo ricevuto a fine maggio, inizio giugno, non mi ricordo più, però comunque era fuori Pasqua. Che dove c'è questo picco assurdo e poi nessuno lo vuole, dopo allora, ci sono, li usiamo e, questi qua sono nati in Val Verzasca, la razza nera della Verzasca dell'azienda La Ghironda di Giordano e quindi li abbiamo usati. È vero che non pensavo proporre un secondo piatto di capretto e abbiamo fatto una terrina, ci permetteva di usare proprio tutte le parti, anche i reni, anche i fegato, i cuori e niente, una ricetta semplice, una terrina, quindi base carne macinata di capretto, c'è un po' di lardo dentro, spezie, zenzero, un po' di menta, aglio e niente, poi si fa tutta la base, poi si congela e si cuoce quando man mano serve ed è servita con uno tzatziki, quindi con cetrioli nostrani, e abbiamo fatto lo tzatziki un po' denso perché lo mettiamo sotto sale, che così tira fuori il sale e l'amaro e anche lo stesso facciamo con lo yogurt, lo scoliamo e così rimane molto più denso, si chiama il labneh, che si fa nella cucina anche mediterranea orientale. E niente, qualche olive, un po' di portulaca raccolta stamattina.
0: Poi portato dei condimenti, vedo anche.
2: Condimenti, mettiamo dopo solo un giro di olio di menta. Quindi,
1: olio di menta, quindi olio d'oliva con
0: aromatizzato.
2: Sì, è un olio di semi di uva che è molto neutro, nel quale andiamo a infusare la menta. Si può fare a casa col Thermomix, è un'infusione, non è nient'altro che un'infusione come un tè. E poi un po' di sumac, che è una spezia che si usa anche nella cucina orientale, che dà un po' di acidità, un po' di peps a tutti i piatti che usiamo volentieri noi. E voilà, abbiamo un antipasto estivo, fresco, con degli ingredienti locali per maggior parte, ma anche con tutti, penso. L'unica cosa forse non svizzera sono le olive. E voilà.
0: Allora, mi sa che penso che in 4 minuti e mezzo vado a prenderti il cucchiaino o una forchetta.
1: Lo mangio anche con le mani.
0: Allora, 4 minuti e mezzo ti bastano per degustare?
1: È un po' tirato.
0: È la canzone più lunga che ho. Poi al massimo.
1: Ma io degusto anche parlando. Parli tu, cioè tu parli e io.
0: Allora, iniziamo a ascoltarci i Tears for Fears. Intanto Marcello si avvicina alla terrina. E poi dopo vi diciamo com'è, ma sicuramente sarà buonissimo.

0: Allora, entriamo proprio sulla canzone, proprio perché voglio sentire quel...
1: Ospiti dell'albergo diffuso di Curippo.
0: Sì.
1: Sappiate che stasera nel vostro menù ci sarà questa terrina di capretto lardo su questo tzatziki meraviglioso con la portulaca. Vale la pena.
0: L'ha portata Jeremy Gehring, Marcello sta degustando.
1: È la prima volta che faccio colazione con una terrina di capretto.
0: Si sembra
1: sono delle novità.
0: Perché è una, insomma, una ciotola che potrebbe essere una ciotola da cereale, che potrebbe ricordare la colazione del campione. Tra l'altro, appunto, capra, capretto, simbolo, perché finché quando era comune era la bandiera, tra l'altro, anche di Coripo, è una delle razze, l'unica razza di capra ticinese, la capra verzaschese, la capra nera, è uno dei simboli che in questo caso viene rispecchiato anche nella cucina. Tornando un attimino all'albergo, in questo momento, ma in generale, quanti ospiti avete e quante camere avete?
2: Letti, abbiamo 22 letti su 10 camere, adesso è abbastanza completo queste settimane. Poi al ristorante abbiamo 30-40 posti massimo seduti, e ci limitiamo anche a non fare di più per starci dietro la qualità e non strafare, diciamo.
0: I vostri ospiti, uno pensa locarnese, lo dice da un locarnese, saranno tutti svizzeri tedeschi, invece no, ci sono ospiti molto internazionali, ci dicevi.
2: Adesso queste settimane sì, dall'America, Europa, anche oltre, Indonesia abbiamo avuti anche tanti, non so perché. E sì, cioè abbiamo comunque una clientela che viene in Ticino e cerca dove soggiornare, che ci trova, quindi comunque rimane una grande percentuale di clienti che vengono in Ticino, svizzeri tedeschi, c'è sempre più svizzeri francesi anche, però vedo Coripo, penso spesso a tanti argomenti e stiamo anche vedendo che gente di Londra, di Parigi, di Berlino, di Milano anche vengono volentieri a staccare.
1: Sì, perché Milano in 3 ore, diciamo, abbondiamo, passi dalla metropoli a uno scenario completamente diverso.
2: E ci fa piacere che gente che sono venuti per più volte da Londra direttamente a Coripo, ci hanno fatto il volo Malpensa, poi sono venuti da Malpensa in treno a Coripo e sono rimasti lì, hanno fatto un giro in Svizzera e sono fermati lì e là, quindi hanno proprio scelto per 4 giorni Coripo come destinazione per la seconda volta, quindi per noi vuol dire tanto, vuol dire che abbiamo argomenti per allargare un po'.
1: Forse queste sono le esperienze vere che la gente cerca.
2: Penso sì, il silenzio, la pace, la storia, il luogo è ricco e è molto speciale come luogo.
0: Vedo un articolo del Times che parla proprio della realtà di Coripo, chiaramente un articolo di giornale, i media fanno la loro parte, poi penso che anche ci sia una buona collaborazione anche con gli enti del turismo che permettono la visibilità di una realtà così piccola. Ecco, da una parte è giusto garantire la visibilità, dall'altra parte però c'è anche il rischio dell'overturismo. Ecco, dove si trova il giusto punto sulla bilancia?
2: Ma noi siamo una struttura, non siamo una valle, siamo una struttura di 22 letti, di 40 posti, non possiamo,
1: più di così,
2: non possiamo fare overtourism.
0: Però è vero che magari uno potrebbe dire: vengo a Coripo, vedo la realtà e poi torno indietro. Ecco, non...
2: Sì, però non è quello. Cioè, noi vendiamo soggiorni, vendiamo ristorante, cene.
0: Non c'è ancora questo rischio, diciamo, non ci sono ancora le orde di turisti che arrivano.
2: No, perché c'è nella valle principale ci sono non so quante migliaia di macchine al giorno che. E sono degli escursionisti, nel senso che sono gente che va e viene e spesso vanno e vengono e non cioè al massimo lasciano rifiuti, come abbiamo visto ieri anche nelle notizie,
1: pannolini,
2: e non mi dispiace, ma non servono un granché, perché incontaminano, fanno rumore, fanno la foto e se ne vanno, e cosa c'è? Magari si fermano in grotto, ma spesso non trovano anche posto perché sono troppi su troppo poco tempo, e questo sì è un overtourism che c'è nella valle principale. Coripo non c'è così, non è, essendo diciamo nella valle principale, è un po' preservato di questo, è vero che arriva gente, però non così tanto, e però noi ci inseriamo come struttura ricettiva per un turista che sta, che rimane in valle, quindi che partecipa a questa economia locale, questo questa rete, con la creazione di posti in delle zone periferiche, poter lavorare direttamente con artigiani che magari i grandi alberghi sotto non lo riescono, anche perché hanno dei numeri troppo grandi per stare dietro questi acquisti mirati, diciamo anche.
0: Marcello, tutto a posto?
1: È meraviglioso. Poi immagino che siano anche molto più flessibili una struttura piccola come questa. Se il panettiere quella mattina non ti fa le brioche, lui si arrangia in un altro modo. Sì, se il grande albergo gli hai promesso le brioche, se non arrivano le brioche ti fa saltare il contratto. Immagino sia un po' nel rapporto anche tra fornitori e voi, sia una cosa molto più diretta, umana.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Vogliamo tenere ancora Jeremy
1: perché dipende cosa ha nella scatola, perché aveva una scatola molto grande.
0: Hai altre sorprese nella scatola?
2: No, dopo sono i coltelli e okay. di cibo, no? Poi di storia.
0: Allora, per arrivare un po' alla conclusione di questa bella chiacchierata, volevo chiederti, Jeremy, un po' cosa c'è nel futuro della vostra idea di albergo diffuso di Corippo.
2: Noi abbiamo, dopo 4 anni, capito tantissime cose di perché la gente viene, cosa cercano, cosa piace, cosa non piace, e adesso per noi l'obiettivo principale è di riuscire a fare il giro del calendario, quindi proporre che cioè tocca a noi adesso investire un po' nel marketing, perché non l'abbiamo mai fatto seriamente, per proporre più attività, dei pacchetti legati a degli retreat, per accogliere dei piccoli gruppi su più giorni, anche in bassa stagione o in inverno, in settimana. Abbiamo creato un pacchetto, cioè diverse, una collection l'abbiamo chiamato, vediamo poi come la mettiamo fuori, ma legate al mulino, dell'attività per chi vuole riconnettersi, non direi staccare, perché staccare vuol dire che sei malato in un certo senso, no? Proprio ritrovare un modo di vita tranquillo, sereno, con animali, con degli elementi da terra, l'acqua, il mulino gira grazie all'acqua, e penso sia una bella attività per un'azienda. Abbiamo comunque anche una sala di riunione, possiamo combinare quindi dei soggiorni per chi vuole fare un po' di brainstorming, un consiglio di amministrazione, e poi fare delle attività proprio autentiche, ma più che autentiche, no? Col mulino, se vedete il mulino che abbiamo, girarlo è emozionante, quasi vedere, poi creare la farina poi di mais per i grissini e la cucina.
0: E posso dire, anche soltanto per andare a vedere una realtà unica come Corippo, tanto da finire addirittura sul Times o finire addirittura all'estero. Jeremy Gehring, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Lo ricordiamo, chef e gerente dell'albergo diffuso di Corippo. Intanto che Marcello finisce.
1: Squisito, non posso che consigliarmelo. Sono le 10 e un minuto, l'informazione.
3: Rete 1.
4: In studio Federico Talarico. Inviare una lettera posta A in formato standard passerà dall'attuale franco e 20 a 1,40. Per la posta B si pagherà 1,10 contro il franco. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno concordato un aumento delle tariffe che entrerà in vigore dal 2027 con validità di 3 anni. Aumenti che sostiene la posta sono necessari per far fronte al continuo calo dei volumi. A salvarsi dai rincari invece i pacchi spediti dalla clientela privata e dalle piccole e medie aziende. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Le Temps il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti al governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari, osserva sempre Rösti. Cantonali cinesi 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il copresidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del Partito Socialista e in Gran Consiglio. Chiudiamo dall'estero. L'Iran nega di star negoziando con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Gli accordi stanno invece procedendo con l'Oman, riporta il vice ministro degli esteri. Niente tasse né pedaggi, ma il controllo dei transiti sarà dell'Iran. La bozza è nota agli Stati Uniti e ai suoi alleati nel Golfo e su questa base Washington e Teheran si potrebbero accordare per una tregua di 60 giorni. Il vice ministro degli esteri iraniano ha precisato che l'accordo con l'Oman non comporta automaticamente la riapertura dello stretto, a meno che gli Stati Uniti non levino il blocco sui porti iraniani. Stati Uniti che, sempre secondo il vice ministro, stanno mentendo, come il presidente, con il presidente Trump, che ha più volte garantito che tra i due paesi si stanno svolgendo ottimi colloqui. Sempre Trump, secondo fonti del Washington Post, settimana scorsa si sarebbe arrabbiato con il segretario della difesa per la carenza di missili emersa da un'inchiesta della CNN a causa della guerra con l'Iran. Fatto che, secondo le fonti, ha contribuito alla decisione di Trump di rinunciare negli ultimi giorni a lanciare nuovi attacchi contro Teheran. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppo nel corso della giornata di cumuli seguiti anche da temporali, soprattutto nelle Alpi.
0: Andiamo sull'autostrada, sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo. Tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km con conseguenti attese fino a 30 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Rieccoci qua, mille voci, prima parte, seconda ora, le 10:04 minuti, Marcello Fusetti, Axel Belloni, in vostra compagnia. Allora, abbiamo bisogno di un momento di, soprattutto tu Marcello, di decompressione per...
1: Ho mangiato bene, fatto una colazione spettacolare. Abbiamo chiacchierato, abbiamo conosciuto Jeremy, la sua famiglia, il suo percorso. Molto interessante perché non è un percorso lineare. A me piacciono molto i percorsi che non sono lineari perché girando raccogli molte più cose. Sono più lunghi e quindi puoi raccogliere anche molte, molte cose. Cosa devo dire?
0: Sei in pace con te stesso?
1: Sono in pace con me stesso.
0: Allora, tra poco, mille voci, seconda parte. Partendo dall'oggetto dell'estate, ogni giorno vi proponiamo un oggetto dell'estate. Sì. Oggi ci sarebbe stato bene un digestivo per te, ma non hai scelto un digestivo. Dammi solo due indizi sull'oggetto di cui parlerai.
1: Prima di affrontare l'oggetto, però, okay, vorrei raccontarti una cosa successa ieri nel 1474, perché è una cosa molto, molto carina. Poi l'oggetto ha il suo why, il suo because. Ieri, ne hanno parlato i giornali, a Basilea, nel 1474, c'è stata un'esecuzione, una pena di morte. Il condannato non era un uomo, era un gallo.
0: Gallo l'animale.
1: Un gallo animale. Perché? Cosa era successo? Questo gallo non era nato gallo, era nato gallina. Ma nel corso della sua vita, è stato ucciso a 14 anni, ha sviluppato le caratteristiche del gallo, quindi gli è cresciuta la cresta, è diventato il dominatore del pollaio.
0: Ok.
1: A un certo punto questo gallo, e tutto questo è documentato negli archivi del Duomo di Basilea, questo gallo ha fatto un uovo. Un gallo che fa un uovo, siamo medioevo ancora, 1474.
0: Ma anche se oggi un gallo facesse un uovo, ci farebbe alzare qualche antenna.
1: Sì, non tanto da condannarlo a morte, perché la grande paura è che avesse messo una creatura, il basilisco, che era mezzo gallo e mezzo serpente, un animale mitologico che nel Medioevo era temutissimo perché il suo sguardo bastava a uccidere una persona. Per uccidere un basilisco dovevi avere uno specchio, in modo che il suo sguardo si riflettesse e lui morisse, si suicidasse sostanzialmente. E quindi cosa hanno fatto? L'hanno processato seduta stante, pena di morte. È stato decapitato a casa del boia, perché Basilea aveva il suo boia, a casa del boia, e poi i suoi resti e l'uovo arsi sul rogo.
0: Un episodio di cronaca storica che è arrivato fino ai giornali di ieri. Dicevi che ieri, essendo
1: il 4, era 500x
0: anniversario di questo, sì, di questo episodio. 10:07, dopo questa notizia ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo.

0: lasciamo il nostro gallo e arriviamo all'oggetto dell'estate. Stamattina, tra l'altro, ti vedevo in redazione da tennista. Giochi ancora a tennis? È un po' che non ci vediamo.
1: Sì,
0: con risultati come potrebbero
1: risultati
0: giocare? Normali.
1: No, pessimi. Pessimi.
0: Ti vedevo giochicchiare con il nostro
1: sventolino.
0: Che
1: funziona come tamburello. Senso
0: infatti,
1: come
0: ti vedevo. Lo sventolino che è il nostro ventaglio di rete 1 e di rete 3, che potete vincere in diversi modi o semplicemente venendoci a trovare. Questo per arrivare alla racchetta.
1: Sì,
0: che è l'oggetto di oggi. L'oggetto, ma non è la racchetta da tennis.
1: No, è la racchetta, quella elettrificata per l'uccisione della zanzara.
0: Allora, tu ce l'hai in casa, se sicuramente.
1: Ne ho due.
0: Ok.
1: Ne ho due. È vero che quest'anno un po' meno, le zanzare, vuol dire che stiamo lavorando bene oppure la stagione è stata un po' così. Allora, abbiamo parlato della nascita del repellente contro le zanzare, okay. Guerra del Pacifico, Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, e qui invece andiamo a vedere come mi nasce la racchetta elettrificata anti-zanzara. Nasce da un matrimonio. Il matrimonio tra il battimosche, invenzione del 1900,
0: quel retino col manico allungato flessibile, quello lì,
1: esatto, perché la mosca, prima dei sistemi fognari civili moderni, prima degli antibiotici, si portava via la nomea di essere vettore di tantissime malattie, e lo fa in parte. La mosca porta queste malattie, non nel senso che le ha come la zanzara in sé, ma perché si posa su cose contaminate, quindi può contaminare anche l'uomo. Negli anni inizio Novecento fino agli anni Venti la lotta non era contro la zanzara, perché non si sapeva ancora che fosse così pericolosa e vettore di malattie, ma era contro le mosche in Europa e negli Stati Uniti. E il signor Montgomery, Robert Montgomery, nel 1900 brevetta il primo battimosche, che è, come dicevi tu, il manico in legno, poi la parte superiore con questa retina in modo che l'aria possa passare e la mosca non venga spinta via dallo spostamento d'aria. Classico battimosche, niente di eccezionale. Poi però cosa succede? Negli anni 20, anche prima, l'elettricità inizia a essere un po' ovunque, soprattutto negli Stati Uniti, e qualcuno inizia a pensare di usarla per uccidere le mosche. Quindi vengono costruite le prime trappole elettriche per mosche, che consistono in una luce con una griglia attorno elettrificata.
0: Quindi la luce attira per attirare la mosca?
1: Per attirare la mosca c'è un controsenso di fondo: la mosca è diurna.
0: Quindi non è attirata,
1: non è attirata dalla luce, perché di notte, a meno che venga svegliata da quella luce, però non è in giro la mosca di notte. E quindi quelle trappole uccidevano soprattutto falene e nemmeno tante zanzare. Le tigre no, perché anche loro sono diurne, quindi non vanno in quelle cose. A un certo punto mettono assieme le due cose: l'elettrificato della trappola e il battimosche. E questo lo fa un signore, 1996, quindi dagli anni 20, con queste trappole e il racchettone, uccidi mosche, per sette decenni siamo andati avanti così. 1996, ingegnere di Taiwan, Cao Yi Shi, brevetta il dispositivo portatile, partendo proprio dall'idea della racchetta da tennis. Perché hai la praticità del battimosche e hai la potenza della sedia elettrica per zanzare.
0: E poi forse anche il gioco.
1: È anche il gioco, perché è un piccolo circuito ad alta tensione, riesce ad arrivare dai 500 ai 3000 volt con una corrente molto bassa, quindi non è pericolosa. Sì, se te la picchi sulla mano lo senti, però non è pericolosa per l'uomo, ed è stato un successo enorme. E così ce l'abbiamo, immagino tu ce l'hai in casa una racchetta.
0: No, non ce l'ho, non penso di averne neanche mai usata. L'ho già vista, vivo comunque in questo
1: non
0: secolo.
1: Non hai
0: però
1: provato l'ebbrezza di sentire quel che ti fa sentire che hai fatto un buon colpo,
0: quelle luci che attirano le zanzare, che poi sono elettrificate,
1: sì,
0: quelle che vengono messe
1: che
0: sono il sistema simile, semplicemente penso un po' più potente.
1: Sì, sono forse un pochettino più potenti. Questi si caricano con una o con USB o con una batteria 3 volte e mezzo, quindi non sono, però ti danno quella soddisfazione perché senti immediatamente di aver colpito il tuo obiettivo, perché senti quel rumore caratteristico. Però tutto nasce nel 1900 con il battimosche, che poi diventa lampada elettrificata negli anni 20, e poi la fusione con l'ingegnere taiwanese che fa diventare la racchetta, le due cose.
0: L'oggetto di oggi era la racchetta antizanzare, che quest'anno tra l'altro compie 30 anni, 96, 2026 compie 30 anni tondi questo oggetto, che abbiamo capito che ti piace un pochettino.
1: Sì, molto.

0: Abbiamo parlato della racchetta e della storia della racchetta anti-zanzare. Ci leghiamo per questa breve notizia che parla di metodi che sono stati
1: un po' più efficaci di quelli della racchetta.
0: Sì, sì. Però tutto fa gioco insieme allo svuotare i fondi dei vasi e togliere l'acqua stagnante.
1: Togliere l'acqua alla zanzara.
0: Che rimane lo slogan e soprattutto rimane il metodo più efficace. Fatta questa premessa, la notizia ci porta a Ginevra, dove anche lì si preparano, non hanno detto ancora quando, ma hanno detto a medio termine, quindi nei prossimi anni, a utilizzare la tecnica del maschio sterile per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Un nome che a noi suona familiare proprio perché in Ticino è già stata utilizzata ampiamente. Ne parlava questa mattina Letton, che diceva che oramai la situazione di diffusione della zanzara tigre è abbastanza critica anche a Ginevra. 31 comuni ginevrini sono colpiti in particolare dalla zanzara tigre, anche se dicono che nel corso di quest'estate, forse per il fatto che c'è stato questo grande caldo, in parte secco, anche la zanzara che prolifera in ambienti umidi, ci sono un po' meno zanzare, anche se al momento non c'è ancora una correlazione scientifica, da quello che dicevano, tra il fatto che ci siano un po' meno zanzare.
1: Però sì, aspetteremo quello che diranno gli scienziati, però lo vediamo un po' tutti sì. In quest'estate che ce ne sono un po' meno.
0: Cioè, qua in generale di insetti ce ne sono un po' meno perché anche loro soffrono oltre alle zanzare, soffrono la siccità. In ogni caso, appunto, Ginevra che ha detto trappole e il monitoraggio più stretto non bastano più, soprattutto perché l'80% dei casi di siti di riproduzione delle larve delle zanzare sono da privati, sono i nostri tombini, sono i nostri sottovasi, eccetera, e quindi le autorità hanno annunciato di fatto che copieranno il Ticino, cioè non hanno annunciato così, però il concetto è quello. Giusto per essere chiari, il metodo è quello, è un metodo in cui vengono allevati in laboratorio maschi di zanzara tigre sterilizzati tramite irradiazione, vengono poi rilasciati nell'ambiente, e proprio perché i maschi non pungono non sono un rischio per le persone, e quindi accoppiandosi con le femmine che sono in natura, quindi selvatiche, di zanzara, producono uova che non sono
1: non ci saranno larve,
0: quindi in parte viene ridotto. Tra l'altro questo ci dà l'occasione per dire che in Ticino i risultati sono buoni. Dal 2022 appunto, con questa collaborazione con la SUPSI, la tecnica del maschio sterile ha prodotto buoni risultati nelle aree di studio. Combinata questa tecnica con le altre misure tradizionali, che lo ricordiamo ancora una volta, togliere l'acqua è la misura più efficace di tutte, la densità delle zanzare tigre è diminuita del 67%, quindi è
1: un plauso alla signora Eleonora Flaccio.
0: Sì, esatto, della SUPSI, che spesso abbiamo coinvolto proprio per diversi progetti. In ogni caso le autorità ginevrine ricordano questa soluzione non è una soluzione miracolosa, anche perché bisogna rilasciare un numero molto grande di maschi sterili in natura, perché sono tendenzialmente un po' meno aggressivi rispetto ai maschi selvatici, e quindi nel discorso evolutivo sopravvivono un po' meno bene rispetto ai maschi selvatici, mettiamola così, no?
1: Hanno meno obiettivi nella loro giornata.
0: Esattamente, e quindi motivo per cui serve mettere in circolazione tanti maschi sterili. E a livello svizzero non esiste ancora un centro di produzione di questi insetti, anche se è uno degli obiettivi tra l'altro promossi dalla SUPSI, quello di creare un centro a livello anche federale dove si possa su ampia scala andare con questa tecnica. Però il fatto che Ginevra abbia deciso di seguire l'esempio del Ticino vuol dire che l'esempio del Ticino, oltre ai dati, funziona.

0: Allora, ci sono un paio di messaggi dal nostro pubblico che ci permettono anche di fare un aggancio con la prossima notizia. Qualcuno ci dice: forse la presenza di zanzare è dovuta anche alla scomparsa dei pipistrelli. Una volta soggiornavano nelle nostre soffitte, ma tenevano lontane le zanzare. Sappiamo benissimo che è tutta un po' una catena.
1: Sì, no, dipende che tipo di zanzara, perché la zanzara tigre di notte non c'è, il pipistrello mangia di notte, però è un grande gourmet, mangia centinaia di zanzare in una notte. È vero che hanno un problema anche i pipistrelli, tutti bene o male abbiamo dei problemi in natura.
0: Poi qualcun altro che ci manda la fotografia della sua racchetta anti-zanzara abbastanza grossa e appesa alla trave del soffitto. E dicevo, per fare un gancio con la prossima notizia, qualcuno dice: toglietegli l'acqua. E in effetti l'acqua è stata tolta anche a tutti noi, nel senso che la situazione di siccità, ne stiamo parlando oramai da alcune settimane, ne abbiamo parlato anche ieri, con gli effetti della siccità
1: legati sulle catene di trasporto, quindi le chiatte che non possono navigare cariche come sempre perché il livello dei fiumi, dei grandi fiumi navigabili, si è abbassato. Oggi un altro piccolo capitolo riguarda i ritrovamenti che queste secche permettono di fare. Il Danubio è in secca. A Budapest 23 centimetri. Cioè di profondità.
0: Stanno girando anche il nostro telegiornale, anche in rete, proprio le immagini dei grandi corsi d'acqua, il Reno, il Danubio d'Europa, e visivamente con il prima e il dopo, cioè il Danubio in una normale situazione di, diciamo, fluidità, e il Danubio nelle ultime settimane, e si vedono letteralmente zone di sabbia, di spiaggia.
1: Zone di sabbia, e in queste zone di sabbia stanno riemergendo oggetti, chiamiamoli così, che erano scomparsi decine e decine di anni fa. Uno dei ritrovamenti più importanti è stato fatto in Serbia, in Serbia e anche in Romania, un tratto di Danubio in secca, dove sono riemerse le navi naziste, 20 relitti di navi della flotta tedesca che i tedeschi avevano autoaffondato quando avanzavano i russi per non lasciarle in mano ai russi. Nel 1944 le affondarono, le avevano individuate i serbi nel 2024, avevano cominciato a studiare come riportarle in superficie, anche perché contengono ancora munizioni, esplosivi, e adesso sono fuori. Adesso quindi qualcosa saranno costretti a fare. Sono riemersi dei relitti anche in Ungheria e in Croazia. In Bulgaria hanno trovato dei resti di mammut lanoso.
0: Questo da alcuni giorni, questa immagine soprattutto della mandibola di questo mammuttone che probabilmente è morto, era morto lì, e poi è rimasto sotto la melma del

0: fiume, no?
1: E hanno trovato molti pezzi dello stesso, ipotizzano dello stesso mammut, perché era tutto in quella zona. Gli ultimi 5.000 anni fa, però si sono fatti 200.000 anni di storia, se non abbiamo trovato un pezzettino. I ritrovamenti non è la prima volta che li facciamo con le secche. Nel 2022 in Germania, quindi sul Reno, trovarono le pietre della fame, quelle pietre scolpite nei secoli passati che ricordavano le grandi siccità. Il Po, ogni volta che il Po mi va in carenza d'acqua, anche qui emergono residuati bellici, perché quello che resta sotto l'acqua non lo vediamo, poi quando emergono ci stupiamo.
0: Tra l'altro questo tema, ovvero la siccità, i fiumi che si ritirano e quello che emerge, ci fa fare un po' il paio con quello che è, tra l'altro, qualcosa che succede, perché è sempre legato al caldo, il fatto che arretrano i ghiacciai e lasciano scoperto quello che per decenni, magari se non addirittura alcuni anni, alcune volte secoli, hanno nascosto, hanno tenuto tra le proprie mani.
1: Ötzi, certo. L'uomo simbolo di questi ritrovamenti, però avvenne nel 1991, lui aveva vissuto 5.300 anni fa, è il grande ritrovamento, però ce ne sono stati molti e negli ultimi anni si sono moltiplicati questi ritrovamenti, molti in Svizzera, visto che di ghiacciai ne abbiamo, ne avevamo molti. 2003, quindi già 23 anni fa, passo dello Schneidejoch tra Berna e Vallese, 300 oggetti tra archi, frecce, vestiti, scarpe, utensili di uomini di 6.000 anni fa, tutti apparsi grazie allo scioglimento. Nel 2006 in Norvegia se n'era parlato molto, perché avevano trovato un sacco di cose dell'età del ferro, ma soprattutto avevano trovato uno sci con tanto di attacco, che anche lui aveva i suoi bei 4.000 anni. E poi hanno trovato il secondo, perché ha detto uno sci solo già allora non usava.
0: Il monosci
1: non usava e quindi hanno cercato, hanno trovato il secondo. Sulle Dolomiti, quanti caduti della Prima Guerra Mondiale sono apparsi negli ultimi decenni con lo scioglimento. E c'è una storia molto svizzera che adesso devo ritrovare, perché una storia non è legata a delle guerre, è legata a faccende di vita quotidiana. Sembra uscita da un romanzo triste. Canton Vallese, 1942, il 15 di agosto, Marcelin Dumoulin e sua moglie Francine lasciano Savière, dove abitano, per andare a raggiungere l'alpeggio, dove hanno le bestie. A casa restano i 7 figli, loro sono abituati, salgono e scendono. Quel giorno non scenderanno più, perché sul ghiacciaio del Saint-Florent probabilmente finiscono in un crepaccio. Nessuno sa più nulla di loro, non vengono ritrovati. 7 figli, il più piccolo aveva pochi mesi, la piccola aveva 4 anni, cresceranno come orfani, accuditi da parenti e dalla società. Passano i decenni fino al 2017. Loro cadono nel crepaccio del 42. Nel 2017 è stata particolarmente calda. Il 13 di luglio un addetto degli impianti di risalita vede qualcosa nel ghiaccio, emergere dal ghiaccio, e sono loro. Sono stati 7 decenni
0: nel ghiaccio, conservati dal
1: perfettamente
0: ghiaccio.
1: Conservati nel ghiaccio. La figlia, che ormai aveva 80 anni, dopo le analisi del DNA, dopo il ritrovamento degli oggetti che stavano trasportando, quindi una bottiglia, un libricino, delle cose di vita quotidiana, ha potuto dare degna sepoltura ai suoi genitori, che probabilmente lei non ricordava così piccola, però ha potuto chiudere una storia. Così come è stato per molti in questi anni che hanno potuto ritrovare l'alpinista scomparso, che sia padre, figlio o marito o amico, che era scomparso magari anche solo per una ventina d'anni, però finché non trovi il corpo non riesci a chiudere quel cerchio.
0: E in questi anni, appunto, insomma, quest'estate, lo continuiamo a dire, è un'estate particolare, però gli esempi che ci hai fatto ci portano a dire che anche purtroppo nelle scorse
1: sta accelerando.
0: Ci sono stati ritrovamenti del genere diventano sempre più frequenti, come dici tu, stanno accelerando.

0: Una notizia positiva con tutto un contesto che è un contesto estremamente delicato. Allora, la notizia è questa: la nazionale afghana femminile di calcio è tornata a riunirsi e ha giocato le sue due prime partite ufficiali da quando ad aprile la FIFA ha stabilito che una squadra, una nazionale in questo caso, composta da calciatrici afghane rifugiate all'estero, può rappresentare il suo paese pur non essendo riconosciuta dalla sua federazione.
1: E verrebbe da dire finalmente meglio tardi che mai, perché quanti anni è? Cioè, dalla fuga degli americani a Kabul,
0: 2021,
1: che queste ragazze sono in esilio, e da allora che calciatori di fama internazionale, calciatrici di fama internazionale chiedono alla FIFA di riconoscere questa squadra come squadra ufficiale femminile dell'Afghanistan. E la FIFA aveva sempre detto: lo faremo quando la federazione afghana ci dirà che quella è la loro squadra ufficiale. Ma la federazione afghana è in mano ai talebani, che le donne non ne vogliono vedere giocare a calcio. Finalmente c'è stato questa presa di coscienza.
0: Esatto, a aprile c'è stato questo riconoscimento e ne riporta la BBC, ci sono state le prime due amichevoli, poi ci arriviamo al risultato sportivo, ma facciamo appunto un passo indietro alla nazionale femminile afghana che nasce nasce nel 2007 dopo la fine del primo regime talebano, qualche anno dopo in realtà dalla fine del primo regime talebano. Nasce comunque 2007 con un sacco di difficoltà, dalle difficoltà economiche alle difficoltà ideologiche, perché molti, tra cui parenti delle giocatrici, non le vogliono vedere giocare a calcio. Nel 2008 disputa la prima partita ufficiale contro il Nepal. All'epoca bisogna dire che era riconosciuta dalla sua federazione di calcio, dalla federazione di calcio afghana, perché, lo dicevamo, non erano i talebani al
1: governo.
0: Pur essendo la nazionale ufficiale, le calciatrici comunque in quel periodo non se la vivono bene, vivono sotto pressione, spesso devono allenarsi in segreto, a loro vengono concessi gli orari peggiori per allenarsi, gli orari sotto la stecca del sole al caldo. C'è poi un altro fatto grave: nel 2018 emerge pure dalle stesse giocatrici una serie di denunce per abusi e molestie sessuali che portano la FIFA a far rimuovere l'allora presidente della Lega Calcio, della Federazione di Calcio afghana. Arriviamo, come dicevi tu, al 2021, ritornano i talebani, i quali decidono che alle donne vengono vietate un sacco di cose, tra le quali praticamente tutto, compresa la pratica
1: scuola,
0: degli sport. Sì, lo sport è, purtroppo viene da dire, l'ultima cosa in linea di conto quando si parla di scuola o di altri diritti fondamentali. Alcune giocatrici riescono a fuggire, trovano rifugio soprattutto in Australia, diverse in Australia, diverse nel Regno Unito, in Portogallo, in diversi paesi europei, e da quel momento cullano il sogno di poter riunire questa nazionale di calcio afghana femminile. E nasce questo progetto che si chiama Afghan Women United, che di fatto è la nazionale di calcio afghana femminile, quella che ad aprile è stata riconosciuta, come dicevamo, ufficialmente come nazionale di calcio femminile afghana, e che per tornare all'oggi si è radunata. Quindi la BBC ha raggiunto le ragazze in ritiro, 23 giocatrici afghane che si sono riunite in Nuova Zelanda per il ritiro e per queste due amichevoli con le isole Cook. Quello che mi ha colpito, poi arriviamo al risultato, come dicevamo, il risultato in questo caso è un po' l'ultima cosa, è tra le varie testimonianze questa testimonianza di questa ragazza che ha a microfono, quindi a schermo. È una ragazza che è una giocatrice, oggi risiede in Australia, e ha raccontato un po' la sua storia. Ha detto che lei da adolescente ha sempre giocato a calcio, giocava per le strade di Kabul, giocava nelle squadrette locali, ma quando giocava nel suo paese era costretta a indossare una mascherina per coprirsi il volto oltre al velo sul capo, e la mascherina la usava per sua scelta per evitare che i suoi parenti la riconoscessero, perché evidentemente non volevano che lei giocasse a calcio. Ha poi rivelato successivamente, ha trovato il coraggio di rivelare la sua identità in un'intervista. Il fratello ha visto questa intervista, si è infuriato e le ha intimato di smettere di giocare a calcio. Lei ha smesso la sua carriera, ma in un secondo momento, grazie all'aiuto di un altro fratello che nel frattempo si era trasferito in Germania, ha trovato il coraggio di dire: io voglio continuare a giocare a calcio, e ha ricevuto anche la possibilità di andare in Germania da quest'altro fratello, che le ha permesso di coltivare il suo sogno calcistico. E l'ultima cosa che ha detto nell'intervista è forse quella più commovente, perché lei dice: prima di fuggire nel 2021 al ritorno dei talebani dall'Afghanistan, nel mio giardino a Kabul io ho seppellito le medaglie, i trofei che avevo vinto da calciatrice nel mio paese, in Afghanistan, e sono convinta che un giorno potrò tornare a
1: dissotterrarli.
0: Chiaramente il trofeo più grande in questo momento per lei è quello di aver potuto giocare insieme alle altre queste due amichevoli, che non sono andate bene, queste amichevoli, nel senso che delle isole Cook hanno vinto rispettivamente per 1-0 la prima e per 3-0 la seconda. Se la sono giocata, comunque è stata una partita.
1: Hanno giocato già questo.
0: Esattamente. E chiaramente la vittoria più importante è quella di essere potute tornare a giocare insieme, e dimostra che in questo caso il calcio è in un certo senso anche una delle voci femminili delle donne afghane che riescono ancora a esprimersi. Purtroppo rappresenta solo una piccola parte del mondo femminile afghano, quello che è riuscito a fuggire, quello che gioca al calcio. Però diciamo che è una piccola grande vittoria che può fungere magari da punto di partenza.
1: Poi non sottovalutiamo le isole Cook, hanno una bella squadra.

Dobbiamo interrompere per un annuncio importante. Attenzione sull'autostrada A9 Vevey Martigny, tra Aigle e Martigny-Fuy, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A9 Vevey Martigny, tra Aigle e Martigny-Fuy, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: Attenzione sull'autostrada A9 VV Martigny tra Aigle e Martigny-Fuy. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ripetiamo, attenzione sull'autostrada A9 VV Martigny tra Aigle e Martigny-Fuy. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Attenzione, quindi, lo ripetiamo appunto, c'è questo veicolo contromano sulla 9, sulla VV Martigny tra Aigle e Martigny-Fuy. Parliamo di specie invasiva, partiamo da magari da un'immagine che avete visto, perché anche quest'anno sono tornate sulle coste, in questo caso del nord della Spagna, le caravelle portoghesi, che sembrano meduse ma non lo sono, e appunto tecnicamente non sono meduse, ma negli ultimi giorni queste specie, che sono originarie in realtà di acque molto calde, tra cui quelle del Golfo del Messico, del Mar dei Caraibi, sono arrivate anche sulle coste europee, nella fattispecie in questa parte della Spagna, e hanno costretto addirittura le autorità a chiudere alcune spiagge, a limitare la balneazione. Lo ricordiamo, possono...
1: sono belle ma sono molto pericolose.
0: Esatto, c'erano già stati alcuni casi in Francia e c'erano stati anche alcuni casi in Italia. Sono, è detta medusa killer, ci sono due cose diciamo non vere nell'affermazione, nel senso che non è una medusa ed è molto pericolosa, ma non è un killer. Infatti i casi di decesso sono estremamente rari, ma nei casi più gravi si possono avere problemi alle vie respiratorie, nausea, alterazione addirittura del ritmo cardiaco, perché hanno questi tentacoloni di fino a 30 metri che tu magari ovviamente non vedi, anche perché è un animaletto piccolino di una trentina di centimetri, tu non vedi il tentacolone. Quando lo senti il suo effetto l'ha già fatto, ecco.
1: Avevamo parlato mesi fa di una delle opere ingegneristiche che avevano permesso una diffusione maggiore di specie invasive, è stato il raddoppio del canale di Suez, perché allargandolo così tanto, a parte un aumento dei passaggi delle navi che sono vettori di specie invasive, anche si era formata questa zona mediana in cui potevano acclimatarsi queste specie, perché sono specie anche molto più resistenti, soprattutto perché arrivano da mari magari un po' più inquinati e soprattutto più caldi. Se sono sopravvissute a quelle condizioni, trovano nei mari più freddi, può essere Mediterraneo, che erano più freddi, delle condizioni di vita interessanti. Adesso un articolo, anche questo mi ripeto, molto interessante, che riguarda lo stretto di Hormuz e le specie invasive, perché lo sappiamo, da febbraio 2026, da quando è cominciata la guerra in Iran, lo stretto è stato chiuso, ci sono 1500 navi che per mesi sono rimaste ferme nel Golfo Persico. La riapertura si dice a breve, comunque ci sarà a un certo punto la riapertura, sta preoccupando molto gli scienziati, che temono questa conseguenza, proprio la diffusione in tutto il mondo di specie invasive, perché le 1500 navi che sono alla fonda davanti allo stretto di Hormuz sono lì da molti mesi, e questo ha permesso a alghe, spugne, molluschi, crostacei, altri piccoli animali di colonizzare, diciamo così, incrostare la chiglia delle navi, un'incrostazione biologica che è naturale, perché sono anche molto veloci questi animali. Ci sono i denti di cane che si attaccano immediatamente alle chiglie, lì restano.
0: Motivo per cui quando le navi, soprattutto nei mesi tranquilli, nei mesi invernali, ritornano nei porti, c'è tutta un'operazione di pulizia e una serie di accortezze che si possono fare. Chiaramente, se sono ferme lì da febbraio, tutto questo non è stato possibile.
1: No, è un'attesa che è 40 volte più lunga del normale, quella che stanno facendo le navi lì a Hormuz. E quindi, calcolando che gli scafi vengono colonizzati dopo 10 giorni fermi, perché finché sei in movimento qualcosa, certo, si attacca, però non è così facile. Se sei fermo da febbraio 2026, il tuo scafo è un ricettacolo
0: da buttare, praticamente.
1: Non da buttare, però è un ecosistema che tu vai a trasportare in un altro ecosistema, e il rischio di invasione è davvero molto forte. Pensiamo, le zanzare sono arrivate molti anni fa, nell'acqua dei copertoni che servivano come parascafo sulle navi, mm-hmm. o nei grandi trasporti. Qui potrebbe arrivare di tutto e di più.
0: Soluzioni possibili?
1: Soluzioni è quella di lavare lo scafo, però
0: non è esattamente la priorità di queste.
1: Non è la priorità. E un'altra che consigliano gli scienziati è quella di monitorare queste navi e vedere in quali porti finiscono e lì controllare che non ci sia una diffusione di queste nuove specie, perché se capisci subito che una specie ha attecchito lì, se intervieni subito magari riesci a eradicarla. Se fai finta di niente, quando te ne accorgi è troppo tardi.
0: È lo stesso nel nostro piccolo, per rapportarlo alla nostra piccola Svizzera, è l'effetto cozza quagga, che è il motivo per cui chi ad esempio ha una barca nei laghi, soprattutto pensiamo a Le Mans, i laghi di Neuchâtel, ora da questa stagione deve fare una serie di operazioni di pulizia prima di prendere la sua barchetta, caricarla sul rimorchio, portarla in Ticino o dove vuole andare, o in altri laghi, per evitare che la cozza quagga vada a colonizzare, cosa che in parte ha già fatto e sta già facendo.
1: Poi è periodo estivo, è il periodo in cui questi molluschi fanno il maggior numero di, si riproducono, e quindi è molto più delicata come situazione. Poi sono animali abituati a vivere fino a temperature di 38 gradi d'acqua, quindi figurati, non è che arrivando qui troverebbero delle condizioni perfette per loro, sono molto più forti alla situazione che trovano, quindi rischiano di far fuori le specie che invece sono in difficoltà perché l'acqua per loro è troppo calda.
0: Certo. 10:57, abbiamo il tempo di darvi un'informazione importante che riguarda la viabilità e poi siamo ai saluti. Attenzione sull'autostrada A9 VV Martigny, tra Aigle e Martigny-Fuy, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ripetiamo, attenzione sull'autostrada A9 VV Martigny, tra Aigle e Martigny-Fuy, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Noi con Mille Voci, noi due di Mille Voci, ci risentiamo domani mattina.
1: Domani mattina dalle 9 alle 11.
0: Tra poco c'è Antonio Bolzani con la seconda parte, adesso una canzone e poi l'informazione delle 11. Buona continuazione di ascolto.

0: Rete
1: 1.
2: In studio Federico Talarico. Leggero aumento della disoccupazione in Svizzera nel mese di luglio rispetto a giugno, gli iscritti agli uffici regionali di collocamento sono aumentati di 0,1 punti percentuali. Nel contempo cresce anche il numero di frontalieri. Sentiamo Marzio Minoli.
3: Il tasso di disoccupazione è passato dal 2,9% di giugno al 3% del mese di luglio, per raggiungere un totale di 139.200 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Se si analizza invece il cosiddetto dato destagionalizzato, ovvero che non tiene conto delle variazioni stagionali che in determinati momenti possono condizionare la statistica, ecco che la percentuale di disoccupati è del 3,1%, invariato rispetto a giugno. Per quel che riguarda i singoli cantoni, in Ticino i disoccupati sono al 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali, mentre nei grigioni rispetto a giugno non ci sono state variazioni, con un tasso fermo all'1,1%. Si riduce anche il numero di persone interessate al lavoro ridotto. Questa statistica, bene sottolinearlo, viene presentata con 3 mesi di scarto, quindi i numeri sono quelli di aprile. Una diminuzione che indica come le turbulenze internazionali e non da ultimo il tema dei dazi statunitensi non stia condizionando in modo sensibile il mercato del lavoro in Svizzera. E parlando di mercato del lavoro, l'Ufficio federale di statistica ha reso noti i numeri dei frontalieri per il secondo trimestre. In Svizzera a fine giugno erano 414.200, in crescita dello 0,5% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. In Ticino invece i lavoratori da oltre frontiera erano poco più di 79.000, anche qui in crescita dello 0,6% rispetto al primo trimestre.
2: Durante la notte la difesa aerea ucraina ha abbattuto 66 droni su 101 lanciati dai russi. In totale 25 droni Shahed e un missile Onyx hanno colpito 18 luoghi. I missili rimanenti non hanno raggiunto i loro obiettivi. Lo scrive Ukronform citando il bollettino mattutino dell'aeronautica militare di Kiev su Telegram, precisando che l'attacco è ancora in corso. In precedenza era stato riportato che 3 persone sono rimaste uccise a Balaklia, nella regione di Kharkiv, in un attacco di droni russi. Intanto il presidente ucraino Zelensky riporta su X che le forze ucraine hanno colpito 2 raffinerie in territorio russo, una di queste a 700 km dal confine, sempre nell'ottica di limitare i ricavi petroliferi di Mosca. Mosca, che nel frattempo ha comunicato attraverso il Ministero della Difesa dell'abbattimento di 605 droni ucraini e del danneggiamento di un centro logistico appartenente al gigante russo dell'e-commerce Wildberries. Nella regione di Kursk una persona e altre 7 sono rimaste ferite a causa dell'attacco di un drone ai danni di un'abitazione privata, lo comunica il governatore locale. Dal sud del Libano si segnala la morte a causa di un'esplosione di 2 soldati israeliani, il ferimento grave di altri 4 mentre combattevano contro Hezbollah. Secondo fonti militari, l'indagine in corso si sta concentrando sul chiarire se l'ordigno sia stato piazzato prima del ritiro di Hezbollah dall'area o se invece una cellula della milizia sia riuscita di recente a infiltrarsi nel territorio controllato dalle forze di difesa israeliane. La risposta potrebbe condizionare i negoziati in corso a Roma tra la delegazione libanese e quella israeliana, che ieri sono stati interrotti prima del previsto a causa dell'incidente e della reazione israeliana con l'esercito, che ha effettuato una serie di raid in cui un libanese è rimasto ucciso e altri 12 sono rimasti feriti. Raid compiuti comunque oltre la linea gialla, ovvero la zona cuscinetto di 16 km dal confine sud-est, concepita da Israele come barriera per proteggere le comunità del nord e imporre un controllo militare diretto sulla regione. E una notizia degli ultimi momenti: questa mattina a Pavana è scomparso Francesco Guccini all'età di 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E la famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al lutto con affetto, discrezione e rispetto.
4: Oh.
2: Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi.
0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A9 Vevey Martigny tra Aigle e Martigny-Fuy.
1: La seconda parte di Mille Voci, a voi tutti un cordiale saluto e buona giornata da Antonio Bolzani. Diversi gli argomenti che vi terranno compagnia fino alle 12.30, ma iniziamo con l'ultima notizia del notiziario.
4: Sì, l'abbiamo appena sentito.
1: Francesco Guccini.
4: Francesco Guccini, la famiglia.
1: Marcello Fusetti è rimasto con noi.
4: Sì, non ho molto da dire in questo momento perché per me viene a scomparire il cantautore, l'intellettuale, il poeta che mi ha accompagnato nella mia crescita.
1: Ci ha accompagnato
4: intere generazioni.
1: Esatto.
4: Ha smesso di cantare diversi anni fa, ha ancora fatto delle comparsate cantando di poesie locali, di canzoni locali, però il grosso della sua carriera, che è cominciata nel 1972, diciamo così, alla ribalta con il disco Radici, poi è arrivata fino agli anni 2000 con delle produzioni meravigliose. Lo consideriamo, ed è stato spesso considerato come un cantautore politico. Sì, sni, perché ci sono dei brani che resteranno in quell'ambiente, che sia La Locomotiva, che sia... ma pensiamo solo alla Locomotiva. Ma è stato un cantante d'amore. Se pensiamo a tutte le canzoni che Francesco Guccini ha dedicato,
1: un cantastorie
4: alle donne, alle sue donne, che sono state diverse, la prima moglie, la seconda moglie, adesso si accompagnava e si era sposato con una professoressa di lettere dell'università di Molde, più giovane di lui, a cui ha dedicato una canzone d'amore, una delle bellissime canzoni d'amore che Guccini ha saputo scrivere. Ce ne sono, c'è Vedi Cara, c'è Vorrei, che questa canzone, una delle ultime, uno degli ultimi capolavori. Viene a mancare, resta tutta la sua opera, ovviamente. C'è la nostalgia per chi è un fan come me, che dice: no, non sono mai stato a Pavana, ed era una cosa che mi ero prefissato, voler andare a Pavana, che è una zona anche da cui provenivano parenti miei, ma questo non importa, l'Appennino tosco-emiliano. Lui era tornato a vivere lì, nelle sue radici, che è uno
1: della sua terra, certo.
4: Nella sua terra, e ha sempre cantato la sua terra, le piccole cose e i grandi argomenti del mondo.
1: Anche se negli ultimi anni, se non sbaglio, Guccini ha preferito scrivere più che
4: sì,
1: cantare.
4: Con Loriano Machiavelli, il giallista.
1: Si è un po' ritirato dal mondo della canzone.
4: Sì, non aveva, si rendeva perfettamente conto di non aver più la voce, non ha mai avuto la voce di Frank Sinatra. Aveva smesso con la musica, e bene così, e ha scritto dei romanzi con Loriano Machiavelli, quindi la parte del giallista veniva fatta da un giallista di quelli seri come Loriano Machiavelli, e lui ci metteva tutta la parte della tradizione, della storia, delle piccole cose, della montagna, che è molto simile l'Appennino tosco-emiliano alle nostre valli, delle realtà in cui ti puoi confrontare anche come cantante cinese.
1: In un mondo anche agricolo, contadino. Io non so se l'ospite che abbiamo al telefono collegato, che è un uomo di cultura, un uomo insomma che ha dedicato la sua vita alla cultura e soprattutto al dialetto, è Franco Lurà. Buongiorno Franco Lurà, benvenuto, etnografo e dialettologo.
5: Grazie mille Antonio, buongiorno a tutti.
1: Allora, buongiorno. Possiamo commentare anche con te, Franco, la morte, la scomparsa di Francesco Guccini?
5: Ma effettivamente è una cosa che ci si poteva anche attendere, ma che fa male, anche perché con Francesco Guccini ho avuto un piccolo percorso, un piccolo tratto di percorso assieme, perché forse pochi sanno che Guccini è un dialettologo. Sì. Lui ha fatto una tesi sul dialetto di Pavana e a un certo punto stava organizzando una serata in comune dalle Alpi agli Appennini, e la cosa era già giunta a buon punto quando il suo manager aveva anche però chiesto che ci fosse anche un concerto assieme, e noi non avevamo, come centro di dialettologia, i mezzi per organizzare un concerto di quella fattispecie, e la cosa era caduta. Non però di aver condiviso un panino con lui in un backstage di un concerto a Varese, e di aver visto quel suo musicista Flaco Biondini, che questo gergo che esiste in Ticino e nel Mendrisiotto in particolare, che è l'arpa iudre basato sull'anagramma, esiste anche in Argentina, e ci siamo scambiati alcune impressioni su queste cose all'interno di questo backstage del concerto. È stato un momento così che ricordo volentieri.
1: Franco Lura, poi parliamo del tuo libro Il pane di casa. Quanto Guccini raccontava storie del passato, storie anche legate al mondo, ai mondi dialettali di una volta?
5: Ma indubbiamente c'è anche questa canzone in dialetto emiliano che
1: infatti
5: parla di un anziano. Indubbiamente c'è tanta montagna, c'è tanta contadinità, se così si può dire, nei racconti, e c'è tanta saggezza anche nelle canzoni che sono poi dei racconti di Guccini. A me ha sempre affascinato il fatto che le sue canzoni sono una narrazione, non ci sono questi ritornelli che tornano come spesso si sentono nelle varie canzonette, ecco, ma è proprio una narrazione di vite, e lui sapeva cogliere nei particolari l'essenza delle cose.
1: Marcello, narrazioni di vite, dice Franco Lura.
4: Sì, ha raccontato vite di imperatori, può essere quello di Bisanzio, vite di contadini, di minatori, di suo zio Amerigo che fece il minatore e tornò poi a Pavana con due soldi e la schiena rotta. Ha raccontato Auschwitz, ha raccontato la brutalità dell'uomo. Dio è morto, una canzone che l'unica radio che mandava in onda era la radio del Vaticano, perché erano gli unici che avevano capito che quella canzone poi finiva col Dio è risorto. Tutte le altre radio avevano detto la censuriamo perché lui sta dicendo Schopenhauer Dio è morto. Aspetta, ascoltalo tutto, perché è una narrazione, c'è un inizio e c'è una fine.
1: Quanto quel mondo del cantautorato italiano, anche così con dei legami comunque anche politici, perché era in un certo senso anche un po' un simbolo politico.
4: Suo malgrado anche.
1: Suo malgrado, però è vero che è stato un po' visto, identificato un po' come il cantautore della sinistra. Ecco, quanto è definitivamente archiviato e tramontato.
4: Ma lui si era allontanato
1: quel
4: anche.
1: Quel mondo, quella realtà anche. Lui si era allontanato.
4: Lui si era allontanato dalla politica.
1: Però i valori non li aveva mai persi.
4: No, i valori no. Poi non li ritrovava più in un certo tipo di politica, in un certo tipo di sinistra dalla quale si era allontanato. Lui era tornato a essere quello che avrebbe sempre voluto fare, essere uno studioso.
1: Esatto.
4: Un grande lettore che poi ha avuto problemi agli occhi, quindi c'era qualcuno che leggeva per lui perché gli occhi lo avevano abbandonato. La politica è stata, secondo me, marginale e troppo sottolineata nella sua carriera, anche perché i brani che tutti ripetiamo sono Autogrill, che passeremo anche noi perché tutte le radio passeranno Autogrill. Non passeremo l'avvelenata, però ovviamente ce la ricordiamo, ma c'è tutta una produzione che secondo me va scoperta di, come diceva Lura, grande narrazione, grande poesia.
1: È così. Franco Lura, il mondo politico, la politica nelle canzoni di Francesco Guccini, quanto è stata importante, quanto ha contrassegnato, diciamo così, il suo sviluppo anche canoro?
5: Ma secondo me la locomotiva è già un manifesto di anarchia, insomma, ecco, se la politica in senso alto secondo me è presente in Guccini, perché non è la politica del partito, della destra o della sinistra, ma è una politica che mira a un miglioramento della società, e quindi secondo me questo messaggio è ben presente in Guccini, che attraverso le varie descrizioni riesce a far capire quali sono i valori che non bisogna perdere.
1: Allora, io ringrazio Marcello Fusetti, che è stato con noi stamattina, ha continuato ovviamente nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo abbiamo dovuto commentare questa triste notizia.
4: Come diceva Lura, potevamo aspettarcercela, perché giustamente
1: è vero, però
4: l'anagrafe.
1: Guccini è qualcuno che è stato con noi, che ha accompagnato un periodo della nostra vita, noi che non siamo più giovanissimi. Allora, hai preparato anche una canzone?
4: L'ha preparata il nostro programmatore musicale. Io avrei scelto tutt'altro, perché io sono un feticista di Guccini, avrei scelto qualcos'altro che non è Autogrill, però è vero che è una delle canzoni manifesto, se vogliamo usare questo brutto termine, di Guccini. Il suo passaggio rapido negli Stati Uniti seguendo una donna, poi il ritorno alle origini a casa e poi a Pavana, questa ragazza, la ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7-Up.
1: Quindi ci può stare anche
4: questo. Ci sta assolutamente.
1: E ascoltiamo, prima di continuare il nostro incontro con Franco Lurà e anche con un altro illustre ospite.

0: Abbiamo iniziato questa seconda parte di Mille Voci con un ricordo doveroso di Francesco Guccini, che è morto stamattina, è stato uno dei più grandi cantautori e intellettuali italiani, appunto si è spento all'età di 86 anni. L'abbiamo voluto ricordare con il collega Marcello Fusetti, poi con la canzone che appunto abbiamo e avete appena ascoltato, e anche con Franco Lurà, che è sempre con noi. Franco Lurà, studioso di dialettologia e di etnografia, ha fondato e diretto, lo ricordo, il Centro di Dialettologia della Svizzera Italiana, poi ampliato, allargato con l'Ufficio dei Musei Etnografici. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con la RSI, collabora ancora molto volentieri, noi siamo felici di ospitarlo di tanto in tanto, e dal 2018 è presidente della condotta ticinese di Slow Food. Allora parliamo del suo ultimo libro, Il pane di casa, un libro molto interessante e anche molto bello, con le edizioni di Pagine d'Arte. E con noi, oltre a Franco Lurà, abbiamo anche Matteo Bianchi, che saluto. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Ecco, buongiorno.
0: Grazie, grazie, grazie mille per essere anche tu con noi. Non ti ho chiesto niente di Francesco e su Francesco Guccini, non sapevo quali erano e quali sono i tuoi ricordi.
1: Ma devo dire, purtroppo sono scarsi, però ho un ricordo di averlo ascoltato a suo tempo e mi piace. Adesso resta bellissimo risentire questa canzone dell'autogrill che avevo un po' dimenticato.
0: Allora, parliamo del libro Il pane di casa, del vostro libro. Il volume raccoglie testi parlati nei quali il dialetto diventa uno strumento per rileggere il passato e custodire la memoria storica. Franco Lurà, allora, la sua opera è una restituzione, possiamo dire così, delle sue conoscenze raccolte negli anni attraverso il suo lavoro di ricerca e divulgazione? Poi però avrà dovuto scegliere cosa scrivere e cosa mettere.
2: Sì, innanzitutto mi è piaciuto che è stato definito il libro il vostro libro, perché questo libro è nato veramente da una sinergia, da una collaborazione, da un'amicizia con Matteo e Carolina, che hanno dato una veste, anzitutto hanno avuto l'idea di farlo e poi hanno dato una veste bellissima a questi miei scritti, che sono nati proprio, come dice lei, dal desiderio di restituire alla gente quello che la gente in varie occasioni, in vari modi mi ha donato, quindi attraverso racconti, attraverso lettere, scritti, attraverso interviste, ho raccolto delle cose che poi ho cercato di collocare in un loro contesto più ampio e restituendoli così, in modo da fare così un gesto di riconoscenza, ma anche di contribuire a illuminare alcune cose che magari erano rimaste oscure o semplicemente a livello di aneddoto.
0: Allora, Franco Lurà, il dialetto, lei scrive, ci aiuta a leggere il passato e trattiene le tracce d'inchiostro della nostra storia. Mi piace quel trattiene le tracce d'inchiostro. Quale inchiostro è? Che tipo di inchiostro è?
2: Ma anzitutto è un inchiostro dai toni vivaci, ecco, nel senso che scoprire questo filo conduttore della nostra esistenza, che sono le nostre parlate, permette di vivere le varie sfaccettature della quotidianità, penetrando anche nei recessi più reconditi della mente. A volte seguendo delle piccole tracce si arrivano a trovare delle credenze, delle superstizioni che riescono a spiegare comportamenti che ci sono ancora oggi, ma che non si riesce più a decodificare in modo chiaro. Quindi questo inchiostro è un'ottima chiave d'accesso per capire la mentalità di chi ci ha preceduti e anche per scoprire questo senso di comunità che una volta era molto più vivo, molto più praticato che non al giorno d'oggi.
0: Quando si parla e ci si confronta col dialetto, spesso poi si tende a fare delle operazioni nostalgiche. Io dico, Franco Lurà, che la materia è delicata, bisogna stare molto attenti e bisogna essere molto lucidi nel riportare il mondo di una volta.
2: Sì, bisogna stare molto attenti anche nell'uso che se ne fa, perché il dialetto è una lingua, la lingua è fatta per comunicare, per unire, quindi non per dividere, quindi voler attribuire al dialetto funzioni che non sono neanche insite nella sua stessa natura è un grosso errore. Ecco, e quindi bisogna essere attenti, non è la nostalgia, non è il passatismo, ma è l'insegnamento che deve essere la via che ci guida durante lo studio del nostro passato e delle nostre lingue, nella fattispecie dei nostri dialetti. Quindi è sbagliato guardare al dialetto come uno strumento di chiusura o addirittura come un modo per rievocare un passato che non è stato tutto rose e fiori come a volte si tende oggi a dipingere.
0: Ecco, perché spesso si dice ma una volta era tutto più bello, tutto meglio, c'era un mondo insomma che sorrideva, oggi invece abbiamo mille e più problemi. Non era nemmeno il mondo di una volta tutto così bello e sorridente.
2: Sì, io cito spesso il detto Zuckermelun alla sua stagione, quindi ogni cosa a suo tempo. C'è stato il momento in cui era giusto adoperare il dialetto in tutti i contesti, adoperarlo anche per cose che oggi sarebbero così desuete o comunque fuori posto. Quindi bisogna saper scegliere il tempo. Lo dice Guccini stesso, bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà.
0: È vero. Allora, veniamo all'immagine del pane. Il pane di casa che poi si lega anche all'immagine delle donne.
2: Sì.

0: dei testi parlati che rendono conto del fatto che i testi originariamente sono nati come delle chiacchierate in serate organizzate per questo scopo. E il pane impregnava di sé tutta la vita, pensi anche solo ai mille modi di dire che ci sono in cui il pane diventa simbolo delle varie situazioni. E quindi ci è parso che nonostante il fatto che a prima vista potrebbe sembrare un libro di ricette, in realtà è un libro, se è di ricette, è di ricette di vita e non di cucina.
1: Poi ci torniamo, Matteo Bianchi. Allora veniamo a tutto l'apparato iconografico, alle immagini del libro, e beh, poi lo chiedo allo storico dell'arte, alle scelte anche, quali pittori raffigurano meglio quel mondo contadino di una volta?
2: Ma lì sono voluto partire innanzitutto da un aspetto che è ancora legato al titolo, che è proprio il senso e il valore del pane. Io ho trovato una bella citazione di Alberto Manguel, che è un nostro autore, che quando si parla di pane si dice che esala il sapore della dignità, e quella è una cosa che mi ha colpito molto e che trova un raccordo veramente sincero.
1: L'espressione Matteo è di?
2: Perché l'abbiamo di Alberto Manguel.
1: Ah, ok, Alberto Manguel, ok, sì.
2: Che è un autore con cui abbiamo fatto diversi libri, un bibliofilo, una figura veramente interessante. E trovo che questa idea che il pane ci regali il sapore della dignità ci mette veramente nell'argomento. E allora ho voluto trovare un'iconografia che rispecchia questo sentimento, che è molto forte. E innanzitutto è un'immagine di un pittore che amo moltissimo, avevo fatto una sua mostra tanti anni fa a Villa dei Cedri, che è Albert Anker. E Albert Anker ha dipinto una ragazza, tiene una pagnotta sotto le braccia, e mi sembrava proprio che fosse questo segno al tempo stesso della dignità e dell'umiltà della vita rurale contadina. Poi in copertina abbiamo messo un'altra immagine che mi è ovviamente molto cara, è l'immagine della polenta che Luigi Rossi ha inciso e dipinto nel 1889 in Valle Verzasca. E anche lì c'è il sentimento, il sapore della vita rustica, contadina, autentica. E poi mi è piaciuto il fatto di ritrovare una coincidenza attraverso un bellissimo libro di storia sull'Ottocento ticinese che aveva scritto Raffaello Ceschi, dove nel suo capitolo sulla vita contadina l'illustrazione che lui ha scelto era proprio la stessa polenta, e lui aveva dato come titolo l'immagine proprio del pane scarso che in qualche modo riflette la vita contadina povera del Ticino d'allora.
1: Nel mondo dell'arte svizzero, ma anche ticinese, si trovano parecchi dipinti dedicati proprio a quel mondo contadino che raffigurano bene poi quanto ha portato in pagina Franco Lurà.
2: Ma c'è una bella iconografia, perché c'era non solo nel Ticino, ma anche naturalmente nel Ticino, ma c'è una bella iconografia legata proprio a quello che si può dire in senso lato la vita dei, che era il titolo del romanzo di Verga, che riassume un po' tutto questo aspetto. E lì mi sembra che sia veramente importante citare forse il capostipite di questo tipo di illustrazione della vita rurale, che è stato Jean-François Millet. E lui ha proprio inaugurato a metà 800 quel filone, direi, della vita dei campi, non solo illustrata nel suo momento di difficoltà, di lavoro, di peso, ma anche proprio di serenità, di umiltà, con una vena ideale, oggi potremmo dire vagamente nostalgica, ma molto forte, molto, molto bella, alla quale credo che facciamo bene a riferirci con attenzione.
1: Franco Lurà, quanto le immagini danno un ulteriore valore alla sua opera, al suo libro, Il pane di casa?
0: Ma sentendo parlare Matteo mi è venuto in mente una figura di un nostro comune professore all'università, Heinrich Schmidt, che diceva che le sue lezioni migliori erano quelle in cui parlavano gli altri. E io credo che la cosa migliore che si poteva fare per questo libro è dotarlo di questo corredo illustrativo così bello. Quindi i testi li ha resi belli la grafica e l'editoria di Matteo e Carolina delle pagine d'arte.
1: Franco, allora, era Pirandello che diceva che il dialetto regala sentimenti, regala emozioni, mentre la lingua, per contro, esprime dei concetti. è d'accordo.
0: Sì, cioè io sono d'accordo, d'altronde è come chiedere a un oste se il suo vino è buono, sì. Quindi è chiaro, non posso che

0: che condividere questa cosa. Lui dice anche che il dialetto è la linfa delle piante, della vita, quindi credo che per la nostra realtà il dialetto abbia questa funzione e sia importante. Quindi il fatto di abbandonarlo spesso scientemente, secondo me, è stato un grande errore, una grande cesura che si situa grosso modo negli anni 60 e che temo sia difficilmente recuperabile, ed è un grave peccato.
1: Allora, Stefano Vassere, nel suo articolo su Azione dello scorso 22 luglio, appunto parlando del suo libro, scrive: si può essere o meno d'accordo sul fatto che con Pirandello soltanto il dialetto regali sentimenti e la lingua per contro esprima concetti, piuttosto le lingue esprimono anche sentimenti e i dialetti hanno qualche difficoltà nell'esprimere direttamente i concetti, preferendo la lateralità dell'allusione dei simboli e dell'ironia, come vedrà il lettore fra le pagine di questo volumetto. Allora, la lateralità dell'allusione dei simboli e dell'ironia, è vero, c'è nel dialetto, è insito.
0: Ma c'è il bello del dialetto è la concretezza. Cioè, io cito sempre, ormai è una citazione, la faccio tante volte che trita e ritrita, ma vuoi mettere il valore di un ti amo rispetto a un t'avori ben? T'avori ben, il bene è concretizzato, è lì che lo prendi, lo tocchi con mano. Ti amo, e soprattutto tutti questi epiteti amore che si sentono un po' dappertutto per indicare il compagno, il bambino, il nipotino, eccetera, eccetera, sono inflazionati e hanno sì questa lateralità, ma hanno questa astrattezza. Mentre il riesce a esprimere anche dei concetti teorici, ma li abbassa a livello terreno. Il dialetto è terragno, permette di toccare con mano anche le cose che magari l'italiano descrive in modo molto più teorico.
1: Teorico, ma anche poi spesso si arriva a quella che è la spiegazione scientifica del mondo, mentre il dialetto ricorre spesso alla saggezza popolare, alla saggezza tradizionale, al detto, al proverbio. E allora c'è citato i proverbi di Vich, in bunda fa cavich. I proverbi dei vecchi sono buoni, ecco, per fare cavicchie non valgono nulla. E quelli di oggi?
0: Sì. Io neanche bunda fa fasù, ecco, sì, dice che l'ho interrotta. Ecco, sì, no, per dire che tutto il mondo è paese, insomma, ogni momento ha la sua realtà. E d'altronde, come poteva essere diversamente? I nostri antenati spiegavano il mondo circostante con i mezzi che avevano, e tra questi mezzi c'erano anche molte superstizioni, molte credenze. E il riproporre oggi non è il voler fare che essi prendano di nuovo piede, ma vuol dire capire come pensavano la nostra gente, capire come si comportavano vedendo questi. Pensate, un'eclissi doveva essere una cosa, oggi sappiamo cos'è, la affrontiamo diversamente, ma una volta questo oscuramento improvviso doveva essere un segnale di una potenza sovrannaturale che voleva in qualche modo dare dei segnali negativi. Lo stesso per le comete che in tutta la letteratura, non solo dialettale, non solo nella coscienza popolare, erano viste come apportatrici di sventure, ecco, e prevedevano il futuro. C'è un mi pare che sia non mi ricordo più adesso l'autore che cito nel libro, che dice che i vecchi e le comete hanno in comune due cose: la pretesa di prevedere gli avvenimenti e la barba lunga, insomma. Quindi è Gulliver, ecco, che dice queste cose. Ecco, quindi non si poteva pretendere altro da chi ci ha preceduti. La realtà era quella.
1: La realtà era anche che poi ci si avvicinava alla medicina, che era una medicina molto popolare, alla donna, ai sentimenti, all'amore, anche alla rappresentazione della donna con modi che oggi potrebbero anche essere discutibili, o comunque si potrebbe, insomma, essere un po' perplessi di fronte a certe espressioni e a un certo tipo anche di sguardo.
0: Indubbiamente, se si astrae dalla realtà del tempo, espressioni, adesso me ne viene in mente una particolarmente truce, che dice i vacchi saligan coi corti, donne saligan coi fieu, quindi le mucche si legano con le corde e le donne con i figli. Ecco, quindi è una realtà, oggi un proverbio del genere fa giustamente raddrizzare i capelli e irritare, ma una volta il mondo di riferimento era il mondo contadino, era il mondo mondo animale. Quindi il paragonare qualcosa a questa realtà era far capo alla quotidianità che si aveva a disposizione. Quindi bisogna collocare ogni proverbio, ogni modo di dire, ogni interpretazione nella realtà che l'ha vista nascere. E quindi questo diventa un esercizio storico. E quindi credo che sarebbe sbagliato semplicemente arrabbiarsi o meravigliarsi in modo drastico di fronte a certe espressioni o certe manifestazioni del passato che oggi sono chiaramente fuori posto, ma bisogna collocarle nel suo contesto, e collocarle e spiegarle fa parte del lavoro del dialettologo, dello storico, che permette così di capire com'era governata la società di un tempo, come viveva la nostra comunità.
1: E soprattutto erano atteggiamenti, era una cultura popolare, una cultura dialettale, possiamo dire oggi non politicamente corretta, ma era giusto che fosse così, Franco Lura.
0: Era inevitabile, non poteva essere. Non bisogna dimenticare che a lungo la nostra realtà è stata patriarcale, anche se una parte fondamentale le donne l'hanno avuto soprattutto in quelle comunità in cui l'emigrazione era annuale e in cui le donne si trovavano a dover gestire la famiglia, gli affari, le proprie proprietà e così via. Quindi era un mondo profondamente strutturato, e non sempre nel modo che oggi riterremmo giusto.
1: Ne abbiamo parlato velocemente ieri quando ci siamo sentiti, Franco Lura, sulla processione per invocare la pioggia che si è tenuta ieri mattina nel Mendrisiotto. Fede, preghiere, devozione popolare, insomma, per la pioggia nel cuore del Mendrisiotto ieri mattina. Ecco, queste manifestazioni tramandate nel tempo oggi che significato hanno secondo lei?
0: Ma secondo me, dal mio punto di vista, hanno perso quel significato di attesa, di speranza che potevano avere una volta per i motivi che abbiamo anche ricordato un attimo fa. Hanno, mi pare di poter dire con una certa tranquillità, conservato questo abbinamento di rito e mito, che sono due presenze indispensabili nella vita dell'umanità e degli uomini in particolare. Il rito, che è quello di trovarci assieme, e il mito è quello di credere, di avere la speranza in una realtà soprannaturale, in un futuro migliore. E il rito ha il vantaggio di far sentire parte di una comunità, cioè queste manifestazioni cui il risultato si può avere qualche dubbio, ecco, hanno invece il grande pregio di ricreare un senso di appartenenza, di ricreare un senso di condivisione e anche di fiducia in qualcosa che va al di là della nostra vita terrena, della nostra quotidianità.
1: Sì, questo pellegrinaggio organizzato ieri mattina nel Mendrisiotto, appunto per chiedere la pioggia, il dono della pioggia, e c'erano comunque più di 60 persone, insomma, rispetto per chi è andato, poi ovviamente ognuno ognuno può avere la sua opinione.
0: Questo va da sé su questo tipo di manifestazioni.
1: Ecco,
0: e poi sì, è importante questo senso di comunità che attraverso anche manifestazioni come queste diventa palese e diventa, secondo me, utile, soprattutto oggi che c'è una realtà frammentata in tante piccole unità che fanno capo spesso alla famiglia e non vanno più al di là di quella.
1: È vero. Matteo Bianchi, abbiamo detto che la comunicazione dialettale è spesso indiretta e allusiva, anche ironica, si ricorre volentieri alle simbologie, il dialetto punge, colpisce, insomma, smuove, e smuove immediatamente, in tempi rapidissimi. Fino a che punto un'immagine, un dipinto, un'opera d'arte può smuovere come il dialetto?
2: Ma penso che la forza dell'immagine sia molto forte. Proprio in questo libro, prima citavamo anche Luigi Rossi, ma in realtà le illustrazioni di questo libro sono i 12 mesi incisi su legno nel 1936 da Aldo Patocchi, e credo che lì c'è proprio un'evidenza, una forza espressiva, è un'illustrazione della vita agreste, diciamo, del Ticino degli anni 30, come in tanti altri suoi colleghi del tempo. E in questo senso l'immagine, penso veramente, ha un impatto veramente molto forte, e dolce allo stesso momento, come nelle silografie per esempio di Giovanni Bianconi, Ubaldo Monico e Patocchi, che erano i più importanti del tempo. E c'è quello che adesso le diceva, veramente un'evidenza, una leggibilità diretta molto molto forte.
1: E questo è interessante, Franco Lura, diceva Matteo Bianchi, una simbologia forte ma anche dolce nel contempo. Il dialetto è anche dolce, sa anche trasmettere emozioni molto dolci, affettuose.
0: Sì, sa anche far ridere e sa anche dare prova di grande creatività. Nel libro ci sono tanti esempi che dimostrano come questa vividezza della mente popolare si trasformi poi in realtà linguistiche che sono un godimento, diciamo pure, un godimento sia intellettuale che poi anche fisico quasi, perché spesso di fronte a certe manifestazioni dialettali non si può far meno di sorridere, perché la vivacità dello spirito popolare, basti pensare, per citare un esempio, alle avventure di Bertoldo, che ha dato luogo anche lui a diversi modi di dire, che è nato dalla penna di questo scrittore Croce del 5-600, che ha praticamente condizionato molte espressioni della nostra gente con una felicità espressiva notevole.
1: Ecco, e pensando ai colori degli artisti, dei pittori, insomma, che hanno raffigurato il mondo contadino di una volta, il mondo dell'agricoltura, i pennelli, insomma, le pennellate, anche le pennellate del contadino di Altanca, che era colpito dalla bellezza della bocca di una ragazza. Anche con le parole si può dipingere in un certo senso, anche con un racconto.
0: Di Altanca, sì.
1: Sì. E quindi questo è bello, perché il dialetto può anche a modo suo creare dei dipinti, dei quadri.
2: Mi sembra Matteo. Importante questo aspetto.
1: Prego Matteo, prego.
2: Che proprio, scusa, no, mi sembra importante perché è proprio quell'aspetto che direi che è quella corrispondenza, che è il tema che mi sta più a cuore, tra parole e figure, fra testo e immagine.
1: Difatti.
2: E lì credo che è un rapporto vitale da studiare. C'è fra i testi del Franco, c'è per esempio una citazione interessante in questo senso, che si riallaccia all'idea di arguzia, come l'arguzia si coniuga la poesia, per esempio per noi l'esempio di Carlo Porta è il più forte, e è bello vedere nei libri di Porta, a parte la lettura, anche una quantità di illustratori che si sono dedicati a tradurre in immagine i suoi scherzi, le sue battute, i suoi versi. Ecco, quindi questo rapporto fra testo e immagine credo che sia molto forte. Per quello che abbiamo voluto illustrare bene questo libro, io mi riferisco sempre a un esempio di uno scrittore amico che ho conosciuto bene, con cui ho lavorato tanto, che è stato Michel Butor, che mi ha sempre detto, a proposito della relazione fra parole e figure, mi fa: Matteo, guarda che uno più uno fa tre, vuol dire che quella coniugazione fa crescere i contenuti sia visivi che quelli da leggere.
1: Bello. Allora, Franco Lura, il rapporto fra testo e immagine, fra parola e dipinto.
0: Sì, è un rapporto, Matteo l'ha detto benissimo, quindi è inutile ripetere questi concetti, è un binomio particolarmente felice poi nelle scelte fatte di silografie di Aldo Patocchi, perché Aldo Patocchi mette in questa descrizione dei mesi una grande umanità. C'è nel mese di dicembre una sacra famiglia, che potrebbe essere il quadro ideale di una famiglia contadina dei nostri paesi, quindi è veramente notevole. Ma questo rapporto va anche al di là dell'immagine, perché abbiamo provato a sperimentare, lo faremo ancora giovedì prossimo a Mascingo, l'abbinamento testi con dei canti, e anche la canzone sa dare questo riverbero ulteriore.
1: Testi con dei?
0: Il quadro.
1: Testi con dei?
0: Faremo dei
1: canti.
0: Delle canzoni,
1: sì.
0: Con dei canti.
1: Eh beh, sì.
0: Quindi abbinare, ci saranno delle persone, un gruppo che canta, tra l'altro canta molto bene, che intercaleranno al una piccola presentazione dei vari testi presenti nel libro, dei momenti cantati. Quindi anche la canzone diventa un'ulteriore sfaccettatura di questo discorso, un ulteriore interprete che va a completare, come l'hanno fatto le immagini nel libro, il racconto del parlato, insomma.
1: Testi, quindi testi, canti e immagini e dipinti. Allora, Il pane di casa, testi parlati, è un libro che vi consiglio e vi suggerisco, di Franco Lurà, per le edizioni Pagine d'Arte di Matteo Bianchi, e quindi i due, il binomio, un binomio di grande valore, e soprattutto è davvero il binomio, o uno dei binomi, insomma, più prestigiosi per libri di questo tipo, corredati anche da un apparato iconografico, insomma, da illustrazioni di grande valore. Un'ultima domanda a entrambi, Matteo Bianchi e Franco Lurà: cosa vorreste che lasciasse il libro dopo la lettura e dopo anche la visione delle immagini a chi lo comprerà, a chi lo acquisterà e poi a chi lo leggerà? Matteo.
2: Ma sai, io dico sempre in questi casi, producendo dei libri, delle mostre, mi riferisco sempre da moderato, o mica tanto moderato ottimista che sono, mi riferisco sempre a una bella frase di Raffaele La Capria: proviamo, e qui con Franco nel segno dell'amicizia, a produrre bellezza. E la frase di Raffaele La Capria era che la bellezza salverà il mondo, speriamo.
1: Franco Lurà, cosa aggiungere alle belle parole di Matteo Bianchi?
0: È difficile parlare dopo Matteo, ma comunque io direi che due cose. La prima, mi ispiro a Giovanni Bianconi, che oltre che essere stato un ottimo etnografo, è stato anche poeta e autore di xilografie molto interessanti e molto belle, che sono state ricordate da Matteo. Ecco, lui a un certo punto in una poesia diceva che conclude una raccolta delle sue poesie dialettali, dice che se qualcuno in un futuro avesse ancora letto queste sue poesie, che gli lasciassero come un gusto di pane di segale. Ecco, quindi questo gusto di pane fatto in casa, di pane rustico ma dal gusto pregnante e vivo. Quindi un senso di questa profondità emotiva vorrei che lasciasse il libro, ma anche e soprattutto un senso di appartenenza e di profondità storica e culturale. Quindi il fatto che leggendo questo libro qualcuno si senta partecipe di un mondo che ci appartiene e che è appartenuto prima a chi è vissuto prima di noi.
1: E magari può essere anche un utile consiglio per vivere oggi in modo ancora più stoico, insomma, più convinto. Qualcuno c'è stato prima di noi, qualcosa è stato fatto, andiamo avanti e cerchiamo di prendere anche esempio da quello che in passato ci hanno regalato chi ci ha preceduto.
0: Ma è il ruolo della storia questo, quindi ben venga questo insegnamento, ben venga.
1: Franco Lurà, grazie. Matteo Bianchi, grazie a entrambi gli ospiti di stamattina. Ricordo il libro Il pane di casa, testi parlati. Tra l'altro continuerete, Franco Lurà, nelle presentazioni, nel parlare del libro anche prossimamente.
0: Ma sì, grazie all'affetto di diversi amici. Ecco, giovedì saremo a Mascengo, appunto, poi saremo al 1 di ottobre a Biasca, saremo il 12 di settembre a Lucerna con la Proticino. Sì, questo grazie anche soprattutto all'entusiasmo di Guido Pedroietta e a Mario Frasa, che ha curato la presentazione. Ci sarà forse anche la possibilità di una presentazione a Zurigo. Quindi questo libro sta viaggiando e devo dire la verità che sono particolarmente contento, ma credo che il merito sia veramente di questo sentimento di amicizia che Matteo ha citato e all'interno del quale è nata questa avventura.
1: Bella, questo bel sodalizio, insomma, questo prezioso e proficuo sodalizio. Allora, quindi lei conferma le parole che ha scritto: ho sempre concepito il mio lavoro e la mia opera di divulgazione come una restituzione, spesso inserita in un contesto più ampio e anche più articolato, delle molte informazioni, delle molte conoscenze che via via negli anni mi sono state affidate. Di nuovo grazie a Franco Lurà e Matteo Bianchi.
0: Grazie.
1: Quindi
0: grazie,
1: Il pane di casa, grazie. Testi parlati, edizioni Pagine d'Arte. Grazie ai due ospiti, fra poco grazie. Un altro tema.

0: Un villaggio in crescita, stiamo parlando di San Bernardino. Stasera vi sarà una serata pubblica dedicata allo stato di avanzamento del progetto di rilancio ben noto della località e progetti anche che ne definiranno i prossimi anni. Insomma, il punto alla situazione, l'appuntamento è in programma stasera alle 20 alla Raiffeisen Alpine Lounge. Vuole offrire alla popolazione un momento appunto di informazione e di dialogo sul percorso compiuto dal 2023 a oggi e sulle prossime tappe, sulle prossime fasi di sviluppo. Buongiorno al sindaco di Mesocco, Mattia Ciocco. Benvenuto, grazie per essere con noi stamattina a Mille Voci. Allora, stasera è il momento del punto alla situazione.
1: Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Sì, è proprio così, è un momento importante, un momento di condivisione, è un momento di fare il punto alla situazione su quello che è stato fatto e su quello che verrà fatto.
0: Allora, vediamo cosa è stato fatto da prima e poi vediamo anche cosa sarà fatto. Innanzitutto, state percorrendo le tappe secondo quella che era la pianificazione, diciamo, di base, di partenza?
1: Ma direi proprio di sì. La pianificazione di base ha una certa età, vorrei dire più di 10 anni fa, è stato sviluppato un master plan turistico per capire in che direzione questa destinazione, San Bernardino, voleva andare. Penso che chi visita oggigiorno San Bernardino possa vedere che la zona nucleo, il centro del paese, è ritornato a vivere, è ritornato a creare ambiente, a creare socialità, a creare benessere. Questa sicuramente è la conclusione positiva di una prima fase che ben ci augura per il futuro di continuare in questa direzione e portare vantaggio a tutti.
0: E il turismo vi sta premiando, ricordo, il 43% in più rispetto al giugno dello scorso anno di turisti, di pernottamenti, e quindi insomma non male per quanto riguarda la vostra località San Bernardino e il Moesano. Tra l'altro noi saremo come Rete 1 presenti a San Bernardino 4 giorni alla fine del mese di agosto e quindi riparleremo di tutti questi temi. Intanto però, riguardando il vostro progetto di rilancio, è per voi credo molto importante tutto il comparto termale.
1: Sicuramente è un tassello fondamentale, è stato descritto 10 anni fa nel master plan turistico. Bisogna cercare di allungare la stagione, bisogna cercare di proporre delle alternative a quello che è la natura, a quello che è lo sci d'inverno, e io penso che un comparto termale sia veramente la risposta decisiva per veramente valorizzare in modo più ampio la nostra destinazione.
0: Quindi sarà una destinazione che offrirà già adesso, perché è molto frequentata ed è molto gettonata, molto di più. Ci saranno diverse offerte supplementari rispetto a quello che è sempre stato San Bernardino. Il villaggio cresce, il rischio però è di avere una situazione di saturazione, di troppi turisti, di diventare San Bernardino un villaggio un po' tanto modaiolo. E c'è chi dice che tutto questo porterà però anche delle criticità. Più traffico, più gente, si perdono insomma quelle che sono state forse delle peculiarità tipiche di un villaggio di montagna. Allora, chi ha paura, chi ha timore che San Bernardino si trasformi, e può andar bene, ma si trasformi troppo e diventi un villaggio troppo modaiolo? Cosa risponde il sindaco di Mesocco, Mattia Ciocco?
1: Rispondo che il comune politico ha in mano uno strumento per gestire lo sviluppo, per visionare lo sviluppo nella direzione che il popolo, che le votazioni ci indicano. Questa si chiama pianificazione, vuol dire che una corretta pianificazione, come è stata fatta negli scorsi anni, come è stata approvata dai vari enti cantonali, dai vari uffici predisposti, questa veramente ci limita quello che è lo sviluppo nella zona centrale e ci lascia un'ampia libertà, lascia vivere la natura, tutto quello che circonda San Bernardino. Quindi un problema di overturismo, un problema di troppa gente, non lo vedo, anche perché il tutto è strutturato, è programmato, è progettato per gestire un aumento costante, ma fino a un certo punto.
0: Quindi contenuto, tra l'altro lei ha ricordato anche le tappe, diciamo così, le votazioni che ci sono state, quindi la popolazione è stata chiamata anche a decidere, a dire la propria opinione sulla base di quanto voi avete proposto. Tra l'altro stasera, in questa serata informativa di punto alla situazione, ci sarà anche l'imprenditore, colui che insomma ha voluto questo rilancio di San Bernardino, che è Stefano Archioli.
1: Ma sì, questo è fondamentale ed è molto importante. Un rilancio del genere non può essere fatto solo dall'imprenditore, solo dal privato, come tantomeno non solo dal pubblico, da un comune. La sinergia, la collaborazione assieme è un tassello fondamentale per rendere tutto questo possibile e strutturato in modo giusto, in modo condiviso, in modo che possa creare opportunità per tutti.
0: E l'equilibrio è mantenuto fra aspetto politico, quindi Mattia Ciocco, sindaco di Mesocco, aspetto imprenditoriali, Stefano Artioli, aspetti turistici, tutto quello che è legato anche al mondo economico imprenditoriale. Ecco, fino a che punto la politica può dire la sua e può anche condizionare poi certe scelte, insomma, fino a che punto invece l'imprenditore dice: caro politico, se vuoi il rilancio del tuo paese, faccio io, insomma, dammi la possibilità di...
1: Ma l'imprenditore sa bene che non può fare quello che vuole, c'è una pianificazione, parlavo prima, la pianificazione dice quello che può essere fatto su determinati terreni, su determinati comparti, quindi l'imprenditore sa bene quello che trova e la pianificazione è stata condivisa, è stata preparata al comune politico assieme a tutti i vari studi, studi privati e vari enti cantonali che condividono questo processo, quindi l'imprenditore deve adattarsi, deve condividere, non ha alternative a questa visione che un comune ha.
0: Mattia Ciocco, per quanto riguarda gli alberghi, beh, sappiamo che alcuni saranno restaurati, riattati, ci sarà anche un rilancio da parte del mondo degli alberghi, insomma degli hotel, ve ne saranno di più e soprattutto saranno migliori sul piano proprio logistico e organizzativo e anche di qualità. E poi ci sono anche nuovi appartamenti, nuove case e i prezzi sono abbastanza alti, mi sembra, però, per i nuovi appartamenti.
1: Ma il mercato è difficile da governare, da decidere, chiaramente dove c'è tanta richiesta il prezzo aumenta, ma sono sicuro che il tutto si livellerà, la possibilità per acquistare un appartamento è data. E quello che trovo molto molto interessante è che questi nuovi appartamenti hanno questa tipologia grazie anche alla legge Weber, che è ormai in vigore dal 2012, dove un proprietario può usare solo parzialmente e per il resto del periodo lo deve mettere a disposizione del turismo, e questo sicuramente può portare anche dei vantaggi sia ai proprietari, ma in modo particolare a chi fa economia, a chi vive il villaggio tutto l'anno, in modo che non si creano letti freddi ma rimangono sempre appartamenti abitati.
0: Ecco, perché il vostro obiettivo è proprio quello di far vivere San Bernardino tutto l'anno, 12 mesi su 12, e quindi la forte domanda, anche le richieste per comprare appartamenti vanno un po' nella direzione di dire: San Bernardino deve vivere tutto l'anno, 12 mesi su 12.
1: Chiaramente, come comune politico siamo disposti o vogliamo fare la nostra parte. Un progetto che abbiamo pubblicato in questi giorni a domanda di costruzione è quello di realizzare degli appartamenti primari a pigione moderata. Una prima tappa saranno una ventina di appartamenti, una seconda tappa saranno altri 30 appartamenti, e quindi vorremmo dare veramente la possibilità a tutti di poter vivere San Bernardino.
0: Bene, io ringrazio Mattia Ciocco, sindaco di Mesocco. Ricordo la serata pubblica dedicata allo stato di avanzamento del progetto di rilancio della località, i progetti che poi ne definiranno i prossimi anni, quello che rimane da fare. Insomma, l'appuntamento è in programma stasera alle 20 alla Raiffeisen Alpine Lounge. Vuole offrire appunto al pubblico e alla popolazione soprattutto un momento di informazione, di punto alla situazione, di dialogo sul percorso compiuto dal 2023 a oggi e sulle prossime fasi e tappe di sviluppo. Sarà presente Mattia Ciocco e anche l'imprenditore Stefano Artioli. Grazie a Mattia Ciocco. Sono le 12 e il momento dei titoli.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Questi temi del radiogiornale in onda tra mezz'ora. Spazio ovviamente alla scomparsa a Pavane, in provincia di Pistoia, dove viveva, di Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi dell'epoca d'oro dei cantautori italiani. Guccini aveva 86 anni. 20 centesimi in più per una lettera. La Posta alza le tariffe a partire da gennaio 2027, invariati i prezzi dei pacchi dopo l'intervento di Mister Prezzi. Quasi sicuramente l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 non verrà raggiunto. Parole e musica del consigliere federale Albert Rösti. I tagli non consentiranno di acquistare le quote di CO2 all'estero che erano previste. Sono stati timori per le ripercussioni economiche a far sì che l'iniziativa per una Svizzera da 10 milioni di abitanti venisse bocciata. Questo lo dice l'analisi del voto. E poi la guerra in Ucraina. La scorsa notte nuovo attacco al porto di Odessa, colpite due navi cargo su Odessa, che ultimamente è molto presa di mira. Vi proporremo un reportage. Nello sport infine intervista Dominic Gysin, amica ed avversaria di tante gare, sul ritiro dalle competizioni di Lara Gut. Tutto questo tra mezz'ora nel Radiogiornale.
0: Sulla 2, il portale sud della Galleria del San Gottardo, fra Quinto e Rolo, code per 5 chilometri con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord invece, tra Wassen e Göschenen, code per 2 chilometri e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani. L'ultima parte di Mille Voci è dedicata alle nostre città. Sono pronte, secondo voi, per un futuro sempre più caldo? È il tema di questi mesi, di questa estate, è il tema, insomma, che purtroppo in noi ci sta accompagnando oramai da molto tempo. La crisi climatica, il riscaldamento terrestre, insomma, sono tutti argomenti sui quali praticamente ogni giorno ci soffermiamo e dobbiamo occuparcene, e oggi ce ne occupiamo appunto sulle città, sulle isole di calore, su quanto si sta facendo in Svizzera ma anche nella Svizzera italiana. Proprio questi cambiamenti climatici e questo rapporto con il riscaldamento terrestre, il suo insomma impatto sulla nostra salute. Le sfide del futuro fra isole di calore, città spugna, socialità e anche solitudine sono tutti, sono tutti temi sui quali oramai ogni giorno dobbiamo occuparci, sui quali ci soffermiamo, e oggi lo facciamo con Federica Corso Talento, che è architetta ed è anche urbanista, e alla SUPSI coordina, la signora Corso Talento, coordina corsi di formazione continua sulla città spugna e sulle città verdi e blu. Allora, buongiorno a Federica Corso Talento.
4: Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Lei negli ultimi anni ha coordinato la creazione di un percorso formativo alla SUPSI intitolato Filiera Spugna, ed è un corso unico in Europa.
4: È un corso unico, anzi è una proposta di corsi unici in Europa. Siamo stati i primi a capire che bisognava dare delle risposte evidentemente a delle città che non erano più progettate per il caldo estremo che stiamo vivendo e nemmeno per le bombe d'acqua che stiamo subendo quando arrivano i temporali improvvisi. E così ci siamo interrogati e ci siamo detti: ma chi sono le persone responsabili in realtà del cambiamento? Possiamo noi fornire un'offerta a loro? Beh, la risposta è naturalmente sì, e le persone responsabili del cambiamento siamo tutti. Quindi la nostra offerta si rivolge effettivamente a tutti, si rivolge agli amministratori, quindi ai municipali, quindi agli uffici tecnici, si rivolge ai pianificatori, si rivolge ai progettisti, ingegneri ed architetti, si rivolge agli agronomi, si rivolge addirittura ai real estate manager, perché anche chi costruisce oggi il Ticino centripeto e futuro deve saperlo fare in relazione alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Da qui l'offerta dei corsi, che stanno procedendo a ritmo importante da 3 anni e che riprenderanno il 22 di settembre.
0: Prima di dire e spiegare alcuni concetti che sono importanti nel discorso sulle città e sulle isole di calore proprio causate da queste ondate, da questi prolungati, sempre più prolungati e sempre più intensi periodi di canicola, io invito il pubblico a intervenire se lo desidera allo 0848 030808, ci può telefonare il pubblico se ha delle domande proprio sul modo di vivere oggi nelle città e su quello che le città stanno o non stanno facendo, oppure scriveteci anche dei messaggi allo 076 321 11 13 e anche un po' così per avere qualche idea, qualche immagine di quello che nei vostri dintorni, insomma, nelle città, nei paesi in cui abitate, si fa o non si fa o si potrebbe e dovrebbe fare. Allora, abbiamo detto che vogliamo spiegare alcune espressioni. Cos'è una città spugna? Quando si parla di città spugna, cosa si deve intendere?
4: Allora, signor Bolzani, è molto interessante questa cosa, perché negli ultimi anni stanno spuntando come dei funghi neologismi, cioè nuovi termini per descrivere un qualche cosa che non eravamo obiettivamente più in grado di descrivere. Lei si immagini che da una settimana in Giappone è stato introdotto un termine, kokushobi, che vuol dire letteralmente caldo crudele, caldo feroce, perché il termine canicola non è più sufficiente. Allora, che cos'è una città spugna? Una città spugna, lo dice il nome, si comporta come una spugna, cioè se noi prendiamo una spugna, la mettiamo sotto un rubinetto, questa spugna è in grado di assorbire dell'acqua, è in grado di trattenerla e unicamente nel momento in cui siamo noi a decidere che premiamo la spugna rilascia l'acqua. Allora, la città spugna si comporta esattamente in questo modo, attraverso dei meccanismi che sono sì semplici ma anche estremamente tecnico-scientifici, è in grado di raccogliere l'acqua che arriva, talvolta anche con fenomeni estremi, di trattenerla e poi dopo di rilasciarla gradualmente all'interno del terreno in modo che si crei un flusso continuo di queste acque meteoriche che quindi possono non creare danni ma creare benefici. Quindi sostanzialmente la città spugna è questa. Non vorrei però che il termine città spugna venisse generalizzato in senso negativamente tecnicistico, perché in realtà una città spugna, come lei ha benissimo detto in introduzione, è una città che è capace di dare risposte plurime anche a livello sociale, anche a livello di salute pubblica. In sostanza la città spugna non dà risposta unicamente alla spugna, ma dà una risposta fondamentale, cioè a far funzionare quella che è la prima infrastruttura che noi dobbiamo far funzionare, cioè il corpo umano. E quindi per far funzionare bene il corpo umano e per creare una condizione di vita in benessere psicofisico, noi dobbiamo conoscere molto bene come questo corpo umano funziona e dobbiamo sapere che scambia calore con l'esterno H24. Lo fa principalmente attraverso quattro metodi, che sono l'irraggiamento, la convezione, la conduzione e l'evaporazione, che di fatto descrivono come il nostro corpo si comporta all'interno della città. Allora, irraggiamento e isole di calore automaticamente vengono messe in relazione, cioè il nostro corpo si scalda ai raggi del sole. Pensiamo quando d'inverno andiamo a cercare, no, disperatamente un raggio di sole, o in primavera ci godiamo le prime giornate più lunghe dell'anno. In questo momento dal sole stiamo rifuggendo evidentemente, perché stiamo vivendo appunto quel caldo crudele di cui parlano i giapponesi. Quindi l'isola di calore altro non è che un luogo urbano dove si situano delle condizioni tali per cui noi siamo sotto la stecca del sole senza pietà e non sappiamo dove trovare rifugio. Tant'è vero che l'altro neologismo, diciamo, che si è un nuovo concetto che si è affacciato in questo periodo, è quello di rifugio climatico, no? A contrapporsi all'isola di calore. Allora la risposta è una, è solo una: ombra. È evidente, noi abbiamo bisogno di ombra. Come andiamo a farla quest'ombra?
0: Allora, ombra e piante. Alberi.
4: È facile dire così. Allora, l'albero è il più grande condizionatore che abbiamo a disposizione naturale, no? In natura. Quindi alberi assolutamente. Parliamo di riforestazione urbana. Però attenzione, anche qui non essere semplicistici e semplicioni. Non basta un municipale con in mano una vanga che scava una cosa per un alberello. Non basta un alberello posizionato in un vasetto all'interno di una piazza assolata, ma dobbiamo pianificare prima che progettare, pianificare un verde più ornamentale ma funzionale, cioè un verde che effettivamente faccia ombra, quindi un verde che abbia tutto lo spazio necessario per vivere, per prosperare, per crescere, per fare ombra e per fare
0: traspirazione. Allora, gli alberi sono i veri condizionatori, lo ha detto Federica Corso Talento, lo ha detto anche ieri il geologo Mario Tozzi in un interessantissimo articolo, approfondimento sul quotidiano La Stampa. L'ha letto. Vorrei citare alcuni estratti, alcuni passaggi di questo articolo, di questo contributo. Tozzi scrive: noi sapiens confidavamo in un futuro tranquillo fra le braccia accoglienti delle nostre città. Cosa ci manca? Infatti nelle nostre case, negli uffici, nei negozi e nelle strade, nelle piazze, nei locali e fra i nostri bei monumenti cittadini, oltre la metà della popolazione terrestre vive nelle aree urbane, dove oramai si raggiungono densità da incubo, e abbiamo capito che venire via dalle campagne non ha avuto soltanto aspetti positivi. Ma era difficile immaginare la faccia feroce delle ondate di calore che uccidono le persone e trasformano le città, rendendole i luoghi più invivibili del pianeta. Ciò vale soprattutto per le aree urbane, in cui abbondano coperture asfaltate e cemento. In pratica tutte le città più importanti del mondo. Asfalto e cemento rendono roventi le superfici cittadine e non le fanno respirare, mentre i mezzi di trasporto a combustione arroventano l'aria. Inoltre le rendono impermeabili, trasformando ogni pioggia in una potenziale alluvione, visto che oggi in un'ora cade l'acqua che un tempo cadeva in 6 mesi. Ma almeno le costruzioni di un tempo erano naturalmente innalzate, secondo criteri che facilitavano l'evacuazione del calore e il mantenimento del fresco. Mura in pietra molto spesse, finestre grandi a seconda dell'esposizione, camere a canne nei solai, ingegnosi sistemi per generare correnti d'aria. Ma la crisi climatica arroventa anche questi edifici e la scarsa copertura vegetale nelle città fa il resto. Allora, Federica Corso Talento, si stava meglio una volta e si era più bravi nell'ingegnare, nel realizzare, nel creare delle soluzioni di buon senso.
4: Signor Bolzani, allora, Tozzi fa il geologo, io faccio l'architetto e l'urbanista e le rispondo così. Allora, sicuramente sì, nel senso che fino a 100 anni fa, più o meno, fino comunque sia alla seconda rivoluzione industriale, abbiamo costruito delle città che erano secondo natura e non contro natura, cosa che invece da 100 anni stiamo facendo abbondantemente, no? Quindi lei ha citato ad esempio la sigillazione delle aree urbane. Tozzi dimentica una cosa, ma non sicuramente per non conoscenza, che noi invece inseriamo in modo importante nei nostri corsi sulla architettura spugna, così l'abbiamo definita in SUPSI, proprio un'architettura capace oggi di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, che di nuovo produce ombra, e sono i portici. I portici sono fondamentali nella costruzione dell'edilizia della città centripeta, dello sviluppo centripeto, che attenzione, come Svizzera stiamo perpetrando e stiamo inseguendo, quindi dobbiamo fare molta attenzione a quello che significa sviluppare in modo centripeto le nostre città e quello che invece significa svilupparle in modo semplicemente egoistico. Contestualizziamo quello che dice Tozzi in Canton Ticino, e qui viene molto interessante la situazione, perché scopriamo che nel 15% del territorio del Canton Ticino vive il 90% della popolazione e trova lavoro il 95% della popolazione più frontaliera. Quindi stiamo parlando di una porzione estremamente esigua, oltretutto in fondo valle, cioè dove il sole picchia di più, oltretutto piena di infrastrutture, quindi piena di strade, piena di strade ferrate, piena di comparti aziendali, non solo di luoghi dove si vive, appunto, ma anche ci si muove e si lavora. E quindi noi scopriamo che le nostre cartucce sono ridotte drasticamente. Però c'è una cosa che è estremamente interessante, che andiamo a dimenticare molto spesso, cioè che ogni nostro villaggio, ogni nostra città, ogni nostro paese, più o meno è costituito da un 50% di suolo pubblico e un 50% di suolo privato. Lei capisce che a questo punto l'ingaggio che si viene a chiedere è paritetico fra il pubblico, cioè la politica e l'amministrazione, e il privato, cioè noi cittadini e cittadine. Quindi se i privati facessero effettivamente non il loro compito, perché qui non bisogna colpevolizzare nessuno, ma venissero accompagnati verso la transizione, imparando a costruire e a gestire quella che è la loro proprietà attuale in modo più sostenibile, tutto questo significherebbe 50% del suolo a nostra disposizione, diciamo, bonificato.
0: Ecco, Tozzi continua nel suo articolo di ieri sulla Stampa: gli alberi in città, se opportunamente ubicati e curati, abbattono la necessità di raffrescamento fra il 10 e il 30%, ma se le ombreggiature sono continue e ottimali si arriva oltre il 50%. Insieme ai rampicanti, che crescono direttamente sui muri, permettono di ricorrere meno ai climatizzatori. Purtroppo però la vegetazione urbana sembra non essere una priorità per i nostri architetti, che non riescono a capire come ci sia bisogno di boschi orizzontali invece che verticali nelle aree urbane. Allora, abbiamo detto che Tozzi fa il geologo perché è il suo mestiere, lei, Federica Corso Talento, è architetta ed è urbanista, però la domanda è: si può ancora rimediare? Si può ancora fare qualcosa? C'è molto costruito, c'è molto ricostruito, tanto cemento, tanto asfalto. Allora si può, però poi i cittadini che ci stanno scrivendo allo 076 321 11 13 oppure potete anche chiamarci allo 0848 03 0808 fanno notare come in diverse città, soprattutto Lugano, hanno tagliato molti alberi. Allora andiamo un po' sugli aspetti più concreti, su quello che i cittadini vedono: taglio di alberi, taglio di piante, meno ombra. Il parco della Lanchetta ha cambiato, meno erba, meno prato, meno piante, ombrelloni in metallo, sassi, tutte cose che attirano caldo. Allora, cerchiamo di essere chiari e di dare delle risposte al pubblico. Le autorità comunali, i, diciamo così, i funzionari cantonali, quanto sentono il tema? Quanto sono in grado di portare soluzioni reali, concrete e anche soluzioni ovviamente benefiche per la salute delle popolazioni?
4: Benissimo, allora mi ho fatto mille domande in una. Dunque, la prima risposta che le do è non sono d'accordo con tutti, abbiamo bisogno solamente di boschi orizzontali, abbiamo bisogno sia di boschi orizzontali che di boschi verticali. E qui stiamo parlando di riforestazione urbana, stiamo parlando di vegetazione sulle facciate delle abitazioni e stiamo parlando di tetti verdi. Allora, attenzione, si può, Basilea per intenderci, costruisce solamente più tetti verdi. Cioè, se lei fa una licenza, fa domanda per una licenza edilizia, non gliela danno se lei non garantisce che costruisce il tetto verde. Naturalmente, per incentivare questo, Basilea dà finanziamenti ai cittadini che lo fanno. Le città in Svizzera si stanno moltiplicando in questo senso, in Ticino abbiamo l'esempio di Stabio, ad esempio. Stabio che peraltro ha partecipato a più edizioni dei nostri corsi, e quindi gli strumenti sì, ci sono. Architetti, pianificatori, ingegneri lo hanno capito, beh, non tutti, non ancora, stiamo cercando di propagare questo vero e proprio nuovo cambio di paradigma progettuale, questo è fondamentale. Prima le dicevo, il nostro corpo scambia calore attraverso diversi metodi, uno di questi è ad esempio la conduzione, cioè molto semplicemente metto la mano su una pietra fresca o una pietra arroventata, mi raffresco oppure mi brucio. L'altro giorno ero a Bellinzona in Piazza del Sole con il mio ormai immancabile termometro ad infrarossi, sono andata a misurare la temperatura sulle panchine in plastica che hanno messo come arredo urbano di Piazza del Sole, la temperatura era di 58,5 gradi centigradi su una temperatura esterna dell'aria di 33 gradi. Adesso lei mi deve dire, lo chiedo anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, chi è quel pazzo che mette il suo fondoschiena su 58,5 gradi centigradi. Ha fatto giustamente l'esempio di arredi urbani in metallo che popolano ancora spazi pubblici e ahimè anche parchi gioco per bambini, allora dov'è che noi grigliamo la luga neghetta quando facciamo la griglia? Lo facciamo su del metallo, no? Ecco, quindi immaginiamoci che stiamo costellando ancora, nel momento in cui scegliamo quei materiali, di griglie pure per le persone che ci siedono. Per tacere di alcune panchine che sono anche orientate alla non socialità che stanno sbucando adesso, dove praticamente si impedisce alle persone anche di sdraiarsi, no? Quindi la panchina sta diventando un oggetto di repulsione sociale, non di socializzazione. Questo aprirebbe tutto.
0: Lei ha parlato di Basilea, difatti qualcuno scrive: sono stato recentemente a Basilea con moltissimi quartieri pieni di alberi e di piante, tutto un altro mondo rispetto al nostro povero Ticino, che fa pena da questo punto di vista, su questo aspetto, tutto al contrario, penoso davvero. Allora, abbiamo detto di Basilea, cantone virtuoso, e in Ticino in generale come stanno andando le cose? Lei fa i corsi, ma c'è una rispondenza concreta?
4: Sì, allora, molto virtuose. Basilea, le ricordo un dato ancora più virtuoso, che Baselstadt sarà nel 2027 il primo cantone ad avere tutta l'amministrazione netto null, cioè emissioni zero. Quindi loro dicono: noi care cittadine e cari cittadini vi chiediamo degli sforzi, ma sono i primi a farlo. Quindi io porto spesso questo esempio perché...
0: Però mi risponda sul Ticino, Federica Corso Talento, lei fa i corsi alla SUPSI.
4: Sì, le rispondo,
0: cioè,
4: sul Ticino.
0: Veniamo al Ticino.
4: Lo so, lei mi fa delle domande... Mi fa delle domande cattive. Allora,
0: è il mio compito, insomma, sono qui per far domande io.
4: Ha ragione. Allora, il Ticino cosa sta facendo? Il Ticino sostanzialmente si sta muovendo molto bene per quanto riguarda le energie rinnovabili e ancora quindi su quelle che sono le misure di adattamento al cambiamento climatico, sta ancora facendo poco su quelle che sono le misure di mitigazione al cambiamento climatico, cioè su Città Spugna e Città Verde Blu sta lavorando ancora poco. C'è un ufficio che secondo me sta lavorando egregiamente del Dipartimento del Territorio, che è l'ufficio delle acque, e sta lavorando da anni sulla rinaturazione dei fiumi e sulla desigillazione di canali che abbiamo di nuovo in modo indegno intubato negli anni. Mi chiedeva poi: una delle operazioni più importanti che dobbiamo fare oltre alla riforestazione urbana è quella di... A me non piace usare il termine depavimentazione perché sembra essere contrario alle pavimentazioni, mi piace di più usare il termine desigillazione o deimpermeabilizzazione, cioè togliere assolutamente l'asfalto laddove, che è impermeabile, laddove possibile. Quindi per intenderci, tutti i parcheggi dovrebbero diventare parcheggi permeabili, perché pensiamo che superficie enorme impermeabile è un parcheggio, e laddove possiamo andare a lavorare sulle piazze, appunto, che sono isole di calore, tutte queste sono isole di calore, per andarle a combattere, lavorare sulla pavimentazione e quindi sul suolo diventa un elemento fondamentale.
0: Però non crede che
4: questo...
0: Capisco quello che lei dice, però non crede, Federica Corso Talento, che ci dovrebbero essere più vincoli, più obblighi, vista la situazione molto allarmante sul piano proprio del calore delle città? Non crede che ci sia ancora troppa libertà? E quel comune dovrebbe, si potrebbe, però è sempre un po' il condizionale che prevale, che domina. Probabilmente siamo arrivati a un punto in cui le leggi dovrebbero essere molto più vincolanti e far sì che certi interventi debbano essere fatti.
4: Ma io sono sempre stata una fautrice del duplice utilizzo di bastone e carota, cioè ritengo che le leggi si debbano diventare più stringenti, questo sicuramente, ma debbano anche contribuire a far cambiare la mentalità delle persone. Quindi io direi entrambe le cose, questo è fondamentale. Fra l'altro i comuni hanno già degli strumenti a loro disposizione che possono utilizzare da subito, da domani mattina, da oggi pomeriggio, che sono i loro regolamenti edilizi e le loro norme tecniche di attuazione. Lì possono decidere il futuro del loro.
0: Sì, c'è già la possibilità.
4: Quindi non è necessario
0: oggi.
4: Cioè non è sempre necessario passare attraverso il cantone, se il cantone in questo momento non eroga finanziamenti, ad esempio. Si può lavorare a livello comunale. I comuni in Svizzera ci sono, Ciangallo lavora su questo fronte.
0: E lei si interroga, signora Talento Corso, si interroga, si chiede perché tante volte vede degli alberi tagliati, delle piante che vengono eliminate, abbattute?
4: Sì, certo, mi interrogo come tutto il resto della popolazione.
0: Ci sono dei motivi, per carità, sono malate le piante.
4: Ogni tanto ci sono dei motivi, ci sono piante malate, abbiamo avuto un salto di specie nuove che hanno attaccato la vegetazione. Ogni tanto il motivo non c'è, è evidente, come tutte le cose, no? Ogni tanto sono funzionali, ogni tanto sono assolutamente inconcepibili.
0: Anche perché dobbiamo ricordarci che gli alberi sono i veri condizionatori, lo diceva Tozzi, fra un albero e un climatizzatore non c'è partita, è il primo, l'albero.

0: appunto sotto, cioè parliamo di una progettazione del suolo prima della progettazione della superficie. Quindi la stratigrafia, oggi dobbiamo imparare a progettare in tre dimensioni, andando anche sotto.
1: È un lavoro lungo, insomma, al quale tutti sono chiamati a rispondere o comunque a farlo. È un lavoro, sono lavori che comunque contrassegneranno sempre di più anche il nostro futuro prossimo, insomma. Io ringrazio Federica Corso Talento, architetto urbanista che alla SUPSI coordina corsi di formazione continua sulla città Spugna e sulle città verdi e blu. Grazie per essere stata con noi, per queste informazioni importanti, per questi aggiornamenti su quello che si è fatto, si sta facendo in Svizzera, abbiamo detto Basilea, Cantone Virtuoso, e anche nella Svizzera italiana e anche in Ticino, sul verde urbano e sugli alberi comunque c'è ancora molto da fare, ma anche e soprattutto sugli arredi urbani, insomma, fatti sicuramente poi è l'intenzione anche delle autorità comunali, fatti in modo, insomma, che sia un modo intelligente e soprattutto adeguato al periodo, ai periodi che stiamo vivendo, che purtroppo probabilmente dovremo ancora vivere in futuro. Grazie mille, buona giornata, e grazie a voi che ci avete seguito. Grazie mille, buona giornata, e a domani con un'altra puntata di Mille Voci.
2: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Sul Ticino centrale è stata e sarà una giornata abbastanza soleggiata. Diversa invece la situazione per le regioni a ridosso della cresta principale, sia ticinesi che grigionesi, che nel pomeriggio vedranno rovesci e temporali isolati. Non li eviteranno nemmeno il sottoceneri, anche se in questo caso saranno più che altro dalla serata. Le massime alle basse quote resteranno attorno ai 33 gradi. A nord sarà una giornata abbastanza soleggiata, ma di nuovo verso le Alpi ad est non si esclude qualche rovescio o temporale isolato. Le massime si situeranno in generale sui 29 gradi, ad eccezione della Romandia, dove passeranno i 30. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vi possiamo dire che in quasi tutto il paese è atteso tempo abbastanza soleggiato. Sulle Alpi a sud infatti il tempo si farà più nuvoloso e si verificheranno alcuni rovesci temporali sparsi. Le massime resteranno attorno ai 20 gradi e a nord saranno di nuovo sui 33 a sud. Per questo motivo nelle regioni centro-meridionali di Ticino e Moesano resta in vigore l'allerta canicola di livello 4 almeno fino a domani, momento in cui verrà abbassata a livello 3. Resta pure in vigore stavolta per l'intera Svizzera italiana il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura. Il prossimo appuntamento via radio con noi è questa sera. Vi aspettiamo. Buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Gino Ceschina. È morto a Pavana in provincia di Pistoia Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi dell'epoca d'oro dei cantautori italiani. Aveva 86 anni. 20 centesimi in più per una lettera. La Posta alza le tariffe a partire da gennaio 2027, invariati i prezzi per i pacchi dopo l'intervento di Mister Prezzi. Quasi sicuramente l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 non verrà raggiunto, lo dice il consigliere federale Albert Rösti. I tagli non consentiranno di acquistare le quote di CO2 all'estero previste. Sono stati i timori per le ripercussioni economiche a far sì che l'iniziativa per una Svizzera da 10 milioni di abitanti venisse bocciata, lo dice l'analisi del voto. Guerra in Ucraina, la scorsa notte attacco al porto di Odessa, colpite due navi cargo su Odessa, ultimamente molto presa di mira, vi proporremo un reportage. E poi nello sport, intervista Dominic Ghisin, amica ed avversaria di tante gare sul ritiro dalle competizioni di Lara Good. Oggi non potevamo che iniziare così.

0: uno dei più noti di Francesco Guccini, morto stamane a Pavana, dove viveva da 20 anni. Il cantautore emiliano ha segnato un'intera generazione con canzoni che sono entrate nel patrimonio culturale italiano. Nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, era molto noto anche in Ticino, dove è venuto a suonare molte volte. Lo ricorda la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
1: Francesco Guccini è stato tante cose, per ciascuno diverse. Non so come mi viene in mente quell'amico che si dannò per un certo periodo di tempo cercando sul dizionario la parola imberiaghi contenuta nella canzone Bologna, album Metropolis. Solo dopo, molto dopo, capì che voleva dire ubriachi e che si trattava di dialetto bolognese. Francesco Guccini è stato anche questo, maestro di una scuola che ha avuto nel rispetto e nell'uso della lingua italiana e dei suoi derivati il suo appoggio e il suo fulcro. Ne ha mostrato la bellezza fra rime, chiasmi, anafore che poi venivano mandati a memoria imparandone il significato.
2: Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male. Di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale.
1: Francesco Guccini era nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, sempre e per sempre legato a Pavana, il paesino dell'Appennino tosco emiliano da cui proveniva e nella cui casa ha vissuto soprattutto negli ultimi anni. È stato un vero frequentatore della notte, un inseguitore mai domo della battuta e, anche se questo pare quasi forzato aggiungerlo, un tifoso del buon vino. Lascia qualcosa o tanto a chiunque lo abbia almeno un po' seguito e molto ascoltato e magari anche letto, perché Guccini è stato anche uno scrittore di buoni libri. Era un abitudinario, i concerti li apriva tutti con Canzone per un'amica e li chiudeva con La locomotiva. I musicisti erano sempre gli stessi, la casa discografica, quando ancora c'erano le case discografiche, sempre la EMI. In Ticino è venuto spesso e volentieri, i suoi concerti non erano solo musica, erano ironia calibrata, intelligenza, un gran parlare e un gran bell'ascoltare. Francesco Guccini lascia un patrimonio che oggi stordisce e ubriaca, un po' come i vecchi imberiaghi di tanto tempo fa.
2: E i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza.
0: E Francesco Guccini da molti era anche considerato un'icona della sinistra italiana. Lui però non si considerava un autore politico in senso stretto, come ha detto in un'intervista a RSI.
3: Ho sempre diffidato di quelli che hanno la verità in tasca. C'è La locomotiva, ma La locomotiva è un sogno di una vecchia anarchia, diciamo, romantica, tutto ciò che abbiamo. Non sono mai stato un autore politico e, anzi, non ero visto di buon occhio dagli estremisti politicizzati da allora, perché mi consideravano al limite, perché loro si davano il fascista con grande facilità. Ero lì a una mezza strada.
0: L'intervista era del 2018 ed era stata realizzata da Lorenzo Buccella. Adesso cambiamo tema. Dal prossimo anno spedire una lettera costerà fino a 20 centesimi in più. L'adeguamento è stato concordato con Mister Prezzi dopo intense trattative. Invariate invece fino al 2030 le tariffe dei pacchi. Paola Latorre.
4: Un franco e 40 invece di 1,20 per posta A e per invii fino a 50 grammi di peso. Attualmente si arriva a 100 grammi. 20 centesimi in più anche per gli invii A Plus e le raccomandate. 1,10 invece di un franco per la posta B. Altri adeguamenti toccano le buste grandi e quelle cosiddette midi tra i 51 e i 500 grammi. Sarà inoltre introdotta una nuova categoria per le buste un po' più spesse utilizzate per spedire piccoli oggetti. Il costo sarà di 4 franchi e 20. Attualmente per un servizio equivalente si pagano 4 franchi e 50. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1 gennaio 2027. Il calo dei volumi delle lettere aumenta la pressione economica sulla posta, si legge in una nota dell'ex regia federale. La semplificazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza non sono più sufficienti per compensare la riduzione delle entrate. Per questo motivo la posta e il sorvegliante dei prezzi, Stefan Meyer-Hans, dopo intense trattative, hanno concordato questi adeguamenti dei prezzi per un periodo di 3 anni. Invariati invece, almeno fino alla fine del 2029, i prezzi di listino dei pacchi. Secondo Meyerhans, questi adeguamenti genereranno maggiori entrate per più di 60 milioni di franchi. Mister Prezzi, in un comunicato odierno, ha comunque ribadito la necessità che la politica trovi una soluzione per garantire sul lungo periodo il finanziamento del servizio universale.
0: La Svizzera quasi sicuramente non rispetterà l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030, e quanto afferma Albert Rösti, responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, in un'intervista al quotidiano Roman de Letton, tutta colpa dei risparmi imposti ai bilanci della Confederazione. Anna Valenti, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Per la seconda volta in un'estate segnata da temperature record e da tre ondate canicolari, Albert Rösti torna al centro del dibattito per decisioni e dichiarazioni in materia ambientale. Dopo le polemiche sul taglio dei fondi destinati alla maggior protezione delle foreste, oggi il responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazioni ammette che difficilmente la Svizzera riuscirà a rispettare l'obiettivo posto dalla legge sul CO2, ossia dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030. La ragione? Appunto, i tagli al bilancio della Confederazione che non permetteranno di stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari per acquistare le quote di CO2 all'estero. Senza queste compensazioni, secondo Rösti, l'obiettivo 2030 è difficilmente raggiungibile.
0: E dunque, se la Svizzera non rispetta gli obiettivi del dimezzamento di emissioni nel 2030, Anna, significa che anche la neutralità climatica per il 2050 è impossibile da raggiungere?
5: Beh, no. Rösti ritiene che l'obiettivo resti possibile. La Svizzera dovrà però fare di più nei prossimi 10 anni. Albert Rösti lancia anche l'idea di estendere il sistema di scambio delle quote agli edifici, oggi che i maggiori responsabili di emissioni di gas serra, o ai trasporti, proprio per recuperare il ritardo accumulato sul 2030 e consentire così il finanziamento delle misure necessarie. Albert Rösti inoltre annuncia una nuova legge sul CO2 per il 2030-2040 che verrà posta a breve in consultazione e annuncia una nuova strategia nazionale per l'approvvigionamento idrico che mira a un migliore coordinamento intercantonale e definisce priorità in caso di carenza idrica.
0: Ma dunque dobbiamo aspettarci nuove drastiche misure da parte di Rösti?
5: Per il momento Rösti esclude misure più incisive. Continua a difendere il sistema delle quote di CO2, secondo lui restano uno strumento centrale perché permettono di guadagnare tempo per poi realizzare le riduzioni più costose in Svizzera, anche in termini tecnologici. Afferma inoltre che la Svizzera fa già molto per il clima, rivendica l'elevata tassa sul CO2, gli incentivi per la sostituzione dei riscaldamenti fossili. Tuttavia, per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi, ribadisce che la Confederazione da sola non può fare molto perché dipende tutto da potenze come Cina, India, Stati Uniti, che sono i grandi emettitori di gas serra. Inoltre, la transizione energetica, dice, deve tutelare anche l'economia. Insomma, sono tutti argomenti già sentiti che sicuramente faranno insorgere gli ecologisti, ma che ci dicono anche che all'orizzonte non ci sarà una politica ambientale più ambiziosa, e questo malgrado, ad esempio, i problemi evidenziati anche da quest'estate.
0: Anna Valenti in diretta da Berna, è sempre in tema di politica federale. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta lo scorso 14 giugno, perché il limite posto preoccupava per le possibili conseguenze economiche. Il problema viene però riconosciuto, ma la situazione proposta non è stata ritenuta quella giusta. Oggi è stata presentata l'analisi sulle ultime votazioni federali e a Berna troviamo Alessio Veronelli.
6: 54,8% dei voti e maggioranza dei cantoni contrari all'iniziativa Non a Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alle urne il 59% degli aventi diritto, soprattutto i più anziani e coloro con un livello di istruzione e reddito superiori. L'analisi dell'Istituto GFS di Berna indica nella preoccupazione per ripercussioni economiche di politica estera il rifiuto all'iniziativa, benché la crescita della popolazione sia percepita dalla maggioranza anche di chi ha votato no come un peso sulle infrastrutture del paese, un peso però non sufficiente per bilanciare le temute ripercussioni e introdurre un tetto massimo alla popolazione residente. Un tema percepito da chi ha votato come uno dei più importanti dell'attuale legislatura. Ricordo che siamo anche nel vivo delle discussioni sui nuovi accordi con l'UE È un tema che è poi fortemente diviso, polarizzato, con i sostenitori UDC nettamente a favore, gli altri contro. Esclusi però coloro che non hanno una filiazione partitica e che si dice più legato alle tradizioni e all'appartenenza nazionale, votanti non democentristi che hanno fatto salire il fronte del sì fino al 45% circa. Il no, infine, ci dice l'analisi, ha prevalso non tanto perché non venga riconosciuto un problema legato alla troppa popolazione, ma perché il tetto proposto o la proposta di un limite massimo in sé non è stata ritenuta la soluzione ideale.
0: Gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25% nel 2025 grazie all'applicazione della cosiddetta Lex Netflix. A renderlo noto è stato l'Ufficio Federale della Cultura. Le piattaforme e i diffusori interessati hanno destinato 20 milioni di franchi a opere e misure di sostegno. Complessivamente la loro cifra d'affari è ammontata invece a 817 milioni, pari a un obbligo di investimento di 33 milioni. Le imprese interessate hanno tempo fino alla fine del 2027 per investire la somma dovuta, non ancora investita. Leggero aumento della disoccupazione in Svizzera nel mese di luglio rispetto a giugno. Gli iscritti agli uffici regionali di collocamento sono aumentati di 0,1 punti percentuali. Nel contempo cresce anche il numero di frontalieri. Sentiamo Marzio Minoli.
7: Il tasso di disoccupazione è passato dal 2,9% di giugno al 3% del mese di luglio, per raggiungere un totale di 139.200 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Se si analizza invece il cosiddetto dato destagionalizzato, ovvero che non tiene conto delle variazioni stagionali che in determinati momenti possono condizionare la statistica, ecco che la percentuale di disoccupati è del 3,1%, invariato rispetto a giugno. Per quel che riguarda i singoli cantoni, in Ticino i disoccupati sono al 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali, mentre nei Grigioni rispetto a giugno non ci sono state variazioni, con un tasso fermo all'1,1%. Si riduce anche il numero di persone interessate al lavoro ridotto. Questa statistica, bene sottolinearlo, viene presentata con 3 mesi di scarto, quindi i numeri sono quelli di aprile. Una diminuzione che indica come le turbulenze internazionali e non da ultimo il tema dei dazi statunitensi non stia condizionando in modo sensibile il mercato del lavoro in Svizzera. E parlando di mercato del lavoro, l'Ufficio Federale di Statistica ha reso noti i numeri dei frontalieri per il secondo trimestre. In Svizzera a fine giugno erano 414.200, in crescita dello 0,5% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. In Ticino invece i lavoratori da oltre frontiera erano poco più di 79.000, anche qui in crescita dello 0,6% rispetto al primo trimestre.
0: In Italia la Camera dei Deputati ieri pomeriggio ha negato ai magistrati inquirenti la possibilità di leggere le chat di un suo rappresentante, l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, sospettato di avere rapporti controversi con il presunto prestanome del clan senese Mauro Caroccia, una decisione che ha scatenato le polemiche da parte delle opposizioni. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
8: L'esito scontato è apparso sui tabelloni luminosi della Camera tra i fischi delle opposizioni. 206 no, 133 voti favorevoli e così l'acquisizione da parte della magistratura di quelle chat viene negata. E sì che per la procura sarebbero necessari agli accertamenti antimafia sul presunto prestanome del clan senese Mauro Caroccia. Restano così in cassaforte, dove le aveva messe il presidente della Camera Lorenzo Fontana, vietandone di fatto la visione anche ai membri della Giunta per le autorizzazioni, con una decisione che aveva già scatenato le polemiche del centrosinistra. La vicenda che riguarda l'ex sottosegretario era emersa qualche mese fa, quando si era venuto a sapere che era socio in affari nella gestione di un locale, la bisteccheria, con la figlia di Mauro Caroccia, legato al clan mafioso dei Senese. Del Mastro, dopo le polemiche seguite alla notizia, si era dimesso da sottosegretario a fine marzo, ma l'iter giudiziario ha proseguito il suo corso, fino alla richiesta dei giudici di acquisire le chat tra i due, possibilità che doveva necessariamente passare attraverso un atto parlamentare, arrivato approvato ieri, dopo le polemiche infuocate in aula, il punto più alto della bagarre quando il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, ha parlato dell'ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, definendolo uno che liberò 300 mafiosi, provocando così le proteste veementi delle opposizioni. Alla fine, il voto che stoppa la possibilità di utilizzo delle chat, alla vigilia della chiusura del Parlamento per la pausa estiva.
0: La Corte di Appello di Monaco ha decretato l'ergastolo per il 25enne afghano responsabile di un attentato nel capoluogo bavarese nel 2025. Il giovane, a bordo di una Mini Cooper, aveva investito una manifestazione del sindacato Verdi, uccidendo una donna di 37 anni e la figlia di 2, il 13 febbraio 2025. Ieri sera la Russia ha colpito 2 navi commerciali cariche di grano nel Mar Nero vicino a Odessa. L'attacco è stato rivendicato dal Ministero della Difesa russo ed è stato confermato dal governatore di Odessa, una delle città più colpite in questa recente escalation militare. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, l'ha visitata per raccontarci come i militari cercano di proteggere il porto e la città dagli attacchi aerei di Mosca.
9: La guerra aerea in Ucraina ha raggiunto un'intensità ormai senza precedenti. Il paese viene colpito da una media di 200 droni e 10 missili russi al giorno. Odessa è la città più bombardata del paese, insieme alla capitale, Kiev. Qui il rumore dei droni e quello dell'antiaerea sono diventati una sorta di inquietante colonna sonora dell'estate. Il comandante Dmytro Pletenchuk è il portavoce della Marina Militare Ucraina, che ha la responsabilità della difesa di Odessa. Ci dice che se anche i russi hanno paura ad avventurarsi in mare con la loro flotta, dal cielo lanciano tutto quello che possono. Gli ucraini cercano per quanto possibile di colpire droni e missili russi mentre si trovano ancora in mare. Per farlo utilizzano anche alcuni vecchi aerei ad elica da cui i piloti sparano ai droni con i propri fucili.
10: One of our helicopter hit 7 Shahed by one fly.
9: Ma quando i droni e i missili russi riescono a superare questa prima linea di difesa, tocca alle squadre dell'esercito intervenire. Da circa 6 mesi il drone intercettore Stinger è l'arma standard delle squadre antiaeree ucraine.
11: 9 sbiti su 10.
9: Corsar, un soldato della 122esima brigata antiaerea separata, fa parte di un team di 4 militari che copre un settore di svariati chilometri quadrati. La squadra trascorre la giornata in un bunker dove attende l'arrivo dei droni russi, controllando un tablet collegato a una speciale applicazione militare. Quando un bersaglio entra nel loro settore, non devono aspettare ulteriori ordini, entrano immediatamente in azione. Ci vogliono pochissimi minuti per far partire lo Stinger e guidarlo fino al suo bersaglio. La caccia ai droni russi scatena la competizione tra le diverse unità.
12: Tipo concorrenza?
11: Concorrenza, certo.
9: Più bersagli si colpiscono, più fondi riceve la propria brigata. La corsa ai nuovi armamenti non finisce mai. Kupets, un altro soldato della squadra, ci dice che il team è già in attesa di una nuova generazione di intercettori, in grado di viaggiare a oltre 250 km all'ora e di restare in aria per 15 minuti invece degli attuali 5. Chiediamo a Kupets e Corsar se si immaginano una fine di questa escalation. Ci rispondono che non ci vogliono nemmeno pensare. Ormai faticano a distinguere un giorno dall'altro. Ogni mattina si alzano e per loro è soltanto guerra, adrenalina e il dovere di abbattere nuovi bersagli.
11: Adrenalina dentro, bam bam bam, siamo contenti, felici.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Buona giornata.
13: Lo sport. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Alla fine di carriera di Lara Gutberami, in apertura di questa edizione, tutta la stampa svizzera oggi dà largo spazio ai commenti sulla straordinaria avventura sportiva della campionessa ticinese, e i media svizzeri ne sono certi: la carriera di Lara Gutberami è stata unica sia in pista sia fuori. Dello stesso avviso Dominic Giesin, la campionessa olimpica di discesa a Sochi nel 2014 e compagna di squadra di Lara per tante stagioni. L'abbiamo sentita, queste le sue parole.
14: È sempre stata un'atleta straordinaria, come scia è bellissima a vedere, bellissima a seguire. Abbiamo avuto tante gare assieme, è anche un'ispirazione come proprio a sciato.
13: C'è un ricordo, un momento preciso con Lara in pista o anche fuori che ti viene in mente proprio adesso?
14: Quella gara che per me è stata proprio la più, che mi ha impressionata il più, era il Super G dalla Coppa di Mondo finale in America, che è stata proprio la gara più bella che ho visto di una donna, incredibile come ha sciato lì. Proprio per me quello che è sempre stato Lara, no? Che la sua strada con una decisività impressionante. E lei era molto più brava che io, allora quello già sicuro. E dopo, penso, per me il più impressionante era che il gigante, che abbiamo fatto tante gare assieme, che per qualche anni è proprio stato lei e io nelle top 15, e lì ha sempre condiviso tutte le informazioni, era proprio bellissimo a collaborare, e quello era per me qualcosa che aveva molto di valore.
13: Fuori dalla pista, che persona è Lara Gutberami secondo te? Cosa vorresti che la gente sapesse di lei, forse al di là dei risultati?
14: Penso è una persona enorme, che proprio segua la sua decisione con un modo radicale ma anche impressionante, sempre super onesta. Allora quando lo vedi, quando la vedi è sempre chiaro che pensi, e è qualcosa che era sempre bello avere qualcuno che hai visto proprio la faccia vera.
13: Tra le altre testimonianze che abbiamo raccolto in queste ore c'è anche quella del direttore del settore alpino di Swiss-Ski, Hans Fletcher, per tanti anni anche capo del team femminile Rosso Crociato. Sentiamo.
15: Ja, ist eine gewaltige Sportkarriere, sage mal, einmalig in der Schweiz, aber international im Skirennsport.
16: La sua carriera sportiva è semplicemente straordinaria, unica in Svizzera, ma anche a livello internazionale dello sci alpino. I risultati che ha ottenuto parlano da soli, e parla anche la personalità con cui ha segnato tutto il nostro mondo. Ha lasciato il segno in Swiss Ski in quasi due decenni di carriera. La sua decisione di ritirarsi non era affatto nell'aria. Chi la conosce sa che è sempre stata una persona coerente e concreta, ci ha sempre dato questa sensazione, quindi non credo che il suo annuncio sia maturato da tanto tempo, anzi credo che però i pensieri dentro di lei siano cresciuti pian piano, e chi la conosce bene lo sa quando Lara ha le idee chiare e decide e non ci gira molto intorno.
15: Ich glaube, wir spüren das sicher überall, oder? Sie ist natürlich auch ein großes Vorbild für die jungen Athleten.
16: Lo sentiremo il vuoto che Lara lascerà alle sue spalle ovunque. Lei è un grande punto di riferimento per i giovani atleti, ha sempre saputo trasmettere consigli, esperienza, e ha portato dinamismo in tutto il sistema con la sua costanza, con la sua determinazione, qualcosa che aiuta tutta la squadra. Lei sapeva anche mettere della pressione nel gruppo per arrivare davvero ai massimi livelli, ci vuole anche quello. Per il futuro prossimo non la vedo tornare attiva nello sci agonistico, avrà sicuramente dei progetti personali, ma se un giorno decidesse di rimettersi in gioco in qualche ruolo da noi, troverebbe sicuramente le porte aperte.
13: Cambiamo pagina, passando al Lugano, che stasera torna in campo alla IL Arena per il terzo turno di Conference League. Affronta il Runavik, squadra delle isole Faroer, ed è forse una delle ultime occasioni per i tifosi bianconeri di vedere in campo Uran Bislimi, il centrocampista uomo mercato del momento e da diverse settimane dato sul piede di partenza. David Conti.
17: Tutto il resto, come detto, non mi interessa. La sua partenza sarebbe una gran perdita per questo Lugano. Sulla carta il suo sostituto sarebbe l'algerino Kendoussi. Non spetta a me giudicarlo né valutare punti di forza o di debolezza. Quello che posso dire è che in allenamento dà sempre tutto. È una qualità che apprezzo molto in lui. Dal punto di vista tecnico è davvero molto, molto bravo e adoro giocare insieme a lui. Ha concluso Uran Bislimi.
18: Er ist technisch sehr, sehr begabt und ich liebe es mit ihm zu spielen.
19: Ma Bislimi è il giocatore che ha più presenze dell'era Crocitorti a Lugano. Questo numero fa solo capire la considerazione che ho io in Uran e dunque sicuramente se dovesse andare sarebbe una perdita anche a livello personale.
17: Dei 360 minuti giocati sin qui senza recupero, Uran Bislimi ne ha giocati 341, uno dei più utilizzati con Von Balmos, Papadopoulos e Gergic. Mi sento bene, siamo ancora all'inizio della stagione, abbiamo disputato solo 4 partite, ha raccontato il centrocampista. È chiaro che giocare a questo livello porta a stancarsi, ma non deve essere una scusa. Le parole del mister Crocitorti fanno davvero piacere. Da subito ho ricevuto la fiducia, spero di averla ripagata fino a questo momento e continuerò a fare del mio meglio per riuscirci. Fino a questo momento, in attesa cioè di conoscere il suo futuro. A dire il vero, non mi interessa tutto quello che viene scritto o detto. Quello che posso influenzare è ciò che faccio in campo e in allenamento. Questa è la cosa più importante per me: restare in salute, aiutare la squadra e vincere. Questi sono i miei compiti. Tutto il resto, come detto, non mi interessa. La sua partenza sarebbe una gran perdita per questo Lugano. Sulla carta il suo sostituto sarebbe l'algerino Kendoussi. Non spetta a me giudicarlo né valutare punti di forza o di debolezza. Quello che posso dire è che in allenamento dà sempre tutto. È una qualità che apprezzo molto in lui. Dal punto di vista tecnico è davvero molto, molto bravo e adoro giocare insieme a lui. Ha concluso Uran Bislimi.
18: Er ist technisch sehr, sehr begabt und ich liebe es mit ihm zu spielen.
13: Appuntamento a Lugano questa sera dunque con calcio d'inizio alle 20:30, alle 18 invece il Sion sarà in trasferta in Armenia contro il Noah, mentre San Gallo sarà ospite dei Moldavi dello Sheriff con inizio alle 19. In Europa League alle 20 Thun, Vikingur, Reykjavik. Infine una notizia di hockey mercato con la Jua che ha ingaggiato il 34enne Daniel Carr come sesto straniero per la prossima stagione. L'attaccante canadese, ex anche del Lugano, ha firmato un contratto di un anno. Con questo è tutto, buona giornata.
20: Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code per 5 chilometri con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 chilometri, le attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino.

0: Notiziario in lingua facile. Per le elezioni cantonali del 2027, Fabrizio Sirica ha deciso di non candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. Fabrizio Sirica è co-presidente del PS, il Partito Socialista del Ticino. Dopo il suo caso di eccesso di velocità in moto, ha deciso di ritirare la candidatura. La direzione del PS conferma di avere fiducia in lui e quindi resta co-presidente del partito e membro del Gran Consiglio. Dal 2027 spedire una lettera costerà di più. Una lettera spedita via posta A, quindi che arriva in un giorno, passerà da 1,20 franco a 1,40 franco. Una lettera spedita invece via posta B, che arriva più lentamente, passerà da 1 franco a 1,10 franco. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno deciso questi aumenti. Le nuove tariffe resteranno valide per 3 anni, quindi dal 2027 al 2030. La posta dice che gli aumenti sono necessari perché ogni anno vengono spedite meno lettere. Non aumenteranno invece i prezzi dei pacchi spediti dai clienti privati e dalle piccole e medie imprese. Ieri sera è iniziata la 79esima edizione del Locarno Film Festival. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha inaugurato il Festival del Cinema. Nel suo discorso ha detto che il cinema è importante perché rappresenta la libertà, il dialogo e il rispetto delle differenze. Hanno parlato anche la presidente del governo ticinese, Marina Carobbio Buscetti, e la presidente del festival, Maya Hoffman. Maya Hoffman ha detto che il Locarno Film Festival vuole essere un luogo dove il pubblico può scoprire nuovi film. In Piazza Grande a Locarno è stato consegnato il premio Excellence Award all'attrice Isabella Rossellini. Ieri Lara Gut Behrami ha comunicato che si ritira dallo sci agonistico. Dopo quasi 20 anni di gare e di grandi successi, la sciatrice ticinese lascia le competizioni di alto livello. Lara Gut Behrami ha iniziato a gareggiare in Coppa del Mondo quando aveva 16 anni. Durante la sua carriera ha realizzato molti successi. È stata campionessa olimpica e campionessa del mondo. Ha vinto classifiche generali di Coppa del Mondo, di specialità, nello slalom gigante e anche nel Super G.
1: Rete 1.
2: Speciale Festival.
3: E anche noi abbiamo un'orchestra che ci suona tutti i giorni in diretta, la nostra sigla. Buongiorno, ben ritrovati. Questa è la quarta puntata del nostro speciale dedicato alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. Moira Bubola, buongiorno.
4: Alessandro Bertoglio, buongiorno. Quarta puntata, ma secondo giorno festivaliero, e oggi la macchina del Pardo è in corsa a piena velocità. Tutte le sezioni sono aperte, tutte le sale attendono il pubblico. A cominciare dal FEVI, dove oggi si inaugura il concorso internazionale, ma ne parleremo tra poco. Ora facciamo, Alessandro, ci stai, un piccolo salto indietro nel tempo?
3: E allora diciamo al nostro Lorenzo Barenco di mandare il ricordo audio che abbiamo preparato per ieri sera.

0: È di nuovo quel momento dell'anno meraviglioso, quel momento che dà vita a questo microcosmo tutto speciale, tutto nostro, che poi si apre a tutto il mondo, fatto di incontri, di storie, di emozioni, di culture diverse. E la prima serata di questo festival è sempre la prima pagina di una storia nuova, una storia che va rigorosamente condivisa.
1: As you know, every year we meet a lot of films in great numbers, and with every film that we see, with every film we discuss, we try also to honor the path that has been set by our predecessors. This year we lost two of them whose work was greatly influential in the history. Please tribute a warm round of applause to Moritz de Hadeln and Lili Anstam.
2: Sicuramente Moritz de Hadeln, figura carismatica importantissima per il Locarno Film Festival, tributo doveroso da parte di Giona Nazzaro, attuale direttore artistico, ad una figura importante, apprezzata e di peso del cinema internazionale come Moritz de Hadeln.
3: Locarno, Berlino, Venezia, non a caso lo chiamavano Mister Festival.
2: Mister Festival, appunto. E poi un omaggio anche a Lili Anstin. Lili Anstin, che è traghettata brevemente dal Locarno Film Festival, ha dovuto portare sulle spalle il peso della pandemia, di un'edizione del Locarno Film Festival davvero sottotono. Va detto però che Lili Anstin, assieme a tutto il gruppo festivaliero, era riuscita a dare lo stesso un'impronta in quella estate tanto strana, che ha costretto tutti a cambiare ritmi e abitudini anche al pubblico festivaliero.
3: In questa estate, che non è strana ma è molto calda, ieri sera c'è stata la prima brillante stella del firmamento di questa edizione. È stata celebrata in Piazza Grande, ma anche stamattina nell'affollatissimo incontro pubblico che ha tenuto allo Spazio Forum alle 10.
2: Sì, 10:30, mi ha scritto un'amica e anche un amico carissimo che era presente, mi hanno detto: guarda, abbiamo fatto fatica a trovare dei posti, gente in piedi. Dunque,
3: ma di chi stiamo parlando?
2: Di chi stiamo parlando?
3: Chi è questa persona così importante?
2: Per me?
3: Allora, ovviamente lo sapete, Isabella Rossellini, Achievement Award di questa edizione del Locarno Film Festival. Achievement in inglese significa raggiungere un risultato, e lei di risultati ne ha raggiunti parecchi. E proprio dal valore che la...
2: È Excellence Award, scusa se ti correggo, allora, ma qua tra Excellence e Achievement ci stiamo perdendo anche noi, scusate.
3: Anche di più, cioè, io l'ho ribattezzato Excellence Achievement Award.
2: Ci sta.
3: Niente, appunto, dall'importanza che ha un premio alla carriera per la signora Rossellini, partiamo con l'intervista che ha realizzato per noi Michele Realini.
4: Ricevere dei premi alla carriera fa piacere, però alla mia età non mi servono, cioè mi fa solo piacere, un enorme piacere. Poi, se proprio mi dovessi proprio lamentare, mi sarebbe piaciuto avere dei premi quando ero più giovane. Certo, i premi alla carriera si possono avere solo alla fine di una carriera, bisogna avere avuto una carriera, però alcuni premi mi sarebbe piaciuto averli forse avuti prima. Certo, i premi, se vengono prima, quando si è giovani, aiutano a aprire le porte, ma a me non sono venuti i premi molto prima, sono arrivati adesso nei miei 70 anni, quindi sono deliziata e contenta, però delle volte mi dico: mannaggia, se era prima magari avrei potuto anche fare più film, avrei potuto avere più avventure, perché un premio apre tante porte.
5: Senta, lei è cresciuta sui set cinematografici vedendo e respirando il lavoro dei suoi genitori, ma qual è stato il momento in cui lei si è detta: ma sì, potrei far parte anch'io di questo mondo?
4: Studiato, una volta che ho finito la scuola, avevo studiato all'Accademia di Costume e Moda in Italia, a Roma, per diventare costumista. Questa era la mia idea subito dopo la scuola. Poi, avendo fatto l'Accademia di Costume e Moda, ero comunque in contatto con un po' del mondo della moda e sono finita con fare la modella, che mi è piaciuto moltissimo, perché comunque mi piaceva molto la moda. E poi, lavorando con Richard Avedon, il fotografo, avevamo fatto molte copertine di Vogue, Richard Avedon mi ha suggerito un'idea che non mi era venuta in mente. Io non volevo fare l'attrice, perché mia mamma era una grande attrice, Ingrid Bergman. Ero intimidita di dover fare il mestiere di mamma. Da giovane dicevo: devo fare una cosa diversa di mamma. E Avedon mi ha detto: ma guarda che Le modelle, un po' come le attrici del cinema muto, non avete dialogo, però io fotografo le emozioni, mica fotografo un bel naso, una bella bocca. Allora lì mi ha dato un pochino, perché comunque come modella ti dicono tutti questo è un mestiere che dura un paio d'anni e poi finisce, cosa vuoi fare da grande, cosa vuoi fare dopo la modella? E quindi, certo, l'attrice era una possibilità, molte modelle diventavano attrici, però è Avedon che mi ha dato... Perché io dicevo, sì, faccio la modella ma non l'attrice, però Avedon quando mi ha detto, sì, ma è praticamente uguale o comunque simile, è lì che mi sono detto, ma forse posso provare. E quindi ho prima fatto un film in Italia con i fratelli Taviani, è andato malissimo, sono stata criticata, ho smesso subito e per tanti anni non ho fatto niente. E poi di nuovo è venuto un film con Misha Baryshnikov e Gregory Hines, White Nights, e poi Blue Velvet, e allora lì, poi anche se Blue Velvet all'inizio era andato male, era o amato o odiato, comunque ha aperto delle porte per diventare attrice professionista.
5: Lei ama la natura, ho visto che è titolare di un master in comportamento animale e conservazione, però questa passione l'ha portata anche a realizzare green porno, questi sì, piccoli film divulgativi, anche ironici. Io penso che leggendo un po' il suo percorso e vedendo questi film è come se lei riunisse un po' tutto quello che ha imparato nel suo percorso.
4: Esatto. Esatto, non ho riunito, facendo i miei film che ho scritto e ho diretto, non è che io ho voluto, devo capire, nella mia vita devo mettere insieme la modella, l'attrice, l'autrice, no, io non è che, io seguo la mia curiosità, quello che mi diverte, quello che mi interessa, però poi quando ho girato i miei film, che sono questi corti, che sono conosciuti come green porno, perché ho fatto una prima serie che si chiamava Green Porno, poi ho fatto anche delle altre serie, però il titolo Green Porno era così potente che tutti i miei film corti li chiamano tutti sempre il Green Porno. E poi lì mi sono detta, ah guarda, disegno i costumi ed era una cosa che ho studiato all'Accademia di Costume e Moda. Faccio la modella e un po' comunque mi fotografo a me. Il film corto è molto simile alla modella, perché la modella in un frame, come si dice, in un fotogramma deve catturare un mood, deve catturare una cosa, oppure anche la pubblicità, comunque sono 30 secondi. Quindi era facile per me, era semplice per me fare i film di 2 minuti. E poi gli animali che ho sempre amato, però tutta la mia vita, a parte avere cani e gatti, non sapevo come esprimerli. Quindi quando poi ho scritto i miei film era... sulla curiosità e la buffezza degli animali, perché sono assai buffi. È la mia voce, cioè io mi diverto, io mi piace molto ridere, quindi quando ho scritto i miei film erano comici, perché uno sta chiuso in casa a scrivere e io se scrivo una cosa, scrivo perché mi fa ridere, se no mi annoio, e quindi i miei film hanno un tono comico.
5: Lei è stata più volte volto di una famosa casa di cosmetica, l'hanno anche chiamata Isa Bellissima, e lei sente più una responsabilità nel comunicare un ideale di bellezza femminile oppure nel comunicare alle donne l'idea di star bene con se stesse?
4: La bellezza delle donne è stata sempre descritta in maniera molto ristretta, cioè sempre è stata raccontata la bellezza come strumento di seduzione, forse perché i dirigenti delle grandi case cosmetiche o anche di moda erano soprattutto uomini, quindi capivano meglio quel messaggio lì, ma non hanno mai capito bene anche l'allegria, il divertimento di trasformarsi, di vestirsi, di truccarsi. Quindi nella parte pubblicitaria quella è raccontata meno, e io ho voluto anche raccontare quello, quindi nella mia collaborazione nella pubblicità spesso cerco di includere il senso dell'umorismo o l'allegria o qualcos'altro che non è stato mai raccontato, ma è sempre raccontata la bellezza come strumento di seduzione. Però si può anche essere non belli nella maniera tradizionale e essere molto desiderati, o perché si è buffi, perché si è intelligenti, perché si è eleganti. Ci possono essere altre qualità che possono essere attraenti.
5: Allora io le pongo una domanda diretta. In realtà l'avevamo già posta l'anno scorso a Emma Thompson, ma la faccio anche a lei. Lei è una donna che si piace?
4: Beh, devo dire che non è che passo la giornata a dire specchio del mio specchio che è la più bella del reame, perché seguo più quello che mi interessa, però come ogni donna, siccome siamo sempre giudicate, se siamo vecchie dimostri la tua età o ne dimostri meno, sei grassa o sei magra, cioè la donna, anche gli uomini adesso, però forse la donna hanno più questa specie di sguardo dove tutto deve essere fatto per piacere, ecco. Però diciamo che non è una cosa che mi preoccupa tutti i giorni. Ecco, non passo la giornata a dirmi mi piaccio o non mi piaccio, sono bella o non sono bella. Faccio quello che mi interessa. Non so, cosa ha detto Emma Thompson?
5: Oh, lei aveva detto che si piaceva.
4: Ah, bene, sono contenta.
5: Che tutto sommato
4: perché anche
5: si
4: a me
5: piaceva.
4: Bene, bene, sono contenta perché anche a me lei mi piace.

0: Wicked Game, Chris Isaak. Moira, 11, tu sai 11 che cosa può significare per questa canzone?
1: 11? No, mi prendi in contropiede.
0: Sono i film che hanno scelto di usare questa canzone di Chris Isaak nello score musicale, nella loro colonna sonora. Lo dicevamo ascoltandola, meraviglioso.
1: È incredibile, è cinematografica questa canzone. Non so perché le 11 volte che è stata usata, ma non solo. Ha qualcosa nella pasta della voce di Chris Isaak, anche nei giri armonici che ti portano direttamente al cinema. Sei già in una poltroncina, buio in sala, tac.
0: Una di quelle 11 volte è Wild at Heart, Cuore selvaggio, di cui parleremo dopo perché in seconda serata questa sera lo si potrà vedere qui a Locarno.
1: In Piazza Grande, naturalmente, sotto le stelle, dita incrociate.
0: Oggi comincia il concorso ufficiale, il concorso internazionale del Locarno Film Festival. Sono due i film in programma. Noi, come sempre, abbiamo modo di incontrare i registi dei film che sono stati selezionati per questa edizione, 17 tutte prime mondiali, e tra l'altro vi presenteremo ogni giorno il film con un piccolo contributo del regista, perché non potendo ancora fare la critica, e li ascolterete da domani su Rete 2, perché quello è lo spazio designato per esprimerci, Moira ed io, sul valore, sull'importanza, sul senso di un film. Noi oggi vi diciamo che ci sono i primi due film. Manhunt, il primo, quello che apre ufficialmente il concorso alle 14, ci è piaciuto molto.
1: Sì, io posso dirvi questo oggi, voi che ci state ascoltando: il concorso è partito bene, con due titoli molto diversi. Veniamo al primo, Manhunt, potrete vederlo oggi al Palexpo Fevi alle 14, la regia di Wayne Weipemukwa, lui è canadese.
0: Scusa, me lo dici?
1: Weipemukwa.
0: Ah, ok.
1: Lui è canadese, appartiene ad una delle tribù native, discendente dei nativi canadesi. Ha un cast con dei giovani attori che secondo me continueremo a vedere perché hanno davvero una grande capacità interpretativa. La trama brevemente: due giovani fuggono dalla mancanza di prospettive e si imbarcano in un viaggio verso il grande nord, verso la frontiera settentrionale.
0: E sì, un Into the Wild un pochino più truce.
1: Sì, giusto, più truce, perché poi questo film Manhunt esplora la solitudine, la mascolinità che si confronta e non sa come svilupparsi, perché i due sono appena usciti dall'adolescenza, il desiderio di ricominciare da capo, e poi questa loro ricerca di senso esplode in una violenza implacabile che però, vi dico, il regista gestisce con grande sensibilità. Per chi guarda, non aspettatevi di andare a vedere qualcosa di truce, è qualcosa di profondo, elegante e ben realizzato.
0: È anche molto evocativo, perché ci sono delle scelte registiche, soprattutto in quei momenti lì, che sono decisamente
1: intelligenti
0: e ben riuscite.
1: E rispettose del pubblico. E allora, sentiamo che cosa ci dice il regista del primo film del concorso internazionale, che si intitola Manhunt. Lo ascoltiamo, la voce è stata raccolta dal nostro collega Julian Michaels.
2: Il mio film Manhunt è una parabola contemporanea sulla mascolinità bianca nel Canada occidentale, sul colonialismo e sul modo in cui questi fenomeni si intrecciano con la misoginia. Ma questa è una definizione intellettuale. Più semplicemente, il film racconta di due giovani perennemente online che cercano legami e una famiglia nei posti sbagliati. Ho iniziato a pensare al film nel 2019, mentre nel Canada si svolgeva una vicenda reale. Due giovani viaggiavano verso ovest alla ricerca di loro stessi. E quella storia mi è sembrata una metafora evidente della società canadese e più in generale della comunità internazionale, ormai sempre più dissociata. Il problema di questa dissociazione è il capitalismo. Una società in cui le persone si sfruttano a vicenda finisce inevitabilmente per sfruttare anche la terra. E a questo si sommano crisi mondiali e geopolitiche sempre più gravi, il cambiamento climatico, i genocidi, la guerra in Medio Oriente. Credo che ci sia la necessità di una maggiore solidarietà tra le persone, e poi dovremmo accusare chi è davvero responsabile dei nostri problemi, non le persone per la loro origine, il loro genere o altro. Nella nostra società ci sono persone a cui possiamo attribuire delle responsabilità, ma non stiamo individuando correttamente i veri responsabili.
0: Alle 16.30, sempre al FEVI, sarà proposto il secondo film in concorso di oggi. Si intitola Remat e ve lo dico subito, il regista è Gurvinder Singh e dura 157 minuti.
1: Elegante, formalmente davvero uno spettacolo per gli occhi. Vi diamo anche qualche elemento della trama, Alessandro?
0: Sì, tra l'altro, come si diceva anche per il primo film, questi sono due film che appagano veramente la visione, lo spettatore. La trama è semplicissima, sono tre storie per raccontarci una idea diversa da quella che potremmo avere del Punjab. Vive un po' di nostalgia per un passato e una terra dove le relazioni contavano più dei confini. Sono tre storie appunto che si intrecciano: una donna che nasconde in casa uno sconosciuto ferito, la famiglia dell'uomo che pensa sia morto e invece scopriamo che così non è, e poi c'è un uomo anziano dall'area misteriosa che arriva in un villaggio e dice di chiamarsi Dio Onnipotente, tra l'altro.
1: Il Punjab è la regione dove si è sviluppata la religione Sikh, e Punjab confina con il Pakistan, dunque una regione di grandi tensioni dal 47 via, ma anche oggi, se voi aprite qualsiasi portale di informazione, il Punjab è al centro di una ribellione tra i Sikh, giovani gruppi organizzati, ribelli, che si battono contro il governo centrale di Narendra Modi, che sta, diciamo, disturbando diverse comunità in India oggi. Dunque un film che non è politico, è molto letterario, interessante perché ci rimanda anche alla questione politica.
0: Ma anche molto religioso, appunto, dice, sì, i Sikh da una parte e il Pakistan che è uno stato musulmano. Detto questo, Chiara Fanetti oggi ha intervistato il regista e sentiamo l'estratto di questa intervista, quello che ci ha detto Gurvinder Singh.
3: The film is in a way for me walking the last 150 years, one and a half century of Punjab, you know.
4: Il film è in un certo senso per me un percorso attraverso gli ultimi 150 anni del Punjab. Storicamente il Punjab è quella terra dove gli stranieri sono sempre stati accolti nelle case, anche se è la terra dove sono arrivati più invasori dall'Asia centrale, dal Medio Oriente o dalla parte occidentale del mondo. Ma in qualche modo c'è questo spirito di accoglienza verso gli stranieri, di gentilezza, di compassione, di grande apertura verso chi viene da fuori. È qualcosa che ho sperimentato personalmente nei miei viaggi attraverso il Punjab. Prima del 1947 le tre comunità principali, gli indù, i sikh e i musulmani, coesistevano e condividevano elementi culturali comuni, forse praticavano anche le pratiche religiose degli altri. Poi, quando gli inglesi, che ci avevano governato fino ad allora, se ne andarono, dividendo l'India, hanno inferto un colpo a tutta quella idea. Anche ora c'è nostalgia per l'altro. Da quella parte ho tanti amici e quindi è sempre una perdita irreparabile. Siamo la stessa cultura, la stessa lingua e lo stesso passato condiviso. E poi c'è il confine che ci divide.
0: E veniamo al programma di questa serata, la prima di tre consecutive con due film, perché ci saranno anche i film di mezzanotte di cui parleremo giorno per giorno. Questa sera c'è il secondo premiato di questa edizione del festival, si tratta di, lo faccio dire a Moira, perché lei con i cognomi strani è la migliore.
1: No, è islandese, è Sigurjón Jóni Sigfússon, ecco. Lui è un produttore importantissimo e riceverà appunto il Raimondo Rezzonico Award, che ogni anno omaggia una figura del mondo della produzione. Senza queste figure il cinema non andrebbe avanti. Per spiegare chi sia Sigurjón Jóni Sigfússon, ecco la scheda che ha preparato la nostra redazione.
5: C'è un produttore cinematografico di cui circolano poche immagini, eppure i suoi film hanno plasmato l'estetica pop moderna. Wild at Heart, Twin Peaks, Basquiat, Zidane, Sigurjón Jóni Sigfússon. La sua storia inizia in Islanda. A 21 anni fonda il primo studio di registrazione del paese, poi studia letteratura. Arriva con una borsa di studio a Los Angeles da ragazzino pieno di tanti sogni. Poi il vero salto.

0: David Fincher, Michael Bay, Spike Jonze, Zack Snyder. I videoclip diventano un laboratorio di sperimentazione. 3 giorni di riprese, $150,000 al massimo. Un campo di addestramento dove il disastro è sostenibile e il talento può sbocciare. E soprattutto dove la libertà artistica può vivere a pieno. La libertà di dire sì a David Lynch per Wild at Heart e vedere il film finito in 8 settimane. La libertà di produrre Twin Peaks senza compromessi. La libertà di sostenere Julian Schnabel per Basquiat, ma anche Catherine Bigelow o Nicholas Winding Refn. Mentre Hollywood discuteva accordi nei grandi studios, Sequatson comprava i diritti dei libri che voleva, pagava gli sceneggiatori di tasca propria, produceva i film che sentiva suoi. I suoi film hanno costruito un'alternativa a Hollywood, dentro Hollywood, un sistema profondamente europeo calato dentro le articolazioni del sistema americano. È questa la chiave. Sequatson ha comprato la propria libertà con MTV. E con quella libertà ha costruito qualcosa di più raro del successo, un modello, un modo di fare cinema che ha creato una generazione intera di grandi registi. Oltre 60 film e serie TV dopo, la domanda resta: quanto vale la libertà creativa? Per Sequatson il prezzo era chiaro, un terzo di tutti i video musicali d'America.
1: Mi ridici il nome, se no non posso andare avanti.
2: Allora, qui ci sono due scuole, cioè Sigvason o Sequatson?
1: No, mi piace la tua.
2: Sigvason.
1: Allora, lui è il produttore, non a caso, anche di Wild at Heart, Cuore Selvaggio, che vedremo questa sera. Non è stato scelto per caso il film, che è anche un omaggio, se vogliamo, a David Lynch, che è scomparso l'anno scorso.
2: Certo.
1: Prima di Wild at Heart,
2: di Cuore Selvaggio,
1: non possiamo anche fare a meno di spendere qualche parola, perché lo conosciamo molto bene. C'è un film in anteprima, un film italiano che ci ha veramente colpito, Moira.
2: Ci ha convinti, si intitola Harmony, lo firma Dario Albertini, classe 1974. Albertini arriva dal documentario, poi si impone a livello anche internazionale grazie ad un film dal titolo Manuel, suo primo lungometraggio. Ama Dario Albertini parlare di temi sociali, ma sappiate che non sono quei temi sociali raccontati in maniera pesante, c'è leggerezza, poesia e autenticità nel suo cinema. E qui Alessandro c'è un grandioso Valerio Mastandrea.
1: Lui è il film.
2: Lui è Harmony.
1: Tra l'altro la battuta del film la possiamo spoilerare. Harmony. Ah, come i romanzi quelli rosa. Sì, ma senza l'H.
2: Giustissimo. E allora, c'è anche Asia Argento in un piccolo ruolo. Ci sarà una sorpresa di una special star, guest star, che non vi diciamo chi è, una icona del cinema italiano.
1: E poi soprattutto c'è questa ragazzina che è Clara Tramontano, che è veramente straordinaria. Venite in Piazza Grande questa sera perché ne vale veramente la pena, vale veramente la pena, riesco anche a dirlo, anche se ormai siamo alla conclusione. Quindi Moira, lascio a te i saluti
2: da Moira Bubola
1: e Alessandro Bertoglio.
2: Buon cinema e venite in Piazza Grande questa sera.
1: A domani.
2: Grazie a Lorenzo Berenco in regia.
3: Speciale Festival.

0: In studio Federico Talarico. È scomparso all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore emiliano che ha segnato un'intera generazione con brani che sono entrati nel patrimonio culturale italiano. Nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, era molto noto anche in Ticino, dove è venuto a suonare molte volte. Lo ricorda la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
1: Francesco Guccini è stato tante cose, per ciascuno diverse. Non so come mi viene in mente quell'amico che si dannò per un certo periodo di tempo cercando sul dizionario la parola imberiaghi contenuta nella canzone Bologna, album Metropolis. Solo dopo, molto dopo, capì che voleva dire ubriachi e che si trattava di dialetto bolognese. Francesco Guccini è stato anche questo, maestro di una scuola che ha avuto nel rispetto e nell'uso della lingua italiana e dei suoi derivati il suo appoggio e il suo fulcro. Ne ha mostrato la bellezza fra rime, chiasmi, anafore che poi venivano mandati a memoria imparandone il significato.
2: Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale.
1: Francesco Guccini era nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, sempre e per sempre legato a Pavana, il paesino dell'Appennino tosco emiliano da cui proveniva e nella cui casa ha vissuto soprattutto negli ultimi anni. È stato un vero frequentatore della notte, un inseguitore mai domo della battuta e, anche se questo pare quasi forzato aggiungerlo, un tifoso del buon vino. Lascia qualcosa o tanto a chiunque lo abbia almeno un po' seguito e molto ascoltato e magari anche letto, perché Guccini è stato anche uno scrittore di buoni libri. Era un abitudinario, i concerti li apriva tutti con Canzone per un'amica e li chiudeva con La locomotiva. I musicisti erano sempre gli stessi, la casa discografica, quando ancora c'erano le case discografiche, sempre la EMI. In Ticino è venuto spesso e volentieri, i suoi concerti non erano solo musica, erano ironia calibrata, intelligenza, un gran parlare e un gran bell'ascoltare. Francesco Guccini lascia un patrimonio che oggi stordisce e ubriaca, un po' come i vecchi imberiaghi di tanto tempo fa.

0: In Svizzera il tasso di disoccupazione è passato dal 2,9 al 3% nel mese di luglio. Sono 139.200 i nuovi iscritti agli uffici regionali di collocamento. Per quel che riguarda i singoli cantoni, in Ticino i disoccupati sono al 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali, mentre nei grigioni, rispetto a giugno, non ci sono state variazioni, con un tasso fermo all'1,1%. E parlando di mercato del lavoro, l'Ufficio Federale di Statistica ha reso noti i numeri dei frontalieri per il secondo trimestre. In Svizzera a fine giugno erano 414.200, in crescita dello 0,5% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In Ticino invece i lavoratori da oltre frontiera erano poco più di 79.000, in crescita dello 0,6%. Gli investimenti nel cinema svizzero sono cresciuti del 25% nel 2025 grazie alla Lex Netflix. In totale 19,9 milioni di franchi sono stati destinati a opere e misure in sostegno alla produzione audiovisiva elvetica. La legge sul cinema, approvata nel 2022 ed entrata in vigore nel 2024, impone alle piattaforme di streaming e alle emittenti di investire almeno il 4% del loro reddito lordo annuo nella produzione cinematografica elvetica. Il caldo e l'assenza di pioggia persistenti stanno avendo un impatto pesante sull'agricoltura elvetica. Circa 1.100 aziende hanno già segnalato danni da siccità a Grandine Svizzera, società che protegge il settore in caso di avversità atmosferiche. Secondo il responsabile per la cooperativa delle assicurazioni sui raccolti, la metà dei sinistri registrati nel 2026 sono legati alla canicola, un dato superiore alla media. Le richieste più frequenti provengono dalle regioni occidentali, dove sono state stipulate la maggior parte delle polizze assicurative con copertura per siccità. Restando in tema, segnaliamo che Meteo Svizzera ha esteso l'allarme canicola per un'ulteriore settimana. Il caldo intenso di questi giorni ci accompagnerà almeno fino a venerdì prossimo, il 14 agosto. Si registrerà comunque una leggera attenuazione della morsa di caldo. L'attuale allerta di livello 4 durerà fino a domani sera alle 20, quando scenderà al livello 3, da pericolo forte a pericolo marcato. Questo nuovo avviso interesserà la quasi totalità della Svizzera italiana, risparmiando soltanto alcune aree dell'Alto Ticino. Nello specifico l'Alta Valle Maggia, la Leventina, la Valle di Blegno e l'Alto Moesano. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi.
1: Le informazioni sulla viabilità: vi informiamo che sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, le code sono di circa 5 km, le attese di almeno 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, la terza corsia a destra, quella che permette di accedere ai passi e Airolo, è aperta. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora segnalate. Ancora sulla A2 ci sono code per lavori tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione di Lucerna, e sulla A13 in direzione Coira ci sono rallentamenti tra Mesocco e San Bernardino, così come tra Rothenbrunnen e Reichenau. Fate buon viaggio con Rete 1.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Buonasera, sono in questo stupendo studio della Radio Svizzera, reduce da un concerto tenuto per me ieri sera, per voi che ascoltate diverso tempo fa a Chiasso, e sono qui per raccontare alcune storie, stare un po' assieme così. Parlare degli inizi... Bisogna vedere anzitutto di quali inizi si deve parlare.
1: Ebbene, la voce l'avrete sicuramente riconosciuta. La traccia che abbiamo scelto oggi risale al 29 dicembre del 93 e la trasmissione era Gazebo, l'ospite ovviamente Francesco Guccini. Non canta questa volta, si racconta. Aveva 53 anni all'epoca, il maestrone è già una voce con la V maiuscola, ma nel frammento frammento che abbiamo ascoltato non c'è il personaggio, c'è invece l'uomo con quella parlata sua inconfondibile. Guccini compone il proprio autoritratto, un mosaico di ricordi, di strade percorse, di libri amati, di dubbi mai nascosti. Nato a Modena, cresciuto tra la pianura e i boschi dell'Appennino, ha trasformato la nostalgia in materia narrativa, ha trasformato la memoria in canzone, il passare del tempo in un racconto collettivo. Le sue parole hanno dato voce agli amici perduti, alle illusioni politiche, alle osterie, ai viaggi, alle sconfitte e alle speranze di un paese intero.
3: Gli inizi canori sono stati inizi persi nel tempo ormai. Si canta molto spesso in Emilia, parte la Toscana dove ero io, si canta per imitazione, nel senso che in famiglia c'è una madre che canta, una nonna che canta, si canta in chiesa la domenica, si canta, una civiltà agricola era allora, si canta durante certe occasioni di lavoro collettivo, oppure cantavano le donne in casa mentre facevano le cosiddette faccende domestiche. Mia madre, per esempio, ricordo, cantava sempre.
4: Non so che riso avesse. Parlasse con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

La locomotiva, forse il brano che più di tutti ci mostra il Guccini, raccontatore di storie, brano pubblicato nel 72 nell'album Radici, racconta appunto la storia realmente accaduta a fine 800, quella di un ferroviere anarchico che decide di sfidare il potere lanciando il suo treno verso l'impossibile, ma è anche molto di più, è il racconto della ribellione, della forza, degli ideali, della dignità, delle sconfitte per generazioni. Gli ascoltatori, per generazioni di ascoltatori, è diventata un inno non tanto alla rivoluzione quanto piuttosto al coraggio di continuare a credere che il mondo possa essere, diverso. E così questo è il nostro piccolo omaggio nel pomeriggio di Rete 1 alla scomparsa di Francesco Guccini. Come avete sentito già da questa mattina, vi abbiamo dato questa triste notizia e anche appunto nel corso del pomeriggio, quello che iniziamo adesso, il lungo pomeriggio che trascorreremo insieme, volevamo così un ricordo un po' fuori dagli schemi, proprio com'era lui. Quindi ben arrivati, buon pomeriggio a voi, buongiorno. Sono le 14:17, siete sulla vostra Rete 1, la vostra radio amica in questo giovedì 6 agosto 2026. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi fino alle 18 per tenerci compagnia, appunto per raccontare storie, per ascoltare buona musica, per darvi gli aggiornamenti anche che riguardano la viabilità, perché no, per leggere anche i vostri messaggi allo 076 321 1113. E saluto subito Giovanni che scrive: grazie per il contributo di Guccini. A questo proposito vi segnalo che domani mattina, quindi venerdì mattina, all'interno di Mille Voci ci sarà uno speciale Mille Voci qui su Rete 1 dalle 10 alle 11 venerdì 7 agosto, a cura di Marcello Fusetti e Axel Belloni, che appunto ricorderanno naturalmente Francesco Guccini domattina dalle 10 alle 11. Va bene, siamo pronti allora per far partire questo pomeriggio insieme? Direi di sì. E lo facciamo con Phil Collins. È lui ad aprire le danze. Mettetevi comodi e ben arrivati.

Buon vento, buon vento. Ma sai che mi piacciono proprio da pazzi questi due insieme? Non lo so, a me questa canzone mi mette allegria, mi mette di buon umore. Ecco, Jovanotti e Alfa, buon vento, uno dei tormentoni, dai, diciamocelo, di questa estate 2026. Su Rete 1 alle 14:25. Buon pomeriggio a voi. Oggi, giovedì 6 agosto 2026. 6-8-26, carina questa data, ci piace. Allora, facciamo gli auguri, perché in qualche modo è il suo compleanno, al www, il World Wide Web. Compie oggi 35 anni. Perché? Perché il 6 agosto del 91 al CERN di Ginevra veniva messo online, pensate un po', il primissimo sito web. E quindi sono 35 le candeline sulla torta per uno degli acronimi più utilizzati, più sentiti, più digitati dell'ultimo secolo. Anzi, adesso quasi non si dice neanche più. Quando tu devi dire un sito internet, no, tendiamo a non ripetere www.rsi.ch, no, diciamo semplicemente rsi.ch. Però questo World Wide Web è importantissimo ed è appunto ormai storia. Nel 91 succede che info.cern.ch entra di fatto nel mondo digitale e quindi è stato pubblicato come il primo sito web online. Pochi anni dopo, nel 93, il web viene reso libero e accessibile a tutti. Questa è stata una scelta importante perché ha cambiato per sempre il modo in cui poi noi abbiamo iniziato a comunicare, lo facciamo tutt'oggi, il modo in cui studiamo, lavoriamo, viviamo, no? In fondo, da una semplice pagina con sfondo bianco e un link blu a una rete globale che, come sappiamo, oggi connette miliardi di persone. A chi dobbiamo dire grazie? Dobbiamo ringraziare il suo inventore, chiaramente, un informatico britannico. Il suo nome è Tim Berners-Lee ed era proprio lui che fantasticava sulla creazione di una possibile rete digitale. Lui voleva creare un modo per far sì di connettere tutti i computer di tutti coloro che li utilizzano.

CH, la prima pagina internet della storia. Tra l'altro, se siete curiosi, la trovate ancora, è messa online sul sito del CERN ed è visitabile. 35 anni di www abbiamo detto, e abbiamo così davvero ormai non potremo più farne a meno, perché da cercalo su internet a googlalo è diventato poi un attimo, da googlalo a chiedilo a ChatGPT, questo è stato negli ultimi forse 2 o 3 anni il passo successivo, perché adesso stiamo entrando, dicono gli esperti, in questa nuova era. Quindi il web mantiene la sua mutevolezza, il suo compito chiaramente, però con l'arrivo dell'intelligenza artificiale e questi chatbot che ci aiutano a risolvere dei problemi, che ci danno delle risposte alle nostre domande, che fanno, svolgono per noi al posto nostro mansioni anche complesse, ebbene ecco, questo è un altro cambiamento digitale e tecnologico molto importante, quindi lo stiamo davvero vivendo. Buon compleanno www. Mi piacerebbe sapere da voi qual è il sito che visitate di più. Ditemelo allo 076 321 1113. Intanto noi ascoltiamo Sergio Mendes, i Black Eyed Peas, Maschenada.

Ashkenada ha 20 anni sta canzone. Bene sì, vedi? Eppure non li dimostra. Sergio Mendes, Black Eyed Peas insieme qui su Rete 1. Intanto che aspetto che mi mandate i vostri messaggini. Qualcuno, Fabrizia subito mi scrive che il sito che consulta più spesso è Google.

dice, perché poi da lì parto per cercare qualsiasi cosa. E beh, è un motore di ricerca sicuramente utile. Allora, qual è il sito internet che consultate più spesso? Ditemelo allo 076 321 1113. Intanto dicevo che aspetto i vostri messaggini, facciamo il punto sulla viabilità. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è sempre chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, la terza corsia destra che permette di accedere ai passi e ad Airolo Paese, è aperta. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, le code sono di circa 3 km, le attese di almeno mezz'ora. Sempre sulla A2 ci sono code segnalate per lavori tra Altdorf e la galleria del Seelisberg. In direzione Lucerna, nei Grigioni, ci sono code sulla A13 in direzione Coira tra Rothenbrunnen e Reichenau.

35 anni fa nasceva il WWW, il World Wide Web, quando il CERN a Ginevra pubblicava, metteva online quello che è stato di fatto il primo sito internet. Il WWW è una colonna portante che sostiene questo nostro mondo digitale, che ormai lo sappiamo poi con l'arrivo delle AI, dell'intelligenza artificiale, ha raggiunto dimensioni sconfinate. Ebbene, però comunque di base il WWW c'è, e come dicevamo forse non potremo neanche più farne a meno ormai. Dai 25.000 siti che esistevano nel 95, poi siamo arrivati a 1 miliardo nel 2014. Oggi invece si stima che ci siano una cosa come quasi 2 miliardi di siti internet, 1.900.000. Di questi una parte è ancora attiva, utilizzabile e visitabile, ok, ma comunque, cioè, 2 miliardi è un numero mica male. Quindi dopo 35 anni, in uno dei settori più in evoluzione forse, no, al momento, in quest'era che stiamo vivendo, ecco che il WWW continua a resistere. Qual è il sito che visitate con più frequenza? E allora arrivano i vostri messaggini allo 076 321 11 13. Fabrizia mi diceva: è Google, perché poi da lì io parto per cercare tutto quello di cui ho bisogno. Google, che adesso sempre di più è stato, sta, insomma, ecco, perdendo un po' forse, no, il suo primato, perché c'è ChatGPT o comunque l'intelligenza artificiale che lo sta superando. E in effetti dai messaggi mi sembra di capire che ChatGPT e questi chatbot in generale, che ormai sono anche delle app, sono utilizzatissimi, perché appunto ce l'abbiamo sul nostro smartphone e tu semplicemente con un click, no, puoi potenzialmente fare qualunque tipo di domanda, chiedi a ChatGPT piuttosto che a Siri eccetera, e poi sono loro ad andare nel web sconfinato a ricercare le informazioni che abbiamo chiesto. Marco mi scrive che invece lui usa tanto YouTube perché è un appassionato di video musicali e quindi va a seguire tutti quelli che sono i suoi canali preferiti, i vari youtuber, no, coloro che lavorano proprio, ecco, su questa piattaforma streaming. Non dimentichiamoci di Wikipedia per approfondire un argomento. Sì, è vero, anche Wikipedia ci sta. Ripeto, forse magari adesso un pochino meno utilizzata, non lo so, mi domando, lascio così in sospeso la domanda. E poi invece c'è LinkedIn. Qualcuno mi scrive, mi segnala uno dei siti che uso di più perché al momento sono in cerca di un impiego. Allora, in bocca al lupo, dita incrociate naturalmente, e LinkedIn può essere in effetti un ottimo strumento da utilizzare. Poi ancora Claudio mi scrive: il sito della Gazzetta dello Sport, perché no? Sì, certo, poi lì andiamo, no, già più nello specifico di quali sono le nostre passioni, i nostri interessi e i nostri gusti. Piero invece scrive: ciao cara Caterina, credo che l'intelligenza artificiale ci abbia tolto l'intelligenza reale a noi umani. Questo è un po' il rischio, caro Piero, in effetti bisogna davvero fare attenzione, soprattutto le nuove generazioni, non abusarne. Va bene, allora, grazie per i vostri messaggi. Bondo Bash, Loredana Bertè invece ci tengono compagnia per i prossimi minuti. Questa è Non ti dico no. Questa sera

Save Room, cantata da John Legend. Dunque, sappiamo che dovremo convivere con la canicola ancora per un po', l'allerta attualmente in vigore è stata prolungata fino almeno al 14 agosto, quindi ancora una settimanella gran boccheggiare, ma sarà di grado inferiore, dai, consoliamoci un pochettino, si passerà dal livello 4 al livello 3, pericolo comunque abbastanza marcato. E stavo ragionando sul fatto che malgrado queste alte altitudini, temperature, bene, c'è chi riesce davvero a fare uno sforzo fisico non da poco. Vi segnalo questo evento che inizia proprio oggi 6 agosto e si protrarrà fino a sabato 8 e ci porta a Roveredo che diventa l'epicentro dell'endurance alpina con la partenza della, si chiama Ticino 500, che è una manifestazione internazionale che riunisce ben 110 atleti che provengono da 22 diverse nazioni, concorrenti che appunto fanno uno sforzo fisico incredibile con questo caldo, io li ammiro. Si cimenteranno su 3 percorsi ad altissimo impegno fisico, stiamo parlando di 500 km con 40.000 metri di dislivello in un tempo massimo di 250 ore, altrimenti il percorso un po' meno difficile, sono 250 km, 19.000 e passa metri di dislivello in un tempo massimo di 125 ore, la più tra virgolette semplice delle tre è il percorso di 50 km, 4.700 metri di dislivello da compiere, da terminare in un massimo di 20 ore. Sono queste delle escursioni lungo sentieri alpini e prealpini e con base logistica presso le scuole in riva, un evento che non è solo una gara, è un appuntamento aperto alla popolazione, a tutti coloro che avranno piacere di seguire il ricco programma di queste tre giornate, a partire proprio da oggi pomeriggio, quando alle 15 sono previsti i test di bastoncini da trekking, a seguire una sessione di yoga, poi la corsa nella notte su un percorso di 8 km stasera a partire dalle 22. Poi anche domani ci sarà lo yoga, ci sarà una corsa di 7 km dall'1:30 alle 3:30 per chiudere nuovamente con la notturna. Sabato 8 agosto invece è prevista la partenza la mattina di sabato alle 9, partenza ufficiale degli atleti dalle scuole in riva con l'attraversamento del ponte sulla Moesa, poi imboccheranno i primi sentieri e compiranno questi tre percorsi difficilissimi, durissimi. La popolazione è invitata, se siete curiose e curiosi, a presenziare, ecco, lungo il tratto naturalmente di un pezzo di percorso, e potrete seguire così la gara, questa 500, questa Ticino 500 che sarà il fulcro di tutto, sarà proprio Roveredo, wow. E allora trovate tutte le informazioni digitando Ticino 500, 500 in cifra, numero, .ch. Non c'è solo questa di manifestazione sportiva da segnalarvi per i prossimi giorni, per il fine settimana, ma anche la Vertical, la mezza maratona alpina, il Trail Sambe, no, la Vertical Sambe. Mamma mia! Sabato, tra poco vi dico di più, dai. Devo prepararmi psicologicamente.

Allora, sabato 8 agosto a San Bernardino, una giornata di sport, di montagna per tutti i livelli, ma insomma ci sarà la Vertical Samba, questo appuntamento sportivo che torna ogni anno, che è molto amato naturalmente da chi partecipa, ma anche da chi semplicemente vuole andare, no, insomma, a dare un'occhiata, a guardare gli altri, ecco, far fatica, ma soprattutto immagino a fare il tifo. Allora, stavo curiosando sul sito sanbernardinosuisalps.com, ma soprattutto c'è un sito dedicato, lo trovate digitando verticalsambe.ch, l'edizione 2026 che si svolge proprio questo sabato. E allora ci sono i vari percorsi, il K21 e il K6. Uno è un pochino più semplice, più facile, adatto a tutta la famiglia, un'avventura tra natura e panorami spettacolari, un dislivello che mettesi alla prova senza essere troppo estremo. Invece la K6 Vertical Samba è davvero una sky run, con partenza dal villaggio di San Bernardino. Lo scopo è salire, la meta è raggiungere il Pizzo Uccello, quindi qua si affronta un dislivello di più di 1000 metri su una distanza di 6 chilometri. Insomma, bisogna avere tanto fiato, le gambe allenate, ma l'idea è un po' questa. E quindi, se passate da San Bernardino questo sabato, beh, sappiate che fin dal mattino c'è la possibilità o di partecipare o anche solo appunto di fare il tifo, perché no, a questi mitici atleti che decidono mettersi alla prova. Va bene, allora andiamo a chiudere la prima ora insieme, lo facciamo con Fitness Forever e Calcutta, la loro Ve le spiegate.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Federico Talarico. Tornano i cianobatteri nel bacino sud del Ceresio, rilevate alcune lievi fioriture dalla fine di luglio. Lo comunica il laboratorio cantonale, precisando che questi microorganismi possono spostarsi a causa del vento e delle correnti e quindi interessare aree diverse del lago nel corso della stessa giornata, in particolare nelle zone dei golfi. Secondo il protocollo previsto, il monitoraggio è stato intensificato e sono stati inoltre avvisati i comuni e i responsabili delle spiagge organizzate. Si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno, basta un semplice controllo visivo. In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti, a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Le Ton il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti al governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari. Dal 2027 spedire una lettera costerà di più, la posta passerà da 1,20 francesimi a 1,40 franco, mentre una lettera spedita via posta B costerà 1,10 francesimi invece del franco di ora. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno concordato un aumento delle tariffe che entrerà in vigore dal 2027 con validità di 3 anni. La posta sostiene che l'aumento sia necessario per far fronte al continuo calo dei volumi. A salvarsi dai rincari sono invece i pacchi spediti dalla clientela privata e dalle piccole e medie imprese. Scandalo sessuale nel Regno Unito. 4 giovani donne hanno rivelato alla BBC di aver subito molestie e violenze sessuali, inclusi stupri, mentre frequentavano l'Army Foundation College di Harrogate, la scuola di addestramento militare per giovani reclute dell'esercito britannico. Le vittime, 17enni all'epoca dei fatti, hanno messo in luce una diffusa cultura di misoginia e violenza sessuale all'interno dell'istituto. Secondo una richiesta di accesso agli atti avviata dalla BBC, la polizia locale ha ricevuto 16 denunce di reati sessuali legate al college nell'ultimo anno, mentre dati del Ministero della Difesa indicano 176 segnalazioni tra gennaio 2018 e giugno 2025. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale soprattutto nelle Alpi.
2: Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. Vi ricordo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La corsia Cupra, la terza corsia a destra che permette di accedere ai passi e ad Airolo, è invece aperta. In direzione sud, tra Vassen e Güschenen, le code sono di circa 3 km, le attese di mezz'ora. Ancora sulla A2 ci sono code per lavori tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, code sulla 13 in direzione Coira tra Rothenbrunnen e Reichenau, e infine code a causa di un veicolo in fiamme sono segnalate in Romandia sulla A1 tra Chavornay e la Sarra in direzione di Losanna. Fate buon viaggio.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Ed eccoci qui allora, le 15 passate da 4 minuti. Buon pomeriggio, ben arrivati sulla vostra Rete 1, la vostra radio amica, anche in questo pomeriggio estivo, giovedì 6 agosto 2026. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi con voi ancora fino alle 18. Apriamo quindi ufficialmente la seconda ora insieme anche ai vostri messaggi, e voglio salutare Giancarlo che mi scrive, visto che che è estate ed è naturalmente tempo anche di colonie estive. Mi scrive che la sua nipotina Ginevra è al campo estivo, sta frequentando un campo estivo, e quando qualche giorno fa Giancarlo è andato a recuperarla aveva le magliette che ha fatto appunto durante la giornata insieme, immagino, agli animatori. Ebbene, aveva disegnata e dipinta sulla sua maglietta una vela e cantava, mi scrive, la canzone Buon Vento di Jovanotti, ed è uno dei tormentoni, dei pezzi che stiamo ascoltando insieme ad Alfa, questa canzone appunto che è un po' colonna sonora, no, di questa estate. Buon vento a tutti voi, dove vi porta in questo pomeriggio estivo? Fatemelo sapere. C'è chi è in partenza per le vacanze, sta contando le ore, sta contando i giorni, magari domani l'ultimo giorno di lavoro e poi sabato o domenica, insomma, le tanto agognate, sicuramente meritate ferie. Oppure magari c'è chi invece torna e quindi bisogna rifare il bagaglio, la valigia, il borsone per rientrare a casa. Qualunque siano i vostri programmi, vi invito a rimanere sintonizzati.

fantasia. Sono Giulia e Biagio Antonacci insieme. L'ultima canzone, l'ultimo loro, singolo dell'estate che lo stiamo ascoltando qui su Rete 1 quando sono le 15:13. Buon giovedì pomeriggio a tutti voi dalla Cate. E l'idea è quella di trascorrere insieme questo pomeriggio. Siamo sempre qui e con più che piacere ci godiamo un po' di buona musica, qualche notizia, qualche curiosità. Allora, mi è capitato, mi sono imbattuta meglio in questa appunto notizia che spiegava, riguardava quelle che sono alcune leggi, cioè le leggi le più conosciute, alcune più di altre, o almeno io alcune non le avevo proprio mai sentite, no? Cosa vuol dire le leggi? Sono appunto quelle regole che tutti conosciamo che in qualche modo nascondono anche o forniscono preziosi insegnamenti. Cioè la legge di Murphy, no? La famosa legge di Murphy. La conoscete, quella che dice che se tu, non so, hai una fetta di pane e la imburri, ecco, ci metti burro, ci metti la marmellata, se questa malauguratamente dovesse cadere, ebbene, cadrà. La probabilità della legge di Murphy dice che cadrà dalla parte imburrata e quindi questa è un po' l'idea, cioè più tu hai paura di qualche cosa più è probabile che questa accadrà, ma in realtà ho scoperto ce ne sono molte altre, una decina che tra poco possiamo, se avete voglia, scoprire insieme.

0: la pioggia copre questo piangere.
1: Dunque, volevo affrontare insieme a voi l'argomento leggi, come per esempio, forse la più famosa è la legge di Murphy. Non sono leggi scientifiche, giuridiche, ma possono essere aforismi, insegnamenti, osservazioni, dei principi che magari, ecco, cercano di descrivere anche in maniera divertente, un po' ironica, insomma, per sdrammatizzare, no? Cose che ci succedono, sfortune che ci succedono nella vita di tutti i giorni. La legge di Murphy, dicevo, dice che se qualcosa può andare storto, ebbene lo farà. È un po' una sorta di legge dell'attrazione in negativo, però, no? Nasce nel 49 durante degli esperimenti della United States Air Force. Pare che ci fu un errore nel montaggio di alcuni sensori e quindi da lì poi si è adottato questo modo di dire. Ma chi era questo Edward Murphy Jr.? È stato lui poi a formularla. Non era proprio un pessimista, però lui, ecco, voleva sottolineare l'importanza di progettare dei sistemi che evitassero gli errori umani. Come la legge di Murphy ce ne sono molte altre più o meno famose. Per esempio, avete mai sentito parlare della legge di Killings? Dice che un problema messo per iscritto, beh, è un problema dimezzato. Quindi se abbiamo magari qualcosa, una preoccupazione o appunto dobbiamo risolvere una situazione che ci preoccupa, che ci attanaglia, beh, proviamo a scriverla. Prendiamo carta e penna, la scriviamo e il fatto di vederla scritta lì davanti a noi, questo ci aiuta già ad elaborarla nel migliore dei modi. La legge di Jung dice che non puoi cambiare nulla finché non lo accetti. E anche qui credo ci sia dietro, no? Una sorta di ragionamento e forse di insegnamento. Cosa dice invece la legge di Tolstoi? Che il segreto della felicità non è far sempre ciò che vuoi, ma voler sempre ciò che fai. Questa la trovo davvero molto bella, Legge dell'attrazione, l'ho citata prima. Ciò su cui tu ti concentri si espande poi nella tua vita, quindi cerchiamo sempre di attirare il buono, il positivo verso di noi, cerchiamo di avere un atteggiamento positivo verso la vita. Questo aiuta, lo fa davvero. E poi ancora, io non avevo mai sentito parlare della legge di Falkland. Ebbene, questa recita così: quando sei costretto a decidere, tu non farlo, non decidere. Forse non facilissimo poi da mettere in pratica. Che dite? Terminiamo con la legge di Einstein. Questa afferma che se non riesci a spiegare una cosa in modo semplice, non l'hai davvero compresa. E qua sono abbastanza d'accordo, perché un concetto, così come qualcosa magari che ascolti o che leggi, no? Se poi non riesci a dirlo con parole tue, vuol dire che fondamentalmente non l'hai capito. Leggi più o meno famose, a cosa ci servono? A riflettere su situazioni ricorrenti, su fatti che succedono nella nostra vita, a ricordarci di pianificare gli imprevisti, che gli imprevisti succedono, e poi insomma a farci anche magari sorridere, no? Perché poi l'idea è quella anche appunto di sdrammatizzare e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Anche questa è una legge o è solo un insegnamento, un modo di dire?

My Body Isn't Ready. La voce è quella di Somber, questo giovanissimo artista, poco più che ventenne, uno dei più emergenti e più seguiti della sua generazione, che ha ottenuto milioni di ascolti.

Quando sua madre, la madre di Justin Bieber, decise di caricare appunto su YouTube i video delle sue esibizioni, lui che cantava per amici, parenti, lui che faceva delle cover dei suoi artisti preferiti, Justin Timberlake, Stevie Wonder, Usher, Chris Brown e molti altri. E anche da lì, ecco, da YouTube poi alla carriera stellare che ha avuto Justin Bieber, il passo è stato abbastanza breve. Lo ascoltiamo. Ci porta delle margherite, ci porta le sue daisies. Poi viabilità.

Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra, la terza corsia a destra, quella che permette di accedere ai passi e al paese di Airolo, è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, le attese di 20 minuti. Ancora sulla A2 ci sono code per lavori tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione di Lucerna. Nei Grigioni colonne sulla A13 in direzione Coira tra Rothenbrunnen e Reichenau. Infine code per veicolo in fiamme in Romandia sulla A1 tra Chavorny e la Sarra in direzione di Losanna. Fate buon viaggio.

Jack Johnson, Upside Down. Le 15:40, di nuovo buon pomeriggio a tutti voi. Siete su Rete 1 con la Kate nel nostro lungo pomeriggio insieme in questo giovedì 6 agosto. Tra le tante cose e molti argomenti così che ci piace snocciolare, abbiamo affrontato anche quello delle leggi. Una delle più famose è la legge di Murphy, quella che dice che se qualcosa può andare storto, ebbene lo farà. Ma ce ne sono molte altre. Per esempio, vi citavo la legge di Tolstoi, che dice che il segreto della felicità non è fare sempre ciò che vogliamo, ma voler sempre ciò che facciamo. E anche questo, no, un po' è un meccanismo che possiamo mettere in moto, che cambia un po' la visione delle cose. C'è anche la legge di Jung, per esempio, che dice così: non puoi cambiare nulla finché non lo accetti. E diverse altre, non so, delle leggi scientifiche, giuridiche, possono essere degli aforismi, delle osservazioni, dei principi che in qualche modo cercano di descrivere, anche spesso in modo ironico, no? Cose che succedono nella nostra vita. Allora vogliamo darci un senso e magari ci aiutano anche, ecco, no, a prendere questa vita per il verso giusto. E c'è allo 076 321 1113 Giuseppe che mi segnala un'altra legge. La legge di Parkinson, mi scrive, riguarda il lavoro, cara Caterina, tu che sei sempre al lavoro. Sappi che il lavoro si espande fino a riempire il tempo che gli assegni. Caro, saluto, ciao. Allora, aspetta Giuseppe, devo rileggere questo messaggio. Allora, il lavoro si espande fino a riempire il tempo che gli assegni. Ecco, quindi in qualche modo occupa, se glielo lasciamo fare, se gli diamo spazio, occupa tutto il tempo disponibile che abbiamo. Effettivamente, sono andata poi a fare un minimo di ricerchina, la legge di Parkinson afferma proprio questo, e fu lo stesso Parkinson a formularla, questa osservazione. Era il 1955, la scrisse in un articolo satirico dove notava che nelle organizzazioni il tempo, nelle aziende, la burocrazia, ecco, tendeva a dilatarsi anche quando il lavoro da svolgere in realtà non aumentava. Però se non diamo in qualche modo, no, delle scadenze a dei compiti, a ciò che dobbiamo fare, ebbene prende tutto il tempo che abbiamo. Quindi se dobbiamo scrivere una relazione, lui diceva, abbiamo una settimana, ebbene probabilmente impiegheremo tutta la settimana per farlo. Due ore invece per la stessa relazione, può essere che riusciamo a completarla nelle quelle due ore che abbiamo a disposizione. Quindi non per forza occupare più tempo del necessario, ma riuscire invece a perfezionare quel poco tempo che abbiamo a disposizione, metterci tutti noi stessi e riuscire.

molto bella e interessante anche la legge di Pareto che mi segnala un'ascoltatrice. L'80% dei risultati deriva dal 20% degli sforzi. Si chiama anche principio di Pareto, inventato da questo economista italiano che appunto afferma questo. Non è una legge matematica rigida, ma ecco che dà un insegnamento, no? L'80% dei risultati deriva dal 20% degli sforzi. E anche questo ci fa riflettere. Grazie per i vostri messaggi. Ringrazio anche Enza che dice di aver ricevuto stamattina le nostre super infradito. E scrive anche: sono super belle, pianta larga. Ma grazie cara, un abbraccio a te, felice che ti piacciano. Potete anche voi fare come Enza, vincere il nostro regalo dell'estate che sono le infradito logate Rete 1, altrimenti abbiamo gli sventolini che sono pratici, comodi, si ripiegano su se stessi e sono facilissimi da portare con sé. Cosa dovete fare? Semplice, mandare un messaggino. Ora allo 076 321 11 13 vi chiedo di comunicarmi i vostri dati, quindi scrivete nel messaggio, nel testo, nome, cognome, indirizzo completo, il vostro numero di telefono e poi la vostra preferenza, se lo sventolino o le infradito. Sappiate che abbiamo due taglie per le infradito ML, quindi a dipendenza del vostro piedino o pietone fatemi sapere quale preferite. 076 321 11 13, primi 5 che mi mandano un messaggio con tutti i dati che vi ho chiesto si portano a casa il nostro regalo dell'estate.

stiamo scivolando anche noi nel pomeriggio di Rete 1. Stiamo per terminare la seconda ora insieme. Tra poco, anzi mi ha già raggiunta qua in studio, si aggiunge Fabrizio Casati e quindi felice di averlo qui. E grazie per tutti i vostri messaggi, perché vi dicevo che con un semplice messaggino potete portarvi a casa il nostro regalo dell'estate, l'Infradito oppure lo sventolino, che è utilissimo in queste giornate di canicola. Quindi grazie a Anna, Damiano, Enza, grazie anche a Igor, Marinella, Roger, Cati, insomma tanti di voi che ci provano giustamente. È giusto provare, poi il computer estrarrà delle fortunate e dei fortunati. Ma voi non mollate, eh? Ancora oggi e penso ancora domani. Dai che chiudiamo l'ora, lo facciamo in musica con la signora Cher e la sua voce. Voce con la V maiuscola, eh? Believe.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Federico Talarico. La Guardia Civile ritiene reale il rischio di un nuovo tentativo di ingresso collettivo di migranti a Ceuta intorno al 15 agosto. Stando a un'analisi basata su fonti aperte, esiste una convocazione digitale attiva e potenzialmente mobilitante per quella data, ma non è ancora confermata la sua esecuzione, le dimensioni e l'autore. Determinanti saranno l'azione preventiva delle autorità marocchine e il rafforzamento dei controlli spagnoli. E sempre dall'exclave in Marocco, il sindaco presidente rivela che nonostante il massiccio rimpatrio volontario della stragrande maggioranza dei giovani, tra i 3.000 e i 15.000 di loro, sono ancora nella località mediterranea, dove i centri per migranti, per adulti e minori, sono in uno stato di collasso. Da al di là del confine, attraverso giornali locali, giunge invece la notizia dell'improvvisa carenza di personale nei ristoranti, nei caffè, dei centri di villeggiatura sulla costa settentrionale marocchina. L'Ucraina ha urgente bisogno di maggiori risorse per la difesa. Queste le parole dell'alta rappresentante Kaya Kallas, che invita gli stati membri dell'Unione Europea, che dispongono di scorte, a metterle a disposizione. La notizia giunge in un momento di difficoltà per Kiev, che accusa molto gli attacchi russi a causa da un lato dell'inasprimento del conflitto su entrambi i fronti, dall'altro della mancanza di missili intercettori. Aspetto quest'ultimo dalle conseguenze concrete. Nella notte su mercoledì, missili e droni sono riusciti a penetrare le difese e a colpire la capitale, causando almeno 20 morti e più di 40 feriti. Tornano i cianobatteri nel bacino sud del Ceresio, rilevate alcune lievi fioriture dalla fine di luglio. Lo comunica il laboratorio cantonale, precisando che questi microrganismi possono spostarsi a causa del vento e delle correnti e quindi interessare aree diverse del lago nell'arco della stessa giornata, in particolare nelle zone dei golfi. Secondo il protocollo previsto, il monitoraggio è stato intensificato e sono stati inoltre avvisati i comuni e i responsabili delle spiagge organizzate. Si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno, basta un semplice controllo visivo. Meteo Svizzera ha esteso l'allarme canicola per un'ulteriore settimana. Il caldo intenso di questi giorni ci accompagnerà almeno fino a venerdì prossimo, il 14 agosto. Si registrerà comunque una leggera attenuazione della morsa di caldo. L'attuale allerta di livello 4 durerà fino a domani sera alle 20, quando scenderà a livello 3, da pericolo forte a pericolo marcato. Questo nuovo avviso interesserà la quasi totalità della Svizzera italiana, risparmiando soltanto alcune aree dell'Alto Ticino, nello specifico l'Alta Valle Maggia, la Leventina, la Valle di Blegno e l'Alto Moesano. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi.
2: Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo le code sono di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è sempre chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra invece è aperta. In direzione sud tra Wassen e Göschenen le code sono di circa 2 km, le attese di circa 20 minuti. Ancora sulla A2 le attese di almeno mezz'ora tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione di Lucerna e infine nei Grigioni si deve pazientare una ventina di minuti sulla A13 in direzione Coira tra Rothenbrunnen e Reichenau. Fate buon viaggio!
0: Radio Televisione Svizzera Rete 1.
2: È proprio così, è la vostra Rete 1 in questo giovedì pomeriggio. Ben arrivato, ciao Fabrizio.
3: Buongiorno Kate, buongiorno a tutti. Anche oggi snoccioleremo un bel po' di notizie, parleremo insieme. Insomma, una cosa vi voglio ricordare subito: 076 321 1113. Un'altra giornata di calura, un'altra giornata con un po' di freschezza. Cerchiamo di portarla noi, mettiamola
2: ci proviamo. Sai che il numero è imploso praticamente. Il canale canale WhatsApp, perché poco fa ho detto che avremmo regalato Infradito e Sventolini,
3: sì,
2: a proposito di
3: Calura.
2: Quindi beh, sono i due accessori dell'estate,
3: sì,
2: cioè,
3: mai gadget fu migliore.
2: Ma dove vai se lo sventolino di Rete 1 non ce l'hai?
3: Ma da nessuna parte.
2: Vero?
3: In più lo ricordiamo, durante questa settimana è partita anche l'operazione Microlino di Rete 3, quindi troverete in giro questa macchinina del tempo, l'abbiamo un po' definita così, totalmente elettrica, con all'interno due loschi figuri, Joas Balmelli e Alex Anfranconi, che distribuiscono il ghiacciolo di Rete 3. Quindi più freschezza di così, oh ragazzi, non è più di così, non sappiamo cosa fare. Sei d'accordo?
2: Ci sta.
3: Sei d'accordo?
2: Sta.
3: Molto bene.
2: E allora facciamo così, ripartiamo con la musica e poi tante belle notizie portate da Fabrizio Casati.
3: Belle più o meno,
2: no, non mi dire brutte,
3: qualcosa.
2: Ti caccio subito.
3: No.

0: Allora, ragazzo.
1: Sì, dell'Europa anche io un po'. Sì, ho piantato barriere. Sì,
0: ragazzo di mondo.
1: Sì, ho piantato anch'io bandiera. Detto questo, però, signori, ieri è successa una cosa che speriamo, voglio dire, possa aiutarci. Incrociamo le dita, giusto? Giusto che sia così. Allora, ieri mattina nel Mendrisiotto è tornata in vita una tradizione antichissima. Circa 35 persone si sono ritrovate di prima mattina per partecipare a un vero e proprio pellegrinaggio e chiedere una cosa: il dono della pioggia. Perché comunque, voglio dire, ne abbiamo bisogno dopo questo annuncio. Dopo avremo a che fare con quelli di Meteo Svizzera, però questo annuncio della canicola, che ce la terremo insomma almeno fino a Ferragosto, la cosa ci mette veramente sempre più in ansia. La giornata di ieri è cominciata alle 6 del mattino al santuario di Morbio Inferiore. I fedeli, guidati da Don Simone Bernasconi, che salutiamo caramente, hanno percorso i sentieri della Pelada, sono passati dalla chiesa di Sant'Anna, Morbio Superiore, hanno attraversato il ponte sulla Breggia, sono poi arrivati a Castel San Pietro. Poco dopo le 7 è stata celebrata questa messa finale. Prima, dettaglio inevitabile e anche un po' simbolico, mi viene da dire, ai partecipanti è stata offerta che cosa? Bella bottigliozza d'acqua.
0: Dell'acqua.
1: Giustamente, giustamente. Durante la celebrazione sono state recitate preghiere legate all'acqua, vista come fonte di vita o di rinascita. Tra queste anche una preghiera a Paolo VI per i periodi di siccità, nella quale si chiede che la pioggia possa tornare sulla terra arida e salvare i raccolti, gli uomini e gli animali. L'iniziativa non è stata decisa dall'alto, come spesso e volentieri capita, ma sono stati proprio alcuni fedeli a chiedere al sacerdote se fosse possibile fare qualcosa di fronte alla siccità di queste ultime settimane. E così è riemersa questa antica tradizione molto locale, molto momò. Un tempo gli abitanti proprio di Morbio Inferiore raggiungevano a piedi Castel San Pietro per invocare la pioggia. In dialetto dicevano: Navu Matteo l'acqua a Castel. Te capi? Quindi Ienai a Castel, anche stavolta chi? E chissà che magari sia la volta buona. Insomma, andiamo a prendere l'acqua a Castello. L'hanno presa perché l'hanno bevuta, l'abbiamo saputo. Però speriamo, insomma, che almeno dopo Ferragosto, visto che sappiamo che sì, qualche temporale potrebbe arrivare, ma abbiamo bisogno abbiamo bisogno veramente di qualcosa di più. Speriamo che qualcosa serva. Nel giro di poche ore il pellegrinaggio è stato organizzato, la tradizione è stata riaperta. Pioverà, quindi ci domandiamo, grazie alla processione, cielo, auguriamo tantissimo. Naturalmente nessuno può saperlo, ma perché ha partecipato è stato sicuramente un modo per fare ancora una volta, mi viene da dire, comunità, per ricordare quanto l'acqua sia importante. E qua mi domando: ma c'è magari una vecchia tradizione del vostro paese, qualcosa che vi viene in mente, qualcosa che ricordate e che vi piacerebbe vedere tornare, un po' come questa cosa che è appena successa? Ditecelo, perché siamo curiosi. 076 321 1113. Kate, a te vi rimette qualcosa? C'è una tradizione?
0: Mi veniva in mente, sempre parlando di pioggia, della danza della pioggia.
1: Sì, che,
0: però...
1: che tu facevi? Fai ancora?
0: No, io ho fatto, per il mio matrimonio ho fatto quella del sole.
1: Eh beh, certo, perché quello
0: spoiler,
1: non è il contrario.
0: Non ha funzionato.
1: Ha piovuto?
0: Poco, ma insomma.
1: Sposa bagnata, sposa fortunata.
0: Si dice
1: fatta,
0: così,
1: fatta,
0: si dice così.
1: Quindi siamo tranquilli.
0: No, comunque, o se eravate magari tra i 35 fedeli che ieri hanno partecipato, no, a questa processione e a questa santa messa, ditecelo, che siamo curiosi.
1: Sì, diteci, che siamo molto curiosi di saperlo e soprattutto speriamo davvero che serva anche questo. Noi vogliamo crederci. Grazie ancora. Andiamo con un po' di musica. C'è Nu Genea con Tom Misch, con loro On and On.

0: 076 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Scrive Aik da Cantello: ciao Rete 1, a me manca molto il gruppo dei Firlin Feu, un gruppo folcloristico caratterizzato dall'esecuzione di brani con i flauti, di pan e balli popolari.
1: Bello, beh, questa è una bella cosa. Mi piace come idea di far tornare effettivamente un po' alla luce delle vecchie tradizioni che possano fare anche la differenza, come quella di cui abbiamo parlato prima, questa processione per chiedere anche la pioggia, come dicevamo.
0: Quali sono i flauti di Pan?
1: I flauti di Pan sono quelli di...
0: quelli di Peter.
1: No,
0: Peter Pan.
1: Non proprio, non esattamente, sono quelli...
0: Ma lui, guarda che lui suonava questo strumento qui,
1: Sì, ma perché ti ha mandato la foto del flauto di Pan?
0: No, l'ho googlato perché non sapevo cosa fosse. Sì, sì, è quello a scaletta.
1: Ok.
0: Dal più lungo al più corto.
1: Sì.
0: Diciamo,
1: sì.
0: No, le come
1: sono,
0: si chiamano?
1: Sono tipo dei piccoli cilindrini di bambù, sì, o di legno, insomma.
0: Sì. Dal più lungo al più corto. Ma secondo me Peter
1: dentro
0: suonava questo.
1: Può essere. Facci sapere, Peter Pan, se ci ascolti. Due campanellino, sì. Però ci sono tante altre persone che ci stanno scrivendo. Sì. Uno, per esempio, dice: ad Ascona i bambini prendevano le braci del fuoco benedetto durante la Pasqua e la portavano a casa in contenitori di metallo per riaccendere la stufa. Oggi probabilmente interverrebbero magari anche i pompieri, insomma, visto che non si possono
0: accendere. Ad oggi non si può fare.
1: No, però effettivamente è una cosa molto carina. In Vallese, in diverse località, durante feste religiose e patronali venivano distribuiti pane, formaggio e vino. Specialità semplice, zero QR code e ti arrivava praticamente a casa anche questa cosa. A Friburgo invece era normale riunirsi semplicemente per cantare in coro, in francese, tedesco o latino, e anche questa potrebbe essere una bella cosa da ripristinare. Effettivamente è anche vero. C'erano nella Svizzera orientale gruppi di bambini e ragazzi che passavano tra le case cantando e annunciando l'Epifania, si chiamavano i Canti della Stella, e anche questo potrebbe essere un bel ritorno, purché nessuno trasformi tutto magari in un talent show, perché comunque abbiamo a che fare anche con quei periodi qua. Oppure ancora riparare i tetti con il legno locale, cioè il tavillonage friburghese, siamo sempre lì, è l'arte di coprire i tetti e facciate con delle piccole assi di legno, che è un mestiere molto antico che oggi avrebbe davvero molto senso, tra l'altro, per recuperare anche edifici di un vecchio periodo storico, e anche questa potrebbe essere una bella idea. Quindi queste sono alcune delle proposte di ritorno alle origini che sono arrivate. Noi vi ringraziamo tantissimo. E tra poco però ve lo dico, cambiamo del tutto argomento, parleremo di un argomento che piace particolarmente a Caterina Righenzi.
0: Ah,
1: il
0: sì?
1: Baseball.
0: So tutto.
1: Adesso sei una fan dei Dodgers, no?
0: Sì.
1: Certo. O i Tigers, chi è che preferisci? Quelli là.
0: Loro, quelli che vincono.
1: È lì che vogliamo finire a parlare, adesso. Senti, ti spiego perché. Perché i Dodgers stanno rovinando il baseball, tra poco te lo spiego.

Sì, sì. Per alcuni versi può essere un'estate magica, per altri un po' meno. Se vogliamo parlare di viabilità, ebbene è uno di quei pomeriggi caldi anche dal punto di vista delle strade svizzere. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra invece è aperta. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km, attese di circa 20 minuti. Ancora sulla A2 ci sono attese di almeno mezz'ora tra Altdorf e la galleria del Seelisberg in direzione di Lucerna, e nei Grigioni si deve pazientare una ventina di minuti sulla A13 in direzione Coira tra Rothenbrunnen e Reichenau. A Goppenstein infine ci sono attese di almeno un'ora per caricare l'auto sui treni navetta dell'Ötschberg.

0: Ma niente in particolare, però mi prendo un attimo per salutare la Cathy.
1: Niente in particolare, mi ha fatto molto
0: non mi aspetto.
1: Mengoni ci è rimasto male, io te lo dico.
0: Tu dici?
1: Era pronto a offrirti il mondo e tu niente.
0: Quanto mi piace Marco Mengoni, tra l'altro. No, volevo salutare la Cathy. Un saluto da Evolen, scrive, dove si sta meglio che in città. Almeno si dorme, siamo in campagna. Un caro saluto da tutta Rete 1, siete una bella compagnia, grazie.
1: Beh, grazie davvero.
0: Un bacio.
1: C'è anche gente che ci manda gite a Madesimo in autobus, passo Splügen, tempo bello, freschino, quindi meglio di così effettivamente non si può. Questa è già una bella cosa. Allora, Kate, io te lo dico, è successa una cosa questa notte, è stata anche documentata. Siamo a Carona, come sapete, purtroppo mi viene da dire, a me la piscina è chiusa, ma c'è qualcuno che ha trovato comunque modo di divertirsi, e non stiamo parlando, purtroppo ogni tanto ci capita, no, di raccontare di storie di gente che si butta dentro dei posti in cui non può stare, sì, fa cose che non deve fare,
0: sì,
1: tipo succedono cose che abbiamo documentato, ai noi, a Bellinzona per esempio, qualcuno è entrato all'interno di un food truck, l'hai sentita questa notizia?
0: Sì, che brutta cosa.
1: Si sono fatti un bel panino,
0: ha mangiato e ha lasciato tutto
1: e
0: così.
1: Poi hanno spento tutto con l'estintore, rovinando chiaramente tutto quello che potevano rovinare, quindi massima solidarietà ai proprietari del pit stop, però sono cose che non devono assolutamente succedere. Dicevo, però, c'è questa lettrice di un portale di Ticino Online che ha filmato durante la notte un giovane cervo intento a giocare con alcuni palloni lasciati sul prato. Una scena meravigliosa, se avete voglia andate a cercarla perché la trovate nei vari motori di ricerca. Si vede il cervo che spinge con il muso questi palloni, rincorre, sembra super tranquillo, anche quando tra l'altro viene illuminato dalla signora, dal suo smartphone. Insomma, mentre noi discutiamo di mercato, allenatori, tattiche, a Carona potrebbe essere nato il nuovo centravanti del Lugano. Passerò il contatto al buon Cruz, perché, oh, questo era forte, cioè dovevi vedere come giocava, ma veramente era grande.
0: Claro.
1: Sì, non sappiamo ancora se sia destro o sinistro, ma nel gioco di testa dovrebbe cavarsela abbastanza bene da quello che abbiamo visto, quindi se avete voglia date un'occhiata perché è una roba carina e divertente, ogni tanto ci piace raccontarvi anche di queste cose.
0: Sì, ma in tutto questo,
1: sì,
0: non dovevamo parlare di baseball.
1: Sì, hai ragione.
0: Ah,
1: hai
0: ecco,
1: ragione.
0: No, mi ero persa un pezzo.
1: No, è tutto molto vero, ma mi sono divertito con questa cosa da palle a palle. Passa a situazioni un po' diverse.
0: Allora, One Republic e poi baseball.
1: Sì, io lo ripeto, i Dodgers stanno rovinando il mondo del baseball.

0: One Republic, West Coast, quali sono le squadre di baseball? Baseball Stati Uniti, giusto?
1: Sì, in questo
0: americane.
1: Caso parliamo di, okay. Del top, insomma,
0: della West
1: Coast. Tanto c'è anche una squadra di baseball nella Svizzera italiana. Sai chi è il presidente? Giacomo Moccetti.
0: Non
1: come
0: ci
1: lo vedi,
0: credo.
1: Te lo giuro.
0: Davvero, il nostro collega dello sport?
1: Certo, lui. Quindi sappiate che c'è anche questa cosa. Però dicevamo che
0: il baseball è noioso.
1: Baseball noioso.
0: È lunghissimo. Allora, una partita dura quanto? 5 ore?
1: Tu te ne assumi le responsabilità delle cose che stai dicendo, sì? Noioso, hai detto noioso.
0: Io l'ho vista la partita di baseball, allora, non ci capivo niente, ma l'ho vista.
1: West Coast, visto che me l'hai chiesto,
0: sì.
1: Seattle,
0: sì.
1: I Mariners, c'è Los Angeles con gli Anaheim, gli Athletics, che sono quelli che forse sono un po' più conosciuti da quelle parti là, perché i cappellini sono abbastanza belli, verdi con la scritta oro-giallo, insomma, okay. Mettiamola così. Per quanto riguarda l'American League, la National League invece c'è i Giants di San Francisco, e Los Angeles Dodgers, quindi ci siamo fino in fondo, e i Padres di San Diego. Allora, detta così, vi spiego velocemente quello che sta succedendo. Io mi sono preso la responsabilità, come tu hai detto che è noioso, io ti dico che i Dodgers stanno veramente rovinando il baseball. La domanda agita parecchio gli Stati Uniti, lo stanno facendo sì o no? Perché i Los Angeles Dodgers, già vincitori delle ultime 2 World Series, hanno appena comprato un altro grande pezzo da 90 del baseball. Sto parlando del fortissimo Tarik Skubal, del quale peraltro tu penso che abbia anche il poster in casa.
0: C'ho il numero di WhatsApp.
1: Addirittura, sì, sarebbe sì. Mica male, sai che la gente pagherebbe per averlo. Allora, per chi non mastica baseball, giusto per entrare un po' in questo mondo,
0: aiutaci.
1: Qua, questo Skubal è uno dei lanciatori più forti al mondo. Ha vinto per 2 anni consecutivi il CI Young Award, è una specie di pallone d'oro, giusto per capire nel calcio, riservato proprio ai lanciatori. Giocava nei Detroit Tigers, quindi da Detroit andare comunque a Los Angeles è anche un bel posto, quindi starà meglio anche secondo me.
0: La temperatura però è più mite.
1: Sì, è vero, è vero. Insomma, i Tigers hanno deciso di cederlo perché a fine stagione sarebbe diventato un libero sul mercato e sarebbe costato un po' troppo trattenerlo. In cambio hanno ricevuto 3 giovani promesse. E chi è arrivato col carrello della spesa? Naturalmente i Dodgers, che sono una squadra che aveva già, senti qua, sparo altri nomi: Shohei Ohtani, Mookie Betts, il fortissimo Yoshinobu Yamamoto, ma che i giapponesi sono fortissimi nel baseball, Blake Snell e parecchi altri fenomeni. Insomma, giusto per capire, sempre per una similitudine col mondo del calcio, è come se il Manchester City comprasse, oltre ad Haaland, Mbappé, Yamal e tutta sta gente qua. Quindi il concetto è quello, cioè non ci sarebbe più storia per tutti gli altri. L'hanno fatto.
0: L'ho googlato, Tarik Skubal.
1: E che tipo è?
0: Beh, un bel ragazzone.
1: una pezza.
0: Bella pezza di ragazzo.
1: Sì, da adesso puoi chiamare tuo marito per dire che avrai un poster nuovo stasera.
0: Tesoro, iscriviti a un corso di baseball.
1: Ma lascialo stare, mio povero. Dicevo, il punto è che nel baseball americano non esiste un vero tetto massimo agli stipendi, cosa che invece da un po' di tempo anche nel mondo del calcio c'è. Come? Le squadre che spendono troppo pagano una tassa, ma per una proprietà molto ricca quella tassa diventa praticamente quasi il prezzo del biglietto per continuare a fare shopping. I Dodgers inoltre sono diventati specialisti nei pagamenti rinviati, cioè devono versare ai loro giocatori circa 1,1 miliardi di dollari nei prossimi anni, cioè con calma hanno fatto questo deal con i loro giocatori. Solo Shohei Ohtani riceverà 680 milioni tra il 2034 e il 2043. 680
0: scaglionati
1: milioni.
0: Cioè gliene danno un tot alla volta
1: e poi dopo, cioè te li do dopo questa cosa qua non ho ben capito come fanno,
0: cioè prima giochi
1: esatto.
0: E poi ti pago.
1: Sì, 2034 in teoria potrebbe effettivamente Ohtani smettere di giocare
0: indipendentemente da quanti punti fai.
1: Probabilmente, perché a questo punto hanno fatto un contratto pre, quindi ci sta. Però la differenza con le altre squadre diventa veramente impressionante. Cioè i 5 principali lanciatori di Dodgers guadagnano complessivamente più dell'intera rosa di 19 delle 30 squadre del campionato. Cioè roba fuori di testa. Skubal, lui, il tuo amico Skubal, però ha risposto alle critiche dicendo: non prendetevela con i Dodgers, sono organizzati bene, scelgono bene i giovani, investono e fanno tutto quello che serve per vincere. In teoria, infatti, ogni squadra avrebbe potuto provare a prenderlo, ma in teoria, perché in teoria possiamo entrare tutti in una concessionaria, che ne so, della Lambo, della Ferrari, poi però bisogna vedere chi esce con le chiavi, eh? Siamo d'accordo? Quindi i Dodgers stanno rovinando il baseball, questa è una mia visione, che però effettivamente sta facendo un po' vacillare l'America, perché sapete che quello è lo sport con il football americano must assoluto, e forse non stanno violando le regole in più, stanno semplicemente dimostrando quanto quelle regole favoriscono chi ha più soldi, più giocatori da scambiare e molta, molta meno paura di spendere. Questo è quanto. Succederà in altri sport? Lo scopriremo.

0: 16:50 è il momento di collegarci con i colleghi di Meteo Svizzera, Locarno Monti. Buonasera Guido Della Bruna.
1: Buonasera Kate, buonasera Fabrizio.
2: Buonasera, è successo, accidenti Guido, si parlava del fatto che la canicola potesse finire, venerdì invece qua continua invece e no. Anche la greve invece no, accidenti, crisi.
1: Sì, beh, infatti anche oggi le temperature non sono rimaste dietro molto a lungo. Pensavo stamattina con maggior nuvolosità che ci avrebbero messo un attimo di più a salire, ma in realtà oggi abbiamo di nuovo superato i 38 gradi a Biasca, ma anche sulle altre stazioni di pianura siamo attorno ai 36-36,5, ecco, quindi la nuvolosità non è bastata, nemmeno quei pochi locali temporali della scorsa notte non hanno portato praticamente nulla. Per andare alla previsione per la serata, possiamo dire che sulle Alpi si trova un limite di massa d'aria. La massa d'aria più calda e più instabile è proprio sulle nostre regioni a sud delle Alpi, in parte dei Grigioni. È un po' su questa regione che questa sera avremo ancora la possibilità dello sviluppo di qualche locale focolaio temporalesco. Probabilmente all'inizio piuttosto sulla cresta alpina principale verso i Grigioni, poi nel corso della serata potrebbe magari arrivare qualcosa anche sul sottoceneri. Fenomeni localizzati e non di lunga durata, perché già nella tarda serata il tutto si concluderà e quindi la notte tornerà ad essere serena. L'evoluzione è abbastanza simile a quella di oggi, quindi mattinata in buona parte soleggiata, poi sviluppo di nuvolosità dovuto all'instabilità e al riscaldamento diurno, e nel pomeriggio di nuovo la possibilità di qualche locale focolaio temporalesco. Farà ancora caldo, ma forse perderemo un paio di gradi rispetto a oggi, quindi non mi aspetto più i picchi di oggi. Comunque alle basse quote potremmo ancora avere massime sui 33, magari localmente 35 gradi, quindi la canicola, come dicevamo, continuerà anche domani. Restiamo sul livello 4 per il sud delle Alpi e oggi l'abbiamo anche prolungata, come accennavi prima, prolungata anche per il resto o per tutta la prossima settimana, però perlomeno scendiamo ad un livello. A partire da sabato saremo in livello 3 per la canicola, le temperature dunque saranno leggermente meno calde. Questo per il sud. Per il nord delle Alpi la serata di oggi risulterà generalmente asciutta, eventualmente un qualche locale rovescio verso i Grigioni, altrimenti serata in gran parte serena, e per domani giornata per lo più soleggiata con solo una debole instabilità presente, ancora una volta piuttosto verso i Grigioni e la cresta alpina principale. Per il resto giornata che al nord resterà asciutta con temperature un pochino più basse rispetto al sud, le massime saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi.
0: Guido Della Bruna, grazie per aver fatto il punto insieme a noi, ti auguriamo buon lavoro e buona serata.
1: Altrettanto voi, buona serata a tutti.
0: Ciao.

0: Rete 1.
1: Sono le 17. In studio Federico Talarico. Dal prossimo anno spedire una lettera costerà fino a 20 centesimi in più. L'adeguamento è stato concordato con Mr. Prezzi dopo intense trattative. Invariate invece fino al 2030 le tariffe dei pacchi. Paola Latorre.
2: €1,40 invece di 1,20 per posta A e per invii fino a 50 grammi di peso. Attualmente si arriva a 100 grammi. 20 centesimi in più anche per gli invii A Plus e le raccomandate. 1,10 invece di €1 per la posta B. Altri adeguamenti toccano le buste grandi e quelle cosiddette midi tra i 51 e i 500 grammi. Sarà inoltre introdotta una nuova categoria per le buste un po' più spesse utilizzate per spedire piccoli oggetti. Il costo sarà di €4,20. Attualmente per un servizio equivalente si pagano €4,50. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1 gennaio 2027. Il calo dei volumi delle lettere aumenta la pressione economica sulla posta, si legge in una nota dell'ex regia federale. La semplificazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza non sono più sufficienti per compensare la riduzione delle entrate. Per questo motivo la posta e il sorvegliante dei prezzi, Stefan Meyer-Hans, dopo intense trattative, hanno concordato questi adeguamenti dei prezzi per un periodo di 3 anni. Invariati invece, almeno fino alla fine del 2029, i prezzi di listino dei pacchi. Secondo Meyer-Hans, questi adeguamenti genereranno maggiori entrate per più di 60 milioni di franchi. Mr. Prezzi, in un comunicato odierno, ha comunque ribadito la necessità che la politica trovi una soluzione per garantire sul lungo periodo il finanziamento del servizio universale.
1: In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne e un 34enne residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti, a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Le Temps il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti dal governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari. Meteo Svizzera ha esteso l'allarme canicola per un'ulteriore settimana. Il caldo intenso di questi giorni ci accompagnerà almeno fino a venerdì prossimo, il 14 agosto. Si registrerà comunque una leggera attenuazione della morsa di caldo. L'attuale allerta di livello 4 durerà infatti fino a domani sera, alle 20, quando scenderà al livello 3. Questo nuovo avviso interesserà la quasi totalità della Svizzera italiana, risparmiando soltanto alcune aree dell'Alto Ticino, nello specifico l'Alta Valle Maggia, la Leventina, la Valle di Blegno e l'Alto Moesano. È morto stamattina a Pavana, nell'Appennino Pistoiese, a 86 anni, Francesco Guccini, l'artista di La Velenata e La Locomotiva, oltre ad altri successi, fra i più importanti e amati della storia della musica italiana. Lo ha detto la famiglia, che ha anticipato che i funerali si svolgeranno in forma privata. Cantautore politico, diventò con sua insofferenza un riferimento per la sinistra studentesca e i movimenti degli anni 70 e raccontò spesso nelle sue canzoni vicende anarchiche e operaie. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppi di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi.
3: Sulla strada tra Stabio e Gaggiolo ci sono attese di circa 2 minuti. Sull'autostrada A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo al portale della Galleria del San Gottardo ci sono ancora code di 5 chilometri, attese stimate di 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, la corsia Cupra è aperta. Ancora sulla A2 ci sono attese di almeno mezz'ora tra Altdorf e la Galleria del Selisberg in direzione di Lucerna. Lucerna. Nei Grigioni si deve pazientare una ventina di minuti sulla A13 in direzione Coira tra Rothenbrunnen e Reichenau. Sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code per un incidente e tempi di percorrenza di almeno un'ora tra Kirchberg e Wangen an der Aare in direzione Zurigo. Infine a Goppenstein si sono attese di almeno un'ora per caricare l'auto sui treni navetta dell'Ötzberg.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
3: E ci siamo, la vostra Rete 1, quarta ed ultima ora insieme in questo lungo giovedì pomeriggio, 6 agosto 2026. Da poco passate le 5 e noi ricominciamo con la buona musica.

0: A proposito di train, quando Fabrizio sì. mi ha detto: Kate, ma tu hai già sentito parlare dello Schweiz Express? Ho detto: sarà un treno. Un espresso,
1: potrebbe,
0: no?
1: Potrebbe c'entrare anche un
0: giusto?
1: Treno, perché no? Sì.
0: Sì. Invece no.
1: E invece no, non esattamente, mettiamola così. Allora, il 12 di agosto sì. parte ufficialmente da Yverdon-les-Bains, oui. Che è un posto bellissimo, tra l'altro, una nuova edizione dello Schweiz Express, che è una specie, giusto per capirla e dirla in termini molto grezzi, di Pechino Express in versione elvetica. Mettiamolo così.
0: Pechino Express è quel...
1: è un format televisivo format, internazionale, certo. In particolare in Italia sta funzionando veramente molto bene. Ci sono un paio di copie, parecchie copie in realtà, che si mettono in ballo per fare delle cose. Mm-mm. In questo caso ci sono 25 squadre che avranno 4 giorni per attraversare la Svizzera, ma senza denaro e senza utilizzare mezzi propri. I concorrenti quindi devono fare che cosa? Trovare dei passaggi, trovare qualcuno, faccio un esempio, ti incontrano e dicono: Caterina, sto partecipando a Schweiz Express, mi paghi il biglietto per arrivare a, che ne so, Berna? Questa è l'idea.
0: In treno.
1: Per esempio. Oppure sul bus. Oppure utilizzando un aliscafo per andare da una parte all'altra del mal del lago.
0: Ma il questa buon vecchio autostop anche, no?
1: Quella può funzionare. Sì.
0: A meno che uno non abbia la smart.
1: Vabbè, si trova a modi, eh. Ho visto cose veramente piuttosto okay. particolari, okay. quindi potrebbe essere anche una bella idea quella, chiaramente nel limite della legalità, mi raccomando, sia molto molto chiaro. I concorrenti appunto devono fare un sacco di missioni, passare una serie di checkpoint che poi sono comunicati solamente durante il viaggio, cioè loro non sanno il giorno A dove dovranno essere il giorno B, non sanno cosa dovranno fare il giorno A rispetto a quello che sarà il giorno B. L'importante è la traversata, l'importante è avere a che fare con la popolazione locale, quindi dei vari cantoni che andranno a toccare. E quest'anno, tra l'altro, ed è quella la notizia che mi piace particolarmente, ci sono tre compagini ticinesi, quindi di casa
0: tre
1: nostra.
0: Tre coppie?
1: Sì. Allora,
0: formate da?
1: Dal Bonago arrivano Patrick e Eva, loro si chiamano Amokado, questa è la squadra. Poi da Bellinzona partono Valentina e Jonai, che si chiamano molto rassicuranti i disorientati. Loro sono i miei preferiti.
0: Un nome che dice tutto.
1: Da Orselina arrivano invece Massimo e Milian, che sono i cat lovers.
0: Gattari.
1: Sì, praticamente sì. E in questo caso, giusto per far capire, sì, è una gara perché c'è comunque, come diceva il Bigio, Gheggio la vacca, cioè c'è il premio. Bigio diceva così. A vincere non sarà necessariamente chi arriva prima come squadra, ma chi raccoglie più punti superando le prove, gli imprevisti. In pratica bisogna attraversare la Svizzera senza soldi, senza automobile, senza sapere esattamente dove andare. Per alcuni è una gara, come dicevo, per altri è semplicemente un normale viaggio che ti porta però a vedere tutte quelle che sono le meraviglie della Svizzera, che così si può tranquillamente conoscere e scoprire. Se volete seguirli c'è il sito schweizexpress.ch, cercateli, perché noi tifiamo chiaramente Tessin.
0: Certo, sto leggendo adesso, sì. Dal 12 al 16 agosto, quindi hanno in sé pochi giorni,
1: sì.
0: per coprire 800 chilometri. Hai detto partono da Yverdon-les-Bains, dove arrivano? Me lo son perso?
1: Non si sa dove arrivano. No, al momento non si sa. Bisogna seguirli, bisogna capire quali saranno le indicazioni del Costantino della Gherardesca svizzero.
0: Sì.
1: E da là capiremo, insomma. Però è una cosa che a me piace particolarmente, perché c'è dell'avventura, c'è della voglia di conoscere. E soprattutto, perché no? Sicuramente tra le coppie deve esserci un grande feeling. Ma l'idea è quella di trovare un posto per dormire, un posto per vivere, un posto per conoscere appunto le persone che incontrerai sul tragitto, sperando che ti possano aiutare.
0: No, ma dobbiamo seguirli questi.
1: Carina, anche secondo me.
0: Chiamiamoli e seguiamoli.
1: Chiamarli non si può, perché non hanno nemmeno un telefonino con
0: anche
1: loro.
0: Quello.
1: No, manco quello. Sono a zero.
0: Poveretti.
1: Cioè, tu non vivresti.
0: Poverini. Però li seguiamo sui social.
1: Certo.
0: Ho visto
1: certo.
0: che sono su Facebook, su Instagram.
1: Sì.
0: In bocca al lupo, ragazzi.
1: Forza, raga.

0: Me Closer, la collaborazione tra questi due grandi nomi, Elton John, Britney Spears, e che gli vuoi dire?
1: E che gli vuoi dire?
0: È così.
1: Ci sono un paio di cosettine che vorrei dire a Britney, soprattutto, ma perché mi manca un po', cioè sinceramente non è messa benissimo, è tornata ancora in un vortice un po' non esattamente dei migliori, quindi speriamo si possa riprendere e che tutto vada per il verso giusto. Allora, parlo di una cosa, cara sì. Caterina, che secondo me ti interessa particolarmente. Allora, se ti dico Chester, tu rispondi dicendo...
0: È il mio cane.
1: Ok, parliamo di cani.
0: Vai.
1: Ok.
0: Sempre pronta, come i lupetti.
1: Più precisamente però ti porto, sì, parlando di cani, a Megara, che è una quarantina più o meno di chilometri da Atene, siamo in Grecia. Un campo sportivo è stato coperto, trasformato in un enorme rifugio per gli animali salvati dagli incendi che in questo periodo stanno veramente facendo molto male un po' a mezza Europa, ma in particolare, lo sapete, anche in Grecia. Le fiamme hanno attraversato montagne, zona costiera, distruggendo abitazioni, bruciando più di 100 km quadrati di territorio, e in alcuni momenti l'incendio avanzava contemporaneamente su 5 fronti, spinto dal caldo, dal vento dall'altra parte, che cambia ma anche continuamente direzione. Quindi immaginate la situazione che si sta vivendo da quelle parti, e noi ovviamente non possiamo far altro che essere molto vicini alle popolazioni e a tutti quelli che stanno lavorando per mettere in sicurezza una situazione davvero devastante. Durante le evacuazioni centinaia di animali sono rimasti separati dai loro proprietari, quindi pensa il momento terribile che già si sta vivendo. Perdi anche uno di famiglia, perché alla fine quello è, e un gruppo di volontari è riuscito a salvarne più di 280, che sono tanti, soprattutto cani, ma anche altri animali domestici e selvatici. Molti sono stati sistemati in gabbie all'interno di questo stadio comunale, hanno acqua, cibo, coperte, qualche gioco, e ora comincia la parte più complicata, cioè bisogna confrontare fotografie, annunci, segnalazioni per capire a chi appartengono e per riportarli a casa. Una delle storie raccontate, tra l'altro, dalla Associated Press, quella di Sasa, è una cucciola meticcia con orecchie grandi, è stata salvata, ma non è ancora tornata dalla sua famiglia, ma sembra che in questi giorni si sia riusciti a contattarli e che piano piano arrivino da Sasa, quindi si spera, insomma, di trovare una sistemazione anche per lei. Le associazioni per la tutela degli animali dicono che queste operazioni dipendono ancora troppo da volontari e piccoli gruppi locali. Con incendi sempre così estesi, chiedono la creazione di un servizio europeo dedicato al salvataggio degli animali durante le emergenze. L'abbiamo visto anche durante il grande incendio che c'è stato in Australia l'estate scorsa. Esatto, è stata una roba devastante da vedere. E tra le proposte ci sono anche proprio dei rifugi antincendio permanenti, con dei piccoli stagni, zone rocciose e spazi protetti dove gli animali selvatici possano in un qualche modo ripararsi, trovare comunque un aiuto a quello che sta succedendo là fuori, anche perché se noi sappiamo cosa sta succedendo, allora è un pochettino più difficile spiegarlo. Quando si parla di evacuazioni, pensiamo alle persone, alle case, alle automobili incolonnate, ma in ogni incendio ci sono anche migliaia di animali che non ricevono un messaggio sul telefono, come dicevo prima, e non sanno da che parte scappare. Quindi questa potrebbe essere una bella idea, e sicuramente grazie a questi volontari speriamo, certo, che tutti possano tornare a casa, che la situazione davvero diventi un pochettino più in sicurezza, come dicevamo prima.
0: Ma prima, mentre parlavi, pensavo, per i selvatici ovviamente no, ma i cani di famiglia non hanno il microchip?
1: Sai che in Grecia, in Spagna, molte volte è un po' più difficile, non è obbligatorio come da noi.
0: Non è come in Svizzera, e esatto, quello risolverebbe tanti problemi.
1: Certo.
0: Così si può risalire alla famiglia.
1: Si può partire da lì per poi arrivare anche a queste cose. Bravo, bravo.
0: Comunque belle storie che scaldano il cuore. Bravo Fabri.
1: Vai.

0: E mentre Jerry Lee Lewis cantava, questo studio si è popolato, Fabio.
1: Si è popolato bene con il nostro Patrick Locatelli, è il momento dello sport. Io però devo dire una cosa, ci sono rimasto molto male perché ieri avevamo un embargo. Sapevamo prima di tutti che la Ragut avrebbe mandato un messaggio in esclusiva alla RSI per raccontare, insomma, della sua decisione. E a noi è piaciuta molto questa scelta, insomma, di aver dato alla RSI un compito così importante, e noi lo sapevamo prima, non potevamo dire niente. Locatelli, un disastro.
2: Io infatti ho incrociato lo sguardo di Fabrizio Casati, ho temuto
1: che lo dicesse
2: però no, è stato molto bravo,
1: incredibilmente positivo per una volta, è vero. Però per quanto riguarda oggi abbiamo delle novità, qualcosa di cui parlare.
2: Sì, allora sono 3 giorni che parliamo del Lugano che gioca contro i Faroesi del Runavik. Esatto, no, contro il Runavik.
1: Allora, Vikingur è un altro,
2: è il Thun, contro Vikingur. Finalmente questa sera si gioca alla IL Arena, 20:30, dunque andata della Q3 di Conference League. Lugano che può insomma provare a salire un ulteriore gradino verso l'Olimpo, in questo caso del Lugano, esatto, che è la fase campionato della Conference League. 2 partite, quella di questa sera, poi settimana prossima all'Isola dei Faroe, dove so che c'è un po' di difficoltà ad arrivare perché non ci sono voli diretti per l'Isola dei Faroe da Milano o da Zurigo. Chiaramente Lugano e noi partiamo da Milano, ci sono un po' di problemi, bisogna fare scalo a Copenaghen, quindi diciamo che forse come trasferta era più semplice da organizzare Capodistria, però c'è il Runavik e quindi si affronterà il Runavik in un modo o nell'altro se arriverà sull'isola. E poi appunto c'è ancora lo step successivo, che sarà poi eventualmente il playoff, che Lugano giocherà contro il Maccabi Tel Aviv, contro una squadra di Sofia. Dunque però ora occhi puntati sulla Runavik, sulla partita di questa sera. Non è l'unica svizzera impegnata in Conference League, come dicevamo in precedenza, o meglio in Conference League c'è il Sion che gioca questa sera contro gli armeni del Noah in trasferta, e poi trasferta anche per il San Gallo che gioca invece in Moldavia contro lo Sheriff. Diceva bene Fabio in precedenza, il Vikingur Reykjavik è l'avversario invece del Thun in Europa League, dunque uno scalino un po' sopra.
1: Eh sì, perché sappiamo che il Thun è uscito, ma un'altra notizia riguarda ancora una volta il buon Gianni Infantino. Mega,
2: questi due argomenti abbiamo.
1: Sono
2: quello è.
1: Però in questo caso c'è una notizia.
2: Sì, perché anche dopo la conferma di Gianni Infantino come presidente della FIFA in questa riunione che si è tenuta in Marocco negli scorsi giorni, la UEFA ha comunque ribadito la sua posizione, che rimane invariata. La perdita di fiducia è totale nei confronti di Infantino perché non sono state date le garanzie sul ritiro di queste proposte di privatizzare le principali competizioni, e che non è stato garantito, insomma, che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. Quindi ok, la smentita a diritto da parte di Gianni Infantino, ma la UEFA teme che
1: metti
2: comunque
1: sotto traccia, zio, questa,
2: esatto,
1: è l'idea,
2: che sotto traccia qualcosa possa ancora succedere.
1: D'altronde qua parliamo di, possiamo dire, interessi, ma metto un po' così, un po' personalini e non solo, interessoni, altro che, lo scopriremo. Sta di fatto che al momento, quindi, in teoria le squadre europee non dovrebbero partecipare,
2: esatto,
1: ai
2: mondiale
1: prossimi,
2: maschile e femminile, esatto,
1: mamma mia,
2: stando le cose,
0: cioè, non ci saranno?
1: Al momento è così, se lui lo scrive nero su bianco e molla tutto,
2: confermato il boicottaggio al momento.
0: Sì, sì, ai.
1: Così. Sai che sembravi veramente
2: sembrava l'interessarsi,
1: sì,
2: davvero.
0: Sono serissima.
1: È incredibile sta cosa qua.
0: Non dormo stanotte.
1: Giusto. Beh, d'altronde puoi guardarti il Lugano giocare. Tra l'altro ho letto che Cruz diceva Runavik è forte sulle palle ferme.
2: Lo saprà lui. probabilmente ha guardato le partite che dicevamo
1: quelle
2: ieri del campionato,
1: giusto.
2: Delle Isole Faroe, sicuramente si è fatto. No, beh, lui sicuramente ha a disposizione più immagini di noi. Esistono dei server, dei siti che ti permettono, insomma, di visualizzare tutte le partite degli avversari.
1: Altro che.
0: Grazie, Patrick.
2: A voi.
1: Grazie mille, a presto, grazie ancora.
0: Raggiungiamo

0: Mario Boldini, che dici Fabri? Facciamo il punto sulla viabilità.
1: Eccolo.
0: Ecco.
2: Buonasera e buon viaggio. Traffico pendolare quasi inesistente questa sera, traffico dei rientri dei vacanzieri invece abbastanza intenso. Sulla strada tra Stabio e Gaggiolo ci sono attese di circa 20 minuti. Al San Gottardo in A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono ancora code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la Corsia Cupra è aperta. Ancora in A2 ci sono attese di almeno mezz'ora tra Aldorf e la galleria del Seli in direzione Lucerna e poco oltre, code a tratti tra Ergisville e Lucerna Horv. Nei Grigioni si deve pazientare una ventina di minuti sulla 13 in direzione Coira tra Rotenbrunnen e Reichenau. Sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code per incidente e tempi di percorrenza di almeno un'ora tra Kirchberg e Wangen an der Aare in direzione Zurigo, code anche nella direzione opposta tra Herkingen e Lutterbach. Traffico congestionato a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Pratteln e rallentamenti anche in Romandia sulla A9 in direzione Martigny tra Chèvre e Montreux. Infine a Gopenstein ci sono ancora attese di almeno mezz'ora per caricare l'auto sui treni in navetta del Lötschberg.
0: Mario Boldini, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon viaggio.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Uepa, diamo un po' i numeri. Allora,
1: sì,
0: ha 30 anni sta canzone?
1: Sì.
0: L'avresti detto?
1: Da un po' che gira, eh. Da un po' che si chiama Maria questa canzone. Sì, effettivamente sì. 30 anni precisi.
0: Sì, e ne ha 54 Ricky Martin.
1: Bravo Ricky!
0: L'avresti detto?
1: Lo sapevo, però posso dire che è lì veramente bene, cioè nel senso che comunque si conserva, ecco, avanti.
0: Avanti,
1: dai.
0: Ha un bel fisico.
1: Sì.
0: Va bene, basta.
1: Ci piace.
0: La smetto.
1: Ok, io intanto ne approfitto per salutare Mauro che ci scrive allo 076 321 1113,
0: sì,
1: che lancia anche una bella proposta, magari per il weekend, quando siete un po' più liberi o durante questo periodo ancora estivo dove c'è un po' di fiesta anche per i ragazzi che sono ancora a casa, perché lui è uno di quelli che lavora alla miniera d'oro
0: di Sessa.
1: Brava.
0: Ciao Mauro.
1: Sessa. Mauro numero uno, e tra l'altro lo dice, cioè in questo caldo torrido l'unico consiglio e invito è uno solo, cioè venite a trovarmi in miniera perché ci sono 12 gradi e tutti quelli che entrano non vogliono più uscire, in questi giorni si sta che è una meraviglia. Poi lui è un'altra cosa, adesso glielo dico anche in diretta così almeno non può assolutamente tirarsi indietro, è uno di quelli che organizza delle cose eccezionali, cioè arriva il formaggio dall'Alpe, lo mettono dentro nella miniera e poi chiaramente si affina, no?
0: Stagiona.
1: Entra esattamente. E ad agosto dovrebbe appunto arrivare, in questo periodo qua dovrebbe arrivare, dipende un pochettino com'è la situazione, perché sappiamo i problemi che ci sono anche agli alpeggi, la stagione finirà molto prima rispetto al dovuto, l'erba sembra già essere quella di settembre, se non di fine settembre, quindi non è esattamente un bellissimo momento. Sta di fatto che quando sarà pronto, se ci sarà, ci sarà la consegna ufficiale a casa svizzera, quindi arriverai col tocco, ci racconterai com'è andata, ed è un bel modo ancora una volta di parlare della miniera d'oro di Sessa, che è strepitosa.
0: Bella, sono stata recentemente, abbiamo registrato una puntata delle piccole meraviglie di Rete 1
1: che vedrete chiaramente sui nostri social media.
0: Esatto,
1: e scoprirete un sacco di cose meravigliose che sono appunto degli spunti per vivere il nostro territorio in una maniera unica, mi viene da dire,
0: è,
1: no?
0: Proprio così. Quindi ciao Mauro, salutiamo anche Denise.
1: Ciao Denise, come stai?
0: Denise scrive: ciao a tutti, mi fate molta compagnia durante la villeggiatura, sai dov'è Denise?
1: Alle Locle.
0: Oh oui.
1: On y va alle Locle alors.
0: Canton Neuchâtel.
1: Brava.
0: Canton,
1: sì.
0: Che sembrava Canton.
1: Julien Canton.
0: Cinese Canton, però ci sono 26 gradi, si sta bene.
1: Si sta bene, l'altro che siamo molto invidiosi, sappilo Denise, di questa temperatura che da noi invece sono almeno 10 gradi in più, te lo dico. Allora, andiamo a ascoltarci Ramazzotti con questa emozione per sempre e poi ti racconterò di un concerto che finirà nel 2640.
0: È iniziato quando?
1: Te lo dico adesso.
0: Ah, ok.
1: Te lo dico dopo.

0: cuore nella mente. Bravo Eros Ramazzotti, non è il concerto di Ramazzotti quello che durerà fino al 2640.
1: Ah no?
0: Ma in realtà sta roba secondo me è piuttosto geniale. Allora ti spiego. Sei mai stata a vedere un concerto lunghissimo? Ti viene in mente?
1: Uno abbastanza lungo, Jovanotti.
0: Ok, sì, è vero, lui poi ha un sacco di pezzi.
1: Quasi tre ore, eh?
0: Quasi tre ore. Bruce Springsteen è un altro, sì, che fa dei concerti lunghissimi. Lunghi, quando è in forma veramente vi fa saltare la cena del giorno dopo. Ma in Germania c'è un concerto che è iniziato nel 2001.
1: Ok.
0: E che terminerà il 4 settembre 2640. È tutto vero. Allora, si svolge nella chiesa medievale di San Burcardi. Siamo nella città di Halberstadt. L'opera è di John Cage e si intitola As Slow As Possible, quindi fondamentalmente il più lentamente possibile. Questa è la traduzione. E gli organizzatori hanno preso un'indicazione molto sul serio e hanno deciso di distribuirla per 639 anni. Il 5 agosto, ok, è successo qualcosa di enorme. Sì. Almeno per i ritmi di questo concerto, perché è cambiato un accordo. Cioè il concerto continua, è in atto. È stata aggiunta infatti una nuova canna all'organo, passando da 7 a 8 note. Il pubblico, più di 150 persone, c'erano comunque tante, ha ascoltato per 3 minuti il vecchio suono, poi il nuovo. Alla fine sono partiti applausi, grida di bravo! Una cosa che normalmente accade ogni 3 minuti, qui accade ogni 2 o 3 anni. Il brano è arrivato a circa il 4% della sua durata totale e il prossimo cambiamento è previsto per il 5 ottobre 2027. Quindi iniziate già a pensarci, dovete andare ad Halberstadt, nella chiesa medievale di San Burcardi, e là troverete un momento ed eccellenza, perché comunque cambierà qualcosa dopo tutti questi anni. Dicevo,
1: ma l'organista, sì, suona è sempre lo stesso?
0: Te lo spiego.
1: Ah, scusa.
0: L'organo funziona grazie a un sistema elettrico che mantiene continuamente l'aria nelle canne giorno e notte. La domanda più interessante però che mi sono fatto è questa qua, cioè chi custodirà il concerto nei prossimi secoli, perché parliamo, lo ripeto, del 2640. Gli organizzatori attuali non vedranno la fine, questo è poco ma sicuro, noi purtroppo nemmeno, e non la vedranno i loro figli, i loro nipoti e nemmeno parecchie generazioni successive. Stanno lavorando per un pubblico che non è ancora assolutamente nato neanche nei pensieri, ma, e questa è la curiosità, sono già in vendita anche i biglietti ereditabili per assistere all'ultima nota nel 2640. Costano 2640 euro.
1: Pure.
0: Praticamente comprate il biglietto e poi lasciate ai vostri discendenti il problema di ricordarsi la data, perché sarà la cosa più difficile in assoluto. Però è geniale sta roba.
1: Sì, ci geniale. Sto. Ne compriamo uno e lo lasciamo agli eredi.
0: Lascio fare a te, poi mi dice com'è andata.
1: Ah,

0: Lui è Post Malone, noi siamo Fabrizio Casati e Caterina Righenzi, siamo ai saluti, Fabri.
1: Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, torneremo ancora durante il pomeriggio di Rete 1, tra pochissimo l'informazione arriva a 6 di sera, noi vi salutiamo come detto e lo facciamo con Mario Venuti e Crudele.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, venerdì 7 agosto. In tutto il paese è atteso tempo abbastanza soleggiato, ad eccezione delle Alpi e del Sud, dove infatti il tempo si farà più nuvoloso nel corso del pomeriggio e si verificheranno alcuni rovesci temporali sparsi. Le massime resteranno attorno ai 29 gradi al nord, saranno di nuovo sui 33 a sud. Per questo motivo, nelle regioni centro-meridionali di Ticino e Moesano resta in vigore l'allerta canicola di livello 4. Domani sera verrà abbassata a livello 3. Resta pure in vigore stavolta per l'intera Svizzera italiana il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura. Grazie per l'ascolto a tutte e tutti voi. Un buon proseguimento di serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Spedire lettere in Svizzera costerà di più e Mister Prezzi è intervenuto. È riuscito a limitare a 20 centesimi l'aumento per la posta A e la posta B, ma ai nostri microfoni chiede di nuovo alla politica di intervenire. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. Partiremo proprio dalle nuove tariffe postali questa sera, perché l'anno prossimo si spenderà come minimo un franco e 10 per spedire una semplice lettera, 1,40 per gli invii prioritari. L'attualità estera ancora segnato da quanto successo a Ceuta, l'exclave spagnola presa d'assalto una settimana fa da decine di migliaia di migranti. Beh, in Europa si cerca ancora di chiarire le responsabilità, intanto in Marocco ci sono stati i primi arresti. Noi cercheremo di capire con un ospite quanto ci si può fidare dell'operato delle autorità marocchine. Torneremo anche sulla scomparsa di Francesco Guccini per sentire chi lo ha amato e il perché lo ha amato, ma la musica è anche Street Parade e noi abbiamo intervistato colui che da molti anni è il capotreno del convoglio speciale che porta gli appassionati a Zurigo. In chiusura, da Locarno, dal Film Festival, parleremo di una serie TV che ricostruisce la storia di una comunità religiosa, quella Meternita, che negli anni 70 finì al centro di un caso giudiziario in Svizzera. Per alcuni era una setta, per altri no.
3: In realtà nell'immaginario popolare la parola setta però crea confusione, perché non abbiamo bisogno di un movente religioso per fare una truffa o per abusare, eccetera, eccetera. Può aggravare un po' l'abuso di fiducia, per esempio.
2: E con Irene Becci, che è un'esperta del tema, cercheremo di inquadrare la vicenda. Partiamo. Dal prossimo gennaio spedire una lettera costerà di più, mentre i prezzi per i pacchi resteranno bloccati fino alla fine del 2029. E quanto prevede l'accordo raggiunto tra il sorvegliante dei prezzi e la posta, ma Mister Prezzi avverte: non si può continuare a finanziare il servizio universale solo con i rincari. Chiede alla politica, insomma, nuove soluzioni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
4: Il sorvegliante dei prezzi e la posta hanno raggiunto un nuovo accordo amichevole e le richieste di aumento formulate inizialmente dalla posta sono state ridimensionate, come spiega Mister Prezzi Stefan Majerans.
5: La posta voleva aumentare i prezzi a livello di più di 100 milioni. Adesso siamo arrivati ad una somma di 60 milioni, quindi meno 40%, paragonato con questo che la posta voleva all'inizio. Quindi a 40%. Una vittoria al 60% non è una vittoria, però i costi non mi hanno dato un'altra possibilità, soprattutto quando si sa che il volume delle lettere si riduce veramente rapidamente. Questo è un fatto che neanche io posso ignorare.
4: Con il calo costante della corrispondenza tradizionale, il finanziamento del servizio universale rischia di diventare sempre più problematico. Ecco perché Mister Prezzi invita il Parlamento a rivedere il sistema e in particolare la questione dei dividendi versati dalla Posta alla Confederazione.
5: Adesso la posta appartiene al 100% alla Confederazione e solo l'anno scorso, per esempio, la Confederazione ha ricevuto 150 milioni di franchi di dividendi e per me è veramente qualcosa di abbastanza strano vedere che una ditta che appartiene al 100% al popolo, a noi, deve dare soldi al proprietario, a noi, per richiedere questi soldi tramite i prezzi aumentati nel stesso momento quasi. È quello che mi sembra che sarebbe meglio di non chiedere questi dividendi e di frenare un po' l'aumento dei prezzi. Se non ci sarebbe i dividendi, l'aumento dell'anno prossimo non sarebbe stato necessario.
4: Due giorni fa ad annunciare l'adeguamento dei prezzi, Allianz Swiss Pass e Ferrovie Federali Svizzere. Nonostante le correzioni ottenute dal sorvegliante dei prezzi, i cittadini continuano a lamentare un aumento costante dei costi. A chi si domanda quale sia l'utilità di Mister Prezzi se i rincari arrivano comunque, Meyer Hans risponde che il suo compito è proprio quello di verificare cosa sia realmente giustificato.
5: E soprattutto si deve sapere che le ditte vengono da me con una proposta e dopo abbiamo discussioni. Quindi e per il trasporto pubblico e anche per la posta le ditte sono arrivate con una proposta molto più elevata, molto più alta, e quindi veramente è necessario di controllare, vedere che cosa è veramente necessario, che cosa non è necessario. Questo è il mio ruolo, non solo di abbassare i prezzi ma anche di frenare un po' un aumento che non sarebbe giustificato.
4: Resta però il problema di fondo. Tra premi di cassa malati, energia, trasporti e servizi postali, la pressione sui bilanci delle economie domestiche continua a crescere.
2: Siamo all'attualità estera. A Bruxelles si continua a parlare dei fatti di Ceuta, di quanto accaduto appunto a Ceuta. Nel pomeriggio in videoconferenza si è infatti tenuta una riunione della Commissione Libertà Civili e Affari Interni del Parlamento Europeo.
6: An event that lasts three days at one beach in one town shakes of course the politics of an entire continent, I would say.
2: Una crisi durata solo tre giorni, limitato ad una spiaggia, ad una città, e questo ha scosso la politica di un continente intero. Era la voce di Magnus Brunner, commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, proprio durante la riunione di oggi, dove si è discusso delle conseguenze di questa ondata di migranti nell'exclave spagnola e delle possibili soluzioni per rallentare la pressione alle porte dell'Europa. Fra poco vedremo la prospettiva da parte del Marocco, il ruolo che è il Marocco. Prima facciamo il punto con Naima Chicherio. Naima, erano presenti diversi deputati europei, soprattutto spagnoli, era stato invitato anche il ministro spagnolo dell'interno Fernando Grande Marlaska, che però non ci è andato. Perché?
7: Non solo lui, ma anche la ministra spagnola della migrazione ha declinato l'invito, e la giustificazione è stata che entrambi sono ancora molto impegnati nella gestione della situazione a Ceuta. Ci sono state, è vero, diverse voci che hanno parlato di assenza deplorevole. Il commissario Brunner, che era lì a rispondere alle domande, non ha voluto commentare, ma ha ribadito più volte che il governo spagnolo ha reagito bene e puntato molto sull'unità e la solidarietà europea, un po' come si è fatto negli scorsi giorni. Una possibile spiegazione per questa assenza è che molti dei deputati che hanno partecipato, soprattutto quelli spagnoli, appartengono alla destra o alla destra estrema. I due ministri hanno quindi forse voluto evitare di trovarsi sotto una pioggia di critiche. Il governo spagnolo di centrosinistra oggi in effetti è stato bollato come un pericolo per l'Europa intera.
2: È tutta l'estrema destra europea ha parlato della crisi di Ceuta e ha lanciato talvolta nuovi progetti anti-immigrazione. In Francia Marine Le Pen ha accusato la Spagna di incoraggiare l'immigrazione illegale. Abbiamo anche ampiamente parlato del caso italiano con Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen con l'Italia. Per il commissario Brunner questa è una strumentalizzazione bella e buona.
7: Sì, Brunner ha insistito sulle cifre e l'immigrazione illegale verso l'Europa è in calo da tempo, è per questo che parla di strumentalizzazione. Non è costruttivo, secondo lui, usare ad esempio la parola invasione, anche se le immagini arrivate da Ceuta sono impressionanti. Preciso però che anche la sinistra ha ripreso il tema. C'è il caso della Danimarca, che ha un governo socialdemocratico ma ha adottato una linea molto restrittiva in materia di migrazione, e inoltre la prima ministra Mette Frederiksen in questi giorni ha detto che l'Europa dovrebbe davvero valutare una sospensione del trattato Schengen con Madrid. La differenza è che la destra estrema spagnola oggi ha usato toni molto più duri, si è parlato di vero e proprio atto di guerra da parte del Marocco. Ciò che però mi sembra importante, al di là della retorica politica, è quanto detto dal presidente di Ceuta, che oggi era presente. Ha sottolineato che la crisi non è risolta, che i centri per migranti sono al collasso e soprattutto che la popolazione dell'exclave spagnola vive da giorni nella paura di una nuova ondata di arrivi.
2: Fondamentale quindi stabilizzare i rapporti con il Marocco, avere la sua collaborazione. Nelle scorse ore, sono arrivate alcune notizie proprio da quel fronte. Noi, coinvolgiamo Coinvolgiamo ora Caterina Roggero, che è docente in Bicocca, alla Statale di Milano, ricercatrice ISPI, esperta tra l'altro di Nord Africa. Ben ritrovata, professoressa Roggero.
8: Buonasera, ben ritrovati a voi.
2: Senta, sentivamo poco fa che appunto a Ceuta c'è ancora molta preoccupazione. Sui social, peraltro, pare continuino a circolare appelli per un possibile nuovo tentativo di attraversamento fra qualche giorno, si parla del 15 agosto. Secondo lei c'è davvero questo rischio che quanto successo una settimana fa si ripeta fra pochi giorni?
8: No, io penso di no, penso che non ci sia questo rischio. Diciamo, la paura della popolazione di Ceuta è assolutamente comprensibile, perché si è trattato di un evento eccezionale, cioè fondamentalmente con gli ultimi, diciamo, conteggi, perché le cifre sono andate aumentando mano a mano che passavano questi pochi giorni, e poi tutto successo veramente in pochissimo tempo, parlano di fondamentalmente una popolazione che si è riversata al di là della frontiera, che è equivalente a quella della città dell'exclave spagnola, quindi circa più di 70.000 persone. Quindi un evento effettivamente eccezionale, che però non si potrà ripetere assolutamente a breve, che si potrebbe ripetere invece in futuro, perché ha segnalato comunque un problema ben profondo che ha il Marocco rispetto al fatto che comunque ci sono sacche di malessere sociale che sono presenti nel paese, però i controlli adesso sono comunque elevati, i controlli sui canali social che hanno in teoria scatenato questa ondata con le fake news e con quant'altro che è circolato a macchia d'olio in pochissimo tempo, e quindi c'è un controllo sterrato, ci sono stati anche degli arresti.
2: Sì, a proposito di arresti, proprio ieri noi davamo la notizia che a Tetuan, che è un'importante città marocchina poco più a sud di Ceuta, ci sarebbero già stati dei processi, appunto 25 persone finite davanti alla giustizia. Non si sa molto di più in realtà, ma secondo lei le autorità marocchine si stanno già davvero muovendo per individuare dei responsabili?
8: Ma secondo me le autorità marocchine stanno cercando di salvare un po' la faccia rispetto a quello che è successo a Ceuta, perché veramente, come dicevamo, è stata una cosa eccezionale che, alla mia interpretazione, è che è scappata loro di mano. Cioè fondamentalmente l'interpretazione, che poi non è solamente mia, è quella di una mossa che è stata effettivamente di diciamo minaccia un po' così brutale, perché mettendo di mezzo le persone, la loro vita, nei confronti della Spagna, per quello che stava facendo riallacciando le relazioni diplomatiche con l'Algeria. Questo non è piaciuto al Marocco. Io penso che però diciamo questo lasciar fare che si è verificato all'inizio da parte delle autorità marocchine, che hanno lasciato passare fondamentalmente delle persone, questo è abbastanza, diciamo, certificato dai fatti, certo non in tutte le situazioni, però questo lasciar fare, e anche forse questo lasciar circolare delle notizie non veritiere, ecco, è stato però un momento che diciamo di cui il Marocco ha perso il controllo. Quindi fondamentalmente si è ritrovato una tragedia che non si aspettava, e una brutta figura rispetto appunto a quello che è l'immagine che comunque viene data dal governo marocchino del regno. C'è un paese in crescita, i dati lo dicono, ma che non riesce ad andare a risolvere un problema, primo fra tutti quello della disoccupazione giovanile, che è di livelli molto elevati. Quindi si aspettano, si preparano per il mondiale, costruiscono stadi, ma abbiamo visto le manifestazioni nello scorso autunno della Gen Z marocchina che protestava e diceva: vogliamo più ospedali e meno stadi. Quindi un malessere c'è. Certo. Una nuova crisi è presumibile che arriverà.
2: Resto con lei sull'operato della giustizia marocchina, resta tutto abbastanza avvolto nel mistero, no? Cioè le notizie arrivano comunque col contagocce, non c'è per nulla trasparenza su come sta agendo la giustizia marocchina, ma è verosimile che queste, abbiamo detto, 25 persone arrestate, già processate a Tetuan, siano davvero responsabili di quanto è successo?
8: È molto difficile stabilirlo, e penso che ci sia veramente fretta da parte Marocco di dimostrare qualcosa che avrebbe senz'altro bisogno di più tempo. Rispetto alla giustizia marocchina, dobbiamo ricordare che comunque non è, diciamo, così limpida e trasparente come ci dovremmo aspettare, insomma, da un paese che è sulla via di uno sviluppo avanzato, perché giusto qualche mese fa è stato nuovamente condannato in Marocco dall'ONU per l'utilizzo della tortura in interrogatori, soprattutto riguardanti gli oppositori oppositori saharawi che riguardano quel territorio del Sahara occidentale, che è un po', no, l'elemento della contesa, che diciamo prima geopolitica, con l'Algeria, la Spagna e quant'altro. Quindi diciamo la giustizia è sicuramente non competente e trasparente, una volontà di recuperare il prima possibile la faccia. E a me quello che sorprende, beh, innanzitutto che appunto è veramente difficile capire se questa ondata sia stata mossa dai social, cioè bisogna fare un'inchiesta veramente molto approfondita, che vedevo Le Monde cercava di fare ad un primo livello, quindi siamo ben lontani dalla verità. E poi quello che a me sorprende è il fatto che comunque non ci sia stata una smentita categorica da parte del Marocco rispetto a quella che è diciamo la sua relazione con la Spagna. Cioè, si è detto che sì, i rapporti sono buoni, anche la Spagna non ha accusato il Marocco, però c'è sempre qualcosa di non detto che a me un po', diciamo, insospettisce. Mm-hmm. Non c'è una piena trasparenza in generale nella questione.
2: Mm-hmm. Grazie Caterina Ruggero, lo ricordo, docente in Bicocca Statale di Milano, esperta di Nord Africa. Buona serata a lei.
8: Grazie a voi, buona serata.
2: Veniamo alle temperature elevate che stiamo subendo in queste ultime settimane. Possiamo quasi dire ormai quasi due mesi che siamo in ballo, più di due mesi. Influiscono anche sui livelli di ozono al suolo, che spesso superano i valori limiti di 120 microgrammi al metro cubo. È un problema ben lontano da essere risolto, ricordano gli esperti, nonostante la qualità dell'aria sia migliorata negli ultimi 20 anni. Sentiamo dapprima Elisa Fraccaroli.
9: L'ozono non si vede, ma il suo effetto si sente come? Jörg Clausen di Meteo Svizzera e dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. Le conseguenze riguardano soprattutto la salute. Concentrazioni elevate di ozono possono causare bruciore agli occhi, irritazione alla gola o anche un senso di oppressione al petto. Le persone particolarmente sensibili dovrebbero preferire le ore mattutine per svolgere attività fisiche intense all'aperto. L'ozono inoltre danneggia anche piante e animali, provocando perdite nei raccolti. In Svizzera, ma in particolar modo in Ticino, la combinazione tra caldo, tempo molto soleggiato e poco vento favorisce la formazione di ozono presente a livello del suolo in quantità elevata. Attualmente ci sono molte località del Ticino e della Svizzera romanda dove viene superato il valore limite di 120 microgrammi al metro cubo. Spesso il Ticino è più colpito rispetto al resto della Svizzera per via della sua topografia e delle emissioni decisamente più elevate che arrivano dalla Lombardia. Ma il problema è presente in tutta la Svizzera. Negli ultimi anni sono state imposte misure per frenare i livelli di ozono, come i limiti di velocità 80 in autostrada o vietare i sorpassi per i mezzi pesanti. Per il momento non sono ancora state istituite delle misure. Ancora Jörg Clausen. Il punto è questo. L'ozono è un inquinante secondario che non è emesso direttamente, ma si forma. Quando i valori sono già elevati, queste misure a breve termine al traffico hanno un effetto limitato e soprattutto si manifestano con un certo ritardo. Sono molto più incisive le misure a lungo termine che limitano gli ossidi di azoto provenienti per esempio dal traffico o dall'industria. Ridurre i limiti di velocità ha comunque un senso, in particolare per i veicoli più vecchi che aumentando la velocità emettono sostanze inquinanti. In Svizzera le temperature aumentano sempre di più, il che può favorire l'aumento di ozono, indica Jörg Clausen, ricordando che nel complesso la qualità dell'aria negli ultimi 20 anni è migliorata.
2: E allora da lì partiamo col nostro prossimo contributo, perché appunto negli ultimi anni la qualità dell'aria è migliorata. Johnny Canonica, cosa possiamo dire a proposito?
10: Allora, iniziamo col dire che l'ozono si forma dalla combinazione tra ossidi di azoto e i cosiddetti composti organici volatili durante le giornate soleggiate con temperature elevate. Secondo quanto afferma l'ultimo comunicato pubblicato dalla Conferenza Svizzera dei Capi dei Servizi per la Protezione dell'Ambiente, rispetto al 1985, quindi 41 anni fa, le emissioni di queste sostanze chimiche sono diminuite del 60 rispettivamente del 70%. Non poco, insomma. Lo stesso non si può dire purtroppo invece per l'ozono a causa delle reazioni fotochimiche coinvolte nel processo di formazione dell'ozono. Quello che però è sicuro è che la diminuzione delle emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili ha permesso di ridurre i picchi massimi. E questo è già qualcosa.
11: Sì, Johnny, e di questi giorni cosa ci puoi dire delle concentrazioni di ozono? So che hai studiato appunto grafici e tabelle.
10: Pur non essendo un esperto, penso di poter affermare che la situazione rientra nella normalità della stagione. La notte e la mattina i dati mostrano livelli inferiori ai 120 microgrammi per metro cubo per tutta la Svizzera, nel pomeriggio invece crescono un po' dappertutto. In Ticino e Mesolcina più che nel resto della Svizzera, con anche concentrazioni puntuali superiori, ma di poco, alla soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo. Faccio notare che la soglia di allarme, che è fissata a 240 microgrammi, non viene raggiunta da nessuna parte.
11: E pensare che fino a pochi anni fa questo era possibile, era quasi una costante in estate. Gianni, ci dicevi della soglia d'allarme? Sappiamo che al sud delle Alpi, quando viene raggiunta, scattano delle misure di contenimento.
10: Sì, in Ticino e Mesolcina, se la soglia di allarme viene appunto superata per 3 ore consecutive e le previsioni meteo sono stabili per i 3 giorni successivi, le autorità limitano la velocità su autostrade e semi-autostrade, i famosi 80 km all'ora in autostrada. Lo stesso viene fatto anche dal Canton Ginevra. Gli altri cantoni non prendono invece misure, per così dire, automatiche. L'unico limite di queste misure è legato al fatto che permettono sì di diminuire le emissioni delle sostanze inquinanti, ma il problema è che queste non sono emesse solo dal traffico motorizzato, ma anche da industria e artigianato. E su questo fronte non viene fatto nulla.
11: Gianni Canonica e i dati sull'ozono in Svizzera e in Ticino. Torniamo ora sulla scomparsa di Francesco Guccini. Il cantautore italiano è morto a 86 anni a casa sua, a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano.

0: soldi, questa gloria da stronzi. Avrei scritto canzoni.
1: So che sono più conosciuto con le canzoni, però io da piccolo volevo fare lo scrittore, da grande, quindi la canzone è capitata per caso, però sono felice di, anche molto felice delle canzoni e dell'apprezzamento che queste canzoni hanno avuto, ecco.
0: Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva.
2: Ah, non si riesce a riassumere una carriera in due canzoni e poche parole, però queste erano due delle sue canzoni più note, L'avvelenata e Canzone per un'amica, e tra l'altro le parole risalgono all'ultima sua intervista alla RSI nel 2022 a Mille Voci. Allora, Francesco Guccini, anima libera, uno degli ultimi esponenti della storica generazione dei cantatori italiani, ha segnato l'educazione alle emozioni e alla musica di chi, diciamolo, a 50 anni e più. Noi stasera coinvolgiamo il nostro collega Marcello Fusetti, il grande stimatore di Guccini e anche un po' esperto della sua musica. Ciao Marcello, ben ritrovato.
3: Buonasera Veronica, buonasera a tutti.
2: Non diciamo quanti anni hai, perché ce li ho anch'io, gli stessi anni tuoi.
3: Sì, non dovevi dirlo.
2: Senti, noi non vogliamo spiegare l'importanza di Guccini nella storia della musica, però vogliamo parlarne e dire perché piaceva così tanto ai suoi fan. Cos'è di lui che ti ha conquistato?
3: Guarda, io ho conosciuto Francesco Guccini per caso, come diceva lui, le canzoni erano un po' per caso, perché mi arrivavano queste cassette, musicassette dei cugini che erano nati negli anni 50, quindi quelli che avevano avuto la loro rivoluzione sociale e culturale. Per loro Guccini era manifesto di quella rivoluzione. Io avevo 10 anni quando ho ascoltato le prime canzoni di Francesco Guccini, per me il 68 non voleva dire assolutamente niente, però sentivo in queste canzoni una storia, la capacità di narrare una storia, e quando sei un bambino ti piacciono le storie, raccontane altre. Il vecchio, il bambino si chiude così, e sentivo una storia che aveva un inizio, uno svolgimento e una fine. Poi ovviamente cresci e scopri quel Guccini che era dei tuoi cugini degli anni 50, quindi Guccini del pugno chiuso durante la locomotiva, il brano che chiudeva i suoi concerti, il Guccini delle osterie, il Guccini degli ideali. E lo fai tuo, almeno l'ho fatto mio in quel periodo, perché a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in mente a quell'età, lo dice sempre lui, e quindi vale anche per la tua di generazione, e credi anche tu in quegli ideali, poi continui a crescere e quel, diciamo, misticismo legato alle osterie ti annoia, magari ti annoia anche quel suo essere sempre integro, contro il sistema, anche il suo di sistema, compagni cantautori, Eletta Schiera, che si vende la sera per un po' di milioni, e lo ritroviamo anche in Cirano, e anche questo ti viene un po' a noia, perché tu stai crescendo eppure continua a piacerti, e ti domandi perché continua a piacerti. Nel mio caso i motivi sono sostanzialmente due. Uno è la sua capacità enorme di cantare il grande e il piccolo, l'alto e il basso, il nano e il gigante, lui e Cencio, Cesira Fantoni e Ofelia, gli opposti, sempre da una prospettiva umile, perché mai è salito su un piedestallo. Lui è riuscito, e questo l'ha reso grande e amato anche da tutti noi, a cantare Borges e i contadini di montagna, i poeti Dante e gli ubriaconi, e questo sempre rimanendo a portata di te che sei il suo ascoltatore.
2: Senti, ma a te piaceva più sul palco come musicista o più ad esempio nelle interviste, no, in cui usciva più il suo personaggio?
3: Sul palco ti piaceva perché eri affascinato da quel personaggio alto, dinocolato, e anche se non l'aveva più, tu lo vedevi sempre con il fiasco accanto, perché poi l'alcol è stata una parte della sua carriera, però è rimasto nell'immaginario collettivo Guccini con l'orologio dove non lo porti tu e il fiasco certo, accanto. Nelle interviste usciva il Guccini che poi abbiamo ritrovato nel suo saper scrivere con Loriano Machiavelli, i libri, che era la sua passione, che era quello che voleva fare assolutamente lui da piccolo, e che poi ha fatto per moltissimi anni. E più banalmente, quello che a me ha sempre affascinato di Guccini è la sua straordinaria capacità di scrittura. Con le parole Francesco Guccini ci sapeva fare. Lui e Fabrizio De André sono due poeti del Novecento, e se tu sai scrivere un verso come lo sapeva scrivere lui o come lo sapeva scrivere Fabrizio De André, non passerai mai di moda, perché quel verso è perfetto e resterà sempre così. Una canzone semplice come può essere Culo Dritto, quella dedicata alla figlia, a un passaggio alla figlia Teresa, ha un passaggio che è meraviglioso, semplice, banale, ma meraviglioso, quando dice alla figlia: dammi ancora la mano, anche se quello stringerla è solo un pretesto per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato e non ho mai chiesto. Se avete dato la mano a un bambino, sapete che è così.
2: Certo.
3: Quindi questa scrittura non morirà mai.
2: Certo, è affascinante, affascinante tutto questo. Io dico solo agli ascoltatori che se vogliono ancora immergersi in questa atmosfera, domani mattina su Rete 1 tu dedicherai ancora un'ora a Francesco Guccini. Ci ricordi a che ora?
3: Dalle 10 alle 11. Io consiglio anche la lettura del bellissimo pezzo che ha fatto Mattia Cavadini sul nostro sito oggi.
2: Grazie Marcello, buona serata.
3: A voi.
2: Restiamo in ambito musicale, ma per tutt'altro genere, tutt'altro tema, perché sabato si svolgerà a Zurigo la Street Parade, l'appuntamento con la musica techno che raggiunge la sua 33esima edizione da quasi 30 anni. C'è anche un treno speciale che a ritmo di musica parte dal Ticino e raggiunge Zurigo. È il Sound and Fun, organizzato da Rete 3, dalle FFS e ideato da un capotreno che è decisamente speciale. Il suo nome è Marco Trapletti. Marcello Ierace lo ha incontrato.
4: Allora, praticamente è nato così.
5: A bordo ragazzi, si parte!
4: Dal 94 al 99 lavoravo a Lucerna, no? Come si chiamava una volta, bigliettari. Ok, bigliettario capotreno. Quei periodi lì, che quindi cominciava il boom della stripparete così, il sabato della stripparete mi avevano fatto fare un treno speciale da Lucerna a Zurigo. Ma ce n'erano già 20, 30, 40, 50 già treni quei tempi lì che... E buon, vabbè, nel 99 sono tornato a Chiasso, decide anche il Ticino di fare il treno speciale. L'ho fatto io, ma perché è stato assegnato così. Quei tempi lì, nel compartimento del capotreno, dove tu gestivi quello che erano gli annunci così, gli annunci erano registrati su una cassetta. Quindi tech, il play, prossima fermata a Lugano. C'era dentro ancora la gente con gli stereo. E io a un certo punto ho detto, ma perché non li prendo due o tre cassette e le metto nel registratore? Dopo, chiaro, l'audio era quello che era. Le metti dentro, ti andava in tutto il treno e la gente era su che si divertiva. L'anno dopo abbiamo fatto questo treno, sempre uguale a quello che era l'anno prima, però nel bagagliaio c'era dentro l'impianto. A passare dentro nella galleria del Gottardo, con aperti i portelloni a 100 all'ora, con la macchina del fumo che andava, io ti giuro che non è mai successo niente, ma ti giuro che siamo partiti, eravamo veramente dei pionieri.
5: Ragazzi, Sound of Fun, Stripperi, siamo in partenza dalla stazione di Lugano, buon divertimento a tutti!
4: Facciamo sta prima edizione e io ho detto mi devo evidenziare, non gli ho domandato niente a nessuno, ma sono partito, mantengo quello che è la divisa, perché comunque devi avere un minimo e un'immagine, picchi su una parrucca, un paradusà, cioè

0: l'abbiamo sempre ripetuto per un tot di anni con quella formula lì, c'era il bagagliani, dopo chiaramente sono cambiate tutte le prescrizioni, tutti i regolamenti, e quindi noi ci siamo sempre adattati ai regolamenti. Adesso la differenza è che una volta era libero, non c'erano limitazioni, siamo partiti a Bellinzona un anno su 1500 persone, adesso è limitato a 555. Perché tu mi dici 555? Perché è un numero storico, ma per una mia altra passione, le macchine da corsa. È una targa di una macchina da corsa particolare che è targata BB555, no? Siamo l'unico treno di questo genere che circola in Svizzera e in Europa. Fatto così è l'unico. E quindi ora della fine l'istituzione momentaneamente del capotreno è quella lì, l'immagine è quella. Io non andrò avanti in eterno, comunque l'idea di base è arrivare a 30, poi ci guarderemo e vediamo cosa fare.
1: Non sei stanco?
0: No, perché comunque ti piazza un'energia che è fuori dal normale. Bello, cioè nel senso è figo, perché ti crea un'emozione a un certo punto del viaggio che ti guardi, ti abbracci e piangi. Perché dici, guarda qua cosa cavolo abbiamo creato negli anni, che è una cosa fuori dal normale. Torniamo a ballare!
2: La Siparetto torna sabato a Zurigo. Tra un attimo vi parleremo di una storia svizzera un po' dimenticata, quella di una comunità religiosa che negli anni 50 si era insediata nel canton Berna. Si chiamava Meternita e il suo fondatore finì poi anni dopo sotto processo. Una serie TV presentata a Locarno la rievoca. Prima però alcune notizie in breve con Pervin Cavaciablo.
3: In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità dei due in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. L'anno scorso gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25% grazie all'applicazione della cosiddetta legge Netflix. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della cultura. Le piattaforme e i diffusori interessati hanno destinato 20 milioni di franchi a opere e misure di sostegno. In Germania la Corte d'Appello di Monaco ha condannato all'ergastolo il 25enne afghano responsabile di un attentato nel capoluogo bavarese nel febbraio dell'anno scorso. Il giovane si lanciò a bordo di una Mini Cooper contro una manifestazione del sindacato dei Verdi, uccidendo una donna di 37 anni e la figlia di 2 anni. EasyJet sarà comprata dal fondo statunitense Apollo per oltre 6 miliardi e mezzo di euro. E questo dopo il ritiro di un fondo rivale pure statunitense, il Castle Lake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea low cost in una nota.
2: Ultima parte di 6 di sera, torniamo a Locarno. Il Film Festival sta vivendo la sua seconda giornata. Prima di concentrarci su una produzione dal tema e dai contenuti scottanti, chiedo al nostro inviato Nicola Luyond. Buonasera Nicola, quali sono gli appuntamenti principali di giornata?
4: Sì, buonasera. Oggi è cominciato ufficialmente il concorso internazionale. Sono stati infatti proiettati i primi 2 film, cioè il canadese Manhunt di Wayne Wiepie Mukwa e l'indiano Remat di Gurvinder Singh. Il primo film racconta di 2 giovani in fuga da una vita senza grandi prospettive. È un viaggio violento verso la frontiera settentrionale. Il film in realtà si ispira a una vicenda di omicidi realmente accaduta. Era il 2019. Ed è un film che esplora campi umani legati all'alienazione, alla disconnessione, alla mascolinità moderna e idee di estrema destra, temi dunque molto attuali. Il film indiano invece, Remat, porta in scena 3 storie che si intrecciano in un contesto, in una regione, il Punjab, dominati dal conflitto politico e religioso.
2: La piazza invece cosa offre questa sera?
4: Beh, offre un film italiano, Harmony, di Dario Albertini, con Valerio Mastandrea come attore protagonista nei panni di un camionista solitario chiamato ad assumersi responsabilità familiari che gli cadono addosso improvvisamente. E poi a seguire una delle avventure on the road più famose, quella girata e ritratta da David

0: David Lynch nel 1990, Wild at Heart, Cuore selvaggio, con fra gli altri, tra l'altro, Isabella Rossellini, fresca di premio per la carriera qui a Locarno ieri sera. Stasera invece verrà premiato il produttore dello stesso film, dunque di Wild at Heart, l'islandese Sigurjón Sigvatsson, quello per intenderci anche della serie televisiva I segreti di Twin Peaks. A lui sul palco della piazza il Raimondo Rezzonico Award.
1: Personaggio interessante questo produttore, però oggi vogliamo anche parlare di un altro tema su cui tu hai rivolto la tua attenzione ed è trattato da una serie, una docuserie composta di 4 episodi, una serie dedicata alla comunità religioso-spirituale, qualcuno potrebbe anche chiamarla setta, fondata negli anni 50 a Linden, nell'Emmental bernese. La regista è Marina Klauser, il titolo dell'opera è Der Engelmacher, il fabbricante di angeli, ed è prodotta dalla Telfilm in collaborazione con la SSR. Sentiamo allora il tuo contributo su questa serie e poi amplieremo il discorso.
2: Ma hat euch gesagt, ma con un angel werden? Das ist natürlich ein riesengroßer Traum und Wunsch gsi, dass ich das wirklich erleben kann.
0: Ci dissero che potevamo diventare angeli e per noi quello era un grande sogno. Speravo di poter vivere quell'esperienza. Sono brevi passaggi di un paio di interviste a donne che all'epoca dei fatti erano minorenni, a volte bambine. Facevano parte, spesso con i genitori, di una comunità religiosa chiamata Meternita, una realtà che attrae dalla metà degli anni 50 decine e decine di persone, spesso facoltose, tanto da creare una sorta di società parallela autonoma dalla matrice utopista. A capo del sistema l'angelo con la A maiuscola, il guru potremmo dire, Paul Bauman, chiamato da tutti Fatti, papà. Un uomo di bassa statura ma dal grande ascendente, capace di riunire in sé anche doti di tuttofare. È sua l'invenzione di Testatica, un presunto e controverso dispositivo in grado di estrarre energia pulita dall'ambiente senza combustibili.
3: Als solcher habe er die Mädchen gereinigt. Und nicht etwa, wie es der weltliche Richter feststellte, missbraucht.
2: Man hat ja gewusst, es gibt nur den einen Weg, um ein Engel zu werden. Das muss man über sich ergehen lassen. Das gehört einfach dazu.
0: Il nome di Bauman balzò agli onori della cronaca negli anni 70, quando fu condannato a oltre 5 anni di prigione per abusi sessuali su alcune delle minorenni. Le purificava dal suo punto di vista. La regista Marina Klauser ricostruisce la vicenda attraverso un accurato lavoro di ricerca negli archivi, le testimonianze di alcune donne che vissero sulla loro pelle quella stagione, del materiale d'archivio, delle interviste con esperti e delle scene romanzate.
4: Tief überrascht hat mich natürlich, wie offen und mutig die Frauen sind, auch vor der Kamera.
5: In positivo mi hanno colpito la forza e la straordinaria dignità delle donne che hanno accettato di parlare davanti alla telecamera. In negativo invece scoprire che gli abusi sono continuati persino durante il processo e negli anni successivi. Mi ha fatto molta rabbia vedere che il carnefice abbia manipolato la realtà per invertire i ruoli e far passare le vittime per colpevoli. Il mio obiettivo era proprio questo: rimettere insieme i pezzi, ristabilire la verità storica e contrastare la narrazione mistificatoria della setta.
4: Dieser falschen Darstellung der Meternita etwas entgegenzuhalten.
0: Che Marina Klauser si sia accostata alle vicende di Bauman non è un caso. Una manciata di anni fa scopre infatti che sua zia è stata una delle predestinate, una di quelle che Bauman identificò come angelo.
4: Ja, durch meine familiäre Verbindung war das natürlich ein persönlicher Prozess.
5: Visto il legame familiare, è stato inevitabilmente un percorso intimo e profondo. C'era una fortissima motivazione personale. Quando ho sentito per la prima volta la storia di mia zia, sono rimasta sconvolta e addolorata. Ma ho provato anche un grande orgoglio. Ho capito che la sua testimonianza è stata la chiave che ha lanciato l'intero processo giudiziario. Credo sia una storia che vada raccontata. Nonostante il tema doloroso degli abusi su minori, è un racconto di riscatto e di coraggio. Parla di donne che, già negli anni 70, hanno rotto il silenzio.
4: sexuell Missbrauch geredet haben.
0: Coraggio che invece non hanno avuto le autorità comunali di Linden, che sollecitate da Marina Klauser non hanno voluto essere coinvolte nel progetto. Nemmeno Maternita, che esiste ancora, sempre a Linden, ma senza il suo fondatore, Paul Baumann, morto nel 2011 a quasi 94 anni.
1: È una serie questa che fa riemergere il tema delle comunità spirituali, delle sette, anche se il termine, come sentiremo fra poco, è un po' controverso. A metà degli anni 90 la Svizzera fu teatro di una tragedia, lo ricorderete, l'omicidio-suicidio di massa all'interno dell'ordine del Tempio Solare. Lì, come nel caso di Maternita, con Paul Baumann all'origine della comunità, c'è appunto con Baumann una figura carismatica. Irene Becci è professoressa di sociologia e antropologia delle religioni all'Università di Losanna. Allora, Nicola Luond è partito proprio da questo aspetto, dal ruolo di queste figure, dal carisma di Baumann.
6: Un carisma basato su una biografia un po' particolare che porta una persona che non ha formazione a creare delle macchine, delle invenzioni che sono interessanti anche per dei fisici e quindi fare degli exploit scientifici dal nulla. Quindi racchiude un po' questo mistero avendo creato questa macchina dell'energia che poi nessuno in realtà ha mai potuto studiare da vicino. Abbiamo anche l'elemento dei bambini che sono famiglie, quindi bambini che sono stati tolti o che sono mandati a volte dalle famiglie per vivere in questa comunità, una comunità che si è isolata, che ha creato anche un po' un piccolo impero economico con varie industrie, varie aziende e poi questi scandali degli abusi. Una figura carismatica con figure extra umane, esseri spirituali, angeli, eccetera. Abbiamo effettivamente tutti gli ingredienti.
0: La possiamo considerare a tutti gli effetti una setta? E poi le chiedo che differenza c'è, dov'è il confine fra il concetto di setta e il concetto di semplice, tra virgolette, comunità religiosa o spirituale?
6: No, io in realtà non userei la parola setta, ma per motivi diciamo concettuali e professionali, perché il termine setta ha una storia. Prima del cristianesimo significava semplicemente un gruppo che seguiva una corrente, una persona, senza una valutazione negativa. Poi nel contesto del cristianesimo la setta è diventato chi si staccava dalla dottrina riconosciuta. Quindi se noi oggi usiamo la parola setta in modo accusatorio, riprendiamo esattamente la forma mentis della normatività che è stata creata anche col cristianesimo, quindi quello è giusto e quello è sbagliato. Insomma, se oggi vogliamo rimanere in un discorso un po' più secolare, io eviterei il termine setta in questo senso qui. Però effettivamente la popolazione ha ragione con il termine setta, indica che c'è un abuso di potere, che c'è una volontà proprio di staccare le persone dalle loro case, di abuso economico, truffa, eccetera. In realtà nell'immaginario popolare la parola setta evoca tutti questi elementi qua, il che è comprensivo, però crea confusione, perché non abbiamo bisogno di un movente religioso per fare una truffa o per abusare, eccetera, eccetera. Può aggravare un po' l'abuso di fiducia, per esempio.
0: Le sottopongo alcune espressioni colte dalla serie. Si parla di manipolazione, si parla di eravamo come stregati e poi ci insegnavano a non pensare, qualcun altro pensava per te.
6: Sì, questi chiaramente sono segnali molto allarmanti in qualche modo, ma potrebbero essere appunto intorno a qualsiasi idea, ideologia, non è necessariamente soltanto l'ideologia religiosa. Ed effettivamente dopo il Tempio Solare in Svizzera è stato creato anche, sono stati creati vari organismi di attenzione, di prevenzione per aiutare le persone che si trovano in queste situazioni, per esempio che hanno una persona vicina, una sorella, una figlia che si trova in questi movimenti, di chiamare e chiedere cosa fare. L'importante è veramente mantenere il dialogo e il legame. E in questi anni quello che è stato anche un po' rimproverato nel caso delle accuse fatte a Baumann è la lentezza delle istituzioni. In Svizzera effettivamente c'è un grande rispetto anche per la libertà religiosa e c'è anche appunto il contesto un po' dell'infanzia che oggi viene protetta molto meglio. In quegli anni 50 fino a 70 era relativamente frequente nelle campagne che un figlio o una figlia venisse anche data in affidamento in un'altra istituzione. Quello che è importante secondo me è che oggi le persone, una volta uscite dalla comunità, riescono a ricostruire e vedere che avevano perso la loro personalità, eccetera. Nel momento, nella dinamica in cui si va, non bisogna mai sottovalutare la reale credenza nell'utopia che si può avere in una comunità. Le persone, se ancora oggi sono nella comunità, è che a parte Baumann c'è una voglia, un interesse, una reale fede nel sperare un altro mondo, nel sperare un mondo più ecologico, un mondo più giusto, dove non c'è ricchezza e povertà, dove si distribuisce la ricchezza e la povertà, un mondo più vicino a alcuni principi anche cristiani che erano comunque l'inizio della comunità e vanno oltre il fondatore.
1: Irene Becci, ultima voce dell'edizione di questa sera, preparata con Pervin Cavacioglu, da parte mia Veronica Lippi. Buona serata.
7: Lo sport.
8: Lugano Runavik parte prima. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Il Lugano può salire un ulteriore gradino verso la conquista della fase campionato di Conference League. Per farlo dovrà sconfiggere questa sera alle 20:30 all'AEL Arena i faroesi del Runavik nell'andata del terzo turno preliminare. Una partita che vi racconteremo in diretta in Sport e Musica dalle 20:15 e che sarà anche trasmessa in diretta su RSI La 2. Alle 19 toccherà alla San Gallo in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol, già in campo invece in Armenia contro il Noa il Sion, che al 45esimo è sotto 2-1 e anche in 10 uomini. E si sta invece concludendo la trasferta dell'ultima formazione di Superliga impegnata in Conference, ossia il Vaduz, che contro i finlandesi dell'Inter Turku all'87esimo è sotto 2-1. Alle 20 impegno in Europa League per il Latun, che riceve gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Anche dopo la conferma di Gianni Infantino come presidente della FIFA, la UEFA ha ribadito la sua posizione. È rimasta invariata la perdita di fiducia nei suoi confronti, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni, così si legge nella nota ufficiale. Inoltre, stando al massimo organo calcistico europeo, non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. Passiamo all'hockey. In questo momento è in corso l'allenamento alla Corner Arena. Ieri intanto il Lugano si è presentato ai media con tutta la squadra presente ad ascoltare le parole di Steinmann, Mittel e Turkauf. Tra loro anche Rasmus Kupari, avvicinato da Omar Gargantini.
9: Formalmente sono quattro i nuovi stranieri che il pubblico bianconero sta mirando sul ghiaccio proprio in questo momento. Di fatto ce n'è però un quinto che nuovo non è, ma è come se lo fosse, perché finalmente è tornato integro, lasciatasi alle spalle la tremenda commozione cerebrale che ne aveva compromesso la sua prima stagione alla Corner, dove ha contabilizzato 7 presenze appena. Sì, assolutamente, ho anch'io questa sensazione dopo tutto quel che mi è successo, spiega Rasmus Kupari. Sono stato sfortunato, ma sono cose che succedono. Adesso però ho avuto un'ottima estate, sono prontissimo per partire col gruppo e non vedo l'ora di poter mostrare ai miei tifosi quello che è il mio vero valore. Ho fatto alcune buone cose, ma sono stato fermo troppi mesi per poter essere davvero brillante. Quando sono rientrato a febbraio, aggiunge l'attaccante finlandese, devo però dire che nei playoff sono tornato a sentirmi a mio agio. Sul piano personale sono abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni. È stata una serie utile per capire che stavo tornando e per continuare a credere in me stesso. Rasmus Cooper, insomma, è pronto per un ruolo di leader in questo Lugano che riparte da una base già molto solida e che si è robustito con innesti mirati. Ancora da capire però dove lo vedremo giocare, centro o ala, per intenderci.
10: Naturally, I would pick center. That's where I've been.
9: Per caratteristiche direi a centro, in quella posizione che ho quasi sempre giocato nella mia carriera, ma in Nord America ho imparato a muovermi anche come ala, però preferisco fare il centro, lo devo ammettere, spiega con serenità Kupari. Vedremo in ogni caso in questo mese di agosto cosa deciderà lo staff, di sicuro ne parleremo e troveremo anche la soluzione più utile alla squadra. Non è certo un qualcosa che mi crea problemi. Vedremo, conclude Rasmus Kupari.
8: Cresciuto nel settore giovanile bianconero e alla Juan nelle ultime due annate, il portiere classe 2003 Kylian Bernasconi ha firmato un contratto con Pensacola Ice Flyers nel campionato del sud-est degli Stati Uniti. La sesta tappa della Tour de France femminile ha premiato la mauriziana Le Cour Pinard, che ha vinto in volata. In maglia gialla però rimane la nostra Marlene Reusser. Victoria Golubic è scesa in campo da poco nei sedicesimi di Toronto contro Iga Swiatek, che parliamo evidentemente di tennis, al momento nel primo set, Swiatek è avanti 2-1, ma Golubic è al servizio. Una nota di motociclismo per concludere: il circuito britannico di Silverstone ha rinnovato il proprio contratto con la MotoGP per le prossime due stagioni e dunque sul tracciato su cui si correrà questo weekend si girerà ancora almeno sino al 2028. È tutto per Rete 1 Sport, vi rimando all'appuntamento con Sport e Musica alle 20:15 per l'andata del Q3 di Conference League tra Lugano e Runavik.
11: Buonasera e buon viaggio. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono ancora code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria mentre la corsia Cupra è aperta. Ancora sulla 2 ci sono attese di una decina di minuti tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione Lucerna e poco oltre code tratti tra Stans Nord e Lucerna Horv con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Code per incidenti e tempi di percorrenza di almeno un'ora sulla 1 tra Krickstetten e Niederbipp in direzione di Zurigo, code per curiosi nella direzione opposta tra Herkingen e Wangen an der Aare, traffico congestionato a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Pratteln e infine code anche in Romandia sulla 9 in direzione Martigny tra Chèvres e Montreux. Da Bien, Mario Boldini.
12: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Appalti rifiuti nel Moesano. Segnalate criticità dagli abitanti di Leggia. Valposchiavo. Miralago stretta tra i cantieri. Al via i lavori per un binario morto. Buonasera da Stefano Barbusca. Un gruppo di abitanti di Leggia, residenti a pochi metri dall'attuale centro rifiuti del Moesano, denuncia gravi criticità nell'imminente bando quinquennale per la gestione dei rifiuti. Le problematiche riguardano questioni nell'ambito degli appalti a livello pianificatorio e ambientale. Alessandro Tini.
2: La storia inizia nel 2007. Da allora sarebbero stati necessari 4 bandi quinquennali, ma ne risulta pubblicato uno solo, quello successivo alla trasmissione di Falò dedicata al tema lo scorso anno. Un gruppo di abitanti di Leggia ha deciso di rompere il silenzio. L'avvocato Leandro Noi, che rappresenta il gruppo civico, ha raccolto documenti e analizzato i registri pubblici. I risultati sono, a suo dire, allarmanti. Quali le irregolarità che sono state riscontrate?
3: Le cifre parlano chiaro. Gli ultimi 2 appalti del consorzio rifiuti dell'ente regionale CREER ammontano a poco meno di 2 milioni di franchi per i rifiuti da inceneritore e 1 milione per riciclaggio e ingombranti. Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici prevede l'obbligo di concorso per importi superiori a 250.000 franchi. Consultando i registri pubblici tra il 2008 e il 2025 non risulta alcun bando. Almeno 12 anni di apparente vuoto totale.
2: Le vostre preoccupazioni riguardano anche l'ambiente?
3: Assolutamente sì. Il bando per riciclaggio ingombranti, per cui si attende una prossima decisione del CREER, esige che l'appaltatore raccolga e trasporti i rifiuti nella propria piazza di deposito per la triturazione. Il problema è che l'Ufficio Cantonale dell'Ambiente autorizza questo centro a triturare unicamente legno naturale. Ma le esigenze sono evidentemente altre: mobili laccati, scarti edili, rifiuti misti. È una contraddizione insostenibile.
2: E ci sono altri problemi strutturali?
3: Anche gli spazi non rispettano i requisiti del bando. L'appaltatore deve disporre di strutture conformi alle leggi che permettano deposito e trattamento del materiale ingombrante. Ma come abbiamo appena visto, questo non è possibile. Secondo il testo del bando, le imprese che non rispettano i criteri di idoneità devono essere escluse dal concorso. L'attuale gestore dovrebbe quindi essere escluso.
2: E ora cosa temete possa accadere?
3: Temiamo che la questione venga risolta con un escamotage che prolungherebbe di almeno altri 5 anni una situazione ormai inaccettabile per legge e rischiosa per la salute. L'Ufficio Cantonale per l'Ambiente vincola infatti ogni 5 anni le licenze operative dell'attuale gestore a una ripianificazione locale, proprio perché il centro non è conforme alla destinazione della zona. Un'attività che prevede anche il deposito di rifiuti speciali, problematici e quindi potenzialmente inquinanti, su un fondo non conforme comporta un evidente pericolo ambientale, a nostro avviso.
2: E questa pianificazione è prevista?
3: No, non è prevista né dalle linee guida territoriali del Comune di Grono né dalla Regione. Di conseguenza, il centro non potrà ottenere una nuova licenza operativa nel 2028, compromettendo l'idoneità richiesta dal concorso attuale. È un cortocircuito normativo.
2: E a vostro modo di vedere, qual è il rischio maggiore per il territorio?
3: C'è un altro aspetto gravissimo. Assegnare oggi un appalto del genere blinderebbe questa azienda privata per i prossimi 5 anni. Il CREER e i comuni si ritroverebbero legati a un doppio filo, creando un interesse pubblico che di fatto protegge un privato e lo rende intoccabile sul territorio. È inaccettabile che una situazione irregolare venga perpetuata con denaro pubblico.
2: Avvocato Noi, ma la CREER, che immagino abbiate interpellato, come risponde ai quesiti che avete posto?
3: Cito testualmente dalle loro risposte. La CREER non è tenuta a fornire informazioni o ad allestire documenti su richiesta di singoli cittadini quando gli aspetti sollevati non toccano direttamente la sfera individuale del richiedente, ma riguardano aspetti gestionali interni di competenza esclusiva dei nostri organi. Precisano inoltre che, in assenza di applicabilità della legge sulla trasparenza per la fattispecie in esame, non sussiste la base legale per divulgazione arbitraria di informazioni riguardanti l'ente pubblico. Fine citazione. È ora che questa trasparenza sia introdotta.
1: Da noi interpellato, il presidente della CREER, Graziano Zanardi, non ha ritenuto di entrare nel merito delle questioni sollevate dall'avvocato Noi, affermando che, citiamo, la CREER si atterrà alle determinazioni che saranno assunte dagli organi superiori, riconoscendone la competenza in materia. In Valposchiavo la Ferrovia Retica ieri sera ha fatto il punto sui lavori per la costruzione di un binario morto a Miralago, indispensabile per l'approvvigionamento del ghiaione utilizzato nelle massicciate. Per noi c'era Antonia Marsetti.
0: Da un lato il cantiere di Repower che da 2 anni sta tenendo in scacco gli abitanti, ora quello della ferrovia retica che ha sbancato una scarpata per fare posto a tramogge, nastri trasportatori e a un binario morto che verrà utilizzato per l'approvvigionamento di Ghiaione. In calendario c'è pure il rifacimento della stazione a Miralago e lo spostamento di un pilone dell'alta tensione. Insomma, per la manciata di abitanti di questa minuscola frazione, stretta tra il lago e la cantonale, sul confine tra Brusio e Poschiavo, la vita non è facile. Eppure, nessuno ha presentato ricorso contro questo progetto, che prevede la movimentazione di mezzi e materiali anche nelle ore notturne. Ma sentiamo il capoprogetto Luca Daguati della Inge Miralago, consorzio di studi incaricato dalla Ferrovia Rete.
4: L'investimento complessivo più o meno di tutto il progetto è approssimativamente sui 18 milioni di franchi.
0: Che fa bisogno ha la ferrovia retica?
4: È pari a circa 2-5 mila metri cubi di ghiaia nuova, vecchia, per ogni anno. Sì.
0: Il binario morto sorgerà ai piedi della collina che da alcuni anni ospita l'impianto per inerti e calcestruzzo che una società privata gestisce per conto del comune di Brusio.
4: La Motta di Miralago è un centro strategico per i comuni di Poschiavo e di Brusio. Direttamente il binario non è correlato alla Motta di Miralago, ma chiaramente la gestione sarà ottimizzata qualora la Motta di Miralago riceverà l'incarico da parte della ferrovia di produrre o ritirare del ghiaione ferroviario.
0: Sempre su questo dosso si sta scavando per ricavare la deponia regionale di materiale di risulta prevista dal 2028. Il sindaco, nonché membro della regione Bernina, Davide Migliacci.
5: C'è una discussione a livello regionale, si sta valutando appunto la possibilità di accelerare i tempi sul progetto. Al momento si fa dello spazio per poter depositare il materiale. La seconda tappa prevedeva appunto il riempimento della Motta di Miralago, era calcolato nel 2028, adesso vediamo se si riesce a accelerare un po' i tempi.
0: Di una nuova discarica c'è assoluto bisogno. Pochi mesi fa, infatti, Poschiavo ha deciso di precludere a Ferrovia Retica e a Cantone il deposito di materiale di scavo per tutelare gli interessi di tutta la valle. Tornando al progetto della Ferrovia Retica, i rendering mostrano un forte impatto visivo, ma va detto che sono state stilate una ventina di varianti per soddisfare le esigenze ambientali. Dagli interventi di ieri sera sembra che i timori siano soprattutto per l'inquinamento acustico. Sentiamo 2 residenti, Henry Schmidt e Sandro Nussio.
6: Al momento non è una situazione facile, come sarà non lo so, tutti dicono sarà meglio per Miralago, io non sono sicuro.
7: No, io sono preoccupato un po' per l'impianto, non della retica. Frantoio primario è capsulato quello, ma quello secondario non è ancora capsulato, dopo 5 anni.
1: Con questo per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Rete 1. Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
9: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 20, l'informazione.
1: Rete 1.
0: In studio Alberto Andreani con le notizie. Le tariffe della posta svizzera torneranno a salire in gennaio per far fronte al continuo calo delle spedizioni. L'aumento negoziato tra l'impresa postale e Mister Prezzi è di 20 centesimi per una lettera prioritaria, che salirà così a 1,40 franco. 1,10 invece per la posta B, che aumenterà di soli 10 centesimi. Inoltre scenderà a 50 grammi il primo scaglione di prezzo, attualmente di 100 grammi. La buona notizia che le tariffe dei pacchi resteranno invariate almeno fino al 2030. Intanto il sorvegliante dei prezzi chiede alla politica di agire sui dividendi versati alla Confederazione dalla Posta affinché vengano impiegati per scongiurare futuri aumenti di prezzo del servizio universale. In Ticino un furto con scasso avvenuto a fine luglio in una casa di Ponte Capriasca ha portato all'arresto di un 29enne messicano e di un cittadino italiano di 34 anni, entrambi residenti oltre confine. Come indicato oggi dalla polizia cantonale, i due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di un'auto che trasportava attrezzi da scasso. Nessun nuovo contagio da legionellosi oggi a Basilea dopo i 28 casi registrati in questi giorni. Gli ultimi due erano stati confermati 24 ore fa. Al momento sono ancora 5 le persone ricoverate dopo essere state colpite dal batterio che si sviluppa in ambienti caldi e umidi. Dall'estero, decine di soldati yemeniti sono morti in un attacco missilistico lanciato dai guerriglieri Houthi nel centro del paese. Lo riporta l'agenzia di stampa francese AFP citando una fonte dell'esercito regolare. Anche i ribelli Houthi confermano l'attacco. In Germania una corte d'appello bavarese ha condannato all'ergastolo il 25enne afghano responsabile di un attentato avvenuto a Monaco nel febbraio dell'anno scorso. L'uomo lanciò una Mini Cooper contro una manifestazione sindacale, uccidendo una donna e la figlia di 2 anni. EasyJet passa nelle mani del fondo americano Apollo per l'equivalente di 6,2 miliardi di franchi. L'acquisizione è resa possibile dal ritiro di un altro fondo che aveva offerto una cifra inferiore. Il fondatore della compagnia low cost britannica, un magnate di origini greco-cipriote, manterrà il 15% dell'azienda. E in Italia si svolgeranno sabato mattina in forma strettamente privata i funerali del cantautore Francesco Guccini, spentosi la notte scorsa all'età di 86 anni. La cerimonia si terrà nella località di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Annunciata intanto per settembre l'uscita di un libro postumo di Guccini intitolato Calde le pere. Il tempo previsto per domani è abbastanza soleggiato su tutto il paese. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito da isolati rovesci o temporali. Per chi viaggia sulla A2 segnaliamo 3 km di coda tra Quinto e la Galleria del San Gottardo in direzione nord. L'attesa è di almeno mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria.

quando comincia la nostra vita sociale. Non a scuola, non nel parco giochi, non nella culla. Secondo una sorprendente ricerca, potrebbe iniziare prima ancora di venire al mondo. Vittorio Gallese è uno dei neuroscienziati italiani più noti ed è fra gli autori di questa ricerca. Con lui affrontiamo un viaggio affascinante alle origini della relazione umana tra neuroscienze, filosofia e vita prenatale. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

0: e musica.
1: Terzo turno dei preliminari di Conference League, terza partita in Europa per il Lugano che ospita i faroesi della Runavik. Buonasera, ben ritrovati da Mauro Benzoni in regia audio, da Paolo Laurenti al microfono per questa edizione europea, definiamola così, di Sport e Musica, nella quale insomma ci dedicheremo al racconto di Lugano-Runavik, partita d'andata del Q3 dei preliminari di Conference League. Poi il ritorno si giocherà settimana prossima alle isole Faroe, ma è già iniziata la serata europea anche per le altre formazioni svizzere, per esempio il Thun. In questo caso però si tratta di preliminari di Europa League, che è in campo da un quarto d'ora ed è sullo 0-0 contro gli islandesi del Víkingur. Per quanto riguarda invece sempre la Conference League, il Sion ha pareggiato in Armenia 2-2 in casa del Noah, un Sion che è rimasto in 10 uomini poco prima della mezz'ora del primo tempo per il doppio giallo rimediato da Efti. È riuscito comunque a portare a casa un pareggio grazie alle reti ancora una volta di Botteli e di Shuaref. Mentre siamo quasi all'ora di gioco tra Tiraspol e San Gallo, anche in questo caso Q3 di Conference League, il punteggio è invariato ancora sullo 0-0. Mandiamo una prima volta l'AIL Arena dal nostro inviato David Conti per conoscere la formazione decisa questa sera da Mattia Crocitorti. Ben ritrovato David Conti, e anche che atmosfera si respira nell'impianto luganese, visto che negli ultimi giorni si parlava insomma di un pericolo scarsa affluenza.
2: Beh sì, confermo Paolo, buonasera a tutti, confermo, ci sarà molta meno gente rispetto ai 7.000 all'esordio qui alla IL Arena contro il Dugagini, ce ne sarà ancora meno rispetto agli 8.000 all'esordio in campionato contro il Vaduz, molti gli spalti vuoti, molti anche frenati non solo dalle vacanze ma anche dai prezzi abbastanza alti, si superano i 100 franchi per quanto concerne la tribuna. Allora cosa hanno fatto molti abbonati della tribuna di fronte a dove commentiamo? Beh, hanno deciso di spenderne 25 e di andare in curva, dunque curva che sarà verosimilmente più gremita rispetto al resto dello stadio. Mi chiedevi le formazioni, bene, inizio con il dire che sono solamente 5 undicesimi i giocatori, insomma la statistica è questa rispetto alla sfida contro il Grasshopper, dunque ci sono 6 cambi attuati da Mattia Crocitorti. Ora, se sarà un 4-2-3-1 o se sarà un 3-4-3 lo capiremo una volta che le squadre scenderanno in campo. Optiamo, visto che il Cruz ha giocato spesso e volentieri a 3 dietro con appunto la Del Croix, Kelvin e Zanotti, poi a centrocampo da destra a sinistra verosimilmente Cimignani, Beslimi, Kendusi e Pilstrom, con Dos Santos e Steffen dietro a Behrens. Sono in panchina dunque Papadopoulos, Gjurgic, Mai, Bixel, Beckham, Castro, Aydin, Moncada, Puddu, Raffa e Carbone. Non ci sono Marques, perché non nella lista tra l'altro Marques della Conference League per adesso, che dovrebbe tornare nella prima di Coppa Svizzera, quantomeno è quanto ci ha detto Mattia Crocitorti ieri in occasione della vigilia della sfida odierna. E non c'è Aglioschi, infortunato, si credeva, insomma si pensava fossero dei crampi quelli dell'Ezio contro il Grasshopper, ebbene il problema è un po' più serio, da valutare le sue condizioni contro una formazione del Runavik tutta da scoprire, che ha solo 4 giocatori di movimento in panchina con 2 portieri, dunque 6 soli giocatori. Non c'è Knudsen, uno dei giocatori sulla carta quantomeno abbiamo scoperto più qualitativamente interessanti, lui è squalificato perché ha rimediato un cartellino giallo nella sfida vinta in precedenza in Slovenia, dunque non c'è Knudsen. Jensen, torna invece Jensen che era invece squalificato appunto contro il Koper nella vittoria 3-1 e poi ai rigori con appunto la formazione slovena. Arbitra il signor ucraino Kopievski, dunque tutto pronto, dicevi, terza partita in Europa, terza partita anche in casa, e il Lugano ancora una volta è la squadra favorita.
1: Sì, una squadra, quella del Runavik, che rappresenta un comune delle isole Faroe di 3.000 abitanti, giocatori semi professionisti. Sentiamo ieri alla vigilia cosa ha dichiarato appunto Mattia Crocitorti su questa formazione, che comunque è stata in grado di eliminare nel turno precedente, tra l'altro anche in rimonta, gli sloveni del Capodistria.
0: Io sono già uscito due volte dalla Coppa Svizzera con squadre semiprofessioniste e dunque devo essere l'allenatore che sa benissimo con che squadra gioca. So benissimo che il Koper è a livello quasi del Celje, se li hanno battuti vuol dire che hanno qualcosa. Non dobbiamo dare niente per scontato, abbiamo fatto fatica anche col Duca Gini qui in casa. Quando le squadre coprono tutti gli spazi e difendono basse e vengono qua solo per difendersi, non possiamo sapere come vanno le partite. Dunque da parte mia deve esserci sempre grande umiltà, grande attenzione, grande rispetto per l'avversario, quello che non deve mancare. Poi evidentemente non posso dirti che non siamo i favoriti su una partita da 180 minuti, lo sappiamo, però sappiamo anche quante insidie ci sono nel viaggio di ritorno. La UEFA ci ha chiesto di partire due giorni prima, la prima volta che succede, perché le ultime due squadre, sia l'Amrans che il Koper, non è potuto atterrare il giorno prepartita sempre per nebbia. Dunque ti consiglio di andare via due giorni prima, dunque andremo via due giorni prima, le temperature sono difficili rispetto a qui, un sintetico non è quello della nazionale, dunque è un sintetico pessimo, e dunque ci sono tante cose per far sì che la partita ha un valore molto più alto di quello che ci possiamo aspettare.
1: Ecco, Bien e Ham, insomma, sono le due formazioni non professioniste che negli ultimi due anni hanno battuto il Lugano di Mattia Crocitorti, che spiegava insomma qualche complicazione in vista della trasferta di settimana prossima proprio alle Isole Faroe. David Conti quindi assume ancora più importanza questa sfida casalinga, proprio per mettere ampio margine in vista della gara di ritorno.
2: Beh, assolutamente, questo è prioritario. Questa sera bisogna chiudere la pendenza e poi andare là, non in vacanza ovviamente, ma con il cuore un po' più leggero. Abbiamo vissuto la stessa cosa con la Dugagini, 1-0 in casa, quando si poteva assolutamente chiuderla con un 3-4-0, non dico facile, ma comunque rispettosamente facile. Poi abbiamo visto con quel 5-1 quanto Lugano avesse dovuto chiuderla dopo 90 minuti. Sì, è vero. Non bisogna avere troppo, cioè rispetto sì, ma non troppo paura, nel senso che abbiamo avuto l'impressione ieri anche con i nostri colleghi presenti che il Cruz l'avesse messa giù un po' dura, diciamo così, nel senso è una squadra che bisogna rispettare, non bisogna sottovalutare la partita, ma appunto anche i numeri che vi dicevo prima, quattro giocatori di movimento, danno un po', ecco, l'emblema di quanto sia il calcio nelle isole Faroe. Bisogna chiuderla questa sera. Per farlo cosa bisogna fare? Bisogna iniziare bene, bisogna fare attenzione dietro, bisogna segnare là davanti, bisogna ripartire dal secondo tempo contro il Grasshopper, e siamo convinti che la pratica Runavik potrà e dovrà essere chiusa questa sera, per evitare poi tutte le insidie dal viaggio. La UEFA ha obbligato, diciamo così, o consigliato, ma vivamente consigliato, il Lugano di partire due giorni prima rispetto alla partita. Questo perché sia il Koper che la formazione maltese che aveva affrontato l'Amrun prima, la squadra delle Isole Faroe, aveva dovuto tornare indietro, diciamo, verso l'Europa, perché c'erano problemi per l'atterraggio. Dunque ecco, meglio andare tranquilli con la pratica già chiusa e pensare, perché no, al Maccabi Tel Aviv, che verosimilmente sarà la prossima avversaria.
1: Non è così detto, perché nell'andata appunto della sfida del terzo turno di Europa League tra, anzi no, sì, Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia, sì, in effetti il CSKA Sofia si è imposto 3-0 e infatti sarà la perdente esattamente ad affrontare sì. il Lugano, quindi sì, perdonami, io avevo capovolto la situazione, quindi la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia affronterà il Lugano in caso di passaggio del turno, logicamente anche dei bianconeri nel playoff, e quindi Maccabi, come diceva David Condi, è il favorito visto che ha perso in casa la gara d'andata per 3-0. Un altro aggiornamento che riguarda il Thun, anche in questo caso Europa League, Thun che si è portato in vantaggio sugli islandesi del Víkingur per 1-0 grazie a un poderoso colpo di testa su calcio d'angolo di Bamert. Mancano 5 minuti al calcio d'inizio all'IL Arena tra Lugano e Runavík. Noi per il momento ci ascoltiamo la voce che ha contraddistinto anche appunto i mondiali giocati tra Messico, Canada e Stati Uniti, che ha dato insomma voce alla canzone del mondiale, ovvero Shakira.

0: Raddoppio del Thun, Thun Vikingur 2-0, seconda rete dei bernesi firmata da Labò, con probabilmente però una posizione di partenza irregolare, non c'è il VAR, quindi è andata bene, diciamo così, ai giocatori svizzeri del Thun. 2-0 anche del San Gallo, che nel giro di 7 minuti, grazie a Hunziker e Frokay, si è portato in doppio vantaggio contro il Tiraspol, lo Sheriff di Tiraspol, formazione della Moldavia. Quindi serata per il momento positiva per le formazioni elvetiche, tenendo conto anche del pareggio esterno della Sion in 10 uomini dalla mezz'ora del primo tempo in Armenia contro il Noah. Poi per dovere di cronaca bisogna anche segnalare però la quinta formazione di Super League impegnata nelle qualificazioni delle coppe europee, anche il Vaduz è sceso in campo per la Conference League, sconfitto però in Finlandia 2-1 contro l'Inter Turku. C'è il Lugano ora da seguire, le squadre si stanno disponendo in campo e quindi andiamo a dare la linea ancora a David Conti, che può ripetere, perché si fosse messo all'ascolto solamente da pochi minuti, la formazione della squadra di Mattia Crocitorti,
1: che giocherà a tre, come detto. Dunque Fombalmos in porta con Del Croix, Kelvin e Zanotti, a centrocampo Pisson, Kendusi, Besdimi, Cimignani, Dos Santos e Steffen alle spalle di Behrens. Dos Santos, che adesso tocca il primo pallone, va in verticale verso Steffen, il passaggio troppo lungo verso Behrens, il pallone che finisce in rimessa laterale affidata al numero 3 Davidsen, uno dei più esperti, il 35enne terzino sinistro nazionale anche delle isole Faroe. Lungo adesso verso Lind, anticipato però da Del Croix, che ha vinto questa speciale sfida contro lo svedese con la formazione adesso delle isole Faroe. Il Runavik che gestisce il pallone con Obekir, il danese che va indietro verso il portiere Amos. Lungo ancora una volta verso Lind, c'è il fallo di Pilstrom sul suo avversario. Dunque dopo un minuto si ripartirà con un calcio di punizione a favore della formazione allenata da Elofsson, anche lui

0: Dremic, lo svedese, il colpo di testa per fortuna del Lugano che finisce a lato. Dunque segnaliamo comunque questa prima occasione, anche mezza occasione da parte del Runavik, e lo aveva detto Mattia Crocitorti in sede di presentazione. Runavik che ha praticamente ottenuto tre quarti dei suoi gol proprio su calcio da fermo. Berens adesso devia questo pallone verso Dos Santos, anticipato da un avversario. Lint che perde il pallone, recuperato da Bislimi che a sua volta lo perde contro Schitte, va alla lotta verso Jensen, come detto, che torna dalla squalifica, lui che era stato espulso proprio all'andata contro il Koper e aveva permesso proprio alla formazione slovena di vincere in trasferta 2-0. Quando si pensava che tutto era stato fatto, a dimostrazione di quello che non deve fare il Lugano in questo Q3 di Conference League, ebbene la girata la formazione delle Isole Faroe, adesso costretta a rincorrere Pilstrom. Pilstrom che va l'uno contro uno contro un avversario, va all'indietro verso Bislimi, si prova ad andare ancora sulla sinistra con Steffen, il cross sul secondo palo, l'anticipo del portiere Amo su Berens, recupera però il pallone che Dussi, va sul sinistro al centro dell'area per Berens, non trova la corrente Dos Santos, costretto ad andare all'indietro verso Kendussi, si è usciti praticamente sui 30 metri con adesso Lint, lo svedese che ha recuperato il pallone, lo gioca con il numero 5 Elson verso Nolso, va lungo con Delcroix che ha anticipato l'attaccante della squadra che oggi gioca in trasferta, permettendo dunque a Zanotti di andare qui sotto la nostra postazione verso Cimignani, si accentra sul sinistro, va verso Renato Steffen, anticipato ancora da Lind, permette a Nolso, il numero 6, di partire, voleva un fallo non ravvisato dall'arbitro ucraino, allora ne approfitta Lugano per recuperare il pallone. Siamo nella metà campo degli avversari dei ticinesi, adesso Cimignani che si era centrato, il numero 21, autore di una doppietta qualche giorno fa a Letzigrund contro il Grasshopper, verso Zanotti, Zanotti all'indietro verso Delcroix che praticamente l'ultimo uomo, va verso Kendussi che oggi prende le veci di Gurgic, il nuovo metronomo del centrocampo dei bianconeri. Kendussi che va ancora all'1-2 con Steffen, anticipato però da un avversario, allora può ripartire subito. Jensen sulla destra verso Lint, non vuole andare avanti lo svedese, allora torna all'indietro verso Ellison, anche lui che ritrova una maglia da titolare. Dall'altra parte verso Davidsen, il capitano, come detto 35enne, il grande esperto, diciamo così, della formazione che oggi fa visita all'AIL Arena. Ancora il sinistro del capitano, lungo verso il numero 2 che è Schitte, che viene mandato a terra da Kelvin, dunque giusta comunque la decisione dell'arbitro Kopieski, dunque si ripartirà con un calcio di punizione da una trentina di metri abbondante, leggermente spostati sulla destra della portiere Von Balmos, ma attenzione appunto perché salgono le torri faroesi con tutta la difesa del Lugano in linea alta sulla riga dei 16 metri della propria area di rigore, si cerca di marcare gli avversari, è pronto il numero 11 Lint ad andare alla battuta, va sul secondo palo, per fortuna del Lugano il pallone arriva dall'altra parte verso Von Balmos che rilancia subito Dos Santos, anzi non era Berens, Berens che ha detto a Pilström di andare in profondità, lo svedese anticipato da Jensen, dunque si ripartirà con una rimessa da laterale già giocata, già battuta da Pilström all'indietro verso Bislimi, prova a ragionare il Lugano che come da tradizione fa girare il pallone, mantiene il possesso palla, Cimignani adesso potrebbe andare alla cross, invece va verso Bislimi, il passaggio retroso verso Kendussi e praticamente si gioca negli ultimi 30 metri dall'area di rigore di Amos, con adesso Cimignani che duetta con Pilström che entra nell'area di rigore, la conclusione e la rete di Pilstrom al settimo minuto. Lugano in vantaggio. Pilstrom che ha dimostrato di avere il piede caldo dopo la grande rete di qualche giorno fa a Lezzigun contro il Grasshopper. Settimo minuto, Lugano 1, Runavik 0.
1: Sì, piede caldo Pilstrom.

0: Ma piede caldo anche Cimignani, perché ha chiuso una triangolazione davvero perfetta, spettacolare, una gran bella azione. Anche la mimica, insomma, di Mattia Cracitorti ha fatto capire quanto fosse soddisfatto della combinazione dei due giocatori. E Pistrom si è sbloccato, aveva avuto un buon impatto al momento del suo arrivo con il Lugano, debuttò al Tourbillon contro la Sion, pochi minuti col subito una traversa, poi pian piano era andato un po' a spegnersi, ragazzo alla prima esperienza lontano dal proprio paese, lontano dalla Svezia, dal piccolo paesino dove arrivava, ha sofferto un po' questo cambio di realtà, ma ora sembra, insomma, essere tornato a proprio agio. Infatti due gol nelle ultime due partite. Tengo ancora la linea a David Conti, perché devo innanzitutto scusarmi, perché poco fa nel precedente collegamento ho detto un'imprecisione, ovvero Thun sempre in vantaggio sul Vikingur per 2-0, ma alla Stockhorn Arena il VAR c'è, VAR che è intervenuto per annullare la rete che avrebbe dimezzato lo scarto per quanto riguarda gli islandesi per un fallo ad inizio azione. Quindi il VAR c'è ed è intervenuto a Thun. Per quanto riguarda l'altra formazione svizzera in campo, il San Gallo è sempre avanti 2-0 Moldavia contro la Tiraspol. Di nuovo a te.
1: VAR che tra l'altro c'è anche qui alla IEL Arena, non c'era in Kosovo con il Duca Gini, anche lì un qualche gol forse in fuorigioco c'era stato. Pistrom adesso, che ovviamente ringalluzzito da questa doppia rete all'Etzigrund questa sera, Pistrom appunto di cui mi ricordo anche un acuto forse a San Gallo, dove era entrato molto bene l'anno scorso nel finale di stagione, addirittura ricevette se non sbaglio anche la prima maglia da titolare da quando era a Lugano, approdato a Lugano in campionato, poi si era perso ancora nel finale di stagione, un po' non simile, perché il gol di Zurigo nasce da una bella conclusione da lontano, ma se vi ricorderete quel movimento a spostare proprio il pallone rapidamente sulla destra, un po' l'abbiamo visto anche prima in occasione della rete. Dunque gasatissimo Pistrom adesso che chiede nuovamente il pallone, lo riceve, duetta con Del Croix, prova ad andare all'uno contro uno con Nolzo che gli sbarra la strada, dunque intelligentemente torna all'indietro verso Kendoussi, e c'è molto anche interesse nel vedere quanto fa l'algerino. La colpo di testa adesso di Dos Santos, che avrà praticamente un rimbalzo in seguito a un colpo di testa di un giocatore delle Farori, il pallone che è finito un metro sulla destra della porta di Amos. Dicevo Kendoussi, al quale abbiamo chiesto, o meglio abbiamo chiesto ieri a Bislimi una parere appunto su Kendoussi, visto che Bislimi è l'uomo mercato, diciamo così, col Papadopoulos e Zanotti, nel caso in cui dovesse partire il 25, se Lugano era in buone mani con Kendoussi, si è detto non sta a me giudicare il giocatore, è chiaro però che adoro giocare con lui, e tecnicamente possiamo anche confermarlo, Paolo, se confermi anche tu, tecnicamente è molto molto molto forte Kendoussi, è arrivato non al meglio, vedremo appunto se in questa stagione riuscirà a ritagliarsi un posto importante. C'è da dire comunque che in questi primi 10 minuti si è cercato tanto il sinistro dell'algerino, come in questa occasione il passaggio in verticale verso Dos Santos, ha capito però tutto il danese Obekir, dunque si ripartirà da una rimessa laterale a favore proprio della formazione del Runavik. Tra l'altro un bel assist, Paolo, di Kendoussi, sì, contro il Grasshopper, anche se aveva avuto parecchio spazio per ragionare.
0: No, ma non si discutono le qualità del suo mancino, forse deve capire appunto che il campionato svizzero è comunque un campionato molto fisico, uno dei campionati in cui in Europa si corre maggiormente ad alta intensità, e quindi a volte bisogna anche cambiare passo, metterci quel pizzico di grinta in più. Credo che su questo aspetto del gioco possa ancora crescere. Poi immagino appunto sulla visione e sulla qualità tecnica, sì, possa far vedere delle ottime cose.
1: Bistrom la giocata adesso, forse un tunnel, il giovane svedese va indietro verso Kendusic, ha toccato una marea di palloni, Del Coro al centro verso Cimignani, a proposito di piedi caldi, autore di una doppietta a casa delle cavallette, la sua conclusione con il corpo forse un po' arretrato, il pallone che si è alzato dietro la porta di Amos, dove non c'è assolutamente nessuno questa sera e assolutamente sarà pieno domenica contro lo Zurigo. Abbiamo parlato con alcuni dirigenti della società, ebbene ci saranno i due settori riservati, almeno uno solitamente riservato alle squadre che rendono visita a Lugano, saranno addirittura due i reparti dedicati allo Zurigo, dunque un migliaio di tifosi che arriveranno dal Limmat. Adesso è Pilstrom ancora che prova ad uscire, sbaglia però il passaggio, ne approfitta allora il Runevic con Beniaminsen per andare a sfondare all'indietro verso Nolso, la conclusione, un rimbalzo c'era stato sul piede di Zanotti, ha provato la conclusione dai 20 metri centrale con il pallone che è arrivato dritto dritto nelle braccia di Fonbalmos, Lugano che è già ripartito con Cimignani verso Kendussi, Bislimi di nuovo verso Kendussi dal quale passano praticamente tutti i palloni, ogni azione passa appunto dall'algerino che tra l'altro abbiamo visto, per chiudere anche il discorso, lo chiuderemo dopo con il passaggio di Beres nell'area di rigore con Steffen che riceve il pallone, può andare sul sinistro, il sinistro a girare non è girato abbastanza, il pallone che è finito un metro fuori dalla porta di Amos, vi dicevo di Kendussi che abbiamo visto appunto in occasione di queste prime uscite di questa nuova stagione, sappiamo comunque anche la difficoltà come Amos ora con la lingua con i suoi compagni, l'abbiamo visto però sicuramente più presente e scherzoso, dunque ci sono davvero i presupposti per vedere il vero Kendussi. Adesso il pallone che è stato gettato lungo dalla parte di Szybilski, giocatore che non è come Szybilko polacco, che ha giocato in Polonia, che ha il passaporto faroese. Lugano adesso che ci riprova con Pilstrom dalla tre quarti, il cross era una via di mezzo tra Dos Santos e Steffen, ne approfitta allora di nuovo il numero 33 Szybilski per ripartire, sbaglia però il pallone, allora prova a approfittare Dos Santos che entra nell'area di rigore, la conclusione sul primo palo, la parata di Amos, ci sarà il primo calcio d'angolo a favore del Lugano quando si sta giocando il 15° minuto, Lugano in vantaggio 1-0 e direi Paolo meritatamente.
0: Sì, sicuramente ci sta giocando la partita che ci si aspettava, cercando subito di mettere in chiaro le cose, ha sbloccato il punteggio anche nei primissimi minuti, ora si tratta rispetto a quanto fatto contro la formazione precedente, contro gli avversari precedenti, i kosovari, di ampliare il proprio vantaggio, magari può succedere ora su calcio d'angolo, a te.
1: Steffen con Kelvin, può andare col sinistro, la conclusione, la parata di Davidsen del capitano, poi vanno un po' in fregola i difensori faroesi che hanno buttato alla belle meglio il pallone di nuovo sul fondo, dunque ci sarà il secondo calcio d'angolo consecutivo, calci da fermo che sono il punto forte della formazione faroese ma che ha portato anche qualche rete in questa stagione al Lugano. Papadopoulos e Maia nella sfida vinta contro il Vaduzza, Steffen, non ci arriva Cimignani, ci arriva invece Bislimi che deve recuperare questo pallone, va verso Kelvin, lo butta alla melle meglio perché è attaccato dal numero 2 Schitte, con Kelvin che si è limitato, diciamo così, più che a trovare una soluzione offensiva intelligente, ha cercato soprattutto di non perdere il pallone, di non far partire in contropiede i faroesi che adesso ci riprovano, stanno forse per la prima volta gestendo il pallone con Davidsen sulla sinistra, va lungo verso Soschitte che va a sportellate con Kelvin, che ha avuto la meglio, ha letto meglio questa traiettoria del pallone. Kelvin che è andato verso Cimignani, si è preso anche un qualche applauso della tribuna qui sottostante. Lugano adesso che riparte con Zanotti, Zanotti verso la sinistra da Del Croix, che si era rivisto in occasione dell'uscita in Kosovo e che oggi veste per la prima volta la maglia da titolare dopo l'esperienza alla Coppa del Mondo. Adesso il movimento di Steffen verso Kendussi, c'è largo Pilsson che chiedeva il pallone, non lo serve Kendussi che va dall'altra parte verso Bislimi, Bislimi che duetta con Cimignani, siamo sulla destra dell'attacco del Lugano. Adesso c'era un esterno un po' velitario di Steffen che voleva mandare in porta Berens, ha capito tutta la formazione del Runavik che però davvero non riesce a mantenere il pallone per più di 30 secondi, lo recupera subito il Lugano adesso con Kendussi, siamo ovviamente nella metà campo faroese con Cimignani verso Steffen, il movimento e il pallone che arriva un po' casualmente verso Zanotti che altrettanto casualmente colpisce la testa di Berens, il pallone che è uscito di poco tra l'altro a lato della porta di Amos con Mattia Crocitorti che sul solito è in piedi a dettare i ritmi e i movimenti ai suoi giocatori. Adesso c'è l'arbitro Kopiewski che ha detto a Davidsen di spostare il pallone che non era sulla linea dei 5 metri, Davidsen che è andato verso Amos, lungo per Schitte, tiene il pallone il numero 29 Jensen, Jensen largo verso Beniaminsen, i due nazionali delle Faroe con adesso Schitte ancora che sta lottando con Kendussi che è bravo furbescamente si prende questo fallo, dunque Lugano che potrà ripartire con un calcio di punizione nella propria metà campo, siamo 10 metri dalla linea di centrocampo con Zanotti che decide di andare all'indietro verso Kelvin che fa segno calma calma calma, c'è il movimento dall'altra parte di Pilstro ma non lo serve Kendussi che preferisce andare verso Del Croix, non si va ancora da Pilstrom all'indietro verso Kendussi, Kendussi per la corrente Zanotti che per la prima volta forse lascia la sua zona di competenza, Zanotti ancora verso Kendussi, il Lugano non vuole buttare via il pallone, va sul sicuro, gioca rasoterra, non va alla cross dalla tre quarti, ci va adesso con Pilstrom, però non aveva capito inizialmente le intenzioni dello svedese Berens che comunque gli fa cenno con un pollice all'insù e poi gli dice di non aver dettato il passaggio, deve migliorare il Lugano su queste azioni, ce lo diceva anche Zanotti qualche giorno fa, dobbiamo migliorare il cross dalla tre quarti soprattutto quando si gioca con Berens che Mattia Crocitorti ha deciso di sacrificare ogni due partite, ha giocato praticamente una partita sì, una partita no, questo a memoria di quanto è successo l'anno scorso, degli infortuni, troppi infortuni che hanno caratterizzato la stagione del tedesco, allora Mattia Crocitorti si è detto che sarebbe stato il caso di gestirlo meglio e così è stato fatto anche in maniera intelligente gente, visto che a Moncada da prima punta si è sbloccato in campionato, si riparte con una rimessa laterale, ci sono Beniaminsen e Davidsen, alla fine è il primo che va verso il compagno che è Lind, adesso strattona Zanotti, c'è l'arbitro adesso che ha visto tutto, va dallo svedese, c'è stato forse anche il fallo ravvisato su Zanotti, no, è andato ad avvisare l'Inter, strana la decisione, ha detto di calmare un po' le acque e dunque si ripartirà con una rimessa verosimilmente lunga poiché tutti i giocatori faroesi sono nell'area di rigore, una sorta di calcio di punizione quando siamo ormai giunti al 21esimo minuto di gioco con il Lugano in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Pilsson, Beniaminsen che va indietro verso Davidsen, Beniaminsen che va alla cross deviato da Johnson che non trova però uno compagno, trova la testa di Zanotti che serve Kendussi, Lugano che può ripartire ma c'è la buona chiusura da parte rete del Runavik, che costringe il Lugano a girare palla, e lo fa molto molto bene con Kelvin e Steffen. Qualche applauso anche nei confronti del capitano e del centrale arrivato da Bien un paio di stagioni fa, Pilstrom. Siamo nella metà campo del Runavik, Pilstrom che non ha nessun compagno, serve in questo momento Dos Santos all'indietro per Del Croix, ancora l'ex Thun sulla sinistra con il movimento di Pilstrom, non c'è però il movimento degli altri compagni, Lugano dunque che non sa esattamente come andare avanti. Adesso Pilstrom andrà verosimilmente all'1-1 con Monsen, così è, porta il sinistro, il pallone sul sinistro, il cross non c'è arrivato per poco Cimignani, il pallone che arriva dall'altra parte verso Zanetti che punta l'uomo, Zanetti, anche se entrambi giocavano sulla fascia destra. C'è stato il fallo di Szybielski, dunque calcio di punizione un metro fuori dai 16 metri dell'area di rigore di Amos. Andranno o Cimignani o Steffen, fatto sta che sarà un mancino a calciare questa palla a rientrare, dunque vedremo se si proverà la conclusione in porta cercando forse una deviazione o se Steffen andrà a cercare la testa di Behrens sul primo palo. Tutto pronto, 23esimo minuto di gioco, 1-0 per il Lugano. Steffen, il fischio dell'arbitro, parte con il suo mancino il capitano, va all'indietro verso Bisdimi, però era una telefonata clamorosa, ne ha approfittato il numero 5 Ellison per ripartire. Poi c'è stato il fallo e dunque ravvisato giustamente dall'arbitro ucraino, 23esimo minuto di gioco, hydration break. Allora io ne approfitto per fare una capatina in studio da Paolo Laurenti.
0: Dove posso dire che il Thun è andato alla pausa in vantaggio per 2-0, reti di Bamert e Labo, mentre si è conclusa la gara d'andata sempre del Q3 di Conference League tra i moldavi del Tiraspol e gli svizzeri del San Gallo. San Gallo che si è imposto per 3-1, reti di Unziker, di Frokay, poi c'è stato il dimezzamento dello scarto all'89esimo di Pineda, ma il 93esimo Witzig ha fissato il risultato sul 3-0. Il Vaduz, ricordo, ha perso 2-1 in Finlandia, per così citare una quinta formazione di Super League impegnata questa sera, e poi anche il pareggio tra gli armeni del Noah e il Sion 2-2, con i vallesani che dalla mezz'ora del primo tempo sono stati ridotti in 10 uomini per l'espulsione per doppio giallo preso nel giro di 25 minuti di Efti. Serata non particolarmente felice, perché il primo giallo era stato comminato al difensore per aver causato un calcio di rigore trasformato dagli armeni. A Lugano insomma si è invece sull'1-0, hydration break praticamente è concluso, seconda parte di primo tempo durante la quale i bianconeri cercheranno il raddoppio. David Conti.
1: Sì, con Mattia Crocitorti che ha parlato effettivamente ai suoi, io credo che ci sia la volontà di andare sul 2-0 prima della pausa, anche perché si ha la sensazione che il 2-0 sia proprio alla portata dei bianconeri in una serata molto molto umida, molto molto calda, come tra l'altro in tutto il resto del Ticino. Adesso Pilson che recupera il pallone, attaccato da Nolzo che ha la meglio, attaccato da Johnsen che ha la meglio, la seconda volta contro lo svedese. Allora Runavik che recupera questo pallone, lo gioca con Szybielski, si va all'indietro verso Obkier, il numero 4 danese che ha giocato anche una decina d'anni fa qualche amichevole con la formazione del suo paese. Il pallone lungo, Kelvin anticipato da Schitte, ma il pallone che è arrivato dalle parti di Fonbalmosa che lo ha servito a Zanotti con Cimignani. Siamo nella metà campo profonda, diciamo così, del Lugano, visto che siamo praticamente sui 16 metri della porta di Fonbalmos, con adesso Del Croix che gioca con Kendussi, non c'è il movimento dei suoi compagni, c'è solo quello di Dos Santos a metà campo che viene servito, vediamo se prova ad andare in verticale Dos Santos, va invece in orizzontale verso Zanotti, aiutato guidato da Steffen, non duettano i due, allora va da solo Zanotti a testa bassa, allarga verso Cimignani che può andare al cross, vedremo se andrà sul sinistro, così è sul secondo palo, poi c'è il stop sbagliato da Pistro, un po' come i due stop sbagliati da Gioschi, Alessi gronda contro il Grasshopper per rendere conto magari a qualche tifoso del Lugano che ha proprio visto la partita di domenica della formazione bianconera. Davidsen che ripartirà corto verso Amos che a sua volta va lungo verso la destra dove c'è Szybylski che riesce a mantenere vivo il pallone di testa, poi c'è stato un fallo di Delcroix su un avversario, dunque si ripartirà con un calcio di punizione praticamente 5 metri all'interno della porta del Lugano. E cosa fa Irunavik? Ebbene, porta tutte le sue torri avanti, ogni occasione è buona, ogni calcio di punizione anche se da lontanissimo è buono per andare a provare a mettere un po' di scompiglio nella retroguardia bianconera, non sempre perfetta va detto in questo inizio di stagione, contro Dugagini, contro Vaduz e Grasshopper, lungo il pallone con Cimignani che svetta su tutti e Dos Santos che butta lontano, Lugano che dunque può ripartire velocemente, può rialzare diciamo velocemente il baricentro per andare dalle parti di Ellison che sta gestendo questo pallone sbagliato, Kendussi che ha mandato Steffen in verticale, Steffen che entra nell'area di rigore, la conclusione di destro completamente ciccata, forse ha colpito anche lo stinco sinistro, talmente ha colpito male questo pallone, occasionissima per Renato Steffen, è partito in verticale, ha bruciato Ellison, è arrivato nell'area di rigore, ha provato ad andare con il destro, c'era effettivamente uno stinco ma era quello della sua gamba destra, la conclusione che invece di curvare è finita dritta dritta, peccato perché questa era davvero un'occasione ghiotta per Renato Steffen che poteva portare i suoi sul 2-0 quando si sta giocando il 29esimo minuto di gioco con Von Balmose adesso che va sulla Croix con il difensore del Croix, scusate, che va di nuovo verso Kelvin, verso
0: Bislimi, che è venuto Steffen che non sta vivendo un particolare momento di forma eccezionale, ricordiamo contro lo Zurigo è stato sostituito dopo 45 minuti, dopo un tempo, dopo che aveva perso 10 palloni sui 34 toccati, e questa sera ha calciato una punizione rasoterra davvero da dimenticare, e in questa occasione un giocatore come lui poteva e doveva fare sicuramente meglio.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Renato Steffen che comunque si ha l'impressione che è un po' questo quello al quale assisteremo anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché ha un contratto ancora lungo Renato Steffen, non così decisivo almeno sui 90 minuti, ma comunque è il giocatore capace comunque di infiammare il suo Lugano, e non a caso tra l'altro la prima rete però proprio nella AIL Arena, porta la firma sua del numero 11, capitano di questa formazione, Kendussi adesso che va all'indietro verso Delcroix, non c'è l'attacco, il pressing da parte del numero 2 Schitte, allora il Lugano che ne può approfittare adesso proprio con Renato Steffen che gestisce questo pallone, va all'indietro verso Kendussi al volo per Zanotti sulla destra, c'è il movimento di Cimignani che viene in suo soccorso, viene effettivamente servito il numero 21, di nuovo verso Renato Steffen, c'era il movimento centrale di Dos Santos, erano però chiusi i varchi, è molto chiuso il Runavik che obbliga Lugano a stare largo adesso verso Pilstrom, non va al cross, va all'indietro verso Steffen, c'è il movimento centrale verso Cimignani anticipato da Davidsen, il pallone che rimane però sui 16 metri verso Pilstrom, nei piedi di Pilstrom per Renato Steffen, largo verso Delcroix, il cross era interessante sul primo palo verso Behrens, anticipato però da Obecchier che poi gestisce questo pallone che finisce in rimessa di fondo, dunque si ripartirà con un calcio dai 5 metri. C'era stato l'errore abbastanza clamoroso di Ellison, che aveva permesso a Pilson di ricevere questo pallone a Lugano, che però ha fatto troppo poco sin qui, al di là dell'occasione di Renato Steffen per andare a cercare veramente il 2-0 contro una formazione, ci pare, in questi momenti, i primi minuti, quantomeno nei primi 31 minuti, abbastanza modesta, sicuramente al di sotto della formazione bianconera, che adesso entra in area di rigore. C'è la conclusione di Renato Steffen completamente da solo, centrale il tiro di Amos. Ebbene, dopo le due occasioni, Paolo, ci mettiamo anche questa.
0: Eh sì, doveva impattare un po' meglio, poteva anche addirittura mettersela a terra, insomma è stato un po' precipitoso tirare di collo, visto che ce l'aveva anche sul mancino. Diciamo che è positivo il fatto che si sia creato due occasioni da rete, però speriamo che la terza possa essere migliore nella fase di concretizzazione.
1: Sì, perché se gli condoniamo, diciamo così, il fatto che forse fisicamente non ha più i 90 minuti, ecco, almeno a livello tecnico è un giocatore sopraffino, e da lui ci si aspetta ben altra roba rispetto a questa conclusione al volo, come detto bene Paolo, precipitosa. Poteva tranquillamente mettere giù quel pallone ad andare a insaccare il portiere Amos. Così non è, dunque si riparte, diciamo così, dall'1-0 a favore dei bianconeri. Fa stato a sempre la rete di Pilström al settimo minuto di gioco, quando si stanno sciogliendo, diciamo così, i primi 33 minuti di gioco. Talmente fa caldo qui all'AIL Arena, insomma, bello sì, ma fa un po' come da forno, diciamo così, questo
0: è una temperatura
1: impianto.
0: Che però dovrebbe, immagino potrebbe penalizzare un po' i faroesi, visto che attualmente a Runovic non si va sopra i 10 gradi. Esatto.
1: Sì, ho guardato per settimana prossima, ho già tirato fuori i vestiti dello sci che non useremo più per la Ragut Berami. Insomma, sì, ecco, se Mattia Crocitorti diceva che comunque anche le temperature saranno un bonus a favore dei faroesi, allora anche le temperature di questa sera dovrebbero esserlo per la formazione bianconera. Davvero fa molto caldo questa sera qui a Lugano. Cimignani adesso che gestisce questo pallone, entra nell'area, anzi nella metà campo del Runavik, poi decide di andare dall'altra parte verso del Croa. Ancora Pilström di nuovo per Cimignani, che ha lasciato la sua fascia di competenza, quella destra, dove si è inserito Renato Steffen, che è baraccato da un avversario faroese. Adesso Zanotti dalla tre quarti non ci prova, va verso Steffen, duettano i giocatori del Lugano, anche perché il Runavik glielo permette. Adesso Runavik che con Lind recupera questo pallone, prova ad andare in verticale verso Schitt, anticipato molto bene da Kelvin. Ci sono gli applausi della curva nord del Lugano, come detto gremita, anche perché appunto tanti tifosi della tribuna in faccia alla nostra hanno deciso di andare a spendere 25 franchi anziché i 109, prezzo di cui appunto siamo stati informati all'inizio di questa partita. Adesso Behrens che recupera il pallone, va indietro verso Zanotti, con Jensen che è andato contro Zanotti, il guardaline che non si è deciso. Allora ha deciso proprio l'arbitro Kopiewski, ha deciso che sarà calcio d'angolo che verrà battuto da Renato Steffen. 35esimo minuto di gioco, 1-0 per il Lugano. Renato Steffen dunque a rientrare dalla bandierina, il capitano che ha praticamente battuto sin qui tutte le punizioni. Vedremo se sarà più preciso in questa occasione. Steffen che alza il braccio, dunque il segnale per i suoi compagni. Steffen che va, era interessante questo pallone verso Cimignani, ha capito comunque tutto la formazione faroese. Adesso che cerca il fatto fallo con Schitte, non c'è il fallo di Kelvin. Schitte che riesce a mandare andare lungo verso l'Inter che lotta caparbiamente contro Dos Santos, che ha avuto la meglio. Dos Santos adesso che riceve di nuovo il pallone, lo vuole il pallone, lo serve verso Dos Santos, Kendussi, scusate, non Dos Santos, Kendussi per Cimignani, Cimignani verso Steffen. Siamo già entrati nella metà campo del Runavik quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco. Una fase un po' di stallo, Paolo, con il Lugano non troppo convinto e con il Runavik, come dicevamo, incapace di partire. Seguiamo però questa azione con Bislim adesso che potrebbe entrare nell'area di rigore, torna lì dietro però verso Renato Steffen, ancora Bislimi, è tutto chiuso, non c'è il movimento dei giocatori bianconeri. Allora provano a sfondare Bislimi e Steffen, c'è l'anticipo di un difensore delle isole Faroe, ma appunto Lugano che sta facendo un po' troppo poco.
0: Sì, e poi bisogna dire che comunque i faroesi sono ben disposti difensivamente, molto grintosi, quindi non vanno quasi mai nel panico quando si tratta di difendere con tutto il blocco basso. Ci vuole un'altra giocata per il Lugano come quella che ha portato alla triangolazione decisiva in occasione del gol di Pilström.
1: Adesso ci ha provato Dos Santos, ha visto dall'altra parte Renato Steffen che era scattato alle spalle di uno dei centrali, Obekier, il danese, non è però preciso il pallone di Dos Santos, dunque si ripartirà dai 5 metri, questa volta non c'è Davidsen che serve il portiere Amos, bensì lo stesso portiere Amos che va direttamente verso Schitte, che però non riesce a mantenere vivo questo pallone, permette dunque a Lugano di recuperarlo. Siamo ancora nella metà campo dei bianconeri, ovviamente come diceva giustamente Paolo Laurenti è molto ben organizzata la formazione chiusa a riccio, quella di Elofsson, però Lugano deve comunque aumentare un po' il ritmo, c'è troppo poco movimento a favore del portatore di palla. Adesso Pilström che prova a trovare la superiorità numerica, ma ancora in questa occasione sono bravi i faroesi a fare uscire il Lugano, perché adesso ci riprova con Kendussi, cross, non se l'aspettava forse Behrens che era in ritardo, anticipa e velocizza il gioco del Croa, va verso Bislimi, chissà adesso che Lugano appunto non provi ad aumentare il ritmo con Dos Santos verso Bislimi, di nuovo c'è il movimento di Behrens a centro area, c'è però il solito danese Obekier che manda lungo il pallone, c'è il solito Schitte che adesso ha la meglio su Bislimi che commette forse fallo sul numero 2, riesce a servire Nelson alla lotta con Kelvin, siamo sulla a sinistra della difesa del Lugano all'altezza dei 16 metri dell'area di rigore, è arrivato Bislimi in soccorso di Kelvin, dunque si ripartirà con una rimessa laterale a favore della formazione faroese con il numero 5 Ellison che va alla battuta, va all'indietro verso Szybilski, Szybilski per Jönsson, Jönsson all'indietro per il solito Obek Kier che va ancora verso Jönsson, c'è il movimento di Lint, lo svedese che riceve la pallone in questo momento, c'è la sovrapposizione anche di Ellison, Lint che decide però di andare al centro verso Davidsen che potrebbe andare alla conclusione, non va, va verso Beniaminsen, il cross molto interessante con la deviazione di un giocatore e il palo esterno, dunque pericolosissimo in questa occasione il Runavik. Riguardiamo al monitor il bel cross a rientrare di Beniaminsen e il colpo di testa di un giocatore del Runavik, non siamo riusciti a vedere il numero, ma pericolosissima questa azione, Runavik vicinissimo alla rete del pareggio e chissà che questo non dia poi una sveglia anche un po' a Lugano, un po' soporifero dal momento che è andato in vantaggio, non ha mai veramente alzato i ritmi la formazione bianconera che deve fare attenzione, la formazione bianconera che come detto quest'anno non è apparsa irreprensibile in fase difensiva. Adesso Behrens che è andato ad attaccare il solito Obekier che ha costretto ad andare a rifugiarsi con una rimessa laterale, sappiamo adesso l'arbitro fischia ogni volta che c'è una rimessa, si fischiano i 5 secondi, ha battuto però subito questa rimessa. Steffen va dall'altra parte verso Pilsson, c'è la deviazione di Ellison che dice di non averla toccata, così non è. E dunque, quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, ci sarà l'ennesimo calcio d'angolo a favore del Lugano, che andrà a battere il solito Renato Steffen, questa volta ad uscire. Dunque vedremo se riuscirà su calcio fermo il Lugano a sbloccare questo 1-0 che fa sicuramente bene alla formazione bianconera, ma un 2-0 farebbe sicuramente meglio, con come abbiamo raccontato il palo del Runavik qualche istante fa. È tutto pronto con Renato Steffen che va alla battuta, come suo solito alza il braccio. Renato Steffen verso Kelvin, è troppo lungo per la palla per il numero 4, recuperata da Bisnimi dall'altra parte. Bisnimi che la gioca indietro con Dos Santos, ha un attimo di tempo per ragionare. Dos Santos preferisce ad andare verso Kendussi e verso Steffen, che prova il cross sul primo palo raso terra. Era interessante questa azione, poi Dos Santos che prova la conclusione ribattuta da Johnson, con l'Inter adesso che prova a ripartire strattonato dalla connazionale Pilström, che poi recupera su Beniaminsen. Non è fallo, anzi sì, era forse un po' severa qui la decisione dell'arbitro ucraino. Fatto sta che si ripartirà con un calcio di punizione. 1-0 il risultato, 42esimo minuto di gioco. Ma Paolo, guai ad abbassare la guardia, lo abbiamo visto con quel palo esterno.
0: Sì, mai fallo questo, perché Pilström è stato bravo a mettersi proprio tra avversario e pallone. Sì, è Lugano che deve fare attenzione, ricordandosi a quanto capitato due settimane fa con la Ducagini, quando appunto con il vantaggio di misura poi Ducagini andò a crearsi diverse opportunità per pareggiare. Poi certo al ritorno il Lugano fece emergere il proprio tasso tecnico nettamente elevato, però abbiamo visto come il Runavik possa godere insomma di giocatori forti fisicamente, che sui palloni alti possono creare dei problemi ai bianconeri, che come dicevi devono sicuramente aumentare il ritmo e migliorare anche dal punto di vista tecnico. Poco fa abbiamo visto avere una conclusione velleitaria di Dos Santos, partita malissimo. Altro giocatore che a mio modo di vedere non sta confermando quanto di buono in questo inizio di stagione aveva fatto vedere l'anno scorso.
1: E a conferma Mattia Crocitotti ha detto invece di essere molto contento. Sappiamo gli allenatori quanto poi difendino proprio i
0: sappiamo suoi, anche quanti loro... quegli allenatori quanta verità dicono al microfono e quanto sì. Non la dicono fuori dal microfono.
1: Esattamente, è per quello che dicevo appunto, se ha difeso spada tratta dicendo che è uno dei migliori, vuol dire che sì, è vero, ha giocato molto bene all'inizio del secondo tempo contro il Grasshopper, però appunto, almeno per il mio modesto parere, visto che le ho praticamente viste tutte io le partite del Lugano, sicuramente non è il Dos Santos che abbiamo ammirato nella seconda metà di stagione dell'anno scorso, quello è poco ma sicuro. E come tra l'altro il Runavik non è il Dugagini, è sicuramente un passo avanti, non forse a livello tattico o meglio tecnico, perché comunque la formazione kosovara aveva qualche elemento interessante, penso ai Zuffi o Merlacu anche, ma si vede comunque come sottolineavi bene anche a quell'esperienza, non si lascia mai prendere dal panico, ma anche perché tanti giocatori fanno comunque parte della nazionale e tanti giocatori comunque giocano a livello internazionale, dunque sicuramente questa tranquillità ce l'hanno. Poi è vero che tecnicamente forse non sono proprio così dotati. Adesso Cimignani che prova ad andare alla conclusione, ma ancora una volta 1-2-3-4 i giocatori faroesi che non permettono a Cimignani di andare alla conclusione, dunque molto molto ben organizzata la squadra di Lofson. Adesso Pilström all'indietro verso Bisnimi, c'è il movimento tutti sul secondo palo, però Cimignani, Berens e Dos Santos dall'altra parte verso Zanotti, va di sinistro Zanotti, il pallone che non scende e quando lo fa è troppo lontano per tutti, il pallone che è morto lì dietro la linea di fondo. Si ripartirà con l'ennesima punizione di Amos, praticamente anche Davidson il capitano si è stufato di fare il giochetto con Amos e dunque sarà il portiere Faroese ad andare come sempre lungo, non vada, non su, insomma, non ci pensa due volte Amos a provare a giocare, a impostare da dietro, va sempre lungo oltre la metà campo del Lugano. Un minuto nel frattempo, Lugano adesso ci riprova con Abisimi, Kendussi con Pistrom, Kendussi che viene anticipato da Davidsen, ma molto interessante era anche questa azione del Lugano al centro. Così come era nato il gol di Pistrom, un po' sulla sinistra, questa volta provato a sfondare centralmente, bel 1-2 con Pistrom e Kendussi anticipato da Davidsen in diagonale, dunque calcio d'angolo, verosimilmente l'ultima occasione in questo primo tempo. Se ne incarica, indovinate chi? Renato Steffen, va alla battuta ancora sul secondo palo, ci arriva veramente un po' male però del Croix con Kendussi, adesso che prova la conclusione è sfortunato, il rimbalzo finisce sul suo ginocchio, il pallone che riprenderà il suo corso dai 5 metri ancora con Amos, si aspetta solamente il fischio finale che dovrebbe arrivare a istanti, visto che è scaduto in questo momento il solo e unico minuto di recupero. Amos batterà questo calcio di punizione da fermo, diciamo così, ed eccolo il fischio dell'arbitro Kopilewski dopo 45 minuti più 1, Lugano 1, Runavik 0, fa stato sin qui la rete dello svedese Pistrom.
0: E ora è il momento delle notizie.
2: Rete 1,
3: le 21:16. In studio Alberto Andreani, la procura vallesana di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato, ovvero parte civile, nel procedimento penale sull'incendio di Cromontana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura affermando di aver subito un danno diretto, ma secondo le autorità vallesane né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. Da Roma ha annunciato un ricorso contro la decisione. Gli incendi boschivi che hanno colpito diversi paesi europei hanno causato danni economici non ancora quantificabili, lo afferma il gruppo riassicurativo svizzero Swiss Re, che non prevede comunque un impatto significativo di questi eventi sul proprio risultato finanziario. Il motivo, precisa Swiss Re, è che buona parte dei danni provocati dagli incendi semplicemente non è assicurata. E intanto la prolungata siccità colpisce anche il Reno, che ha ormai raggiunto un minimo storico. Diverse associazioni economiche basilesi esprimono preoccupazione per il futuro dell'approvvigionamento per via fluviale. A Londra è stata incriminata con vari capi d'accusa la donna che ieri ha ferito 4 persone a colpi di forbici. La 47enne senza fissa dimora, che ha agito nel pieno centro della capitale britannica, è risultata affetta da problemi mentali. Tutti i feriti sono stati nel frattempo dimessi dagli ospedali. Tra le notizie di giornata anche l'annuncio della Posta Svizzera, che aumenterà le sue tariffe dal prossimo 1 gennaio. Spedire una lettera di posta A costerà 20 centesimi in più, mentre grazie all'intervento di Mister Prezzi l'invio dei pacchi non subirà variazioni almeno fino al 2030. Infine, la presenza di un canguro è stata segnalata al confine tra i cantoni di Lucerna, Argovia e Zugo, anche con un video pubblicato dal sito del Blick. L'esotico animale è stato ripreso dai partecipanti di un campo vacanze. La polizia argoviese si sta informando presso privati o istituzioni che nella zona potrebbero allevare canguri o simili. E sarà abbastanza soleggiato il tempo previsto per domani su tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli sui rilievi. In seguito qualche rovescio temporale in montagna e sulle regioni meridionali. Sull'autostrada A2 segnalati 2 chilometri di coda complessivi prima della galleria del San Gottardo in direzione nord. L'attesa è di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è ancora chiusa verso la galleria. A nord delle Alpi, sempre sulla A2, attesa fino a 15 minuti per superare un cantiere tra Egerkingen e la galleria del Belchen in direzione di Basilea. Nella direzione opposta, rallentamenti tra il raccordo di Augst e Arisdorf. Infine, in Romandia si procede a rilento sulla A9, Losanna Martigny, tra il raccordo con la A12 e Montreux.
2: e musica.
0: Lugano in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco dell'andata del Q3 di Conference League contro la formazione delle isole Faroe del Runavik. A siglare la rete bianconera è stato lo svedese Pilström al settimo del primo tempo. Per quanto riguarda le altre squadre svizzere, sempre in Conference League, Noah Sion 2-2 e San Gallo che è andato ad imporsi in Moldavia sul Tiraspol per 3-1. In Europa League, anche in questo caso terzo turno dei preliminari, il Thun all'ora di gioco è in vantaggio per 2-0. Tra una decina di minuti si riprenderà a giocare all'AIL Arena. Nel momento un po' di musica.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1. Salida del vuelo con destino a la

0: Lugano e Runavik sono rientrati nel campo, tra poco il calcio d'inizio della ripresa, 1-0 il punteggio per i bianconeri dopo il primo tempo. David Conti, una rapida occhiata per sapere se ci sono cambi in casa Lugano?
1: Assolutamente no in casa Lugano, non mi sembra nemmeno in casa Runavik.
0: E quindi a te per il racconto del secondo tempo, non prima di aver aggiornato il punteggio tra Tun e Vikingur, sempre 2-0 al 25esimo della ripresa. A te.
1: È sempre 1-0 qui all'AIL Arena con la rete di Pilström al settimo minuto, poi Lugano ha fatto poco, troppo poco quantomeno, per cercare di andare ad impensierire Amos, l'estremo difensore del Runavik, anche se le occasioni non sono mancate, penso soprattutto alle due capitate sul destro e sul sinistro.

0: ispirato non lo era stato nemmeno a Zurigo contro il Grasshopper, e forse non a caso il Lugano, quando ha cambiato proprio il suo capitano, ha iniziato a giocare diversamente. Lugano che adesso ci riprova con Behrens, c'è il movimento di Dos Santos e Bisimi sul primo palo, viene servito proprio Dos Santos, non riesce però con il sinistro a deviare quel pallone. Reclamava Dos Santos e reclama in questo momento il calcio d'angolo che non viene assegnato dall'arbitro ucraino Kopiveski. Dunque si ripartirà con il solito calcio dai 5 metri, questa volta Davidsen il capitano, che riprende, diciamo così, la sua postazione come ha fatto all'inizio partita, semplicemente passa ad Amos che semplicemente la butta lontano, dunque verso Schitte, attaccato efficacemente da Kelvin, recupera però il pallone adesso Szybinski, che ha provato ad andare lungo verso Skib, era proprio stato Szybinski in occasione del primo tempo a sfiorare la rete dell'1-1 e a sfiorare anche il palo, abbiamo rivisto anche le immagini, non credo il pallone abbia lambito proprio il palo della porta di Fonbalmosa, fatto sta che il pallone è finito di poco fuori dalla porta. Adesso a Dos Santos che ha un po' di spazio, finalmente prova ad andare verso Behrens sulla destra, c'è il movimento di Abesimi sul secondo palo che aveva visto proprio l'attaccante tedesco, bravo però un difensore Johnsen a capire le intenzioni del Lugano, che riparte adesso con Del Croix su Dos Santos, si è inceppato Dos Santos, voleva dare la conclusione, poi ha cercato invece la finta cambiando di nuovo idea, fatto sta che ha capito tutto il Runavik, che ha lanciato lungo con il solo numero 2 che è Schitte, che non fa parte appunto degli altri 9 che stanno difendendo a spada tratta questo risultato di 1-0 con Pilström, adesso di nuovo sulla sinistra può andare al cross, va verso Bislimi, c'è il movimento di Pilström centralmente che lascia lo spazio per Del Croix, il cross quasi sbagliato, alla fine è venuto comunque un interessante passaggio verso Cimignani sul secondo palo che è stato però anticipato da Amos, allora può partire il Runavik ancora con il solito Schitte che lotta con Zanotti e con Kendussi, che commettono fallo sul numero 2 danese, 29 anni, anche lui proprio come Obekir qualche anno fa giocò qualche amichevole nello stesso anno, tra l'altro i due nel 2018 dell'amichevole con la nazionale danese. Obekir, che diciamo così sulla carta è l'unico che ha giocato in una nazione diciamo così calcisticamente interessante e importante, in Italia alla SPAL, sono passati però già tanti tantissimi anni da allora. Behrens adesso che lascia sfilare questo pallone che si spegne al fondo della porta e dell'area di rigore di Fonbalmosa, 50° minuto, si sono giocati 5 minuti in questo secondo periodo. Davidsen, o meglio Del Croix che fa il Davidsen per l'occasione, il passaggio verso Fonbalmosa, ma a differenza di Amos, Fonbalmosa è andato a provare a giocare, a costruire dal dietro questo pallone lungo poi per Steffen, anticipato da Obekir che manda fuori, non ci pensa due volte il danese di sinistra a mandare il pallone in tribuna, ripreso da Cimignani che va lì dietro verso Kelvin, ancora per Del Croix da destra a sinistra, il movimento di Bislimi che viene servito, c'è Pilström alle sue spalle, vedremo se ci sarà il passaggio, poi la sovrapposizione, no, Bislimi si accentra, prova ad andare alla cross sul secondo palo, interessante verso Steffen, anticipato da Davidsen di testa, il Lugano però ancora che recupera con Zanotti, non riesce però a mantenere vivo il pallone, Dos Santos in un primo momento, in un secondo invece sì, allora c'è Cimignani che va verso Pilström, il pallone che arriva verso Bislimi, doveva andare forse alla conclusione, non è il suo piede preferito, il sinistro, allora Bislimi verso Pilström che si accentra, Pilström attaccato da Johnsen, Pilström per l'altra parte per Dos Santos, il cross raso terra, ci arriva Behrens, ci arriva anche Steffen, esultano i tifosi del Lugano, ma c'era da prima un fallo di mano di Behrens e probabilmente anche un fuorigioco di Renato Steffen, non cambia la situazione al 51° qui all'AIL Arena, Lugano 1 Runavik 0.
1: Sì, è un tocco un po' sfortunato da parte di Behrens con il braccio, visto che era in caduta dopo aver

0: toccato il pallone, però è arrivato il fischio dell'arbitro, poi forse c'era anche fuorigioco di sì, Steffen appunto. Sì, sì, soprattutto questo credo che abbia contribuito al fischio da parte del direttore di gara, ma un Lugano che diciamo è entrato bene in campo in questa ripresa. Ora bisogna migliorare davvero la finalizzazione.
1: Sì, esattamente, è entrato con un altro piglio il Lugano, così come aveva fatto tra l'altro contro il Grasshopper. Sicuramente Mattia Crocitotti sarà stato soddisfatto a metà. La sensazione appunto e la volontà è quella, come dicevamo alla vigilia, di chiudere il prima possibile, quantomeno ipotecare il passaggio del turno, perché poi mancheranno 90 minuti giovedì prossimo. Renato Steffen adesso che va alla lotta con Benjamin, si recupera il pallone, va all'interno verso Bislim, che anche lui ha alzato il ritmo in questo secondo tempo, va di nuovo verso Steffen, il cross di Steffen, la deviazione di una difensore delle isole Faroe, il pallone che si spegne lemme sulla destra della porta di Tom Hamos. Dunque si ripartirà con un ennesimo calcio d'angolo. Meglio anche Renato Steffen in questo secondo tempo, meglio un po' tutti, soprattutto Berens, Steffen, Dos Santos in occasione del primo tempo non hanno fatto vedere grandi cose. Adesso Kendussi che stava parlando con i suoi compagni, con Renato Steffen che gli ha passato il pallone. Renato Steffen che reclama con Kendussi, ma ci sentiamo di difendere il centrocampista algerino. Si mandano a quel paese Renato Steffen e Kendussi, con Renato Steffen adesso che se la prende anche con Gernt, uno degli assistenti e dello staff di Mattia Crocitotti, l'ex attaccante svedese del Lugano e dello Young Boys, con adesso Runovic che va lungo come sul solito verso Szybylski, anticipato da Zanotti, ha un po' di spazio allora Dos Santos, attaccato da Benjaminsen, anzi Lind, con Pilström, adesso l'altro svedese che prova a liberare la destra, va alla conclusione, la deviazione, c'è quasi sempre un uomo del Runavik nella traiettoria. Pilström che va verso Dos Santos, lungo verso Del Croix che perde un po' l'attimo buono, difende tutto egregiamente il numero 12 Dernic del Runavik. Dunque si ripartirà con il solito canovaccio Davidsen, Amos, e se abbiamo 5 franchi da scommettere, scommetteremo che andrà lungo, lungo, molto lungo. Ecco, per la prima volta non lo fa, quindi ho perso i 5 franchi. Quindi con adesso il Lugano che recupera però il pallone con Del Croix che lo manovra un po' così, Johnson però non approfitta. Allora il pallone che arriva nei piedi di Renato Steffen verso Bislimi che duetta con Berens, non precisissimo il passaggio del tedesco che si ritrova però il pallone, indovinate, c'è ancora un giocatore del Runavik lì sulla traiettoria, era Davidsen, poi ci ha provato anche il sinistro di Cimignani, fuori di poco, ma l'aveva battezzata Amos, praticamente aveva capito che quel pallone si sarebbe spento fuori dalla sua porta. Nel frattempo Davidsen per Amos, questa volta che non ho scommesso, ovviamente va lungo, Schitte non riesce ad averla meglio su Kelvin, in un secondo momento Linda recupera il pallone, Ellison sulla destra, per la prima volta si fa vedere il Runavik, o meglio diciamo così seriamente dalle parti di Fonbalmose, completamente però sbagliato il cross dalla tre quarti di Ellison, dunque il pallone che è finito fuori dietro la porta di Fonbalmose. Lugano che ha già ripreso il gioco con Kendussi, vede il movimento di Berens che però aveva frenato, è troppo lungo anche il pallone dell'algerino, il pallone che arriva nelle braccia di Amos che prova a far ripartire subito i giocatori delle isole Faroe. Sarà interessante adesso capire se si accontenterà la formazione di Elofsson dell'1-0 o se tenterà addirittura di andare a cercare l'1-0 adesso con Szybylski che va dall'altra parte verso lì, finta, entra nell'area di rigore la finta sua del Croix, ancora l'Inter che aspetta la corrente, Ellison potrebbe andare alla cross, Ellison ci va in un secondo momento, c'è la deviazione di Pilström e calcio d'angolo a favore del Runavik. Dunque, se non erro, il primo di questa partita sarà il numero 3 dal passo felpato, esatto, è proprio così, il capitano Davidsen che andrà alla battuta, il sinistro dell'esperimentato giocatore 35enne nazionale per una vita, Davidsen, che andrà appunto a colpire questo pallone tra pochissimi istanti. C'è il fischio dell'arbitro perché Zanotti sta litigando al centro dell'area con un avversario, con il numero 6, si tratta di Nolze. Adesso si può riprendere la battuta con Davidsen. Davidsen verso von Balmose che non si fida ad uscire con la presa, va di pugni permettendo dunque a Runavik di gestire ancora questo pallone con Nolze che va ancora una volta verso Davidsen, il bel 1-2, poi il cross e questa volta è Kendussi a deviare il pallone sempre sulla sinistra della difesa del Lugano, dunque ci sarà il secondo calcio di angolo consecutivo, rimane lì Davidsen, sarà lui ad andare alla battuta, il capitano che sistema il pallone appena fuori dalla lunetta, sempre con il pallone che tocca la riga sotto gli occhi di uno dei guardaline, Davidsen che aspetta che ci sia il movimento di qualche compagno, va sul secondo palo, questa volta la buona uscita di von Balmose che permette a Bislimi di recuperare il pallone attaccato da Johnsen, va corto verso Kendussi, il bel giochetto di Kendussi, duetta con Zanotti, ancora con Bislimi, va verso von Balmose, si andrà verosimilmente da questa parte verso Del Croix, così a spazio Del Croix, il difensore haitiano ha tutto il tempo di scirupparsi 50 metri, passare a Pilström, siamo già attorno ai 16 metri dell'area di rigore del Runavik, prova l'uno contro uno contro Ellison che ha però la meglio, dunque costringe Del Croix a tornare indietro verso Cimignani, Cimignani dall'altra parte verso Bislimi, c'è la sovrapposizione di Zanotti, Bislimi prova la conclusione, un esternaccio che finisce nelle reti di protezione dietro la porta di Amos. 59esimo minuto di gioco, 1-0 per il Lugano e vedremo se ancora una volta al 60esimo Mattia Crocitorti effettuerà un qualche cambio, ci sono ovviamente i giocatori bianconeri ed eccolo lì, non l'avevo visto, sotto la mia postazione Anto Gurgic che si sta preparando, vedremo se cambierà il canovaccio, la strategia, dunque semplicemente togliendo o Kendussi o Bislimi o se invece opterà per un'altra soluzione. Gurgic è pronto a fare la sua entrata in gioco, uno di quelli che ha giocato di più al pari di Papadopoulos e di Bislimi e di ovviamente von Balmose che sin qui le partite le ha giocate tutte. Va lungo Amos, Del Croix, buono il suo controllo ad anticipare Schitte permettendo a Kendussi di andare verticale verso Renato Steffen che si è centrato, può provare ad andare alla conclusione, Renato Steffen lo va in un secondo momento ma c'è un altro piede di un giocatore avversario per l'occasione del numero 12 che è Dernic che ha mandato il pallone in rimessa laterale, Del Croix adesso che lo gestisce con Renato Steffen, si può andare a cross alla tre quarti, non se la sente il numero 3 Mancino, allora va indietro verso Bislimi, ancora per Del Croix, il tacco ancora verso Bislimi, il cross, anzi no, ha provato ad andare verso Behrens, però c'è un'altra volta un anticipo di un giocatore del Runavik, ma il possesso di palla ancora a favore del Lugano, Zanotti che va alla cross, c'è Davidsen che questa volta manda in calcio d'angolo, dunque sarà un doppio cambio anche Moncada farà il suo ingresso in campo al posto di Gurgic, vedremo se si batterà il calcio d'angolo, no perché c'è una bandierina alzata, dunque c'è anche il fischio dell'arbitro Kopiewski, dunque si attueranno questi due cambi, Dos Santos lascia il posto a Moncada, dunque questo è il primo cambio e ci sta per quello che dicevamo anche con Paolo Laurenti e poi ruolo per ruolo, dunque esce Kendussi ed entra Gurgic, due cambi che Paolo ci stanno.
0: Sì, direi di sì. Poi io uno come Moncada, insomma, ci rinuncerei a fatica, diciamo così. Vediamo se stasera avrà un impatto positivo come l'ha avuto in ogni partita in cui finora è stato chiamato in causa. E Gjurgic, insomma, ha avuto 60 minuti di riposo, un altro fedelissimo di Mirta Gregitorti, quindi sì. Due cambi che mi sento di condividere.
1: Subito Gjurgic per Moncada. Il colpo di testa alto, ebbene, l'avevi chiamati Paolo, il cross su calcio d'angolo di Renato Steffen di Gjurgic, la qualità del metronomo numero 8 e la capocciata di Moncada, questa volta non felice come domenica a Lezzico.
0: Eh sì, però vedi, cioè subito alla prima azione è già protagonista, e anche come dicevi tu, Letzigrund ha giocato un primo tempo brutto, in una posizione comunque non sua, come ha spiegato anche Matteo Crocetorti, poi però è un giocatore che ha qualcosa, e la prima occasione poi aveva trovato.
1: E guardalo qui ancora Moncada, sì. Che adesso sfonda sulla sinistra, la cross all'indietro di sinistro, c'era però ancora un giocatore del Runavik, ma il pallone adesso è nei piedi di Gjurgic, ancora verso Moncada. Diciamo che sono entrati bene in partita i due nelle prime battute, nei primi passaggi. Del Croix verso Pilstrom, che va all'ennesimo contro uno contro uno con l'Inter, va all'indietro verso Gjurgic, il tocchetto verso Bislimi, c'è poco spazio con tutto il Runavik rannicchiato all'indietro. Adesso Kelvin, che è andato dall'altra parte verso Zanotti e verso Steffen Gjurgic, che così come Guendouzi tocca molti palloni. Cimignani dall'altra parte, che libera il sinistro, e la cross su Moncada, ancora la capocciata del numero 30 sul secondo palo, la parata di Amos. E beh, allora Moncada tutta la vita, insomma, è entrato da 3 minuti e già due occasionissime sulla capoccia di Moncada, una bella sorpresa, perché ce l'aspettavamo appunto dirompente quando ha spazio, ma non ci aspettavamo un giocatore comunque anche bravo di testa. Pilstrom adesso che prova l'ennesimo contro uno, non ci riesce con Lind, torna lì indietro allora verso Bislimi, tocca a Bislimi andare contro lo svedese del Runavik, il cross era molto interessante ma nessuno ci aveva creduto. Gjurgic che recupera la pallone, va verso Pilstrom, il cross ribattuto dal numero 5 Ellison, dunque ci sarà un calcio d'angolo, ma evidentemente è cambiato il ritmo il Lugano dall'entrata in gioco di Gjurgic e di Moncada, lo ha capito anche il pubblico bianconero con la curva nord che continua a cantare incessantemente, lo dicevo anche, curva nord riempita da molti abbonati della tribuna che hanno preferito andare in curva. Adesso c'è stato il cross di Gjurgic, la capocciata in arretramento di Del Croix, il pallone sul secondo palo che ha finito la sua corsa sopra la rete di Amos, ma Lugano che si fa insistentemente pericoloso quando si sono giocati 18-19 minuti in questo secondo tempo. Lugano che prova ad accelerare i ritmi, Pilstrom adesso che va ad anticipare Ellison, che riprenderà con una rimessa laterale, con Mattia Crocetorti che batte le mani dicendo ai suoi di aumentare il ritmo, ed evidentemente si è visto anche questo cambiamento in occasione del secondo tempo. Berens adesso che forse è quello che più ha fatto fatica sin qui ad entrare nel gioco dei bianconeri, nei meccanismi. Allora vedremo se in corso d'opera sarà Moncada a tornare là davanti così come aveva fatto Letzigrund, oppure se saranno permessi 90 minuti all'attaccante tedesco. Adesso Pilstrom che va sulla sinistra aiutato da Moncada, Pilstrom che entra nell'area di rigore, prova il tiro cross sul secondo palo, non ci arrivano né Steffen né Behrens, il pallone che si spegne a lato con Mattia Crocetorti che inveisce verso la moglie seduta proprio sopra la panchina bianconera. Non cambia la situazione, 1-0 rete di Pilstrom in occasione del primo tempo, ma Paolo, è cambiata decisamente l'inerzia della partita, Lugano è molto più presente, Lugano è molto più vivace in questa ripresa.
0: Sì, ribadisco quanto avevo detto dopo sei minuti della ripresa, ora si tratta davvero di migliorare la fase di finalizzazione, ovvero negli ultimi 16 metri, ecco, non più 30, perché Lugano riesce ad entrare nell'area di rigore della Runavik, ora però davvero bisogna aumentare la precisione sotto porta.
1: Sì, stavo guardando un po' anche i cambi, comunque a favore a disposizione di Mattia Crescitorti. Ci sono Beckham Castro, che ancora dobbiamo imparare a conoscere, e poi ci sono Maibix e Papadopoulos, che sono difensori. C'è Aydin, che qualche scampolo di gioco ce l'ha avuto, ma più un centrocampista. Ci sono il giovane Puddo e Raffa. Vediamo insomma se Mattia Crocitorti deciderà di andare avanti con questi, oppure se dare spazio a qualche novità in questa serata calda d'estate. Kelvin adesso con tutte 21 i giocatori, perché Fornbalmos non c'è dentro, nella metà campo del Runavik, con Zanotti dalla tre quarti, non va alla cross, va verso Cimignani, il passaggio però è troppo lungo per il mancino corso, allora alla bella e meglio Davidsen butta fuori il pallone, si riprenderà con una rimessa laterale sulla destra dello scacchiere della formazione di Mattia Crocitorti, con Gurgic adesso che gestisce il pallone con Bislimic. Il movimento centrale di Moncada non viene servito dal numero 25, che preferisce di nuovo ad andare verso Gurgic, il sinistro di Gurgic verso il sinistro di Del Croix per Pilsson, dunque da destra siamo passati a sinistra, va l'ennesimo uno contro uno, il bel cross di Pilsson, non ci arriva ancora la volta Behrens, ci arriva la capoccia di un giocatore delle Faroe, dunque si ripartirà con l'ennesimo calcio d'angolo, mentre Mattia Crocitorti sta discutendo con il quarto uomo, evidentemente ha lasciato la zona di competenza tratteggiata. Mattia Crocitorti è stato subito richiamato all'ordine dalla terna o quaterna ucraina, che si è presentata appunto qui sulle rive del lago Ceresio, mentre Salzarulo e Mattia Crocitorti stanno discutendo evidentemente, forse più che evidentemente, su un eventuale cambio con i giocatori adesso che si stanno riscaldando. Il cross di Renato Steffen, c'è stato forse un fallo, una spinta da parte di un giocatore bianconero, dunque si ripartirà con un calcio di punizione. Effettivamente è Kelvin che ha spinto Szybylski, dunque giusta la decisione della quaterna ucraina, con Kopilevski che ha fischiato, mentre c'è l'hydration break come in occasione del primo tempo e come in occasione di questa estate. Hydration break mentre sono annunciati 3.328 spettatori. Facciamo un salto da Paolo Laurenti in studio.
0: Sta per terminare la gara d'andata del terzo turno dei preliminari di Europa League tra il Thun, tra i campioni svizzeri in carica e gli islandesi della Víkingur, 2-0 sempre per la formazione bernese, dunque che sta sfruttando il vantaggio casalingo. Ricordiamo che al Thun serve superare almeno un turno di questi preliminari per ambire quantomeno alla fase a campionato della Conference League. Poi evidentemente 3-0 in questo momento intanto proprio dei bernesi grazie a Saitz, un tiro dalla distanza sugli sviluppi del corner esattamente all'ultima azione del confronto della gara d'andata, quindi un vantaggio di 3-0 in vista della gara di ritorno di settimana prossima in Islanda. Torniamo da David Conti alla all'arena, perché è finito l'hydration break, anche se la grafica ha indicato il nome che si usava prima dei mondiali, ovvero cooling break.
1: Sì, diciamo che magari dobbiamo affinare un po' ancora qualcosina qui alla IL Arena, anche il tono del volume della musica che a tratti è molto forte. Nel frattempo si sta preparando Antonios Papadopoulos, che sarà la prossima a fare il suo ingresso in campo, con Matteo Tosetti, che da quest'anno l'ex bianconero fa parte appunto dello staff di Mattia Crocitorti, che sta preparando le informazioni all'arbitro ucraino. Ellison nel frattempo sta al cross con Johnson nell'area di rigore, mette giù questo pallone, la conclusione deviata sul nascere dalla testa di un giocatore del Lugano, dunque sarà calcio d'angolo, ma che occasione per il Runavik. Attenzione, non bisogna assolutamente mollare la presa adesso con Pilström che si sta spostando sotto la nostra postazione con lo staff bianconero che voleva il cambio, così non è. Davidsen va sul secondo palo, la parata di Von Balmosa, ancora Johnsen, ancora verso Davidsen, il cross questa volta ha sbagliato, ma pericolo numero due in questo secondo tempo per il Lugano, clamoroso, senza strafare. Runavik, oltre ad essere lì, ad essere sempre vivo, ha sfiorato anche l'1-1 con Mattia Cracitotti che si è messo la maglietta in bocca dalla disperazione. Bislimi verso Cimignani, sarà interessante capire un po' cosa farà Papadopoulos, se andrà a prendere il posto di Kelvin o di Del Croix, che forse non ha i 90 minuti dietro, questo per dare un po' più di sicurezza al terzetto difensivo, se non addirittura fuori anche Zanotti. Vedremo, adesso ci sarà il cambio, questo prima del calcio d'angolo a favore del Lugano con Gheorghiç già pronto alla battuta. Sarà Cimignani a lasciare il suo posto, dunque probabilmente si passerà a una difesa a 4, vedremo però prima di anticipare troppo cosa succederà. È possibile che Papadopoulos vada al centro con Kelvin, con Zanotti a destra e Del Croix a sinistra, però vedremo cosa avrà deciso Mattia Cracitotti in occasione della partita. Nel corso della partita subito Papadopoulos, la conclusione al volo sul cross di Gheorghiç e la paratona di Amos. Papadopoulos che è andato vicinissimo alla sua seconda rete stagionale, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la botta al volo bellissima di Papadopoulos, la bella parata di Amos, non cambia la situazione, sempre Lugano 1 Runavik 0, 73esimo minuto. Gheorghiç ancora calcio d'angolo, Moncada non ci arriva, ci arriva Obkier che fa partire Schitte che alla bene meglio lotta con Bislimi e poi con Steffen, commette forse fallo il numero 2, non viene ravvisata la segnalazione, dunque non c'è nessuna segnalazione, si continua a giocare con il Lugano adesso che ci riprova di nuovo con Pilström contro Ellison che ha avuto la meglio questa sera. Pilström, il cross, tiro cross di sinistro sul secondo palo, non c'è nessuno, non ci credeva nessuno, il pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore del Runavik e si è spenta addirittura in fallo laterale, ci andrà dall'altra parte Davidsen, però Paolo cominciano ad essere anche tante le occasioni del Lugano da sfruttare, almeno 4-5 che avrebbero potuto permettere al Lugano di andare se non sul 3-0 almeno sul 2-0.
0: No, almeno sul 2-0, perché abbiamo visto che basta un episodio, poco fa c'è stata la parata di Von Balmosa, quindi basta poco per insomma essere beffati, però hai fatto bene davvero a far notare il gesto tecnico d'attaccante davvero d'area di rigore di Papadopoulos e l'ottima reazione anche del portiere faroese.
1: Sì, all'inizio quando abbiamo visto Papadopoulos con Gianluca Posterla, il collega da parte, ci dicevamo chissà se toglie Behrens e mette Papadopoulos davanti e quasi quasi l'avevamo azzeccata. Adesso Pilström che non riesce ancora una volta ad andare via Ellison, comunque buona la prova di Ellison al di là della rete di Pilström, Ellison che non ha mai permesso fondamentalmente al giocatore svedese di andare alla conclusione, di andare solamente al cross. Adesso c'è il fallo di Moncada su Ellison, non ha ancora effettuato cambi il allenatore Elofsson del Runavik, lo ricordo, 4 giocatori solamente di movimento con Knudsen squalificato questa sera. Tra l'altro Runavik che ha perso in campionato qualche giorno fa permettendo al Tórshavn di arrivare lì in prima posizione a 34 punti proprio con la formazione della Runavik, dunque che ha perso, diciamo così, 3 punti di vantaggio. C'è stato parecchio turnover evidentemente in vista di questa sfida contro il Lugano. Siamo già a metà e oltre campionato alle isole Faroe. Adesso Ellison di va verso a destra con Lint all'indietro verso Cibinski, il numero 33 che gestisce il pallone di nuovo verso Ellison, poi lascia la sua zona di competenza Dernic, il numero 12, il terzino svedese, che adesso riceve di nuovo la palla da Obekier. Obekier va verso Cibinski e Cibinski con Aschitti, due duettano. Cibinski che ha la conclusione ribattuta, in un secondo momento c'è andato anche Schitte, ma era buona l'occasione. Adesso è buona l'occasione per Lugano, campo di spazio, Renato Steffen con il movimento di Moncada, Steffen per Moncada, Moncada che viene forse falciato sull'area di rigore, così non è secondo l'arbitro Kopiewski. Dunque si è continuato a giocare con Runavik che ha buttato il pallone lontano dalla porta di Amos, mentre eccolo il primo cambio con Eshtad, il numero 9 della Runavik, pronto a prendere il posto di Cibinski del numero 33. Dunque la mezza punta Cibinski che andrà a fare posto al numero 9 Eshtad, Tobias Eshtad. Dunque un attaccante per un attaccante, fondamentalmente non cambierà a nulla con Eshtad che giocherà alle spalle del numero 2 che è la prima punta vera e propria, Schitte, il danese, con Papadopoulos adesso che recupera il pallone, va indietro verso Kelvin, ha tutto il tempo di manovrare nel cerchio dell'area di centrocampo Kelvin, con Papadopoulos che alza il braccio con praticamente cos'è successo, Zanotti che ha preso semplicemente la fascia destra lasciata da Cimignani, con Papadopoulos che a sua volta ha preso il posto nel terzetto di difesa di Zanotti. Dunque non è cambiato verosimilmente niente a livello tattico, con adesso il Lugano con Pilstrom che prova a puntare Ellison, aiutato da Dernic che poi non riesce ad evitare il calcio d'angolo, ha ottenuto quantomeno la battuta dalla bandierina Pilstrom. Comunque positiva, Paolo, la sua prova questa sera di Pilstrom, molto, molto presente.
0: Sì, sì, sicuramente, ma davvero si vede che si è sbloccato. Il gol dell'Ezegron gli ha fatto benissimo, è in fiducia stasera, ha segnato, ma ha prodotto tante incursioni sulla sua fascia di competenza, sì. Sicuramente promosso questa sera.
1: Steffen sul secondo palo, ancora Moncada con il Lugano che recupera il pallone, ancora Renato Steffen fuori dall'area di rigore, va sul sinistro all'indietro per Bislimi di tacco, ancora verso Steffen, bisogna andare al cross sul secondo palo, stacca di testa Del Croix, questa volta sì che c'è il palo di Del Croix. Dunque sfortunato in questo occasione il Lugano con Amos battuto, il bel cross di Steffen, il bel stacco di Del Croix e il palo a salvare la formazione faroese. Dunque si ripartirà con un altro calcio d'angolo, 79esimo minuto di gioco, Lugano 1 Runavik 0, colpo di testa ancora di Del Croix, la deviazione di un difensore sulla linea con il pallone che si è stampato sulla traversa. Dunque secondo legno consecutivo su due calci d'angolo, davvero sfortunato in questa occasione il Lugano, fortunatissimo il Runavik che rimane in vita, con adesso gli applausi che si fanno sentire qui all'AIL Arena. Il cross sbagliato di Gheorghiu, c'è l'anticipo di Zanotti che non va alla conclusione, giustamente va verso Renato Steffen che prova ancora la corrente, Zanotti la conclusione, la rete, 2-0 della Lugano. C'è stata forse una deviazione sulla conclusione di Zanotti, forse di Behrens, anche se esatto di Behrens. Dunque la rete del tedesco con l'incursione di Zanotti, fatto sta Paolo, finalmente alleluia, Lugano 2 Runavik 0 all'80esimo, e direi strameritato.
0: Eh no, ci voleva sicuramente questa rete che mette al sicuro il punteggio, insomma sicuramente meritata, un tap-in da uomo d'area da parte di Behrens, che ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione. Per lui infatti si tratta della quarta rete, tutte in Conference League, dopo la tripletta contro il Duca Gini.
1: Vado a memoria, mi sembra che l'anno scorso era stato sfortunato con qualche gol annullato anche per qualche centimetro dal VAR in fuorigioco.
0: Diciamo soprattutto con il Cluj, sì.
1: Mi ricordo, sì, di forse addirittura due.
0: Un paio, sì, due
1: vado
0: gol.
1: A memoria.
0: Esattamente.
1: Esatto, quindi,
0: uno per un tocco di mano e uno per fuorigioco millimetrico.
1: Tra l'altro un gran gol, quello sul tocco di mano, vado sempre a memoria, sì. Diciamo forse non sempre così esplosivo, non sempre così presente Behrens, un po' in difficoltà, ma alla fine lo sappiamo, per un attaccante l'unica cosa che conta sono i gol, e come dicevi giustamente sono già 4 in 5 uscite, di cui appunto non disputate per intero. Dunque Behrens ha sicuramente una media realizzativa molto alta e fa bene soprattutto a Lugano dopo la partenza di Kuzias. Lugano evidentemente molto attivo e attento sul mercato per andare a cercare un nuovo attaccante che potrebbe arrivare tra qualche settimana. Nel frattempo Von Balmose non rischia nulla e va lontano, e nell'altro frattempo c'è un altro cambio, Beckham Castro, che abbiamo visto un attimino in Kosovo contro il Duga Gini, che prenderà il posto di Pilstrom, dunque giocherà sulla fascia Beckham Castro, lui mancino, con Pilstrom, lui destro, assolutamente promosso Pilstrom, al di là, come dicevi bene Paolo, della rete che ha permesso di indirizzare subito in discesa questo incontro, ma davvero tante buone giocate, un getto continuo. Lui che ogni tanto era stato rimproverato di uscire un po' dalla partita, di non essere troppo cattivo, questa sera invece ha dimostrato tutte le sue qualità. Adesso Moncada con Beckham Castro, duettano i neoarrivati verso Behrens, largo dall'altra parte verso Zanotti, c'è un 3 contro 2, Zanotti è molto largo, può andare a cross forse sul secondo palo per Renato Steffen, invece arriva la testa di Beckham Castro, che non riesce però a impattare come voleva questa sfera, pallone che arriva dalle parti di Steffen, c'è il fallo però di Steffen sullo svedese numero 11 che è Lind, i due bisticciano, poi arriva l'arbitro Kopiewski e va a rimproverare entrambi i giocatori con Renato Steffen, dice che è stato lo svedese a cominciare, ma poteva anche essere più interessante, anzi era Moncada, non Beckham Castro, il giocatore che è andato alla conclusione. Hanno praticamente una parvenza, come si dice, atletica, comunque simili i due giocatori, erano le scarpette rosse, arancioni invece di Moncada, il colpo di testa, ma diciamo che Zanotti probabilmente voleva servire la corrente Steffen, che era assolutamente solo un metro o due dietro allo stesso numero 30 bianconero. 84esimo minuto di gioco, 2-0 per il Lugano contro il Runavik. Runavik che non sta facendo nulla adesso per andare, perché no, a dimezzare lo scarto, e allora è il Lugano che continua nel suo incedere con Del Croix verso Renato Steffen per Bislimi, duettano Del Croix e Bislimi, con Del Croix adesso che va su Renato Steffen, che prova, anzi no, ad andare alla cross, va lì dietro verso Gheorghiu, che ha toccato meno palloni negli ultimi minuti rispetto a tutti quelli che aveva toccato appena entrato in gioco al 60esimo. Papadopoulos ancora per Gheorghiu, con praticamente tutto Runavik rannicchiato all'indietro, allora fino ai 20 metri non si fa fatica ad arrivare, e poi lì sì che c'è tutto quel muro bianco che non permette ai bianconeri di sfondare, bianconeri che ci provano adesso con Gheorghiu, il passaggio verso Moncada che ha commesso fallo secondo l'arbitro ucraino su un giocatore del Runavik che è Davidsen. Dunque è arrivato il fischio, e quando arriverà anche il secondo cambio uscirà il numero 11 Lind, lo svedese, che lascia il posto del numero 28 Danielsen, annunciato dallo speaker, il numero 28, un altro giocatore offensivo, dunque praticamente Runavik adesso che gioca con Ested, il neo entrato al centro, con Danielsen a destra e con Skitte a sinistra, dunque vedremo appunto se cercherà di dimezzare lo scarto la formazione di Olofsson, che aveva fatto la differenza negli scorsi due spareggi della Conference League proprio in trasferta, andando a vincere a Malta e in Slovenia. Non sarà verosimilmente il caso, facciamo gli scongiuri del caso appunto proprio qui a Lugano. Adesso Del Croa che prova a far ripartire Görgi, c'è un po' di spazio per girarsi Görgi, c'è un po' di spazio per servire Bislimi, lo serve Bislimi che va verso Moncada, un po' lungo per la prima volta in questa partita. Runavik allora prova ad approfittarne Lugano, che poi rallenta il gioco. A Moncada va indietro con Renato Steffen, adesso che gestisce il pallone trotterellando, va dall'altra parte verso Papadopoulos, ancora più a destra verso Zanotti, c'è un movimento di Beccancastro che non viene servito da Zanotti, ancora un movimento di Beccancastro non servito nemmeno da Papadopoulos, Papadopoulos verso Kelvin, duetta con Del Croa, ancora Papadopoulos, non ha nessuna fretta ovviamente il Lugano, 2-0 è meglio di 1-0 ovviamente, anche se rimane comunque un risultato pericoloso, diciamo così, è quanto comunque si dice nel calcio. 2-0 non è ancora fatta nulla, evidentemente andare sul 3-0 sarebbe più tranquillizzante per la formazione di Mattia Crocitorti, che non molla un secondo sulla sua panchina, evidentemente non si accontenta che la sua squadra trotterelli in questi ultimi minuti di gioco. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti più recupero, capiremo appunto anche quanto minutaggio ci sarà oltre il 90esimo. Adesso il Lugano che ripartirà con una rimessa laterale con Bislimi verso Del Croa, Del Croa per Görgic, Görgic che si gira, c'è il movimento all'interno dell'area di Moncada di Berens, si va verso Papadopoulos, la conclusione di Papadopoulos, c'è ancora una deviazione di un giocatore del Runavik che finisce a terra, il capitano Davidsen. Si ripartirà con un altro calcio d'angolo, ultimi 3 minuti di gioco, non vediamo come possa il Runavik andare a impensierire Von Balmos, e dunque allora speriamo che da questo calcio d'angolo possa nascere, perché no, la rete del 3-0 che chiuderebbe definitivamente la contesa e permetterebbe comunque a Lugano di fare il viaggio dopo la trasferta, dopo la partita contro lo Zurigo in maniera più tranquilla. Bislimi, la conclusione ancora una volta intercettata, questa volta dal numero 17 Beniaminsen, che si è vista decisamente meno nel secondo tempo, il cross ancora verso Kelvin, c'è la spizzicata di destro dal dischetto dell'area di rigore dagli 11 metri, pallone che è arrivato l'MLM nelle braccia di Amos, che prova a far ripartire i suoi. Davidsen sulla sinistra per Skitte, lascia per Johnson, c'è il fallo di Görgi, c'era andato via il numero 29 che rientra come detto dalla squalifica, con adesso ancora il Runavik che forse andrà a provarci con Drnic, con lo svedese adesso che va all'indietro per il suo compagno Obekier. Mentre stavo guardando, non so se hai fatto caso Paolo, ci sono alcune magliette del Runavik che sono verdi e bianche, altre che sono completamente bianche, non so se sia il campo, ma seguiamo questa azione con Beccancastro, va di sinistra Beccancastro, era interessante sul primo palo la parata di Amos che si è disteso, ancora Beccancastro che prova ancora ad andare alla conclusione, c'è un altro giocatore del Runavik, Davidsen, che devia questo pallone, Bislimi che entra in area di rigore con Zanotti verso Papadopoulos per Görgic, fanno girare lì appena fuori dall'area di rigore il pallone i ragazzi di Mattia Crocitorti, e poi si torna verso Kelvin con tutto il Runavik dietro il pallone, Del Croa con Moncada per Bislimi, siamo sui 25 metri, Bislimi che ha provato l'imbucata per Beccancastro, anticipato però il numero 22, poi c'è il fallo di Zanotti su un giocatore del Runavik, e appunto mi chiedevo Paolo dalle immagini se sia magari la metà del terreno sintetico ad aver pitturato le magliette, se qualcosa di cromatico, ma cioè, qualcosa non, di abbastanza speciale.
0: Soprattutto sì, anche i pantaloncini.
1: Esatto.
0: All'interno dei pantaloncini, non so se forse c'è scivolando, si sporcano, però sì, è un effetto cromatico sì, anche dal monitor che dà questo effetto un po' verdognolo, sì.
1: Sì, è vero, sì, sì, è abbastanza incredibile, insomma, probabilmente è la parte sintetica del campo che sulle magliette bianche lascia questo colore. Zanotti andrà alla rimessa, c'è il movimento di Kelvin all'indietro, attaccato però da Eschtat, quando sono stati tra l'altro segnalati 3 minuti di recupero con Behrens, adesso che è andato su a Moncada. Moncada che ha perso il pallone, Zanotti che lotta con Beniaminsen là sulla destra, la meglio Zanotti, non è riuscito però a evitare la rimessa laterale che verrà effettuata da Davidsen, il capitano dei faroesi, che va all'indietro per Obkier, all'indietro ancora verso Amos, l'estremo difensore che va lungo verso Ellison, il passaggio però che stava arrivando a Danielsen, uno dei nuovi entrati, il pallone recuperato da Kelvin, va verso Bisnimi subito verticale col Moncada che ha un po' di spazio per lasciare andare i suoi cavalli, però decide di tornare all'indietro verso Renato Steffen. Renato Steffen al centro per Gurgic, c'è il movimento di Steffen che permette a Moncada di avere un po' di spazio, va verso Bizimi, c'è ancora un'altra volta un giocatore del Runavik che devia questo pallone, molto concentrata la formazione comunque faroese che non si è lasciata andare nemmeno sulla 2-0. Il cross adesso di Gurgic, la deviazione di testa di Obek Kier che permette ai suoi di ripartire, però il neo entrato Danielsen si è limitato a sparacchiare il pallone lontano, è arrivato sotto la nostra postazione dove c'è già Kelvin pronto alla rimessa laterale con Delcroix che gli dice di andare verso Fombalmos. Fombalmos adesso che riceve il pallone verso Gurgic che si è accentrato, va verso Papadopoulos, c'è largo a destra Zanotti, c'è il movimento anche di Beckham Castro, interessante la sua conclusione Delcroix con il movimento di Moncada, mentre si sono giocati 1 minuto e 50 secondi, manca un minuto abbondante in questo recupero dei 3 segnalati dagli arbitri ucraini. Zanotti va alla cross, ancora Ellison ad anticipare questa volta Bislimi, Kelvin che recupera il pallone lì alla tre quarti, va verso Bislimi, ancora verso Ellison in verticale verso Renato Steffen, il cross all'indietro, c'era Johnson che ha capito tutto e allora Danielsen può mandare via per la seconda volta consecutiva senza badare al sodo, badando al sodo insomma, buttando via il pallone lontanissimo dove non c'era ovviamente nessuno. Kelvin per Bisnimi, siamo negli ultimi 30 secondi, dunque l'ultima azione per il Lugano, vedremo se finirà 2-0 3-0. Sbaglia Steffen però il pallone che arriva dalle parti di Behrens, prova a controllare questo pallone, era però troppo lungo, dunque non riesce ad evitare che questo finisca fuori dal campo, dunque si ripartirà da la battuta dei 5 metri. Sono praticamente finiti i 3 minuti di recupero, ne mancano 10, così come era successo in occasione del primo tempo sulla battuta di Amos. Arriverà il triplice fischio, questa volta non a doppio, di Kopilevski a sancire la vittoria del Lugano in questa andata della Q3 di Conference League 2-0, grazie alle reti di Pilstrom e Behrens all'80esimo. Dunque qualificazione ancora aperta, ma sicuramente dopo questa sera ipotecata. È tutto della IEL Arena, a te Paolo.
0: Grazie David Conti, che ritroveremo all'interno dello sport in breve. Ora si chiude sport e musica, al momento anche del notiziario alle 22:20.
2: Sport e musica. Rete 1.
3: In studio Alberto Andreani. La Repubblica Italiana inoltre ha ricorso contro la decisione della giustizia vallesana di escludere Roma dal ruolo di accusatore privato nel procedimento penale sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Secondo la procura di Sion, lo Stato italiano non è stato direttamente danneggiato nei suoi diritti personali al pari di un privato. L'Italia insiste invece sul fatto di essere stata colpita in modo diretto, ad esempio avendo sostenuto i costi per prestare assistenza ai propri cittadini. Anche la Regione Lombardia attende ora di sapere se potrà essere considerata accusatore privato, ovvero parte civile nel processo. In Siria l'esplosione di un minibus ha provocato 2 morti e 12 di feriti in una località nei pressi di Damasco a maggioranza cristiana e drusa, lo riportano i media locali senza fornire ulteriori dettagli. EasyJet passa nelle mani del fondo americano Apollo per l'equivalente di 6,2 miliardi di franchi. Il fondatore della compagnia low cost britannica manterrà il 15% dell'azienda. Apollo non potrà in ogni caso controllare l'intera EasyJet in quanto gruppo extraeuropeo e per questo motivo è alla ricerca di un partner locale per rispettare i requisiti di legge. Il commercio al dettaglio svizzero ha chiuso il primo semestre dell'anno con un bilancio in chiaro scuro. Secondo l'associazione di categoria, il fatturato nominale è cresciuto dell'1,2% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Analizzando però il dato da vicino, si osserva come il commercio online traina il settore con un più 3%. Le vendite nei negozi crescono dell'1%, ma solo grazie all'alimentare, visto che il ramo non food cala del 3,3%. Infine proseguirà almeno fino al 14 agosto l'ondata di caldo che si registra a sud delle Alpi. Meteo Svizzera ha prolungato l'allerta canicola, ma parallelamente l'ha ridimensionata. Non sarà più di grado 4, ma scende a 3 su buona parte della Svizzera italiana. Resta inoltre attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della forte siccità. E le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo abbastanza soleggiato su tutto il paese. Nel corso della giornata, sviluppo di cumuli seguito da isolati rovesci o temporali.
2: Lo sport.
0: Ben ritrovati da Paolo Laurenti. Il Lugano sa solo vincere, quinta vittoria in altrettante partite in questa stagione per il momento. Lugano che ha battuto il Runavik nell'andata del terzo turno dei preliminari di Conference League per 2-0 con una rete per tempo, ma ci racconta tutto il nostro inviato David Conti.
4: Non rispondo.
0: Non c'è David Conti e quindi un gol per tempo. Pilström aveva portato in vantaggio il Lugano al 7° del primo tempo e dopo tanti tentativi andati a vuoto per il raddoppio, il 2-0 è arrivato nei minuti conclusivi grazie ad una deviazione sotto porta di Kevin Behrens. Una serata europea che aveva visto altre 3 svizzere impegnate sempre in Conference League. Il Sion è andato a pareggiare in Armenia contro il Noah per 2-2. Vittoria in trasferta anche del San Gallo per 3-1 in Moldavia contro la Tiraspol. Per quanto riguarda invece i preliminari di Europa League, nell'andata in casa il Latun si è imposto 3-0 sugli islandesi del Vikingur. Questo per quanto riguarda le svizzere, ma c'è una quinta formazione di Super League che è scesa in campo, vale a dire il Vaduz, sconfitto però in Finlandia contro l'Inter turco per 2-1. Settimana prossima le gare di ritorno.

si fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani. Le tariffe postali torneranno a salire in gennaio per far fronte al continuo calo delle spedizioni. L'aumento negoziato tra la Posta e Mister Prezzi è di 20 centesimi per una lettera prioritaria e 10 centesimi per la Posta B. Inoltre scenderà a 50 grammi il primo scaglione di prezzo. Spedire una lettera dai 51 ai 100 grammi costerà quindi di più. La buona notizia è che le tariffe dei pacchi resteranno invariate almeno fino al 2030. Intanto il sorvegliante dei prezzi chiede alla politica di agire sui dividendi versati alla Confederazione dalla Posta affinché vengano impiegati per scongiurare futuri aumenti di prezzo del servizio universale. Le possibili conseguenze economiche hanno pesato sul voto del 14 giugno, quando la popolazione svizzera ha respinto l'iniziativa denominata No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Lo indica l'analisi post-voto realizzata dall'Istituto GFS di Berna. Il testo sostenuto dall'UDC era stato respinto da quasi il 55% dei votanti. Da notare che l'elettorato dell'UDC ha votato sì nella misura del 95%. La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel procedimento penale sull'incendio di Crans-Montana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura col fatto di aver subito un danno diretto, ma secondo le autorità vallesane né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. Roma ha intanto annunciato un ricorso contro la decisione. E si svolgeranno sabato mattina in forma privata i funerali del cantautore italiano Francesco Guccini, spentosi la notte scorsa all'età di 86 anni. La cerimonia si terrà nella località di Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano. Con la sua musica Guccini ha segnato più generazioni. È stato anche una voce importante di una parte della sinistra italiana, anche se nelle sue opere la politica appariva con ironia per mostrarne i limiti. Domani ancora in gran parte soleggiato su tutta la Svizzera. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli con rovesci o temporali isolati.
0: Lo sport.
2: 5 su 5 per il Lugano che continua a vincere. Buonasera, ben ritrovati da Paolo Laurenti. I bianconeri si sono imposti nella gara d'andata del terzo turno dei preliminari di Conference League per 2-0 sui faroesi del Runavik. Una rete per tempo per la formazione di Mattia Crocitorti, ma ci dice di più l'inviato David Conti.
3: Sì, buonasera. A memoria di quanto accaduto nel turno precedente contro il Lugagini, Lugano questa volta voleva mettere fin da subito un'ipoteca sulla qualificazione. Per riuscirci servivano i gol e i gol sono arrivati. 2-0 a Runavik, emissione parzialmente riuscita, parzialmente perché le occasioni non sono mancate. La partita si era messo subito sui binari giusti grazie al gol di Pistron dopo appena 7 minuti, poi forse con la sensazione di avere la gara sotto controllo i bianconeri hanno abbassato un po' il ritmo chiudendo il primo tempo con il minimo vantaggio. Nella ripresa però l'atteggiamento è cambiato, proprio come era successo domenica contro il Grasshopper. Il Lugano ha aumentato intensità e pressione trovando nuova energia anche dai cambi. Penso agli ingressi di Moncada e Gurgic che hanno dato vivacità alla manovra e all'80esimo è arrivato il raddoppio firmato da Behrens. Non la sua prestazione più brillante, ma il suo cartellino l'ha timbrato ancora. Tra i migliori in campo proprio Pilstrom, che dopo il gol segnato alla Ghezzè sembra essersi definitivamente sbloccato. Continua invece il momento difficile di Dos Santos, ancora lontano dal giocatore ammirato nella scorsa stagione.
2: Gara di ritorno prevista tra Runavik e Lugano giovedì prossimo alle Isole Faroe. Sempre per quanto riguarda i preliminari di Conference League, il San Gallo si è imposto in Moldavia per 3-1 sul campo dello Sheffield Tiraspol, mentre per quanto riguarda il Sion 2-2 in casa degli armeni del Noa. Mentre il Thun ha ipotecato il passaggio del turno in Europa League vincendo 3-0 contro gli islandesi del Víkingur di Reykjavik. C'è però una quinta formazione di Super League che è scesa in campo questa sera, ovvero il Vaduz, che sempre per quanto riguarda la Conference League è stato però sconfitto in Finlandia contro l'Inter Turku per 2-1.
1: Per chi viaggia in Romandia, sulla A9 Martigny-Losanna, un veicolo in avaria causa disagi tra il raccordo di Lutry e la galleria di Belmont. Raccomandiamo prudenza. Nella regione di Basilea segnalati diversi rallentamenti per cantieri, in particolare sulla A2 verso la Germania, tra il raccordo di Agnau e l'uscita di Basilea-Wettstein.
0: Rete 1 presenta

0: Kraft Nahr Mit, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Tariffe postali di nuovo in crescita nel 2027 dopo un paio d'anni di affrancature invariate. L'intervento di Mister Prezzi ha permesso di ridimensionare gli aumenti chiesti dalla Posta. Timore per le ripercussioni economiche hanno portato la popolazione svizzera a bocciare in giugno l'iniziativa UDC per arginare l'immigrazione, lo indica l'analisi post voto. In RG Notte anche un omaggio al cantautore italiano Francesco Guccini, spentosi all'età di 86 anni. E per il calcio il Lugano supera 2-0 i faroesi del Runavik, ipotecando il passaggio del turno. Dal 1 gennaio 2027 spedire lettere costerà di più, mentre le affrancature per i pacchi resteranno bloccate almeno fino al 2030. Lo prevede l'accordo raggiunto tra la Posta e il sorvegliante dei prezzi, il quale esorta però la politica a trovare nuove soluzioni per finanziare il servizio universale. Lo sentiamo nel contributo di Maria Iannuzzi.
2: Il sorvegliante dei prezzi e la Posta hanno raggiunto un nuovo accordo amichevole e le richieste di aumento formulate inizialmente dalla Posta sono state ridimensionate, come spiega Mister Prezzi Stefan Majerans.
3: La Posta voleva aumentare i prezzi a livello di più di 100 milioni. Siamo arrivati ad una somma di 60 milioni, quindi meno 40%, paragonato con questo che la Posta voleva all'inizio. Quindi a 40% una vittoria, 60% non è una vittoria, però i costi non mi hanno dato un'altra possibilità.
2: Con il calo costante della corrispondenza tradizionale, il finanziamento del servizio universale rischia di diventare sempre più problematico. Ecco perché Mister Prezzi invita il Parlamento a rivedere il sistema e in particolare la questione dei dividendi versati dalla Posta alla Confederazione.
3: Adesso la Posta appartiene al 100% alla Confederazione e solo l'anno scorso, per esempio, la Confederazione ha ricevuto 150 milioni di franchi di dividendi e per me è veramente qualcosa di abbastanza strano vedere che una ditta che appartiene al 100% al popolo, a noi, deve dare soldi al proprietario, a noi, per richiedere questi soldi tramite i prezzi aumentati nel stesso momento quasi. È quello che mi sembra, che sarebbe meglio di non chiedere questi dividendi e di frenare un po' l'aumento dei prezzi. Se non ci sarebbe i dividendi, l'aumento dell'anno prossimo non sarebbe stato necessario.
1: La Repubblica Italiana inoltre ha ricorso contro la decisione della giustizia vallesana di escludere Roma dal ruolo di accusatore privato nel procedimento penale sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Secondo la Procura di Sion, lo Stato italiano non è stato direttamente danneggiato nei suoi diritti personali al pari di un privato. L'Italia insiste invece sul fatto di essere stata colpita in modo diretto, ad esempio avendo sostenuto i costi per prestare assistenza ai propri cittadini. Anche la Regione Lombardia attende ora di sapere se potrà essere considerata accusatore privato, ovvero parte civile, nel processo. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta lo scorso 14 giugno perché tale limite demografico preoccupava per le possibili conseguenze economiche. Seppure il problema sia stato riconosciuto dai votanti, non ha convinto la soluzione proposta dall'UDC. Così dice l'analisi post voto illustrata in giornata alla Stampa. Per noi a Berna c'era Alessio Veronelli.
4: 54,8% dei voti e maggioranza dei cantoni contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alle urne il 59% degli aventi diritto, soprattutto i più anziani e coloro con un livello di istruzione e reddito superiori. L'analisi dell'Istituto GFS di Berna indica nella preoccupazione per ripercussioni economiche di politica estera il rifiuto all'iniziativa, benché la crescita della popolazione sia percepita dalla maggioranza anche di chi ha votato no come un peso sulle infrastrutture del paese, un peso però non sufficiente per bilanciare le temute ripercussioni e introdurre un tetto massimo alla popolazione residente, un tema percepito da chi ha votato come uno dei più importanti dell'attuale legislatura. Ricordo che siamo anche nel vivo delle discussioni sui nuovi accordi con l'UE. È un tema che ha poi fortemente diviso, polarizzato, con i sostenitori UDC nettamente a favore, gli altri contro. esclusi però coloro che non hanno una filiazione partitica e che si dice più legato alle tradizioni e all'appartenenza nazionale, votanti non democentristi che hanno fatto salire il fronte del sì fino al 45% circa. Il no, infine, ci dice l'analisi, ha prevalso non tanto perché non venga riconosciuto un problema legato alla troppa popolazione, ma perché il tetto proposto o la proposta di un limite massimo in sé non è stata ritenuta la soluzione ideale.
1: In Ticino un furto con scasso avvenuto a fine luglio in una casa di Ponte Capriasca ha portato all'arresto di un 29enne messicano e di un cittadino italiano di 34 anni, entrambi residenti oltre confine. Come indicato dalla polizia cantonale, i due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di un'auto che trasportava attrezzi da scasso. Una nuova fioritura di cianobatteri è stata rilevata la scorsa settimana nel bacino sud del lago Ceresio. Per il momento il laboratorio cantonale ticinese segnala che la presenza di questi microorganismi risulta contenuta, ma si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno. Un indizio è rappresentato dalla presenza di una sorta di tappeto verde o giallo. I cianobatteri possono provocare reazioni allergiche nell'uomo e sono molto pericolosi per gli animali da compagnia. Negli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati nel paese. L'intento del presidente americano è di fermare il cosiddetto turismo delle nascite. Sempre per contrastare l'immigrazione, il Dipartimento di Stato estende i controlli dei profili social ad alcune categorie di persone richiedenti il visto d'ingresso. Dopo gli studenti, tocca ora ai rappresentanti dei media stranieri e ai lavoratori qualificati di Messico e Canada. RG Notte prosegue ora con un ricordo del cantautore italiano Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni, nella sua casa di Pavana, un piccolo villaggio solcato dal confine tra Emilia-Romagna e Toscana.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni?
6: So che sono più conosciuto con le canzoni, però io da piccolo devo fare lo scrittore, da grande, quindi la canzone è capitata per caso, però sono felice molto felice delle canzoni e dell'apprezzamento che queste canzoni hanno avuto, ecco.
5: Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva.
1: Le canzoni e la voce dello stesso Guccini, raccolta da mille voci nella sua ultima intervista concessa alla RSI nel 2022. Francesco Guccini, anima libera, uno degli ultimi esponenti della storica generazione dei cantautori italiani, ha segnato l'educazione alle emozioni di chi è nato a cavallo degli anni 60. Era molto noto in Ticino, dove si è esibito diverse volte. Al collega Marcello Fusetti, grande estimazione di Guccini, anche un po' esperto della sua musica, abbiamo chiesto perché l'artista continua a piacere.
7: Nel mio caso i motivi sono sostanzialmente due. Uno, la sua capacità enorme di cantare il grande e il piccolo, l'alto e il basso, il nano e il gigante, lui e Cencio, Cesira Fantoni e Ofelia, gli opposti, sempre da una prospettiva umile, perché mai è salito su un piedestallo. Lui è riuscito, e questo l'ha reso grande e amato anche da tutti noi, a cantare Borges e i contadini di montagna, i poeti Dante e gli ubriaconi, e questo sempre rimanendo a portata di te che sei il suo ascoltatore.
1: Era Marcello Fusetti, che oggi alle 10 su Rete 1 condurrà uno speciale dedicato proprio a Francesco Guccini. Il giornale prosegue ora con lo sport, raccontato da Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati. Il Lugano ha messo un'ipoteca sul passaggio del turno in Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri hanno superato 2-0 i faroesi della Runavik alla AIL Arena grazie alle reti di Pilstrom e Behrens. Le parole sono invece di Mattia Zanotti.
9: Potevamo farne un altro sinceramente, perché il 3-0 ci dà un'altra sicurezza, però comunque fare il 2 era importante perché là avremo anche un approccio diverso alla gara, quindi è andata bene dai. Abbiamo fatto bene, primo tempo secondo me siamo stati un po' troppo lenti, siamo stati un po' troppo al loro ritmo, però dopo secondo tempo siamo usciti, quindi se giochiamo là con questo spirito, con questa voglia, la portiamo a casa.
8: Buon affare anche per le altre formazioni svizzere impegnate, sempre in conference il San Gallo ha vinto 3-1 in Moldavia contro lo Sheriff, il Sion ha pareggiato 2-2 in Armenia con il Noah, mentre in Europa League il Tuna ha sconfitto nettamente 3-0 il Víkingur Reykjavik. Pare quasi delineata intanto la possibile futura avversaria del Lugano nelle playoff. Il Maccabi Tel Aviv ha perso 3-0 con il CSKA di Sofia. L'avversaria sarà la perdente di questa doppia sfida. Vittoria Golubic è stata eliminata con un netto 6-2-6-1 da Iga Swiatek nei sedicesimi di Toronto. Oggi sarà il turno di Belinda Bencic contro la statunitense Townsend. Infine il Tour de France femminile con la settima frazione odierna propone la scalata e l'arrivo al Mont Ventoux, 144 i chilometri da percorrere, sempre Marlen Reusser in giallo.
1: Venerdì 7 agosto le previsioni di Meteo Svizzera che annunciano per tutto il paese ancora una giornata in gran parte soleggiata, col passare delle ore sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato in montagna, sulle regioni meridionali e sul cantone dei Grigioni. Temperatura massima in leggera diminuzione a sud con punte di 33 gradi, a nord delle Alpi fino a 29. Previsioni meteo che trovate aggiornate anche sul nostro sito rsi.ch. È tutto per il momento, a voi una buona notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Mm-hmm. Yeah.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: and Bach Dance, i Crusaders, un po' di funky che ci ha portato alle notizie, quelle dell'una.
1: Rete 1.
0: E questo è il primo appuntamento informativo della notte in redazione, qui al microfono fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. La procura vallesana di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato, ovvero parte civile, nel procedimento penale sull'incendio di Crans-Montana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura col fatto di aver subito un danno diretto. Tuttavia, secondo le autorità vallesane, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. L'Italia contesta questa tesi e ha già inoltrato ricorso. In Svizzera sono più che raddoppiati in 4 anni gli incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici. Lo indica uno studio internazionale pubblicato dalla rivista Scientific Reports. I quasi 800 incidenti che l'anno scorso hanno coinvolto monopattini elettrici hanno provocato 152 feriti gravi e 3 decessi. Risulta inoltre che nel nostro paese solo il 4% circa dei conducenti feriti portava il casco, che per ora non è obbligatorio. Tra le notizie di giornata anche l'annuncio della Posta Svizzera che aumenterà le sue tariffe dal prossimo 1 gennaio. Spedire una lettera di posta costerà 20 centesimi in più. Rincaro di 10 centesimi invece per la posta B, mentre grazie all'intervento di Mister Prezzi l'invio dei pacchi non subirà variazioni, almeno fino al 2030. Dall'estero Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti. L'intento è di fermare il cosiddetto turismo delle nascite. Il presidente americano sfida così la Corte Suprema che aveva già annullato un'iniziativa simile della Casa Bianca. Questa volta Trump vuole vietare l'ingresso nel paese alle donne incinte e ampliare le categorie di persone non idonee a ottenere la cittadinanza per diritto di nascita. Veniamo adesso allo sport. Sì, per il calcio Lugano a forza 5. Beh, come il numero delle partite vinte consecutivamente da quando ha inaugurato la nuova stagione. Ieri sera all'AIL Arena ha superato anche i faroesi del Runavik 2-0, ipotecando il passaggio del turno in Conference League. Ritorno giovedì prossimo sull'Isola del Nord. Domenica in casa invece Lugano-Zurigo dalle 14. Anche il San Gallo, sempre in Conference, è uscito vincente per 3-1 dall'incontro in Moldavia contro lo Sheriff, 2-2 invece in Armenia tra il Sion e il Noa. In Europa League il Tun ha nettamente sconfitto per 3-0 il Víkingur Reykjavik. Nel tennis Victoria Golubic è stata eliminata con un 6-2, 6-1 dalla polacca Iga Świątek nei sedicesimi di Toronto. Oggi sarà il turno di Belinda Bencic contro la statunitense Taylor Townsend. Passiamo adesso alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, ormai venerdì 7 agosto 2026, e indicano tempo abbastanza soleggiato su tutta la Confederazione. Nel corso della giornata però sviluppo di cumuli seguito da isolati rovesci o temporali. Temperatura minima 21 gradi al sud, 16 al nord, massime ancora calde, 33 gradi al sud e 29 al nord, isoterma di 0 gradi attorno a 4.300 metri. Ricordiamo che a causa del tempo secco, su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Informazione sulla viabilità quando è l'1:04 per segnalarvi per chi viaggia sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna tra il raccordo di Altdorf e la galleria del Seelisberg c'è della colonna per lavori di manutenzione. Sulla 9 Veve in direzione di Losanna tra la galleria di Belmont e Losanna Ven ci sono problemi al traffico causati da un veicolo in avaria. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, continua il palinsesto musicale radiofonico notturno di Rete 1. Le notizie tornano in diretta, il prossimo appuntamento è alle 2, a voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Informazione sulla viabilità quando è 1:52 per segnale prudenza se viaggiate sulla strada cantonale Chiasso-Bellinzona tra Mezzovico e Vira. Un incidente sta causando problemi in entrambe le direzioni di massa tra le due direzioni. Quindi un incidente sta causando disagi tra Mezzovico e Vira in entrambe le direzioni. Ci sono problemi anche invece sull'autostrada A2 Lucerna in direzione del San Gottardo. Alla galleria del Selisberg un veicolo in avaria sta causando disagi. Prudenza alla guida. A tra poco con le notizie delle due.
1: Rete 1.